0: a tradimento, perché non te l'avevano detto. Allora, amici, state attenti, questa è la nuova tendenza, perché la gente è cattiva.
1: È cattiva. Vabbè, non fai il regalo.
0: E allora, se tu dici vieni al matrimonio, magari tu hai il modo e la brillantezza mentale di trovare una scusa su due piedi, no?
1: Ma come fai ad accorgerti allora che è un tranello?
0: Un'operazione al tricipite.
1: Non posso venire.
0: No, certo. Sono in Messico. Ecco, invece a tra ti dice vieni, se beviamo una cosa, tu magari vai, e quello è un matrimonio. State attenti. Quindi se vi dicono vieni, siamo insieme due orette, beviamo una cosa, vi danno appuntamento magari, dice vediamoci davanti alla chiesa, state attenti perché potrebbe essere il matrimonio, no a sorpresa, fammelo dire, il matrimonio a tradimento. State attenti, amici, state molto attenti quest'estate.

0: giornata per voi alle 7:51 minuti e rotti, ultima settimana di questa edizione del Ruggito del Coniglio. Certo, il fatto che Pagliella e Di Giovanni siano in studio con i braccioli gonfiabili mi sembra un po' eccessivo.
1: Ci stiamo preparando all'estate, no?
2: Però così è troppo.
0: Non vorrei che giovedì veniste con le pinne ai piedi, abbiate pazienza.
1: Non è escluso.
0: Aspettate, ragazzi, aspettate.
3: Buongiorno. No, buongiorno, io sono il sosia di Pagliella.
0: Ma me ne sono d'accordo perché prima lei ha citato Heidegger, sfoggiando una cultura ben al di sopra di Pagliella.
3: Ma perché non frequenta Heidegger?
0: Mentre lei sì.
3: Ma
0: ecco,
3: io
0: ma
3: sì.
0: Lei che atteggiamento ha nei confronti del vero Pagliella? Cioè lo ama, lo disprezza? Cioè che tipo di atteggiamento lei in quanto sosia di Pagliella?
3: Tergopodalico.
0: Un atteggiamento tergopodalico.
3: Esattamente.
0: Molto chiaro.
2: Non dà soddisfazione.
0: No, non gli dà soddisfazione, questo è importante. Cari amici in ascolto, generoso popolo di Radio 2, come state stamattina?
2: Temperatura in aumento.
0: Non, non dovete fingere con ditelo, dice sto una schifezza stamattina. Tranquilli, è normale. Partendo dalla schifezza, poi piano piano si migliora. E abbiamo tanti motivi di riflessione, certo, riflettere con sto caldo, però non bisogna mollare, C'è stato il ballottaggio per le amministrative.
2: Hanno fatto lo spoglio delle schede.
0: E sia centrosinistra che centrodestra si sono dichiarati soddisfatti. Raga, io dico la verità, permettetemi un piccolo inciso. Io sono basito dal fatto che dicano: ah, sì, siamo soddisfatti, abbiamo vinto in tre grosse città. Noi pure abbiamo vinto in tre grosse. Ma io dico: allora, se avessimo dei politici di spessore diverso, sarebbero tutti e due molto, molto, molto preoccupati, ma io direi quasi disperati, perché la metà degli aventi diritto non è andata a votare. Invece di dire io ho vinto, io ho perso, dovrebbero chiedersi dove abbiamo sbagliato, perché avete sbagliato. Se solo la metà degli italiani vanno a votare, cari rappresentanti delle istituzioni, cari leader politici, vi dovreste un po' preoccupare, perché la responsabilità è anche vostra, è vero o no?
2: È certo.
0: Cioè, se uno c'ha un bar, no? Mettiamo caso, uno c'ha un bar e all'improvviso viene la metà dei clienti che veniva in passato, e qualcosa non funziona.
2: Cioè, forse la maionese dei tramezzini era
0: sarà
2: verde,
0: quella, è scaduta, ma, non lo so.
2: Certo.
0: Cioè, uno dovrebbe pensare: cosa devo fare per riportare i clienti nel bar?
2: Ecco.
0: Questo è il vero problema. Non continuare a dire. Hai detto minchiate? Continuare a dire cose di, no, ho vinto io, no, ho vinto io a tre, perché il problema non è più quello, il problema è un altro. Comunque tutto ciò dà un'indicazione per quello che sarà il nuovo sistema elettorale in Italia. Se ne parla tanto, se ne parla da mesi, no? Allora, dopo il Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum e il Rosatellum, stiamo arrivando all'Astensionellum, che mi sembra...
2: Vabbè, si fa prima, lì non fai proprio
0: che,
2: le...
0: Che tristezza.
2: Non fai proprio niente,
0: che
2: insomma.
0: Tristezza. Vabbè. È molto triste.
2: Vabbè, notizie dal paese, che ha sempre una sua vitalità, sto paese.
0: Ce l'ha,
2: allora, la Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla laurea discussa di Maria Rosaria Boccia.
0: Da veramente?
2: Vi ricordate Maria Rosaria Boccia?
0: La colpitrice in fronte del povero San Giuliano.
2: Sì. Che secondo l'accusa avrebbe copiato il 91% della sua tesi di laurea.
0: Il 91%?
2: 91%.
0: Mamma
2: e qui,
0: mia.
2: Ragazzi, ci sentiamo di fare un plauso alla dottoressa Boccia.
0: Ma come un plauso? Sì. Scusa, abbi pazienza. Ma in che senso abbi pazienza? Un plauso perché?
2: Leggi bene l'articolo. Non avrebbe copiato facendo ricorso all'intelligenza artificiale, ma trascrivendo gran parte della tesi di una laureata vera alla LUIS.
0: E allora?
2: La Boccia è una ragazza all'antica,
0: in che
2: ancora
0: senso?
2: Favorevole alle cose fatte a mano, come si faceva una volta.
0: No, l'intelligenza artificiale, lei proprio si è messa lì, ha scritto con la penna.
2: Ha copiato, come si faceva
0: avrebbe
2: a scuola da bambini.
0: Questa è l'accusa, quindi come la piccola scrivana fiorentina.
2: Guarda che queste cose cose
0: è bello,
2: non
0: è
2: le
0: bello.
2: Fa più nessuno,
0: non le fa
2: sono
0: più nessuno.
2: Tradizioni che si stanno perdendo, adesso fai copia e incolla,
0: copia e incolla, copia e incolla. E invece lei lì, sì, forse anche con, ha acceso la candela,
2: sì, forse
0: di notte, con la piuma d'oca, e gli scriveva, brava.
2: Forse ha strappato delle pagine della
0: sa?
2: Vera tesi e le ha appiccicate con lo
0: adesso,
2: scotch.
0: Non lo, adesso questo io non lo so, vabbè. Comunque sia, ha fatto le cose, è una ragazza all'antica, diciamo le cose come stanno. Allora, questi sono ancora dei valori, questi sono ancora dei valori in questo paese, scusate se vi accaloro, ma mamma mia, intanto Trump continua a dire che ci sarà la pace con l'Iran entro 2-3 giorni. Quant'è che lo dice?
2: Ma sono 2 mesi.
0: Sono circa 2 mesi.
2: Domani.
0: Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Attenzione, che notizia, ragazzi. Schede telefoniche, le SIM introdotte nel carcere di Bari.
2: Ma non si può.
0: Non si può. Stavolta però lo hanno fatto in un modo del tutto imprevedibile. C'erano i colloqui.
2: Sì.
0: Una ragazza è andata a trovare il suo ragazzo detenuto, gli ha passato a questo fidanzato che è recluso evidentemente 3 schede telefoniche. Come gliel'ha passata?
2: Con la mano, no?
0: Con un bacio appassionato.
2: Ma dai!
0: Sì.
2: Si sono appiccicati e sì. Lei gli ha trasferito.
0: L'ha portato comune, l'ha passato. Ma la cosa che gli inquirenti ancora non riescono a spiegarsi è come ha fatto la ragazza in precedenza a passare al fidanzato i cellulari. Ma che bocca c'ha sta donna? Un cellulare la bocca! Ma neanche i pellicani ci riescono, perché straordinario.
2: A proposito di animali, uno studio recente dell'Università di Oxford sostiene che se l'umanità sparisse domani, ma proprio domani,
0: sì,
2: l'animale che dominerebbe la Terra è sicuramente il polpo.
0: Il polpo?
2: Sì, il polpo.
0: Bah.
2: È intelligente,
0: sì,
2: è comunicativo, è capace di inventare e utilizzare utensili.
0: Ammazza però.
2: Quindi il futuro del pianeta non è l'intelligenza artificiale, è l'insalata di mare.
0: È un po' sì, dispiace dirlo, soprattutto per il polpo dispiace,
2: sì, certo,
0: dirlo. Mamma mia, 7:58 minuti.
2: Molti matrimoni in questo periodo estivo vanno di moda tanto i grandi raduni.
0: I grandi raduni.
2: Per esempio in Portogallo,
0: sì,
2: hanno fatto un raduno dei grandi viaggiatori del mondo.
0: Cioè
2: tutte persone che hanno visitato almeno tutti i paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, che hanno tanti timbri sul passaporto.
0: Sì.
2: Dei viaggiatori che viaggiano per farsi mettere il timbro sul passaporto.
0: Siamo
2: poi
0: sinceri, comunque
2: diversano.
0: Hanno fatto sto raduno.
2: Si fanno raduni di ogni genere, cioè qui c'è stato l'altro ieri un raduno di proprietari di cani bassotto. Cioè la marcia della salsiccia si chiama.
0: È bellissimo.
2: Poi ci sono i raduni, che ne so, dei fan di Star Trek.
0: Come no, ci sono.
2: Io una volta ho partecipato a un raduno di ascoltatori del Coniglio.
0: Era rimasto solo.
2: Si chiamava il Porco Unto,
0: il Porco
2: a Bologna,
0: sì,
2: dove
0: sì,
2: si mangiavano prodotti che vengono dal maiale.
0: E capisci che partecipare al raduno del Porco Unto, ma uno non perde occasione.
2: Ma uno ti rimane
0: per sempre,
2: in memoria per sempre.
0: E anche nella fedina penale forse. Allora,
2: raccontateci stamattina del raduno più assurdo a cui avete preso parte.
0: Lo strano raduno cui avete preso parte, raccontateci.
2: 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: Ma non solo 800 800 002, anche pagina Facebook per voi. Dai.

0: la domenica.
1: Allora può succedere che in un momento di debolezza l'essere umano si faccia convincere da dei lestofanti a partecipare a un raduno.
2: Ci sono raduni di ogni raduno... genere, di auto d'epoca per esempio.
1: Sì, perché?
2: Per me è inspiegabile, però c'è gente che è appassionata.
1: Vestita da puffo.
2: Cioè, no, tu ridi. Raduno dei puffi in Francia, allora, come no?
1: Un raduno. Un raduno, quello più strano a cui avete partecipato, che cosa è successo? Ditecelo all'800 800 002 o scrivete sulla nostra pagina Facebook. È un tema estremo, me ne rendo conto, ma qualcuno deve avere il coraggio di affrontarlo.
2: Beh, e abbiamo qui Riccardo da Torino. Buongiorno. Che è un coraggioso.
1: Riccardo, buongiorno.
2: Riccardo?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Riccardo,
3: eccomi.
1: La tua dolorosa esperienza qual è?
3: Sì, perché fu piacevole fino a un certo punto. Andai a un raduno di affilatori di rasoi d'epoca.
1: Fermi tu. Affilatori, esatto, di rasoi d'epoca, cioè gente d'epoca, che affilava rasoi d'epoca.
2: Ma dai, con la cote, con,
3: esatto,
2: la pietra.
3: Però,
2: sì.
3: A pietra, ma c'erano tutte le tre grosse fazioni. C'erano i belgi, dice no, le pietre delle case belghe sono i mesi, dice ma no, assolutamente, queste sono di altissimo livello, sì. E i sintetici, detto, perché andate a prendere le pietre, quelle che fanno di fabbrica sono chiaramente controllate alla perfezione, e non so neanche se fossimo a posto dal punto di vista della legge, perché eravamo con le pietre, ma avevamo anche tutta una serie di rasoi in una birreria piuttosto grossa, eravamo a margine. Però tutti guarda come viene qua, il filo è perfetto su questa belga. No, non è vero, perché poi
1: polemizzavano. Ma io dico,
2: la setta degli arrotini.
1: Ma poi c'era in mezzo Jack lo squartatore, probabilmente
3: è probabile che dopo le birre abbia agito,
1: Ma io insomma, cioè io sono incredulo, un raduno di affilatori di lame di rasoio per fare
2: d'epoca,
1: la barba, rasoio d'epoca,
2: d'epoca.
1: Rasoio a mano libera si chiamava una volta, quello
2: mia.
1: Che si apre, con cui peraltro se non lo sai usare ti tagli la gola da solo, insomma. Riccardo, quanto è durato sto raduno, scusami se te lo chiedo?
3: Una bella serata.
1: Tre ore a parlare di come affilare un rasoio d'epoca, c'è da avere paura, dove va l'essere umano?
2: Raduno.
1: Grazie Riccardo, grazie.
2: E qui andiamo forte anche sui social, c'è Alfonso che dice come non citare la sagra dell'etame di Serra Mazzoni, provincia di Modena.
1: Ma perché perdersi una sagra dell'etame e andare lì ad vedere, ad analizzare lo sterco bovino?
2: Certo.
1: È un pazzi un bel pomeriggio, in grazia di Dio, dai, su.
2: Ma sentiamo anche Silvia da Roma.
1: Buongiorno Silvia.
4: Oh, buongiorno adorati colleghi, voglio bene.
1: Cara Silvia, grazie, ma che cosa hai visto con i tuoi occhi?
4: Allora, io ero andata alla presentazione di un libro su un tesoro ritrovato a Roma, ma pensavo un tesoro artistico, culturale, no?
1: Certo.
4: E invece in una sede di un partito storico, una bella storia del passato, e quindi mai mi sarei aspettata poi di vedere che all'interno di questo convegno ci fosse effettivamente una riunione massonica. Sono capitata lì tipo Forrest Gump. Sì, perché poi è iniziato è arrivato il gran maestro.
1: Ma
2: sono cappucciati.
1: C'avevano il cappuccio, Silvia.
4: Ce l'avevano la borsetta, c'avevano il collanone.
1: Il collanone
4: però,
1: no.
4: Mi sono messa tanta paura, giusto?
1: Ma ci credo. Uno va lì e trova questi col collanone. Ma dove siamo?
2: Roma poi, vabbè.
1: Porca vacca. Silvia, grazie. Ciao. Che paura.
2: Sentiamo allora il racconto di Adriana.
1: Buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
1: Adriana, che raduno curioso, diciamo, hai visto?
5: Non l'abbiamo creato noi.
1: Eccola lì.
5: Siamo a Bacchio in Treffen.
1: Bacchio?
5: Treffen.
1: Abbacchientreffen.
2: Che
1: cos'è?
5: La parodia dell'Elephant Treffen che si svolge in Germania, nella Selva Nera, con le moto BMW.
1: Sì.
5: Noi invece siamo un gruppo di amici motociclisti che si radunano con qualunque tipo di moto, compresi gli scooteroni, a portare itinerari in Abruzzo, in Molise, nelle Alpi Apuano o altro, con l'obiettivo di andare a mangiare l'abbacchio,
1: ecco,
5: o pecora agli Uturu.
1: Quindi uno può partecipare con una Kawasaki o con un Ciao, un motorino Ciao.
2: L'importante è che poi si mangia l'abbacchio.
1: Ecco, voi vedete che l'essere umano che domina il pianeta poi organizza cose di questo genere.
2: Vabbè, ma se giova.
1: No, ma io sono, per carità, sono aperto. Oddio, sono socchiuso, diciamo. Grazie Adriana, continuate a raccontarci i raduni strani cui avete partecipato o che sapete si sono svolti.
2: Telefonate all'800 800 002.
1: Telefonate a un programma come il nostro che diciamo va in onda, diciamo, attraverso quale tipo di canale di diffusione?
2: Il frigorifero?
1: No, alla radio.
0: Ma e forse tu fai colazione, si brucia il caffè

0: La situazione è estremamente delicata.
1: Sì, allora sapete che nel congresso degli Stati Uniti ogni tanto fanno delle audizioni, sì. Chiamano qualcuno perché c'è un problema e gli fanno delle domande.
0: Sì.
1: Hanno convocato il segretario di Stato Marco Rubio.
0: E perché?
1: Che è un furbetto. Sì. Gli hanno detto, ma lei è vero che Trump si addormenta sempre durante i congressi, le riunioni nello studio ovale?
0: Ci sono dei filmati, insomma.
1: No, diciamo. Rubio ha negato.
0: Ha negato.
1: Ha detto, no, il problema è che non dorme mai.
0: Mai.
1: Mi chiama alle 4 di notte per parlare di questioni di Stato.
0: Non dorme mai, come Dracula praticamente, la notte è sempre attivo.
1: Ecco. A quel punto hanno proprio mandato
0: pubblicato.
1: Sì, un video in cui c'è Trump nel salone ovale mentre parla appunto della situazione iraniana e del petrolio, che non solo dorme ma russa vicino a Rubio, quindi lui ha mentito.
0: Quindi diciamo che Trump e Lotito sono due, siamo sì, facciamo i nomi, Trump e Lotito sono due che si abbioccano, diciamo, in situazioni ufficiali.
1: Il bello è che Trump criticava Biden dicendo sleeping Biden, sleeping.
0: Sì, perché è anziano e si abbiocca, ma anche lui pare, insomma, c'è una polemica, c'è un dibattito su questo argomento. Ebbene, il bimbo Max Paiella insieme al bimbo Attilio Di Giovanni.
2: C'ho la cacca.
0: Basta, dopo lo puliamo, non adesso. Adesso dovete per favore presentare ai radioascoltatori la canzoncina, per favore. Dopo vi do il ghiacciolino dopo, su. Ma adesso dovete presentare ai radioascoltatori la canzoncina che avete preparato per Trump. Vabbè, per Trump. Dai.

cucinar, puoi dormire a lungo, non te preoccupa. Ninna nanna Donald, lascia perdere l'UE, sei un presidente e non sei ancora re. Ninna nanna Donald, se gli occhi

0: dagli il ghiacciolino,
1: voglio il ghiacciolo, voglio il ghiacciolo, voglio il ghiacciolo
2: al cetriolo, il ghiacciolo al cetriolo,
1: al cetriolo no,
2: no, c'è solo quello, c'è solo quello, mi dispiace,
0: li hai mangiati tu
2: di là, di là
1: ho fatto la cacca,
2: che
1: su Attilio
2: di là ci pensa zio Restuccia, ci pensa che andate da zio Restuccia un attimo di là, ecco.
0: Ma allora, continuiamo a parlare di raduni drammatici qui all'800 800 002.
2: Allora, raduni cui avete preso parte, sentiamo Federica Trieste, buongiorno.
0: Federica,
2: buongiorno.
3: Buongiorno a voi conigli, come state? Bene,
2: cara Federica, che è successo?
3: Ma tanti anni fa, io penso saranno una quindicina, ventina d'anni fa, sì. Si sono tenute qui vicino le Ugopiadi, ovvero le Olimpiadi dei cani carlini.
2: No, fermi, no, le Olimpiadi dei
3: cani carlini.
2: Dei cani carlini,
3: sì. Sembrano un po' un con le zampe.
2: Ma perché le Olimpiadi dei cani carlini, povere bestie? Cioè, che cosa facevano queste bestie?
0: Che gli facevano,
3: ecco,
0: fare?
3: Sono i cani notoriamente più pigri del reame, io credo.
2: Sì.
3: E sono antisportivi per eccellenza. Niente, c'erano alcune gare, tipo 2-3 gare di lì in tutto, e una in particolare mi aveva colpito, era la gara di, chiamiamola, velocità. C'erano 8 corsie.
2: Sì.
3: Per far correre questi cani, il padrone correva davanti sventolando un Würstel, una fetta,
2: no,
3: di prosciutto.
2: Ma come sventolando un Würstel? Ma dove siamo? Ma no, ma poverini.
3: A metà

0: ai messaggi che state scrivendo sulla pagina Facebook, ecco. C'è Stefania, dice: io e mio marito siamo andati al raduno dei motociclisti vestiti da Babbo Natale.
1: Ma perché? Ma non so, non ho letto che c'è stato, ma perché?
0: Abbiamo legato il nostro Babbo Natale da balcone sulla parte anteriore della Vespa.
1: Ma è una cosa tristissima. Ecco.
0: Poi un mio amico, dice Stefano, è stato al raduno di spazzacamini in Francia.
1: Raduno di spazzacamini, spazzacamini.
0: Non poteva perdere questa occasione.
1: Cioè, ci è arrivato fino in Francia praticamente. Capito? Per il raduno degli spazzacamini.
0: Ancora Martina, io vorrei tanto rifare il raduno dei rattari.
1: Che cos'è?
0: Del Rat Rescue Italia ODV a Firenze.
1: Che cos'è?
0: C'era il raduno dei ratti da compagnia.
1: Ma come dei ratti da compagnia?
0: Uno spazio giochi
1: per i ratti da compagnia
0: e le tane per farli scorrazzare. Oddio. In libertà.
1: Pure noi abbiamo un ratti da compagnia, in effetti, se vogliamo. Lo teniamo qua, no? Fa tanta compagnia. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
0: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
0: Alle 7.45.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
0: Vabbè, mi stendo un attimo, però.
1: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire,
0: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Sono le 18 in punto, noi siamo pronti a tenervi un'ora e mezzo di compagnia splendida. Che splendida, favolosa,
1: di
0: cattivante
1: più,
0: un forte applauso a Marti Colucci.
2: Ma grazie.
0: Che purtroppo siamo separati perché noi abbiamo tanta voglia di abbracciarci.
2: È vero, ti hanno messo lì Francesco Arienzo.
3: L'abbraccio io per te, l'abbraccio io per te.
0: Un grande applauso a Francesco Arienzo. Bravo. Che sta qui di fianco, me lo posso scopazzare per bene.
3: Bene.
2: È un fortissimo applauso e abbraccio alla nostra Belen Rodriguez.
0: Grazie, grazie. Arriviamo, vamos.
2: Non so perché quando parli tu, Belen, io sempre di fare l'argentino fatto male, lo dico, lo specifico.
0: Certo. Ah, beh, sì. Lo fai un po' spagnolo.
2: Un po' spagnolo.
0: Cioè, metti troppe S, noi ce li mangiamo invece.
2: Forse è messicano, arriva è messicano forse, no?
0: Arriva, sì, un po' come Speedy Gonzales.
2: Esatto, sì.
0: Come Peppino.
2: La mia cultura è molto limitata riguardo Latino America, va bene. Iniziamo, ragazzi, che dici?
0: Partiamo. Dai.
2: Guarda, Belen, allora. Guarda chi c'è oltre il vetro a farci il menù, lo vedi?
0: Come non vedere?
2: Andonino? C'è Andonino, dice.
0: È bello grande. Si ride.
4: Mamma mia, che risate, che liberazione.
2: Chef, che bello sentire il buon umore, però. No?
4: E come si fa a non essere felici, visto che oggi è l'ultima settimana di Matte Talecare? Veramente, che liberazione. Non dovrò più sentire la conduzione di Marti Colucci.
2: Colucci.
4: State zitto. Gli approfondimenti del professore di giorno, Pierre di notte, Mario Benedetto. Ma soprattutto, non dovrò più ascoltare la sintassi da scuola elementare bocciato di Francesco Acerbo. State zitto pure tu.
0: Una brutta pagella.
4: Certo, mi dispiace non sentire più la voce di Belen. Ma tanto, Belen, ci vediamo in Sardegna,
0: eh?
4: Ho preso la villa vicino alla tua, capisci?
0: Attaccata? Vabbè, io incrocio, apro il portone di cucina.
2: Comunque, chef, noi continuiamo fino a fine luglio.
4: Veramente?
2: Sì, fino a fine luglio.
0: Sì, andiamo avanti.
4: Mamma mia, che tristezza. Mamma mia, che brutta notizia. Mamma mia, che disperazione. Questa notizia è peggio di quanto ho saputo che avevano dato la stella a crack.
2: Vabbè, poverino.
4: E ce ne vuole. Vabbè, ho la tristezza in corpo a loro.
2: Sì.
4: Vi dico, iniziate.
2: Sì.
4: Ma ricordatevi che se andate a mare, soprattutto te, Columbia, te.

0: questo è Pepe Yayo. Però anche no, dicono.
1: Sì, anche
0: sì
1: no.
0: O no? Cioè, mettiamoci d'accordo. Comunque Radio 2, matti dalle gare, Barti con Luci direttamente da Roma, Francesco Arienzo di fianco a me a Milano. Stiamo aspettando ancora Mario Benedetto che non
2: sì,
0: è.
2: Vediamo se ci fa questa.
0: Sta brillando per la sua assenza in questo momento.
1: Guarda, io ho visto una story del professore che ci dà che? Forte dei marmi. Sarà rimasto su qualche lettino certo. Addormentato, sicuro starà
0: sto
1: lì.
0: Sto cercando
1: sicuro.
0: Di tornare in bicicletta. Si è complicato un po' col traffico.
1: Sì, può essere. L'aspettiamo, sì. Prof. Anche perché di cosa parliamo? Io, Belen e Francesco, essendo genitori, sappiamo bene che questa settimana è una settimana di gioia e dolore perché finiscono le scuole e iniziano le vacanze estive.
0: Ma devo dire che stamattina stavo accompagnando mia figlia a scuola e c'erano tutti questi ragazzini felicissimi con in mano torte, pasticcini, cioè pronti proprio a festeggiare la fine della scuola. Però è un po', non pensavo che sia un po' anticipata troppo. C'è
2: almeno fino a fine agosto dovrebbero.
0: Almeno.
1: Ma anche inizi di settembre ci metterei io, sai.
2: Dai,
0: sì. Infatti, dai, inizi di settembre, almeno il mio inizia la scuola di nuovo.
1: Ah sì?
0: Non avrebbe vacanze. Sì.
1: Qui Santiago inizia a settembre, no? La mia metà settembre. Sì. No, perché parliamo di questo? Perché ci siamo confrontati appunto io, Belen e Francesco. Sì? Perché comunque per i genitori sono gioie e dolori, perché poi iniziano le vacanze estive e non solo le vacanze estive che facevamo noi quando eravamo piccoli, ci accontentavamo, che so, di un pallone, no. Ormai hanno esigenze i bambini di portare.
0: Questa generazione diciamo che si annoia parecchio.
1: È vero,
0: cioè,
1: brava.
0: Dovremmo riaiutarli a coltivare un po' l'immaginazione.
1: Bravissima.
0: Nella noia, no?
2: Certo.
0: Leggere un libro. Guarda, non scherzate, mio figlio ha ordinato un libro.
1: Oh, attenzione!
0: Ha ordinato un libro.
1: Il titolo?
0: Cioè, secondo me. Il titolo non è inglese.
1: In inglese?
0: È sempre il tasto dolente.
2: Quindi legge pure in inglese.
0: Beh, vabbè, sì, va a una scuola americana, quindi sì, che parlano inglese.
1: Scusa, puoi prendere una copia anche per Francesco Arienzo, così qua un po' di esercizio.
2: Che faccio? Con la copia in inglese che devo fare? La metto sotto al tavolo.
0: Ragazzi, io da un mese che sto cercando un insegnante inglese che mi venga in ufficio a dare lezioni, ancora non.
1: Non ce l'hai?
0: Cos'è questa cosa qua?
2: È un libro.
0: È un libro.
1: Attenzione!
0: Tutto quello che un uomo è?
2: Tutto quello che è un uomo.
0: Che è un uomo? Che cos'è? Una corda?
2: Cos'è una corda?
0: Questa corda qua.
2: Ah, vabbè, è la copertina.
0: No, sì, certo, la copertina. Però tutto quello che è un uomo ci dovrebbe essere rappresentativa. No,
2: no? Lo so, non ci sono ancora arrivato. Ma vediamo.
1: piano, Belen. Intanto l'ha comprato. Allora, riguardo le vacanze estive, quindi molti hanno difficoltà, no? Su dove lasciare far divertire i propri figli. E ci siamo permessi, come sempre, qui ai Matti alle Gare, di fare il nostro sondaggio telefonico.
0: I miei momenti preferiti.
1: Allora, sentiamolo subito. Sentiamo.
3: Di giugno stanno per finire le scuole, giusto?
4: Sì.
3: Lei è una mamma?
4: Sì, mamma e insegnante.
3: Ah, pure? Ah, no, volevo sapere, gli italiani come prendono questo periodo di fine scuola? Cioè, con un po' di angoscia perché non si sa dove andare i figli. Come?
4: Gli insegnanti molto bene, le mamme un po' meno.
5: Macelleria, buonasera.
3: Stanno per chiudere le scuole?
5: Sì.
3: Lei è un papà?
5: Perché?
3: No, perché stavo facendo un sondaggio sulla fine delle scuole.
0: Faccio il cavolo di scuola.
5: Guarda, sto al lavoro, sì. Perdonami.
3: No, ma solo per sapere dove andavi, al mare, a casa, dai nonni.
5: Guarda, caro, c'è gente, pensavo sia un cliente, scusami.
3: Sì, ma sono anche cliente, sono Franco. Sì.
1: Non ci ha creduto.
0: Sai che Franco?
6: Guardi, una tragedia. Anzi, mi ha sbloccato un ricordo che non volevo più tenere a mente. Praticamente io quando finivo la scuola, mia madre e mio padre mi fecero fare ogni anno per 5 anni un corso di taglio e cucito.
0: No, non ci credo.
6: Guardi,
0: lasciamo stare, va. Dai, me la
3: lei come passava l'estate quando finiva la scuola?
4: Io passavo l'estate da mia nonna in Umbria, finiva la scuola, i miei genitori mi portavano lì e salvo poi vacanze insieme così, però fino a settembre io rimanevo.
3: Dalla nonna, quindi non c'erano né centri estivi, né PON, né colonie, niente, dalla nonna.
4: No, sì, non ho avuto, cioè, i miei genitori avevano la fortuna di avere mia nonna che ancora è viva, quindi sì,
3: viva
4: ci pensava lei.
3: Quindi viva le nonne e le vive centri estivi di un tempo che erano le nonne.
4: Esatto.
7: Lo stato mi mandavano a me quando finiva la scuola, ero piccolo.
1: Dove?
7: Nello stesso posto in cui deve andare lei.
1: No!
3: È contenta che finiscono le scuole?
4: Felicissima.
3: Non la sento molto felice della voce, come mai, signora?
4: Felicissima perché non devo stare dietro ai compiti,
3: sì.
4: Non devo svegliarle e ricordare a mio marito che deve accompagnare le bambine.

0: mi sono liberata.
1: Sì, lo so, guardi, mi ha chiamato proprio il momento in cui sono andato a prendere mio figlio da scuola e sono venuto poi adesso. Antonio! Antonio! Sono qua! Papà! Antonio! Antonio!
2: Antonio! Antonio! Tutto bene?

Dualipa, Udini 18 e 13, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Beren Rodriguez, Francesco Rienzo da Milano, da Roma chi vi parla, Barti Colucci con la regia di Peppe Verdel. Ci fermiamo un attimo ma torniamo fra pochissimo.

0: Malika Yane, una possibilità, per fortuna ne avevo più di una. Sempre. Sì, sì. Possiamo svegliare un bel po' di volte, diciamo.
1: Beh, no? A Rienzo soprattutto, se avessi avuto più possibilità non sarebbe qui, devo dire.
2: Ma non sarebbe da nessuna parte, ragazzi.
0: Posso svelare un segreto che non sarà più un segreto tra un secondo. Praticamente a Rienzo non trova degli ottimi parcheggi, quindi il tempo prova a darle delle possibilità, però poi se continua a parcheggiare male.
2: Ma non è che parcheggio male.
0: Ma tu devi trovare un posto dove la tua macchina ha il riparo. Lì si è spaccato completamente il vetro.
2: Sì, il parabrezza.
0: Grandinato. E lui dice non lo so che cosa sia successo. Non lo sai, te lo dico io.
1: Allora, te lo dico io.
0: Parcheggi la macchina male. Sempre male.
2: Sotto che cosa? Sotto delle incudini. Dove
0: ma
2: lo
0: almeno sotto, non lo so, l'ombra di un albero.
2: Proprio secondo me è caduto un albero proprio sul
1: può essere. Visto la fortuna che ci sta perseguitando.
0: Dai, Ariel, meno male Francesco che non è lì dentro.
1: Sei morto.
0: Siamo al lato positivo. Sempre.
1: Sentite, allora, abbiamo tanti vocali. Sì. Un vocale in particolare, sentiamo chi è.
3: Daniele dal Lago di Varese.
1: Ciao Dani.
3: Ciao Daniele. Felicissimo di riascoltarti e quindi bentornata. Rimani sempre con noi.
0: Rimango.
3: Buona settimana. Ciao.
0: Non so se
3: ciao,
0: una Dani. Promessa o una minaccia. La faccio come minaccia questa volta.
1: Facela.
0: Non più soste.
2: No, ma ha detto che pure quando chiudiamo lei comunque continua a rimanere in radio.
0: Sì, io sono qui, dormo qui, così non arrivo in ritardo, così sono sul pezzo.
1: Beh, una minaccia,
0: il caffè.
1: Come la minaccia estiva, no? Di andare nei centri estivi, sì. Che i bambini ti chiedono, perché di quello stiamo parlando come argomento di puntata.
0: I campus ne parlano adesso. Ma sai che un'amica oggi mi manda un messaggio, mi dice guarda mio figlio vuole andare qua, mandiamoli insieme.
1: Ok.
0: Mi dispiace che finiscano la scuola e li mandiamo a rinchiudersi un'altra volta. È vero che
2: no, per carità.
0: Per carità che?
2: Per carità, però si divertono comunque.
0: Sì, si divertono anche a scuola perché stanno con gli amici, però sì. Insomma, c'è gli orari, c'è la sveglia, c'è un po' di respiro a questi ragazzi che li riempiono di compiti.
1: Però è vero anche, ragazzi, che se non mandiamo i ragazzi ai campus e poi si annoiano, diciamo prima. Io allora ho scritto una differenza generazionale tra il modo di fare le vacanze estive nostre e quelle che sono le vacanze estive dei ragazzi ad oggi. Allora, le vacanze estive dei ragazzi una volta e quelle dei ragazzi oggi sembrano appartenere a due specie diverse, siete d'accordo?
2: Sì.
1: Cioè una volta le vacanze iniziavano con una frase semplice: vai a giocare fuori e torna quando si accendono i lampioni. Questa era la frase, mi ricordo da piccolo. Oggi invece condividi la posizione a mamma, manda un messaggino ogni mezz'ora, fai una videochiamata, rispondi su WhatsApp e conferma la ricezione del messaggio con un altro messaggio. Cioè questo è.
2: Sì.
1: Negli anni passati il villaggio turistico era il cortile del palazzo, cioè c'erano 10 bambini, 2 biciclette e un pallone mezzo sgonfio. Con quello si organizzavano tornei mondiali, olimpiadi e persino spedizioni sulla luna, no? Perché la fantasia era la base di tutto. Oggi un ragazzo ha smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e connessione ultraveloce e dopo 5 minuti, lo dicevamo prima con Belen, scrivono mi annoio. Ecco. È incredibile.
0: Sì.
1: Prima si partiva per il mare con una macchina piena fino al tetto, niente aria condizionata, le gambe appiccicate al sedile e il padre che ripeteva: mi raccomando ragazzi, non fate partire il tormentone, siamo quasi arrivati, Oggi il navigatore ci dice invece arrivo previsto tra 2 ore e 17 minuti e dopo 10 minuti qualcuno domanda ma quanto manca? Scusami papà. Le fotografie delle vacanze ne vogliamo parlare ragazzi? Erano un mistero perché facevi 36
0: foto.
1: Brava. Ne facevi 36 foto, le vedevi un mese dopo e se avevi il pollice davanti all'obiettivo, bene, quella era l'estate, il pollice. Una volta il massimo della tecnologia in spiaggia era il racchettone, no? Quanto siamo divertiti con il racchettone? Oggi ci sono persone che portano più elettronica sotto l'ombrellone che in casa di Elon Musk. Però una cosa non è cambiata alla fine. Ieri come oggi, dopo una settimana di vacanza, c'è sempre qualcuno che torna a casa dicendo: beh, sai che mi servirebbe un'altra settimana per riposarmi dalle ferie?
2: È vero.
1: È così.
0: Questa sono io. Questa frase la dico anch'io.
1: Diciamo un po' tutti, non ci bastano più. Vabbò.
0: No.
1: Torniamo fra poco, state lì, c'è il disagio di Francesco.
0: A poco.

0: It's Over, Lenny Kravitz, 18:28, ovviamente Radio 2, ovviamente i matti alle gare con Marti Colucci, Belen Rodriguez, Francesco Arienzo. Allora, stiamo parlando di vacanze estive, stiamo parlando di come facevamo le vacanze estive noi e di come le fanno i ragazzi d'oggi, che per fortuna hanno più scelta rispetto a noi. Poi non so se per fortuna o per disperazione, no?
1: Niente, è così.
2: È rimasto
1: però
2: senza parole. È rimasto senza parole.
1: Scusate. Stavo cercando.
2: No, io penso che sia meglio avere meno scelte, così poi la si fa una risorsa.
0: Ah, sapete a chi possiamo chiedere anche un parere, visto che è venuto a trovarci qui? Al nostro direttore Giovanni Alibrandi, direttore! Che è venuto qui. Direttore!
2: Ciao Giovanni!
3: Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori.
2: Non faccia l'umile, non faccia l'umile. No. Oggi abbiamo da festeggiare.
3: Abbiamo da festeggiare, sì. Belen, cara Belen, Francesco, Barti,
0: no, Francesco
3: tutti quanti.
0: No, direttore, scusa.
3: No, Francesco no, vero.
0: Esatto, scusa.
3: Scusate.
2: Che cattiveria.
3: Mario, no, Francesco sì, Francesco è uno di noi, assolutamente. È grande gioia perché abbiamo noi tutti insieme scommesso su questo programma, ancora me lo ricordo, insieme a Belen, una che era... Un giorno
2: era un tiepido mercoledì
0: di giugno.
3: Ma che giugno?
2: No, luglio.
3: Ma che luglio?
2: No, luglio neanche, eravamo tipo
0: dicembre, non lo so, di
2: gennaio o novembre.
3: No, era prima.
2: Siamo
3: no.
2: ragazzi confusi.
1: Era appena marzo, aprile, maggio.
2: Siamo ragazzi confusi. Non sappiamo, siamo un po' boomer. Non
3: era prima di settembre. Era
2: prima di settembre.
3: Sì. Sarà stato tra maggio e giugno.
1: Esatto.
3: Dove a un tavolo a pranzo, ancora mi ricordo, a Milano, insieme a io e Belen, abbiamo ipotizzato una trasmissione radiofonica. Lei, ti ricordi?
2: Come che no? Naturalmente, sì.
3: E mi ricordo con grande mia gioia, tu hai detto che ti sarebbe piaciuto tantissimo fare la radio.
2: Uh-huh.
3: E con grande aspettativa, con grande sorpresa, hai fatto una grande radio. Complimenti.
2: Grazie,
3: e
2: Giovanni.
3: Questa trasmissione. Questa trasmissione. Nonostante che ne so qualcuno
0: lo dica aveva... direttore Francesco Arienzo,
3: no,
0: nonostante
3: no,
0: Francesco Arienzo,
3: nonostante Francesco Arienzo non solo è stata apprezzata molto dai nostri ascoltatori, quindi praticamente oltre più che raddoppiato gli ascolti della precedente del precedente anno, e quindi bravi.
0: Grazie,
3: avete portato.
1: Quindi sono bonus, diretto.
2: No,
1: grazie
2: Giovanni. Sì, ma il bonus è il ticket per la mensa.
3: Esatto, il bonus in questo caso funziona al contrario, cioè io vi do il mio IBAN e voi date a me come bonus. Sì, esatto, perché
2: sì, adesso funziona così.
3: Vi ho portato in una trasmissione di successo, cioè. E quindi essendo una trasmissione di successo, quindi a quel punto dovete pagare.
0: Benissimo, grazie direttore. che bella notizia, grazie.
3: Specialmente te, Bart.
0: Grazie.
3: Perché sei il furbetto. E quindi niente, volevo dirvelo perché sono usciti da poco questi ultimi dati, questi ascolti, e bene, sono contento. Una scommessa che abbiamo fatto tutti quanti insieme, abbiamo vinto e quindi bravi.
0: Grazie. Direttore, grazie.
2: Grazie direttore, grazie.
3: Anche perché avete portato, avete portato
2: entusiasmante
3: l'intrattenimento, la simpatia, il buon umore, ma anche l'intelligenza ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Grazie, grazie direttore, grazie, grazie. Stacco di maggio, a settembre non ci siamo, immagino.
3: No, no, infatti vi ho già tagliato.
0: Grazie, grazie lo stesso.
3: Va bene.
0: Grazie al direttore Giovanni Alibrandi.
3: Buon
2: grazie,
3: lavoro
2: Giovanni.
3: A tutti, buon lavoro anche alla squadra. Io ringrazio da Verdel, Peppe Verdel, grandissimo, a tutti quanti. Non vi cito tutti perché non ho memoria, non è per colpa vostra ma mia. Però vi porto
2: siamo
3: nel
2: due,
3: cuore.
2: Giovanni.
3: Esatto, vi porto tutti nel cuore, bravi. E complimenti.
0: Grazie, grazie.
3: L'abbraccio.
0: Grazie direttore, grazie mille.
2: Quanto
0: grazie.
2: Ci piacciono le belle notizie.
3: Bene.
0: Grazie al direttore Giovanni Alibrandi, una bella notizia si accompagna purtroppo da una funesta, perché fra poco torna il disagio di Francesco Arienzo. Lo so, state qui.

0: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
1: Quello che vuoi tu, Belen.
0: Ce l'hai con me. Che cosa fai questa sera? Cosa hai organizzato?
1: Vengo a Milano.
0: Vieni a Milano. Settimana prossima però vieni, così il pranzetto ce la facciamo tutti insieme.
1: Assolutamente. Chi offre? Il direttore? Se offri il direttore, volentieri.
0: Amore, guarda, con questa bella notizia che abbiamo ricevuto oggi è
1: brava,
0: il minimo.
1: Brava, dillo voce forte.
0: Ci offrono un
1: dillo,
0: pranzo.
1: Brava.
0: E Francesco viene anche.
2: Con tutta la famiglia.
0: No, Francesco, adesso non ti allargare,
2: se
0: però
2: c'è un
0: la tua presenza.
2: Ragazzi,
1: hai anche
2: tutti
1: i parenti di Napoli, Francesco.
0: Ma perché? Cioè, io per esempio sono una che mi imbarazzo a scoccare. Io vado, cioè, sono la unica cretina che va e paga il conto sempre.
2: No, io
1: scusami, non è vero. Non è vero.
0: Non è che disdegni.
2: Ma chi?
1: Non
2: io
1: è
2: no.
1: vero. No, a Sanremo dico, no, vado io. Dico, no, vado io, allora vai tu. Cinque franchi. Cinque cene ho offerto. Cinque.
0: Non è vero. Allora, ragazzi, io ho voglia di giocare con voi, visto che stiamo giocando tra di noi.
1: Bravo.
0: Ho voglia di giocare col pubblico.
1: Sì. Ah, non con
2: il pubblico. Ma che cosa?
0: No, voi potete giocare, ma non potete dire la risposta nel caso.
2: Intanto sarà sbagliata.
0: No, no, ma sarà impossibile, intanto non indovinate mai, non azzeccate una voi due.
2: Quindi
0: io vorrei la sigla.

0: Verder che ogni volta che gli chiedo la sigla lui pack me la manda.
1: Bello, scusa,
0: numero uno.
1: Posso chiederti...
0: Stavo passeggiando per le strade di Milano. Barti, mi devi interrompere ogni volta che io apro.
2: Sì, amore,
0: bocca.
2: Perché io ti voglio bene e volevo renderti nota del fatto che Francesco ha imparato la sintassi italiana, sa spiegare i giochi benissimo. Prova a chiedere.
0: Ma davvero? Allora, vabbè, ma in cosa consiste questo gioco?
3: Ma è facilissimo. Allora, Belen oggi è uscita di casa, va bene?
0: Sì.
3: Mentre veniva qui in radio a piedi, presumibilmente.
0: Sì, anche perché.
3: si è trovata una cosa per strada. E tu che faccio? Lo butto oppure me lo tengo? E se l'è tenuto? Mo, che cos'è questo oggetto che ha trovato? Chissà, attraverso tre indizi tocca a voi scoprirlo.
1: Senti, che bravissimo, bravo.
0: Mamma mia, nessuno l'avrebbe potuto fare meglio.
3: Lo so.
0: Allora, ragazzi, indizio numero uno.
3: Vai.
0: Indoviniamo che cosa ho trovato per le strade di Milano. Passeggiando appunto per le strade di Milano, ne ho trovato uno molto strano. Molto strano.
1: Sì.
0: Secondo, cosa ridi?
1: Sì.
0: Che ti ridi?
3: Che strano va a ridere.
0: In faccia così. Secondo indizio. La sua testa ti tiene riparato solo dopo averlo ben piantato.
1: Ah, ecco.
0: Che cosa, una cosa molto utile per me.
1: Io ho capito.
0: Io me la potrei tenere questa cosa.
1: È questo?
0: Cosa.
1: Scusami, Belen, è questo?
0: Vediamo.
1: È questo?
3: Non
1: lo so.
0: Sei volgare.
1: No, scusa,
0: sei volgare. Pazienza, allunga la sigla per altri 10 secondi che manca l'ultimo indizio.
3: Vai,
0: stiamo confondendo le persone, nella prima e nell'ultima volta. Quando l'estate fa capolino, lui protegge tutti, perfino il bagnino.
1: Ho capito allora.
0: Posso, ragazzi, alzo la mano. Posso ripetere l'indizio?
1: Vai,
0: perché così, così non vale.
1: Vai.
0: Indizio numero uno.
3: Sì.
0: Passeggiando per le strade di Milano ne ho trovato uno molto strano.
3: Sì.
0: Secondo indizio, la sua testa ti tiene riparato solo dopo averlo ben piantato. Indizio, ultimo indizio numero tre, ma perché mi ricordo ormai della faccia di Barti Colucci, quando l'estate fa capolino lui protegge tutti, perfino il bagnino.
1: Dai, allora è molto semplice.
0: Si può fare.
1: Sì, dai, la roba ci andiamo tutti.
3: Se avete la soluzione scriveteci al solito numero che è 348 7300 200.
1: Ma dallo
0: 300 200. 348 7300 200. Grazie,
1: Belen. Siate primi, mi raccomando. Ovviamente il primo che indovinerà viene in diretta con noi, si porterà a casa la red bag.

0: Radio 2, Matti dalle gare, Francesco Arienzo di fianco a me, alla mia sinistra, Bartico Lucci. Ma c'era una bionda lì prima, dove
1: appaiono bionde.
2: No, io non ho visto nessuno. Chi avete visto?
0: Ma come?
1: No, nessuno. Sono della nostra destra.
2: Avete le allucinazioni dal caldo. Ma
0: sì, dal caldo.
2: Sono solo e soletto qui.
0: Questa sera piove. Questa sera piove. Allora, c'è qualcuno che ha indovinato? Anna da Roma.
2: Anna!
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Anna, come stai?
3: Io sto bene, sono contenta di sentirvi e bentornata a Belen, prima di
0: grazie
3: tutto.
0: Grazie mille Anna, grazie mille.
3: Vabbè, sono allora, un po' emozionata, non è la prima volta che parlo con Radio 2, però non me l'aspettavo perché non pensavo di essere la prima che ho risposto, insomma.
0: Ma ti posso dire che è meraviglioso che le emozioni non finiscano, pensa se uno si abitua, la prima volta ti rispondono, emozione finisce lì, poi basta, è bello che uno si emoziona sempre, è un po' come quando inizio a fare un programma in televisione, no? A me mi chiedono sempre, ma... cioè, ti va via un po' quell'emozione, quella tachicardia? No, rimane.
3: Beh, certo. Se no non c'è più gusto a fare le cose. Certo.
0: A fare niente, tutto piatto diventa.
3: Appunto,
0: diventa un problema. No, l'elettrocardiogramma si deve muovere, altrimenti...
3: Bene, tutti
0: Anna.
3: Allora,
0: io sono sicura che inizialmente ti abbiamo mandato in confusione perché abbiamo fatto un sacco
1: un di
0: chiasso.
1: Sì.
0: Soprattutto Francesco Arienzo qua che ogni volta. Poi ha una domanda da porre. Però sarà alla fine. Anna.
3: Sì.
0: Svelaci l'arcano.
3: È l'ombrellone.
0: Grande Anna, grande, lo sapevo, era impossibile tucci di vedessi, impossibile.
1: Poi mi dovete spiegare come ha fatto Belen a trovare un ombrellone per strada. Stava lì perché la nettezza urbana lo doveva ritirare.
3: Anche quelli che stanno nei quando uno va al bar fuori.
2: Brava,
3: la
2: vedi. Anna,
0: scusa,
2: non ci arriva.
0: L'ho chiesto io di aprirlo apposta perché a un certo punto è uscito il sole molto forte e mi si stava sciogliendo tutto il gelato.
1: Non capite che qua in studio la studio già è piccolo, già io e Belen stiamo stretti
0: ci manca solo l'ombrellone aperto, poi porta male, dico non si possono aprire, però io lo apro lo stesso. Anna,
1: comunque,
0: grazie mille, dimmi.
3: Scusa un attimo, ma io devo rimanere in linea per dare l'indirizzo?
2: Fino alle 10 di sera.
0: Sarà un po' cara questa telefonata.
3: In linea con la regia per l'indirizzo
0: Anna.
3: Per la
0: adesso ti daranno tutte le istruzioni, chiederanno il tuo indirizzo, mi raccomando, noi ci teniamo la privacy, quindi non lo dire in diretta.
3: Lo so, ci
0: e ti spediremo la sacchetta di Radio 2,
2: poi
0: la puoi godere per bene.
2: Poi un'altra certezza, Anna, dopo aver dato l'indirizzo stai sicura che la Red Bag non ti arriverà mai. Comunque
0: arriva a tutti. Anna, grazie mille.
3: Grazie a voi, sempre un piacere ascoltarvi. Ciao anche a voi.
4: Nuovo programma di Radio 2.

0: ball still spins around and it goes.
1: Mische, on and on. No?
2: Sì?
1: Sì?
2: Sì, certo.
1: No? Sì? Ho detto qualcosa che non andava,
2: no,
1: giusto?
2: No, no, era perfetto. Oh. Almeno secondo me sì.
3: Ma insomma,
2: sì?
3: Perfetto, insomma.
1: Ma com'era?
2: Ma era così, ragazzi.
3: On and on.
1: On and on.
2: Ah no,
1: premi il pulsante.
3: Radio 2 Vatti alle gare, in vostra compagnia come sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30. Abbiamo aperto la puntata con Belen e Francesco Rienzo parlando delle fine della scuola, che poi apre il mondo dei centri estivi, eppure il problema per molti genitori
1: potrebbe creare un po' di disagio.
3: Certo, esatto.
2: Bravissimo, no, grazie Belen.
1: Non si sa che cosa fare con i bambini.
2: Esatto, però
1: che bruttissimo detto così.
2: No, infatti...
1: si pensa neanche questo.
2: No, è vero, però no? Vabbè, sono vari livelli di preoccupazione poi che si aggiungono, però prima che si arrivi a quello, prima delle vacanze, il tutto viene raggiunto, cioè finisce con l'ultimo giorno di scuola, ok?
1: Che
2: perché
1: oggi.
2: Senza quello non partono le vacanze, giusto?
1: No?
2: Okay.
1: No.
2: Il disagio di oggi è proprio quello dell'ultimo giorno di scuola, che per molti è una liberazione, no?
3: Sì, certo.
2: Pensate a noi quando eravamo ragazzi,
1: sì.
2: Vabbè?
1: Sì.
2: Se sei a posto con i voti e sei sicuro di essere promosso, è una liberazione, ma se annusi l'aria di bocciatura, io non so se vi è capitato, è diverso, perché quell'aria è più pesante di quella della pianura padana.
1: Mamma mia,
2: è tutto, la stai respirando a pieni polmoni, sei angosciato perché è passato l'anno a prometterti che avresti studiato e invece ti ritrovi a fine maggio che provi a recuperare 6 mesi di matematica, fisica e chimica in 2 giorni. Perché al terzo giorno andrai volontario alle interrogazioni con l'illusione di recuperare e poi suona l'ultima campanella dell'anno, i tuoi compagni escono dall'istituto che ridono, si abbracciano e fuori ci sono i genitori che con la faccia di chi ha già prenotato la vacanza. pure tuo padre ha prenotato la vacanza al mare, però con una clausola.
3: Quale?
2: Ho prenotato, ma posso disdire fino all'uscita dei quadri. Ok? E i quadri escono dopo 7 giorni, durante i quali tu immagini come sarà la tua estate se vieni bocciato, le vacanze annullate, agosto in città, il caldo, gli amici che camminano a piedi nudi su bagnasciuga mentre a te ti si incolla all'asfalto sotto le suole delle scarpe.
1: Mamma mia!
2: È vero?
1: I tacchi delle donne.
2: È brutto, no?
1: Bruttissimo.
2: Le strade vuote, i negozi chiusi, i tuoi amici ai concerti a cantare e tu a casa con un libro di matematica davanti a imprecare.
3: È uguale più o meno.
2: Più o meno sì. Poi arriva il giorno. Sì. I risultati sono lì affissi. Sarai promosso o bocciato? Miracolo, condanna. E che fai? Leggi? Promosso. Non è possibile, pensi. E infatti leggi meglio, bocciato. Buona estate!
3: Grazie!
1: Il suo nome!

0: State escuchando Radio 2 in materia legale. Esta vez ahí fue con buona domenica.
1: Del Cile.
0: C'era peruviano, sì. Saluti agli amici peruviani che ci ascoltano. Beh, non era un buon spagnolo.
2: No, la pronuncia si può migliorare, sì. Però insomma non posso mentire così spudoratamente.
0: Ma quanto sei bello, lo so che non metti.
2: Non ho messo il deodorante. Sudo.
0: Vabbè, migliorerò. Allora,
2: ma ragazzi, ascoltate un attimo. Cioè, comunque io mi sono trasferita 20 anni fa dal Sud America per sentire la vostra bella musica. Cioè, ormai c'è un'invasione sudamericana dappertutto.
1: Ci stanno colonizzando.
2: C'è una colonizzazione importante.
0: E infatti, invece, in Argentina ora suonano Albano, tutti i nomi. Cioè, il contrario. Ora, se vai là, senti la musica italiana.
2: Albano è famosissimo.
0: Certo, lo so. Che non lo so che
2: Romina,
0: non lo so che sono famoso in Argentina.
2: Senza presunzione, comunque.
0: Salutiamo Albano, che è stato vittima di 8 scherzi della mia carriera, quindi una pazienza infinita. Allora, a proposito di pazienza infinita, ragazzi, è arrivato il momento di celebrare anche oggi qui ai Mattina Legare il matto punto del giorno. Il

0: scappando? Il contratto?
1: Ma, cioè, ho sentito il matto del giorno e ho detto presente. Ho iniziato a osservare un foglio senza rendermene conto.
0: Scusate,
1: di essere in onda.
0: Poi vi porto in Svizzera oggi. Vuoi andare in Svizzera? Andiamo in Svizzera, per vedere.
1: Vabbè. Sì, sorrido.
0: Beh, allora, la storia che vado a raccontare non è così piacevole come sembra. Vi porto a Untersfelden. Appunto. In Svizzera, non so questa città dove si trova, in quale cantone. Però qui c'è una 19enne che finalmente ha messo da parte i soldini per iscrivere. Versi alla patente di guida, il sogno un po' di tutti, no? Il sogno di indipendenza per la patente, potersi muovere. Ebbene, lei ha fatto le prove col papà per tanto tempo, 3-4 anni, sai quando si inizia a far, no, nel proprio cortile di casa, a far prendere confidenza ai primi comandi della macchina, non so se voi è successo. Francesco ancora non ha imparato, dico, però
2: no,
0: in generale.
2: No, ma entrano nella patente, quindi figurati.
0: Allora, questa ragazza, quindi là, tutta presa, va all'esame proprio della fa l'esame teorico, lo supera, esame della scuola guida, prende la macchina col, insomma, col commissario a fianco. Ebbene, ragazzi, purtroppo col commissario, quello che ti fa
1: quello che si mette a fianco.
0: E che succede, ragazzi? Va nel panico, poverina, e scambia il pedale del freno per quello dell'acceleratore. Quello dell'acceleratore per il freno.
1: Questa è una tragedia.
0: Ha sfondato. No, lo ridiamo perché non è successo nulla e non c'è nessun ferito, ovviamente. Allora,
2: la macchina.
0: Oltre la macchina, l'ingresso di un edificio commerciale andava talmente veloce che non riuscì a fermarsi, si è preso 5-6 negozi di fila.
2: Ma il commissario, il freno a mano, non poteva tirarlo.
1: Il commissario che c'è di fianco c'ha i pedali a disposizione, c'ha il freno, c'ha tutto quanto.
2: Ma non è
1: che
2: è stato il commissario ad accelerare perché non sapeva guidare.
1: Stava sulle palle questa ragazza, non voleva dare la patente, diciamo la verità.
0: Esatto, allora la morale qual è, Francesco, di questa storia? Prego.
2: La morale qual è? Andate a piedi, ragazzi, sempre. E comunque vi permetti
1: andate in graziella.
0: Intanto la musica di Radio 2, Wilson Piquet in the Midnight.
1: Cioè, di fianco c'ha i pedali a disposizione, c'ha il freno, c'ha tutto quanto.
2: Ma non è
1: quanto.
2: Che è stato il commissario ad accelerare perché non sapeva guidare.
1: Stava sulle palle questa ragazza, non voleva dare la patente, diciamo la verità.
0: Esatto, allora la morale qual è, Francesco, di questa storia? Prego.
2: La morale qual è? Andate a piedi, ragazzi, sempre e comunque. Vi permetti
1: andate in graziella.

0: Quanta classe con questa musica che stiamo trasmettendo, Wilson Piquet in The Midnight Hours. Torniamo tra pochissimo.
1: Matti da legare. Y nosotros somos Matti da legare.

0: Francesco?
1: Ancora no.
0: No? No, come no? E che diciamo
1: no,
0: adesso?
1: No, no, no, che diciamo? Diciamo che allora, se permettete, io mi vorrei agganciare a quello che ci
2: no,
1: stanno
2: no,
1: dicendo.
2: No, no, non te lo
1: prima.
2: Permettiamo.
1: E invece ma video stesso l'autorizzazione, va bene. Allora,
0: bella Napoli.
1: Prima ogni tanto, Prima Belen parlava di campus, Bart ha accennato ai centri estivi, no? A cari genitori, sì. È giugno, se avete bimbi piccoli, ma non avete tempo e nonni a disposizione, i centri estivi sono tutti occupati.
2: Beh, non fare marchette, già ho capito voi arrivare, ma
0: hai capito? Tu hai preso la stecca.
1: C'è una novità.
0: Quale?
2: Quale?
1: Il mio spazio,
2: eccola.
1: Il mio centro estivo non è montessoriano.
0: Ma per questo volevo mandare la sigla io.
1: Siamo arrivo. Oh. Non
0: calma.
1: È montessoriano.
0: No.
1: Non è steneriano.
2: E allora
1: è arienziano.
2: Mamma mia.
1: Vuol dire che i bambini fanno quello che voglio io se ci riesco, altrimenti autogestione.
0: Autogestione.
1: Ora puoi chiamare la sigla, Belen.
0: Sigla.

0: Ma hai fatto pure grazie.
1: Non li scrivete i vostri bambini, mi raccomando.
2: No, ragazzi.
0: Grazie, Peppe Verdello. Grazie
2: quelli
0: mille.
2: Perdiamo, noi troviamo più.
0: Allora, vediamo le attività, visto che me le chiedete.
1: Ma chi?
0: Allora,
1: ma non c'è un messaggio.
2: Vediamo il menù delle attività.
0: Allora, facciamo orientamento.
2: Si mangiano i bambini qua dentro.
0: No. Facciamo. Vabbè, non spoileriamo. Facciamo orientamento. Cioè, sì. I bambini giocano tutto il giorno nel parco. Sì. Poi gli diamo una mappa per raggiungere i genitori che li aspettano all'ingresso. Sì. Qualcuno arriva prima, altri dopo, alcuni stanno ancora arrivando, quelli che arrivano tardi però hanno visto più cose intanto, quindi è formativo.
1: Ma insomma, persi, poverini. Cioè,
2: io non lo so, sono senza parole.
0: Abbiamo la falegnameria creativa.
1: Ah, questo bambini... è bello. Questa è bello.
2: Coreografia.
0: La falegnameria. La falegnameria creativa. I bambini costruiscono quello che vogliono con il legno. Abbiamo scoperto dei talenti l'anno scorso.
2: Non mazze però. Mazze no.
0: No, le mazze no, per le mazzate.
2: Quelle
0: le ho prese io, non ti preoccupare.
2: Esatto,
0: no, quelle le prendo io. L'anno scorso ad Algisa ha cominciato col costruire una casetta per le bambole e ha finito col fare una camera da letto per gli zii.
1: Ma è sfruttamento questo qua, scusa.
0: 7 anni!
1: Ma è sfruttamento!
0: Facciamo fare teatro ai bambini. Il metodo è semplice.
2: Quale?
0: Do a dei bambini una situazione e loro la devono interpretare.
2: Tipo? Sì, tipo?
0: Ad esempio, siete in un condominio e c'è un problema con l'amministratore.
2: Sì.
0: Siete dal commercialista e dovete fare il 7:30.
1: Ma che situazione
0: chiamate
2: una camomilla
0: e vi mette in attesa per 45 minuti. Scene di vita vera, ragazzi. I bambini giocano a fare i genitori, così capiscono prima che cosa vuol dire fare un genitore.
1: Li traumatizzi così, però.
0: Insomma, tante belle cose. Alla fine del centro estivo, ai bambini più diligenti gli regaliamo anche uno smartphone. Va bene?
1: Bella idea, bravo.
0: Cosa? Infatti, una proposta che abbiamo scartato subito. Ecco, meglio così risparmiamo. Bravissima. Tutte le attività sono state pensate insieme a dei pedagogisti che mi hanno giurato di avere una laurea.
1: Ah, così a sentimento, sì.
0: Io
1: sì.
0: Non l'ho vista, Barti, nemmeno gliel'ho chiesta, ma la fiducia è la fiducia alla base del centro estivo arienziano. Sì. Quindi, sì. Se volete altre info, chiamate in radio, perché al momento al centro estivo non abbiamo la linea telefonica e nemmeno l'elettricità.
1: Bello.
0: Se per questo ci stiamo organizzando, va bene,
2: Francesco.
3: Matti Dallagare.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Hai visto che non ci sono cascata?
1: Want to Want Me.
2: Radio 2 batti alle gare. Allora, prima di chiudere la puntata, come sempre.
0: Senti, sta arrivando Mario Benedetto Mario, eh?
2: Sì, peccato che
3: si sta
2: chiudendo.
3: Facendo desiderare come una diva. È proprio, sì, capito.
0: Ma quanto è che manca qua?
2: Ne mancano 10 minuti. Sì, intanto diamo la nostra notizia amata del giorno in attesa del professor Benedetto. Sigla.
4: La notizia.
2: Ragazzi, vi porto in Turchia. Siete mai stati in Turchia?
0: No. A fare il trapianto, Francesco, ci è andato settimana
2: scorsa.
0: È
2: andato male, però. È andato male, perché ma, vedo che è sempre.
0: Ma guarda
2: più.
0: Che c'è un ciuffo stupendo.
3: No, comunque, raga, ma l'hanno proposto.
2: Ma sulla fronte ti hanno sbagliato la posizione.
3: Ma hanno scritto, hanno detto, venire a fare il trapianto.
0: Ragazzi, con 2.500 euro ormai si fa tutto, eh.
3: Ma è un nuovo idioma.
0: Torna anche un charter, un aereo, sì, con tutti quanti che sono stati appena trapiantati.
3: No, ma io ci avrei una paura, sì, ma non esiste.
0: Ma non hai capito dopo l'anestesia?
3: No,
0: ti fanno capello per capello, sai come discende, si gonfiano belle guance così.
2: Cioè, se hai un problema di soldi puoi chiedere al nostro amico, si chiama Hamad Janaker Takalo, 32enne, no, Takalo, 32enne, che voi ogni quanto andate a spulciare il vostro conto corrente con l'app? Cioè, di media, una volta al giorno? Mai.
3: Dipende. No, vabbè, perché?
2: Vabbè, te ti chiama il direttore, Francesco.
0: Perché
2: Francesco,
0: ti vuoi fare i cavoli nostri?
2: No, ma no, perché
0: sono cose private.
2: No,
0: queste.
2: Ma non ho chiesto quanto avete sul conto, ho chiesto ogni tanto quanto, cioè, lo controllate.
0: Non importa, fai lo stesso. Fai lo stesso, le cose nostre sono cose nostre.
5: Rimangono cose tue, piccola.
0: Ah.
2: Scusate, ero rientriamo.
0: Sei sexy. No, un momento così, un lapsus.
5: È stato un lapsus, ok?
3: Ma la smettete?
0: Ma no, perché?
2: Ma se ci divertiamo, ma cosa vuoi?
5: Ma io non lo so.
3: Ci sono gli ascoltatori.
5: Ma Francesco, dai, lascia stare.
2: No, torniamo a questo Takalo, questo turco, che è andato a visionare il conto corrente. Bene, ragazzi, lui pensava di essere in rosso, e invece si è ritrovato 20 miliardi, attenzione, 20 miliardi di dollari sul conto corrente.
3: Ma che stai dicendo?
0: Vabbè, hanno sbagliato a fare un bonifico.
2: Sì, assolutamente sì, ma è entrato tra i 120 più ricchi al mondo a sua insaputa.
0: Ragazzi, ma perché a noi non succedono queste cose?
2: Perché non succedono queste cose? E intanto, tra l'altro,
0: ragazzi, è arrivato, c'è un uomo.
2: Chi è?
0: Meraviglioso, tutto abbronzato,
3: con un tale charme e una tale arroganza, è arrivato Mario Benedetto in questo momento.
2: Ah sì, proprio così, professore, ben ritrovato,
0: tutto profumato, tutto fresco, tutto incremato.
2: Buonasera professore, ma dove è stato, scusi, per tutta la trasmissione?
0: Con fazzoletto in tasca.
6: Allora, è per conto mi sentite?
3: Sì, conto del sapere, così
6: stavolta il sapere mi ha giocato un brutto scherzo, perché il sapere a volte richiede del tempo che il sapere stesso sa di non conoscere.
0: No, ha saputo talmente tanto il sapere che non sapeva più a che ora doveva arrivare in radio.
2: Allora, abbiamo visto una foto sul lettino accasciato a Forte dei Marmi.
0: Ragazzi, c'è una bronzatura sospetta.
6: No, querela, io non c'è nessun lettino.
2: Vabbè, ma non c'è ruolo di male.
6: Uno scrittoio, semmai.
0: Io un ombrellone, se lei vuole.
3: Esatto,
0: c'è un ombrellone, non sappiamo che farcene.
3: Scusate, ma vogliamo sentire un attimo la storia. Bart, vuoi finire?
2: Niente, la notizia matta, questo si è trovato 20 miliardi sul conto corrente di dollari.
3: Se l'è tenuti, le ha restituiti.
2: No, e ancora sono lì, perché non si capisce da dove sia arrivato, o meglio hanno capito il bonifico dove è arrivato.
0: Scusate, cioè, vabbè, quindi non ha manco fatto la domanda, li spendo intanto nel mio conto corrente.
3: Ma quando
0: stanno?
3: Come fai a spendere?
2: Ma gli hanno congelato il conto, quindi se non si sa ora in causa potrebbero anche sbloccarli.
0: Quindi adesso non riesce a utilizzare manco i suoi?
2: No, lui vede ma non può utilizzare, incredibile, 20 miliardi. Vabbè, pazzesco. Torniamo fra poco per i saluti finali, intanto l'ultima canzone di Matti alle gare, torna Mannarino che condisce un po' quest'estate che sta arrivando, l'estate 2026, per un po' d'amore. Noi siamo i Matti alle gare, ovviamente siamo e siete su Rai 2.

0: Per un po' d'amore, per un po' d'amore.
1: Manarino, per un po' d'amore, cosa non si fa per un po' d'amore?
2: Basterebbe.
3: Non lo dite a me, non lo dite a me.
1: Va bene, allora salutiamo, salutiamo, smettetela di litigare che non avete manco appena. Chi?
3: Vale. Dobbiamo chiudere, ragazzi, siamo in ritardissimo.
1: Felicemente sposato. Bene, allora salutiamo tutti quanti. Buona settimana. Noi intanto ci vediamo mercoledì dalle 18 alle 19:30 in vostra compagnia. Grazie di averci seguito e a domani.
3: Ciao, ciao, ciao, a domani, ciao.
4: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
3: Mai ascoltati?
4: No.
3: Una replica?
4: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No, no.
5: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ieri sera a Milano concerto pazzesco. Complimenti Eros, gran concerto a San Siro, veramente.
1: Allora, sono molto orgoglioso del nostro amico Ramazzotti. Ho visto le foto sui

0: Pensa che mancava da 28 anni. 28 anni fa i Binario aprirono i concerti di Eros Ramazzotti allo stadio San Siro.
1: È vero.
0: Quindi una bella emozione anche per me e Luca. Insomma,
1: ricordo perfettamente. Invece tu hai parlato del tuo concerto, perciò sei andato a dormire un po' tardi. Capiamo se i tuoi ragionamenti non saranno, non hanno un filo logico.
0: Mi scuso con gli ascoltatori in anticipo, ma per noi...
2: Hai vissuto.
0: Ma diciamo che noi abbiamo un problema, conduttori del mattino delle 6, cioè che non possiamo divertirci alla sera. Cioè per noi non è contemplato poter andare
1: a... Tu non ti diverti, ma la nostra Sara Jane Lanieri,
0: che è capace di
2: ragazzi,
0: fare.
2: Buongiorno,
1: ma quanto
2: a tutti.
1: Si è divertita stanotte Sara Jane Lanieri.
2: Eroe del dritto proprio. Peccato fossi in bagno, ecco, diciamo così, un rapporto, un tête à tête con
0: festino al bagno?
2: Ah, guarda, devo aver mangiato qualcosa o forse ho preso freddo, non lo so, non sono stata.
0: Siamo nelle mani di Luca.
2: Sì, oggi pensa
1: in che mani siete, ragazzi, siete ancora in tempo per cambiare stazione radiofonica.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Salutiamo i mattinisti, i professionisti del mattino.
1: Salutiamo gli sveglioni, coloro i quali non capiscono una fava.
2: E i miei compagni di viaggio, di Erni, gli eroi del dritto, palesatevi.
0: Diamo anche un consiglio sull'outfit di oggi. Allora, centro-sud, sole pieno, quindi vestitevi come volete. Mentre a Milano ho visto nuvole sospette che non so se sono lì perché fanno sul serio oppure sono in cielo così per presenza.
1: Il mio meteo dice che mi pioverà a Milano e i dintorni, mi pioverà.
0: Ah, molto bene.
1: Sì, io pantaloncini corti non li ho tolti, però capisco che magari l'hai infradito, potevo evitarle.
2: Pure secondo me oggi.
0: Allora, maglioncino.
1: Maglioncino.
0: Portateli il maglioncino.
1: Aspetta.

0: Siamo partiti con i Roxy Music, con la voce inconfondibile di Brian Ferry.
1: Certo.
0: Lui ha questo eco sulla voce che sembra che arrivi dall'aldilà.
1: Mi ricorda un pochettino, fratelli, Eli.
0: Dalla luna parla lui. Oh, tra l'altro, facciamo i complimenti,
2: A Luca Parmitano.
1: Sì, sì, sì, che tra l'altro è uno di quelli che andrà sulla luna, giusto?
0: Potrebbe mettere il piede sulla luna.
1: O meglio, Parmitano, tu devi guidare, tu sei quello che non ti ubriachi la sabato sera, cioè non ti vedi. Gli altri scendono sulla luna, tu starai in macchina.
0: Secondo me veramente deve essere terribile arrivare lì e poi tante missioni, no? Girano intorno all'orbita della luna e non scendono.
2: Come dicevate fuori onda, è come andare in Ibiza e rimanere in aeroporto. Mi faceva molto sorridere.
0: Va bene, è arrivato il momento di partire con le belle notizie, perché il nostro direttore riesce sempre a trovarne di nuove. Le good news, Dario Spalmaburro.
3: Good morning Radio 2,
1: good news,
3: un affettuoso saluto da Dario Spalmaburro, il professionista che dà del tu ai fatti del mondo, dà del tu alle notizie, dà del tu all'informazione.
1: E dà del tu anche alle balle che racconta, vabbè, però andiamo avanti, va bene.
3: Oltre a dare del pirla che lo interrompe.
1: Vabbè, dai.
3: È stata durissima la risposta del ministro degli esteri Antonio Tajani alle parole di Itamar Ben-Gvir. Il ministro israeliano per la sicurezza aveva detto che l'Italia, paese dello stivale, è diventato il paese delle ciabatte, e questo dopo aver saputo di essere indagato dalla procura di Roma con l'ipotesi di tortura e sequestro di persona per la vicenda degli attivisti italiani fermati a bordo della flottiglia diretta a Gaza. Ma contro questo affronto Tajani ha parlato di parole inaccettabili e indegne, e lo ha fatto senza se.
2: Spalmaburro, si dice senza se e senza ma.
3: Sì, lo so, però Tajani ha aggiunto: ma scusatemi se esagero, quindi ma te la metto. Ce la metto sì.
0: Direttore, sui mondiali di calcio che incominciano che domani, invece, non ci dice niente?
3: Come non dico niente? Dico che a quanto pare, tra visti, controlli, frontiere, autorizzazioni. E qui rischiano di non entrare tutti, arbitri compresi. Un arbitro somalo, Omar Artan, selezionato per questo mondiale 2026, è stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti, che era ancora sulla scaletta dell'aereo. È uno che di mestiere decide se gli altri sono in fuorigioco. È stato messo in fuorigioco senza neanche giocare. Ma qui entra in scena il genio italico. La nostra grande moralità, la grande esperienza, la grande tradizione del nostro calcio. L'Italia ancora una volta ha manifestato solidarietà concreta nel nome dello sport a fianco dell'arbitro somalo.
0: Ha emesso un comunicato?
3: Ah sì, assolutamente, certo. Allora, dicono che per protesta non parteciperemo a questi mondiali. È la terza volta di fila che protestiamo così.
2: Certo.
3: È il nostro nuovo modulo, adesso è 4-3-3 senza imbarco.
1: Certo.
3: Insomma, ora aspettando che la protesta si calmi e che il mondiale incominci senza gli azzurri, solidali con l'arbitro somalo, non possiamo che dire
1: cosa?
3: Linea alla regia. E che altro?
1: Ragazzi, sta cosa dei mondiali che non andiamo mi fa un male porco.
0: È un po' come non atterrare sulla luna.
1: Sì.
0: Arrivi fino lì, alle qualificazioni e poi non giochi.
1: È vero anche che noi siamo arrivati zoppicando alle qualificazioni, eh? Speriamo che loro almeno la benzina la mettano dentro il razzo.
2: Sono uscite le figurine della Panini dei mondiali, non c'è l'Italia. Pensa, mamma, che triste per i bambini.
0: Veramente.
1: Rivogliamo l'Italia ai

0: world still spins around and it goes.
1: Sono le 6 e 12 minuti, state ascoltando Radio 2.
2: E noi, anziché dare i numeri, diamo un po' di date a caso. Il 10 giugno del 1978, John Travolta e Olivia Newton-John vanno al numero 1 in classifica con la canzone You Are The One That I Want dei Grease. Te la ricordi? The one that I want, the one that I wanna. Honey.
3: L'hai studiata, dovevi saperla. Comunque il 10 giugno del 1935 in Ohio viene fondata l'associazione Alcolisti Anonimi. Ciao, mi chiamo Luca.
4: Ciao Luca.
3: Oggi sono 20 minuti che non bevo perché Guido ha finito il mio tabernello.
1: Guido, il nostro regista stizza, come si dice a Milano.
3: Sì, penso che non ci stanno anche ascoltando. Cosa abbiamo detto, Guido?
1: Per la famosa frase accadde oggi.
3: Sì.
1: Il 10 giugno del 1934 la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia 2-1 e conquista il suo primo mondiale.
3: Pensa che
1: formazione: Combi, Monzeglio, Alemandi, Ferraris, Monti Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavo, Ferrari, Orsi.
3: Invece la formazione, io non so se vi ricordate i nomi delle formazioni di quest'anno.
2: Sì, sì, sì, tempo a memorizzarli.
1: Ma chi se la ricorda?
3: Beh, no, è facilissimo.
1: Ma esiste?
3: Certo, tra i pali il grandissimo portiere Stefano Mani Bucate, scadente, scarso, incapace, inutile vergogna, l'assastà, inetto, piedi storti, imbarazz, non degno, coglionò, non te pago, e l'unico di terza generazione, però italiano, va a Ciapairat. Sì, sì, formazione pazzesca.

0: uno dei primi esempi in assoluto all'utilizzo aggressivo dell'autotune. Pensate, era il 2000, quindi sono passati 26 anni che utilizziamo questa tecnica.
1: Erano loro.
2: La prima non è stata Cher?
0: Sì, esatto. Ah, okay. Un anno prima Cher aveva dato il via.
2: Okay.
0: E da lì la tragedia.
2: E come tragedia non possiamo andare in Puglia?
0: Perché anch'io ho visto i social della signora Maria, incazzata.
2: Ragazzi, quella è sempre arrabbiata, per tutto fa una tragedia lei.
0: Andiamo a casa Mandrache. Buongiorno signora Maria.
3: Morning amici di Radio 2, good morning a tutti. Oggi super mega iper attiva, primo giorno di mare, adesso vi spiego. Domande per me, ragazzi, veloce che devo andare al mare, veloce.
2: No, volevo sapere se lei già va al mare, quindi.
3: No, aspetto il 21 dicembre. Sì, che l'acqua è fredda, fa meno 3 gradi. È normale che devo andare al mare. Quando devo andare al mare? Lei parla così perché lei è milanese, lei vive al nord, noi invece qui al mare sempre, bronchiti comprese, assolutamente, anzi, non vedo l'ora. Adesso mio figlio si è mangiato una mentina. L'ho visto, sì. Ecco, io ti ho visto, maledetto, che si è mangiato la mentina. Niente, non ti puoi, ti sei mangiato la mentina? Il bagno te lo fai alle 4 del pomeriggio.
2: Ma no!
3: La digestione è quella, io sono studiata, quindi la digestione è quella. Te lo può dire il signor Luca, che anche lui è un bambino è sicuro così. Giusto, signor Luca? No, mi dica lei. Giusto?
2: È giusto, bisogna aspettare, però mi sembra un po' eccessivo, però comunque faccia come vuole lei la mamma.
1: Ma quindi signora Maria ha capito lo scuola chiuso definitivamente e se ne riparla a settembre, giusto?
3: Assolutamente, assolutamente, anzi, un attimo solamente... Fatto.
2: Ma.
3: Fatto.
2: Mi scusi.
3: Tolto.
1: Ma scusa.
3: Eliminato.
1: Ma cosa sta facendo?
3: Sto eliminando tutti i gruppi WhatsApp della scuola, catechismo, scuola, rientro pomeridiano. E mio figlio andava pure a fare le visite all'ortopedico perché c'è un problema al piede, ho cancellato pure quello. Sì, basta, lasciate, e i muscoli ritornano pure a vivere, stanno tutti bene. Quindi tutto eliminato. Beh, signori, io adesso mi vado a fare un tuffo a Coffa, diciamo qui a Brindisi, come voi dite a Milano, a bomba, anche se per voi le bombe lì sono altre.
2: Ma no,
3: bombe,
2: ma
3: noi sono tuffi, quindi vi auguro una splendida giornata e buona estate a tutti. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ah, bomba, ragazzi, che bella fa. Non la sentivo dagli anni 80.
0: Però l'idea di cancellare un po' di gruppi WhatsApp, un po' di chat inutili, un po' di pulizia.
2: Lascia stare, mi hanno appena aggiunto al gruppo Pallavolo Estate. Lascia stare, sono distrutto.

0: vibrazioni con il nuovo singolo Ambiguità, così strafatta di Coriandoli. Dai, Saretta, forza.
1: Sì.
0: Non molliamo, che domani iniziano i mondiali. Tutti su Rai 1 dalle 19.30, perché prima del calcio d'inizio c'è la musica di Shakira, Tila, J Balvin e poi si parte con il primo calcio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Pensate che sarà un'edizione la più grande di sempre, 48 squadre invece di 32, divise in 12 gironi.
1: Hanno
0: ci
1: pure
0: saranno...
1: aperto, insomma, capito? Sì. Per aumentare, niente, noi neanche con l'aumento delle squadre.
2: Allora, con l'aumento... può cioè, partecipare tutto il pianeta, no?
1: Meno l'Italia.
2: No, Italia no, no, no, dai, vai.
0: Ci saranno in totale 104 partite. La finale si giocherà al MetLife Stadium di New York.
2: Quando si sa? Lo si sa quando
0: il 19 luglio è la finale.
2: Ma, ah, ok.
1: Ma quindi mi state dicendo però che non ci sarà tutto agguerrito di andare in casa o andare nei ciringhiti a mangiare il cocomero?
2: A mangiare, scusa?
0: Scorda.
1: Il cocomero.
0: Il cocomero. Il cocomero, Luca, il melone d'acqua, il citrone, il pasteca.
1: L'anguria.
2: Allora chiamatela anguria. Si chiama anguria.
1: Ma che differenza c'è? Cocomero è un termine internazionale.
2: A me chiamami, non lo so, George Clooney. Che differenza c'è? Perché è internazionale.
1: Anguria è una canzone.
2: No.
1: Anguria, anguria.
2: Tante anguria. A chi tante amate?
1: Tante angurie a te.
0: Non ci posso credere.
2: Facciamo una cosa, ma va tra la fanguria, va.

Larson, mia cugina. State ascoltando Radio 2. È arrivato il momento di collegarci con il centro operativo della RAI per avere le informazioni, e ho la sensazione

0: Italia sotto l'acqua e anche Pescara.
1: Sì.
0: Sì, però non tutta, è soltanto un piccolo quartiere.
2: Ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni della aeronautica militare.
3: Sono le 6:30.
6: Rai GR2.
8: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Nuova ondata di fuoco incrociato in Medio Oriente. Le forze americane attaccano il sud dell'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense da parte di Teheran, che a sua volta risponde sparando su obiettivi americani nel Golfo.
9: Notte infuocata sul Golfo Persico, 3 le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta definita potente dal presidente americano, innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense da combattimento sullo stretto di Hormuz, precipitato domenica scorsa. Nel mirino soprattutto
8: Iran dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense da parte di Teheran, che a sua volta risponde sparando su obiettivi americani nel Golfo.
9: Notte infuocata sul Golfo Persico, 3 le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta definita potente dal presidente americano, innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense da combattimento sullo stretto di Hormuz, precipitato domenica scorsa. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei

0: e in Kuwait, Giordania. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver centrato anche caccia F-35 americani. E sui social mostrate anche immagini di un drone in volo sull'Iraq. Entrambi i contendenti hanno dichiarato di aver concluso le operazioni, tanto che, stando a fonti della Casa Bianca, i raid non influiscono sulle trattative per un accordo che, secondo quanto affermato ancora una volta dallo stesso presidente americano, è vicino. Claudia Stamerra, GR2.
1: Rivolte anti-immigrati a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude il terrorismo, si rafforza l'ipotesi del gesto di uno squilibrato. In Italia, con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte e sullo stretto, 3 gli indagati per corruzione.
2: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio, chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Per il GR2 da Catania, Antonella Gurrieri.
1: L'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte a Rimini nel 2023, assolto dopo 16 ore di camera di consiglio, Luis da Silva. Il 35enne senegalese è stato subito scarcerato. Impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. E approda in mattinata in Senato il decreto accise per la conversione in legge, bocciata la riapertura della rottamazione.
3: La Commissione Finanze del Senato non ha approvato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura, iniziali e periodiche, degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, plaudono le associazioni dei consumatori, Codacons e Assoutenti. Giuseppe Di Marco, GR2.
1: Possibili disagi domani per chi viaggia in treno. Sospeso lo sciopero dei sindacati confederali dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, resta l'astensione di quelli di base che vanno avanti nella protesta. 23 ore dalle 3 di domani, giovedì 11 giugno, fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Rinnovato il contratto della pubblica amministrazione che interessa circa 200.000 dipendenti statali, l'aumento tra i 119 e i 208 euro lordi mensili varia in base ai ruoli ricoperti. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3, l'astronauta italiano farà parte della missione NASA che aprirà la strada verso il ritorno sulla Luna prevista nella seconda metà del 2027. E infine lo sport, calcio, mondiali, ci siamo. Domani sera si parte da Città del Messico, i padroni di casa sfideranno il Sudafrica. Intanto finisce in pareggio per l'Italia l'ultimo impegno del girone di qualificazione mondiali femminili, 2-2 per le azzurre in Svezia, che così dovranno passare dai playoff per qualificarsi. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: Michael, siete su Radio 2 Freedom 90. Sapete perché hanno aggiunto il 90?
1: No.
2: Perché noi abbiamo vinto i mondiali.
0: No, no. Perché c'era una canzone degli UM che si chiamava Freedom.
2: Sì.
0: Allora, per distinguere i due brani, ci ha aggiunto un 90.
2: E pensa invece che questo è stato anche il primo singolo in assoluto pubblicato da Robbie Williams come solista dopo aver lasciato i Take That.
1: Ah.
2: Aveva rifatto questa cover, tra l'altro bellissima cover, un po' più sbarazzina, sì, un po' più Robby.
0: Good morning Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara e Luca a Brescia. Siamo in diretta da Corso Sempione 27, dallo studio M.
2: M o N, che non ricordo mai, perché N è la regione.
1: M
2: come Milano.
1: Sì.
0: N invece è come Napoli.
1: Come
0: a proposito di Napoli, vi dico questo, una notizia che mi ha lasciato un po' così, anzi, una notizia. Napoli non è la città con più napoletani al mondo.
1: Ma
0: sì,
1: tanto.
0: Sembra paradossale, ma è così. È un po' come dire, il mare non è il posto con più pesci al mondo.
2: Ma è impossibile sta cosa.
0: Come in palestra, no? La palestra non è il posto con più
2: muscolosi.
0: No, è incredibile, vero o no?
2: Cioè, scusami, allora, teniamo conto che Napoli, cioè il napoletano è ovunque nel mondo.
0: Sì.
2: Cioè, ma non è una cosa negativa, eh. Cioè, se tu vai in Thailandia, cioè, lo trovi, il napoletano lo trovi.
1: Come la bandiera sarda.
2: Sì, esatto, esatto, come la bandiera sarda, c'è ovunque. Però non riesco a capire come mai non sono tutti a Napoli. Cioè, perché sono andati
0: sono tutti in giro.
1: Stazionati ovunque.
0: Sei autorisposto da solo. Comunque è vero anche che ad esempio i milanesi a Milano stanno sparendo.
2: No, allora ce ne sono sette.
0: Milanesi doc, diciamo. Stanno...
2: Ce ne sono 7-8.
0: Ma tra poco vi dico invece le città nel mondo,
2: sì,
0: con più napoletani.
2: E allora io cerco

0: Ricetta di Fra Quintale. Oh, ci piace.
1: Sì, cioè, sì, sì.
0: Ci ha convinto, sono tre sì, vero?
2: Sì, tre
1: allora,
2: sì.
1: Sono tre sì, ragionerei un po' di più sulla melodia. No, così era bellissimo. Era per dire qualcosa che dicono solitamente i giudici dei talent.
0: Allora, siamo partiti da una notizia che fa tremare la geografia. Napoli non è la città con più napoletani.
1: Sì, questa
0: capisco
1: cosa...
0: che tu hai fatto un ragionamento, sono tutti in giro per il mondo, è vero, no? I migranti napoletani hanno messo bandierine in tutto il pianeta.
2: Ma anche a Milano non se la cavano bene i milanesi, diciamo siamo in tantissimi.
0: Anche i milanesi magari spostati. Vanno in inverno a Cortina, in estate vanno in Liguria. Insomma, dove c'è un brunch il milanese va. Ci mettiamo il cappellino di imbruttito?
1: Sì. Vai.
0: Arriva, coprimi di soldi.

0: Benvenuti alla puntata più amata dagli italiani, cioè so che voi non ne potete fare a meno di questa. Poi potete anche cambiare radio dopo questo intervento mio.
1: Ah, quindi proprio il tuo intervento?
0: Sì, sì, sono io che tengo avanti.
2: Dovremmo
0: tutto.
2: Fare un sondaggio. Voi amate il milanese imbruttito?
0: No, non
2: perché
0: facciamolo.
2: Io voglio sapere, cioè, no, qua no, ci ascoltano in tutta Italia. Noi abbiamo 2.800.000 ascoltatori.
0: Solo nel nostro programma. E che tra l'altro crescono a vista d'occhio. Allora, oggi parliamo di autoctoni.
1: Sì.
0: Sara, che vuol dire?
1: Vuol dire autoctono, vuol dire le persone che vivono nel proprio sì, paese.
0: I nativi.
2: Che ci rimangono poi
1: nel Milano.
0: I nativi di Milano, Massimo, hai una definizione di quello. Cioè...
2: No, ha ragione, i nativi è che rimangono soprattutto nello stesso posto.
0: Bravo.
2: Cioè, sono
0: bravo.
2: Autoctono. Ma
0: pensavo di prendervi impreparati
1: mi
0: e invece...
1: Mi dispiace, nonostante la notte insonne siamo colti.
2: Se ce lo chiedevi alle 9 verso mezzogiorno non avremmo risposto, ma questo è il nostro orario.
0: Comunque a Milano di milanesi ne sono rimasti veramente pochi, 16 ne sono stati contati, poi gli altri sono 50% pugliesi, 50% egiziani e 50% cinesi.
1: Chinatown, via Paolo Salvi.
2: Aspetta un attimo, 50 più 50 più 50.
1: Allora, qualcosa non
2: 150.
0: Allora sì, cioè, è il mio pezzo, non so mai andato bene in matematica, non c'è bisogno di puntare il dito su di noi. Comunque, e i milanesi veri comunque hanno imparato il dialetto pugliese per non sentirsi fuori posto. Che ne so, hanno iniziato a dire uè, ci facciamo l'aperitivo. Poi magari perché ci sono molti perché ci sono molti egiziani, noi la pizza non la chiamiamo più pizza, la chiamiamo la biazza. La biazza, signora, ti faccio la biazza. Comunque non ci sono più milanesi a Milano e c'è una motivazione: hanno colonizzato la città a colpi di affitto da 2000 euro per 20 metri quadri e adesso ci stupisce se il milanese medio ha dovuto traslocare a Pioltello. Ormai l'unico milanese doc è rimasto l'Umarell in circolazione che insulta i cantieri, ma solo perché è proprietario delle mura dal 1943. Milano è un gigantesco parco giochi per ventenni fuori sedi ricchi che spendono tutto lo stipendio del padre in aperitivi bio. Ormai lo sanno tutti che se volete incontrare un vero milanese, Max, dove devi andare?
2: Sui Navigli, davanti a un aperitivo.
0: No, Sara.
1: Nei locali di Milano?
0: No, ragazzi, al cimitero monumentale.
1: Ma come?
0: Sono tutti lì.
2: Al Musocco.
0: Al Musocco è l'altro. La verità è che lo stereotipo milanese del lavoro, guadagno, pago, pretendo è morto, sostituito dal calabrese che fa il master alla Bocconi e ti spiega come si fattura. Allora, dobbiamo fare la fattura. Cosa ci mettiamo dentro? Ormai l'unica cosa rimasta al milanese, del milanese al 100% è l'aria pessima che respiriamo. Quella sì che è autoctona, bio e rigorosamente a chilometro zero. Quindi smettiamola con la nostalgia, anche perché i milanesi non sono spariti. Si sono evoluti in proprietari immobiliari maledetti che vi spennano da remoto mentre sono in vacanza a Sharm. Perciò, signori, buon fatto.

0: si chiama Enemy, la canzone degli Imagine Dragon, tra l'altro anche del videogioco League of Legends, se non sbaglio.
1: Sì, sì, potrebbe essere, io non ci ho giocato, però vi farò sapere.
0: Dalla regia ci dicono sì.
1: Sì, è così.
0: Perfetto.
1: Che è perché non fanno niente tutto il giorno, stanno sempre sui videogiochi quelli là.
2: Al 348 7300 200, va bene, Umberto scrive: vi stiamo ascoltando con l'amico calabrese Giancarlo Formica e stiamo andando a Cosenza. Siamo sulla strada statale 18, il tempo è bellissimo e la Calabria è stupenda.
1: E allora
2: è
1: salutateci
2: vero.
1: Tutti.
0: Venga Umberto, è quello Umberto,
2: sì.
0: Il nostro amico Umberto.
1: Venga
0: Umberto. Allora ve lo dico, dai, la città con più napoletani è San Paolo.
1: San Paolo, San perché Paolo. C'è lo stadio di San Paolo a Napoli.
0: In Brasile la città con più napoletani. Seconda, e questo me l'aspettavo, è Buenos Aires. Rio de Janeiro al terzo posto, al quarto posto Sydney.
1: Ma veramente?
0: E solo al quinto posto Napoli.
1: Allora io dopo, quando rientriamo, vi dico il paese con meno persone vive ancora in Italia.
0: Va bene, cioè, ci fermiamo per un attimo. Good sì. Morning Radio 2 torna tra poco.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto. 2-2.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store. 2-2.
7: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
8: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
9: Va così ogni mattina? Tutte le mattine.
10: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
8: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

0: Mi sono Pietro, sono milanese un po' arioso, nel senso che vengo dalla provincia, io vivo tra la provincia e Milano per tanti anni. Se no resta in pochi, purtroppo però sei una minoranza, nel senso che chi parla il dialetto, ormai che più nessuno, i pochi che hanno imparato quando sei in fio come me, se tante si ricordano anche più.
1: Oddio,
0: i nostri figli e i giovani parlano no, però i milanesi di origine in una certa percentuale anche vuole in giro, soprattutto che è una roba importante da dire, che a Milano diventa milanese dopo una o due generazioni al massimo, invece che in altre città ti resta e te rompa tutta la vita se sei una senterone, chi dopo 40 anni si ricorda più dove stai Roma. Ecco. Grazie.
1: Ah, si sente milanese.
2: Tra l'altro, io mica sono milanese, capì una gota.
3: Se mingabunde parla il milanese, ma devi ai ciao.
2: Se volete riascoltare tutta che gadi al signor.
1: Bellissimo.
2: Che sono i sottotitoli al canale 777.
1: Io non li capisco, io non capisco il dialetto milanese, è stupendo comunque.
3: Allora, traduco quello che ha detto Luca, che potete riascoltarci su Rai Play Sound, quindi basta scaricare l'app gratuita. Mentre per quanto riguarda il pensionato milanese, ha fatto le sue conclusioni e ha un bel accento milanese. Tu il milanese non sai parlare.
1: Ma tu di dove sei, tra l'altro?
3: Ma lui non si sa, tu sei romana un pochettino.
1: Guarda,
3: no?
1: Io alla fine sono fuori posto, perché io, l'unico posto dovrei dire di appartenere è Londra, e invece io non ho mai vissuto a Londra, perché sono nata a Londra.
2: Cioè, perché tu? Io
3: noi non si sa.
1: Non lo vuole dire, allora, non lo vuole dire, siete male.
2: Ma siete dei bastardi, mi state tirando in mezzo, mi hanno trovato.
3: A proposito dei pensionati, no? Una volta vivevano nei centri storici, adesso dove vivono i pensionati?
2: Nei centri sociali.
3: Nei centri commerciali.

0: Yes.
1: Più l'ascolto e più mi sembrano la stessa persona. Alfa è Jovanotti da giovane.
0: Sì, è vero.
1: Ha questo atteggiamento positivo, mi piace questo connubio.
0: Beh, io penso che Alfa sia veramente uno che andrà molto molto molto lontano, cioè per quello che riguarda
1: pure secondo me, pure secondo me, sì assolutamente. Senti, a proposito di cose che si sentono fuori posto, sì. Un po' come me che dicevo, sono nata a Londra, però non ho vissuto mai a Londra, ma ho vissuto ad Alghero, a Roma, a Dublino, ovunque fuorché Londra. Ho trovato fuori posto anche un paio di scarpe che ho visto, ho trovato sole solette su Corso Sempione. Ho sì. pensato che forse, essendo della Nike, volessero tornare a casa loro.
0: Attenzione!
1: Cosa? Cosa?
0: Attenzione! Cosa? Attenzione!
1: Cosa? No, vabbè.
0: Bella mia!
1: Ma l'ho trovata in Corso
2: Sempione? A seguito di revisioni analizzata la traccia audio, si conferma che l'infrazione è stata verificata.
1: No!
2: È stata seppur involontariamente pronunciata chiaramente dalla conduttrice Sara Jane Ranieri. Sanzione confermata,
1: ma...
2: decurtazione di 375 euro dallo stipendio.
0: Mi scusi arbitro, mi scusi,
2: sì.
0: Mi sembra che l'abbia ripetuto due volte.
2: Allora 685 euro decurtazione dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti.
0: Mi scusi arbitro, mi sembra che sia anche che abbia fatto un brutto gesto col dito medio.
1: Non è vero.
2: Allora lei è espulsa dalla sala, dallo studio M, può uscire e lasciare tranquillamente lo studio lì.
1: Che brutte persone.
0: No,
1: ho solo riportato dei fatti.
0: La raia delle regole ben precise, non si possono dire i marchi. Se tu dici un marchio, devi pagare. Bella. Cosa pensi? Cosa pensi che qui siamo qui a regalare sorrisi?
1: Certo.

0: Ari Froisch.
1: No, è argento, no, è come oro.
0: Brasiliana, doc del 2003. Allora, abbiamo detto poi, tra l'altro, che Napoli non è la città con più napoletani ed è proprio in Brasile, San Paolo.
2: Vero?
0: Sì, Rio de Janeiro è piena così di napoletani. New York è pieno così di napoletani.
1: Il mondo è pieno così di napoletani.
0: Il mio palazzo è pieno così di simpaticissimi napoletani.
1: Io ne avevo soltanto uno che è stato di poco, poi non l'abbiamo più visto. Non so che fine ha fatto.
2: Invece, che dicevi della città con meno.
1: Il comune meno popoloso d'Italia, non so se sapete dov'è, ma si chiama Morterone, in provincia di Lecco, e ha 31 abitanti. Invece, 31 abitanti, Briga Alta, Cuneo, Piemonte, 39 abitanti, Pedesina o Pedesina, non so come si pronuncia, Sondrio, Lombardia, 40 abitanti, Rocca De Giorgi a Pavia, tutto in nord è questo, Pavia, Lombardia, 41 abitanti e
0: ha studiato,
1: e Ingria o Ingria, che dir si voglia, in Piemonte, a circa 43 abitanti.
2: Ma fanno il Natale tutti insieme?
1: Tutti.
2: Dunque, a quel punto, scusa, sono in 20, 30, 40, vieni a casa mia, si scambiano.
1: E lì, da lì nasce il detto, il paese piccolo e la gente mormora. Lì certo. Sanno tutto di tutti, non puoi sgarrare.
2: 30 cristiani, ci credo.
0: Matteo D'Arenzano dice che Napoli è dovunque qualcuno ti offre un caffè.
1: È vero.
0: Benny da Firenze sostiene che Napoli è dove si parcheggia in seconda fila, mentre Gennaro di Napoli dice che Napoli ovunque è nella parola Maradona.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: 2-2.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash. 2-2.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: E qui si torna indietro di 25 anni. L'esordio di Nelly Furtado. Turn off the light, spegni la luce. Io direi di farlo davvero.
1: Sì.
0: Spegniamo la luce perché e creiamo l'ambiente giusto perché abbiamo un'altra puntata in esclusiva di Sara to Crime.
2: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. È successo a Palermo, in un condominio come tanti, vicino a quello delle vie dove senti sempre profumo di arancina, pasta alla norma, cannolo siciliano, cassata e caponata. È bastato premere il pulsante dell'ascensore di via delle Rondini 13 perché tutto cambiasse, per sempre. Silenzio metallico, poi un tonfo, ma cosa dico? Un colpo di scena. Indagini in corso, il pianerottolo mormora, il pulsante osserva. Abbiamo raccolto la dichiarazione di alcuni testimoni o presunti tali che hanno assistito all'ascensore rotto. Vito, il portinaio, dice:
3: lavoro qui da 20 anni, ho visto di tutto, ma un ascensore che si lamenta mai. Stamattina ripeteva: non ho voglia. L'ho guardato e ci ho detto: muoviti o metto il cartello fuori servizio fino a Ferragosto.
2: Marco, commercialista che abita al quarto piano, afferma:
4: stavo passando, allora questo qui era suo, devo cambiare la voce, un attimo solo. Aspetta, un attimo. Stavo passando e ho visto la gente che saliva le scale e ho pensato a uno sciopero sindacale interno. Poi sospetto che sia stato rotto. Beh, più che un sospetto, è una legge della fisica condominiale. Se l'ascensore si rompe, la fila per le scale aumenta del 300% e si pagano di meno le spese condominiali.
2: Chi aveva premuto tutti i pulsanti senza motivo? Forse un tizio di fretta o magari Marcello, il piccolo bastardello del piano terra che si divertiva così? Forse il condominio aveva deciso di praticare fitness in forma gratuita? O forse l'ascensore ha semplicemente deciso di prendersi una giornata off per motivi esistenziali?
5: Più probabile.
2: Anche gli ascensori hanno crisi di mezza età. Lo sapevate? Dentro l'ascensore bloccato c'era Stefano, il poveretto ci è rimasto 3 ore. Ad aiutare Stefano è intervenuto il tecnico, Giorgio, che dopo una bestemmia soprannominata la benedizione del cacciavite, ha premuto un tasto e l'ascensore ha emesso un sospiro metallico. Ma il vero mistero rimane. Chi ha raccontato la versione drammatica dell'evento su WhatsApp, che ha scritto un post su Facebook su con mai più senza ascensore, con 12 punti esclamativi tra l'altro. Le teorie abbondano, le opinioni pure, le scuse sono esaurite. Io sono Sara to Crime, alla prossima, e mi raccomando, ricordate di chiudere la porta di casa a chiave.
4: La chiave, chiudetela.

0: basta. Ciao, mi chiamo Ottavio, sono milanese al 100%, infatti mia mamma è nata a Benevento e mio padre è sardo.
1: Ciao, sono Sara, sono nata a Milano e ovviamente sono un incrocio bastardino, mezzo Milano e mezzo Veneto.
2: Hai capito?
3: Dopo 2 ore di trasmissione abbiamo capito una cosa, che però il mondo è pieno di persone che non stanno dove dovrebbero stare.
2: È sì, vero.
3: Noi compresi,
4: certo,
3: infatti che cacchio ci facciamo noi alle 6 del mattino qui, dove dovremmo essere?
4: Noi.
3: Sara, dove dovresti...
2: dove vorresti essere ora? Io a letto. Io a letto, perché dopo questa nottataccia ho bisogno di recuperare un po' di energie. E tu?
3: Con la boule dell'acqua calda sul
2: pancino? Sì, sulla pancia.
4: No, io punterei su un aereo. Aereo, sì. Aereo per direzione Maldive. Maldive,
2: no,
4: e poi non ci va, un po' come Parmitano che andrà sulla luna ma non scende, cioè vado lì, ci sorvolo
2: e
4: le Maldive,
2: perché sei
4: indietro.
2: Già in onda.
4: Esatto.
3: Anche perché questo è proprio l'orario, le 6 del mattino, di quando fai i grandi viaggi.
4: Sì,
3: cioè quando fai i grandi viaggi ti alzi praticamente quando ci alziamo noi tutti i giorni.
4: Ma non so se vi ricordate quando facevamo i grandi viaggi con i nostri genitori, che si partiva alle 4 di mattina,
2: sì.
4: Mio padre fumava in macchina con i finestrini su.
2: No,
4: le
2: certo.
4: Bottigliette d'acqua non esistevano.
3: No, assolutamente.
4: Perché
3: no,
4: adesso sono le bottigliette di acqua in macchina, ragazzi.
3: Ma poi la durata del viaggio. Adesso io ho scoperto che per Milano, Rovereto, Trento, no? Le mie origini,
4: sì.
3: 2 ore, 2 ore e un quarto. Io ricordo che quando ero bambino ci si svegliava alle 5:30 e il viaggio durava 8 ore.
4: Sì, è vero.
3: 8 ore di grandi litigate. Ricordo che un giorno ci ha lasciato in autostrada per un quarto d'ora, ci ha detto scendete.
2: Tuo padre.
3: Sì, a tutti e tre. Insomma, 3 maschi dietro il bagagliaio, praticamente
4: sì.
3: era una grande battaglia.
4: Avevate anche la rete come i cani.
2: Non parlare al conducente,
3: esatto,
2: come con i tassisti.
3: Esatto. Va bene, mettiamo la musica?
2: Sì,
4: sì,
3: dai,
4: sì.
3: Dalla playlist di Radio 2 mettiamo The Jungle, The Wave.

0: Allora, i napoletani non vivono a Napoli, vivono a San Paolo.
1: Sì,
0: pensionati non vivono a casa ma nei centri commerciali.
1: Sì, ricordiamo che abbiamo aperto dicendo, raccontando una notizia che i napoletani, cioè a Napoli non ci sono così tanti napoletani perché sono sparsi nel mondo.
2: Ci sono molto più in Brasile che a Napoli.
0: Ci sono più città con più napoletani, insomma. Quindi ci sono a volte delle cose che non sono nello stesso, nel posto dove dovrebbero essere. Ad esempio, è stata ritrovata una barca su un tetto di una casa.
2: Ma come ha fatto?
0: No, la giustificazione è stato un grande uragano, famoso uragano Katrina, mi pare,
1: sì,
0: che ha piazzato 12 barche sui tetti delle case.
1: Beh, lì sei sicuro che non ti si rovinano, eh? Cioè che non puoi, non te le rubano neanche.
0: Invece un boscaiolo,
1: sì,
0: quando ha tirato giù un albero, c'era dentro l'albero una bicicletta.
2: Dentro l'albero?
0: Sì, perché uno l'ha legata con la catena a questo alberello che era, insomma, magari l'ha legato.
1: Che 80 anni fa.
0: 80 anni fa e 100 anni dopo l'albero
1: l'ha inglobata.
0: L'ha inglobata.
2: A proposito di bicicletta, c'è una bicicletta dentro il porto di Alghero, dentro, proprio dentro l'acqua, quindi si vede arrugginitissima, ma ah, guarda, c'è una bicicletta, anche sui navigli spesso.
1: Novellini, sui navigli abbiamo monopattini, abbiamo biciclette, abbiamo...
2: quando non trovi parcheggio.
1: Nutri, abbiamo di tutto e di più.
0: Mentre nel Regno Unito addirittura sono stati trovati pianoforti nel bosco. Qui ancora il mistero c'è e rimane. Non hanno capito perché 10 pianoforti in un bosco, così dalla mattina.
1: Potremmo tornare a parlare dei fantasmi di ieri, ma mi sembra che sia una cosa troppo ripetitiva. Invece ho letto una cosa abbastanza strana e non so neanche se è vera, perciò prendetela ovviamente con le pinze. È stato ritrovato un sub in mezzo al bosco,
0: sì,
1: e sembra che questo bosco avesse preso fuoco, è arrivato il Canadair, quindi sai gli aerei che prendono l'acqua dal mare, lui stava facendo il SUV, hanno tirato su l'acqua con dentro lui e l'hanno scaricato lì. Adesso non so se è una bufala, perciò potrebbe,
2: fake news,
1: potrebbe essere, per
0: però l'ho letto anch'io.
1: Però è una notizia che lascia un po'.
2: Invece, a proposito di serie televisive, la pizza sopra il tetto di Albuquerque di Walter White in Breaking Bad, ragazzi, addirittura ci sono persone che vanno lì solo per vedere la casa. Chissà se c'è ancora la pizza.
1: Beh, la pizza è un'insegna o un pezzo di pizza?
2: No, no, una pizza che lui tira.
1: Ah, ok.
2: E la tira sul tetto in questa puntata.
1: Ignoranza
2: storica
1: mia, perché non ho mai visto.
0: Mentre
1: serie,
0: una cosa normale, una cosa normale che per noi non lo è trovare cassaforti e bancomat nei fiumi e nei mari. Praticamente che succede? I ladri, una volta presa la refurtiva,
1: se non riescono a aprirla,
0: si sbarazzano della cassaforte buttandola nel fiume.
2: Pensavo che gente si dimenticasse se le lasciasse in tasca.
1: E invece un signore ha avuto dei grossi problemi con il suo condominio perché ha deciso di parcheggiare la sua Lamborghini sul tetto della sua casa, ma i suoi amici, cioè i suoi condomini hanno detto no,
0: anche
1: non si può, non
2: chissà
1: vogliamo,
2: come mai.
0: Va bene, ragazzi, noi torniamo domani, precisi, ore 6, qui su Radio 2.
1: Il ruggito del coniglio.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: 2-2.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
6: 2-2.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 2-2.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no.
14: Eh sì?
13: Sì e no, fiorito.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. Sono le 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: L'inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, indagate 3 persone per corruzione, tra questi anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele. Notte di combattimenti incrociati nel Golfo Persico, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, l'Iran risponde colpendo obiettivi americani. Trump resta ottimista sugli accordi. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, assolto e subito scarcerato Luis da Silva, la procura aveva chiesto l'ergastolo. Verso un nuovo sbarco sulla Luna, l'astronauta Luca Parmitano farà parte della missione Artemis 3 della NASA. L'Italia è la mia rampa di lancio. Infine lo sport, calcio, vigilia dei mondiali americani, domani il via a Città del Messico. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione.
4: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a
3: Luca Parmitano farà parte della missione Artemis 3 della NASA. L'Italia è la mia rampa di lancio. Infine lo sport, calcio, vigilia dei mondiali americani, domani il via a Città del Messico. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione.
4: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati

0: è già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti. Secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile, passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR2.
1: E l'inchiesta sul ponte sullo stretto accende il confronto politico.
2: Per Fratelli d'Italia, giusto punire chi ha agito scorrettamente, Fabio Rampelli ricorda l'importanza delle grandi opere e si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Stesso pensiero da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
3: Fiducia in chi deve fare indagini, ma non alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno.
2: La Lega non commenta, le opposizioni in coro sono per lo stop ai lavori. Dal PD dicono situazione sempre più opaca. La segretaria Lischlein auspica la magistratura faccia chiarezza, poi rincara ponte dannoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Per il Movimento 5 Stelle.
4: Non solo il progetto era fallato, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione, l'ennesimo fallimento del governo Meloni.
2: Scontro in commissione Covid, Fratelli d'Italia accusa Conte venga a spiegare il giro di consulenze durante la pandemia. La replica del leader 5 Stelle contro di me, una campagna diffamatoria. Ora querelo. Alessandro Allegra, GR2.
1: Nuova ondata di attacchi incrociati in Medio Oriente. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi nel Golfo.
5: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR2.
1: Proseguono i bombardamenti israeliani in Libano, sotto attacco la città di Tiro, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. La Francia vieta l'ingresso al ministro israeliano di estrema destra Smotrich, inaccettabile secondo Parigi la sua politica su Gaza e Cisgiordania. Sanzioni rafforzate contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, inaccettabile risponde Tel Aviv. Rivolte anti-immigrati a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo per strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi. La polizia esclude il terrorismo, si rafforza l'ipotesi del gesto di uno squilibrato. Arrivata nella tarda notte la sentenza per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nel 2023.
6: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la ferita.
7: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio. Luis da Silva è stato assolto e stanotte stessa è uscito dal carcere. Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
7: Claudio Vicolo, GR2.
1: Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
9: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è

0: fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
1: Prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
0: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
2: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
0: Fausto Bertuccioli, GR2.
3: Il viaggio del Papa in Spagna, stasera la cerimonia di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, l'ultimo atto nella Basilica della Sagrada Famiglia, l'evento all'indomani della veglia di preghiera con i giovani allo Stadio Olimpico della città catalana.
4: Un'ovazione per l'ingresso di Papa Leone allo Stadio Olimpico di Barcellona. Di sottofondo l'inno Alzar la Mirada, uno dei simboli di questa visita. Il pontefice entra in papa mobile, benedice i fedeli, prende in braccio qualche bambino e fa il meme virale su TikTok, quel 6-7 che ormai ripete spesso incontrando la folla. Sul palco dello stadio cala il silenzio quando inizia il dialogo con i giovani che portano le loro testimonianze, storie di depressione e di abusi in famiglia. Nella nostra società l'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza. Dice Leone. La depressione, una malattia silenziosa, la definisce Prevost. È necessario un sistema sanitario che includa questo malessere. La violenza contro le donne, se esiste l'odio persino nella famiglia, sottolinea il pontefice, bisogna porsi alcune domande sulle dinamiche della nostra società, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Dobbiamo imparare a considerare il perdono come un potente rimedio contro il male. Ilaria Menta, GR2.
3: Un italiano verso la Luna, Luca Parmitano, sarà il pilota di Artemis 3.
5: The launch pad is my country, Italy.
6: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo, un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della stazione spaziale internazionale.
7: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
6: Un premio per l'intero sistema Italia.
7: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare. Si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare.
6: Mauro Zanda, GR2.
3: Oltre 40 anni dopo torna il video di Victims dei Culture Club e nelle sale il nuovo documentario della band.
8: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il 3° posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Kama Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni 80 e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana, 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Maurelia Carafa, GR2.
3: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
9: Buongiorno Simona, a te, a chi ci ascolta.
3: È tempo di parlare di calcio e di mondiali.
9: -1 al via dei mondiali, si parte domani sera a Città del Messico, i padroni di casa contro il Sudafrica in una partita che inaugura la Coppa in cui siamo i grandi assenti. Sentiamo uno dei nostri inviati.
10: L'ennesimo fallimento del nostro calcio ha fatto più rumore di quanto non si pensi in Italia. L'assuefazione al flop per noi non è purtroppo un rischio, è ormai una certezza. Jorge Escorial di Radio Cadena Ser, come in Spagna vivono la prolungata assenza degli azzurri.
11: È una cosa incredibile, è una cosa allucinante, perché io non penso che l'Italia sia così scarsa per

0: per non qualificarsi in una Coppa del Mundo.
1: Germán García Grova di Radio La Red di Buenos Aires.
2: Molta sorpresa, nos pone por un lado contentos porque Italia siempre es un candidato a ganar el Mundial, pero por otro lado no tener una potencia como Francia o España.
1: Mundiale strano questo, qui a Dallas sembrano interessare di più le Finals NBA, Jorge Escorial.
0: Prima dell'inizio sembra che il centro sportivo ce la NBA, ma...
1: Germán García Grova.
2: No hay clima de Mundial, seguramente con el primer partido de México hay mucha colonia mexicana aquí en Dallas, empieza a vivirse un poco el clima, pero todavía no se siente el Mundial aquí.
1: Da Dallas, Nico Forletta, GR2.
3: Italia non c'è, ma ci sono alcuni italiani.
4: Oggi sarà sicuramente festa grande nel ritiro del Brasile per il nostro Carlo Ancelotti. Il CT dei brasiliani compie infatti 67 anni nel weekend al via i suoi mondiali contro il Marocco. Saranno 3 i tecnici italiani in tutto in questa Coppa del Mondo. Ci sarà Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan e Vincenzo Montella per la Turchia. Quest'ultimo, sbarcato in America, ha parlato così.
5: Siamo qui, abbiamo detto tante volte, con grande ambizioni, grandi sogni. Abbiamo subito capito che farà molto caldo, insomma bisogna adattarsi in fretta. Ma noi dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia, giocare con passione, con il cuore.
3: E il prossimo anno toccherà i mondiali femminili.
4: E anche qui purtroppo rischiamo di non qualificarci e dover passare dai playoff. Ieri infatti nell'ultimo match del girone di qualificazione le azzurre di Songin sono state fermate sul 2-2 dalla Svezia. La nazionale ha chiuso così al secondo posto e dovrà affrontare gli spareggi per volare ai mondiali brasiliani del 2027.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Laura Guida, regia Serena Mancarella, Tommaso Margiotta. La linea va a Ruggito del Coniglio. Il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A tutti. Benvenuti amici a Ruggito del Coniglio, un saluto da Marco Presta.
1: Un saluto, un abbraccio, allora, un bacio da Antonello Dose.
0: Allora, oggi è mercoledì. Venerdì finisce questa edizione del Ruggito del Coniglio. Allora, vogliamo darvi le ultime raccomandazioni prima dell'estate. Sì. Non ci fate stare in pensiero. Noi ve lasciamo per 3 mesi, ma insomma, per favore, state attenti anche perché succedono cose imprevedibili anche in ambienti apparentemente tranquilli. Per esempio giorni fa,
1: sì,
0: che è successo?
1: Vi ricordate, abbiamo raccontato questa storia di un maiale. Un porco. Monte Scaglioso, in provincia di Matera, che è entrato dentro un bar.
0: La mattina anche normale, anche il porco giustamente diceva: la mattina voglio prendere un latte macchiato, voglio prendere un lievito, voglio prendere. Giustamente si instaura un rapporto tra i clienti e il porco, di amicizia. Diciamo, uno può anche abbracciare il porco, diciamo, in un momento. Perché no? Però, diciamo, il maiale è una presenza qualche modo, non voglio dire abituale, però una presenza abbastanza normale.
1: Sì.
0: Uno va a trovare un parente in campagna, no? E vede un maiale.
1: Un collega di lavoro che può essere un po'.
0: Quella è una metafora, Antonè, ti prego. Allora, e finché è il maiale va bene. Però quello che è successo quando è stato ieri è un altro passo avanti, uno step in più, perché che cosa è successo? Allora, a Castel di Sangro,
1: in un bar si è presentato un orso.
0: Che è il maiale, per carità, lo capisco, l'orso è già un pochino più inquietante,
1: un orso bruno marsicano.
0: Allora, amici baristi, non ci facciamo trovare impreparati, non creiamo situazioni di tensione. Prima cosa, sul vassoio, mi raccomando, cornetti al miele.
1: Non gli proponete altre cose,
0: le creme, le cose. L'orso vuole il miele, mi raccomando, non ci facciamo trovare impreparati.
1: Poi a tutti gli avventori, quello è orso, quindi non attaccate il bottone. Perché? Buongiorno, come va? Quello non vuole parlare, è orso.
0: Diciamo che questo è proprio un orso, esatto, quello è un orso. Allora, poi, che altro? Fatevi trovare i giornali, hai visto che l'orso vuole dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport per dire tante volte, può essere pure quello. Che cosa beve l'orso? Beve forse il cappuccino?
1: Non credo.
0: No, il ginseng? L'orzo.
1: L'orzo?
0: L'orso beve l'orzo.
1: Ah sì? L'orzo. Non sapevo.
0: Nelle sue varie varianti. C'è l'orzo marsicano, c'è l'orzo bruno. Insomma, non ci fate stare preoccupati quest'estate. Se arriva il maiale, bene. Se arriva l'orzo, l'orso, fatevi trovare preparati. Ecco, e meno male che, devo dire, non siamo in Africa.
1: Perché?
0: Perché lì entra pure il rinoceronte. E quando entra il rinoceronte, amici cari,
1: meglio uscire.
0: So cavoli, sì.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2.
7: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: amici, in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2, sono le 7:49 minuti 52 secondi. Salve a tutti, amici in ascolto. Come va questa mattina? Cosa state facendo esattamente in questo momento? Dite la verità, siamo fra di noi, apritevi. Che fate? Volete parcheggiare a Spina di Pesce? Oddio, l'estate a Spina di Pesce c'ha un suo senso, volendo. Oh. Comunque
1: sì, c'era nebbia intorno a questo.
0: Ci ho fatto caso anch'io.
1: Temperature non
0: pure
1: vinto.
0: Sulla tangenziale. C'era che
1: perché? C'era adesso in questa
0: improvvisamente Foggy Day in London Town, però sulla tangenziale di Roma, diciamo.
1: Lì per io ho pensato sono io, oddio, non vedo, cioè, che succede.
0: Che succede? Gli alieni forse. No, amici, non vi preoccupate, è estate. Ed il paese procede, il paese va avanti, anche perché non è vero che qui si batte la fiacca, l'Italia essa è laboriosa. È un paese laborioso dove, come delle formichine, noi ci diamo da fare per costruire un futuro radioso. Grazie, basta.
1: È anche un futuro radiofonico.
0: E anche radiofonico, forse. Qui tutti si danno da fare, tutti all'oprachini, per il bene comune, l'interesse, amico, la patria.
1: Non esagerare.
0: E non è vero! E io mi scaglio contro i disfattisti, non è vero che, ad esempio, i lavori del ponte sullo stretto di Messina siano bloccati, non è vero.
1: Non è vero.
0: Non è vero per niente, non è vero che non se ne parla più, non è vero che tutto giace in uno stato di immobilità, ma per favore. Le attività ci sono, le attività ci sono, vive, ci sono e come. E infatti 3 indagati per corruzione, un politico, un imprenditore, un magistrato, le 3 categorie fondamentali, fatemelo dire, per realizzare una grande opera. È vero o no?
1: Anche una barzelletta, c'è l'imprenditore, c'è un politico.
0: Vabbè, per favore, Antonè, per favore. Ecco. Mentre tanti si limitano a parlare bla bla bla, sì. C'è gente che lavora con serietà, con determinazione per realizzare quello che è un meraviglioso progetto italiano, squisitamente italiano. Qui non si sta con le mani in mano, qui proprio, anzi fammelo dire, si bruciano i tempi, perché una volta, vi ricordate, una volta si aspettava l'inizio dei lavori per far scattare le mazzette, la corruzione. No, adesso la corruzione precede i lavori. E questa è l'Italia che ci piace, dai!
1: Complimenti a tutti, e
0: siamo laboriosi, e questo è bello. Vai avanti tu, ti prego. Che
1: no. No, però no, gli italiani, sai che gli italiani sono quelli che si svegliano prima la mattina.
0: Sì.
1: Sì, siamo il popolo più mattiniero d'Europa.
0: Perché sì.
1: Incredibile.
0: Perché vabbè, il mattino ha l'oro in bocca.
1: Sì, sì, anche in Shining, anche diciamo così.
0: Ha la mazzetta in bocca. No, nel senso che qui si la andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Vediamo che altro succede nel mondo. Sì, l'altro ieri in Iran i Pasdaran hanno abbattuto nei pressi di Hormuz un elicottero americano.
0: È vero, hanno abbattuto un elicottero americano.
1: Tutti salvi, i militari a bordo. Donald Trump ha dichiarato: risponderemo.
0: Come
1: capito?
0: Ha detto?
1: Ha detto risponderemo.
0: Risponderemo.
1: Ma c'ha ragione, che si fa così? Ma che educazione è, dico io?
0: Vabbè,
1: e ti vengo a trovare con i missili, con i portaerei, con i droni. Invito pure Israele. E tu mi abbatti un elicottero. Poi dice che uno scatena una guerra in Medio Oriente. Dai,
0: hai ragione.
1: Serietà.
0: Ma che inciviltà è?
1: Che poi succede?
0: Ma batti l'elicottero!
1: No, certo. Che poi si sono sparati tutta la notte, di qua, di là, continuando il processo di pace. È bella questa cosa, che fanno pace.
0: Processo di pace sparandosi. Povera umanità, povera umanità. Comunque, abbiamo anche delle soddisfazioni, questo lo dobbiamo dire, perché non è che tutto è negativo, non è vero, ragazzi. Il mondo è bello lo stesso, il mondo è bello, la vita è talmente bella che pure accadono queste cose, noi si va avanti con fiducia. Fiducia che non è immotivata. Che è immotivata? Di no. È immotivata?
1: No, non è immotivata.
0: C'è grande soddisfazione per un nostro connazionale.
1: Chi?
0: L'astronauta Luca Parmitano. Applausi. Grazie. Ciao, la pelle dopo. Luca Parmitano, un nostro astronauta che rappresenterà l'Italia nell'equipaggio della missione spaziale Artemis 3.
1: Artemis 3.
0: Quindi c'è stato Artemis 1 e Artemis 3.
1: Come no?
0: Artemis 3. Mm-hmm. E lui rappresenterà l'Italia. Questa missione spaziale Artemis 3 sarà in orbita il prossimo anno intorno alla Terra.
1: Ehi.
0: E invece noi rimarremo qui in patria nell'ambito della missione Meloni 1. Ora è da vedere se rischia di più Parmitano in cielo o noi in terra. No, certo. Però questo ce lo dirà solo la storia. Ecco,
1: o anche i mercati, che ne sai.
0: Se vogliamo, vabbè. Se vogliamo. Ecco.
1: Dobbiamo però segnalare.
0: Dobbiamo?
1: E dobbiamo fare.
0: Dobbiamo?
1: Sì. Allora, dobbiamo segnalare una curiosa ordinanza del comune di Villa Simius in Sardegna.
0: Che cosa è accaduto a Villa Simius?
1: Lì ci sono spiagge bellissime. Ma scherzi. Insomma, lo consiglio a tutti gli stranieri in ascolto.
0: La Sardegna è meravigliosa.
1: Nella spiaggia di Punta Molentis.
0: Punta?
1: Molentis.
0: Punta Molentis.
1: Ombra vietata agli adulti. Capito?
0: Come
1: per colpa del sovraffollamento, ci sono troppi turisti, quindi non si potranno piantare gli ombrelloni.
0: Oh mamma mia.
1: Sarà permesso un minimo di riparo solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni.
0: Oh mamma mia.
1: È scioccante questa cosa.
0: Direi di sì.
1: Però devo dire che è anche un'iniziativa che rientra in una grande tradizione italiana, dai.
0: Una grande tradizione?
1: Sì.
0: E quale?
1: La grigliata di Ferragosto, no?
0: Ah, è vero.
1: Dei gamberoni, grigli tuo cugino.
0: Grigli tuo cugino.
1: In fin dei conti sempre proteine sono.
0: È vero. Ma poi sai, voglio dire, gabberone non sai mai che dove, perché potrebbe essere congelato, scongelato. Invece tuo cugino sai la provenienza.
1: Certo.
0: Quindi tutto sommato.
1: Ma che vado, ti porti un lenzuolo e in spiaggia con sto lenzuolo in testa.
0: È una bellissima idea.
1: È una gran comodità.
0: Certo, vabbè, dovevamo sentire pure questa e l'abbiamo sentita.
1: Però ce ne sono altre che in qualche modo ci offendono anche queste cose.
0: E allora, guardate che per offendere noi ce ne vuole.
1: Allora, c'è una influencer, si chiama Rose Burns.
0: Già mi hai rovinato la mattinata.
1: Lo so, influencer americana.
0: Sì.
1: Che ha lasciato gli Stati Uniti perché ha sposato italiano. Ha sposato l'italiano e perché? Si è trasferito a Firenze.
0: Ma non ci bastano le nostre a scassare i zebedei, questa gente che non si capisce come campa.
1: E lei ogni giorno scrive dei post che insomma critica in qualche modo il nostro paese.
0: Ma moriamo, ma vattene a casa tua.
1: Io sono rimasta delusa perché mi aspettavo di vedere in Italia
0: coi mandolini,
1: cose buone da mangiare, amore, divertimenti, panorami. E invece qui la vita in Italia non è così semplice.
0: Ma guarda, invece in America in questo momento è bellissima. In questo momento in America è bellissima. La
1: vacanza te ce porta l'ice.
0: Te ce porta l'ice,
1: allora,
0: sì.
1: In particolare racconta di essere, visto che era il compleanno del suo compagno, dice sono andata a comprare un biglietto di auguri in farmacia. Perché dice in America i biglietti di auguri li vendono anche in farmacia.
0: Siete scemi,
1: vendono
0: tutto. Purtroppo siete scemi e quindi comprate. E quindi le supposte dove le compra? In cartolibreria lei, non capisco.
1: Comunque è andata in farmacia, ha chiesto un biglietto d'auguri.
0: E gli hanno riso in faccia.
1: Detto, ma lei è pazza.
0: Ma lei è idiota, scusi, abbia pazienza. Cioè, però abbiamo ragione noi, influencer americana. E mi dispiace dirtelo. Ma non bastava, ripeto, non bastavano i nostri. Non bastava.
1: Dall'estero.
0: E perché non inventano un vaccino per l'influencer? Non ce la faccio più.
1: Niente.
0: Fermatela prima che sponsorizzi un Pandoro. No. Per dire, fermatela prima.
1: No, però voglio dire, la farmacia è un luogo serio, luogo che in qualche modo va rispettato. Oh, c'è di mezzo la salute delle persone.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Però è vero che può succedere di tutto. Ti è mai capitato di andare a una farmacia
0: all'estero? Una volta sì, a New York. Sono entrato, ma non era una farmacia, sembrava un bazar.
1: E come hai spiegato il farmaco che ti serviva? Perché avevi quel tipo di.
0: Ho mandato avanti i ragazzi. Loro parlano inglese.
1: Ti trovi all'estero, non conosci bene la lingua.
0: No, scherzi.
1: Cioè, io mi ricordo una cosa in Spagna.
0: Espettorazione. Come si chiede un lassativo in Uzbekistan, per esempio?
1: E lì tutti gli altri clienti collaborano, si crea un momento
0: perché
1: curioso.
0: Un senso di pietà scatta, capito?
1: La salute
0: è umano.
1: E allora stamattina raccontateci di tragicomiche esperienze nella farmacia all'estero.
0: All'estero. Eravate in Cisgiordania, eravate in Lituania, eravate nel Congo belga e avevate bisogno di quel farmaco, la farmacia, allora
1: cosa è successo? Siete riusciti a spiegarvi?
0: O siete morti e quindi non potete chiamare? Allora diteci.
1: Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Prima opzione 800 800 002 oppure pagina Facebook.
2: Rai Radio 2. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. 2-2.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: 2-2.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: 2-2. Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unice.it.

0: Sì, diciamo. Allora qui il paroliere non si è stancato, diciamo. Questa la scrivo pure io. Si può cambiare o anche i o anche no, per dire che tante volte uno dice che il lavoro difficile è il paroliere. No, è un lavoro che si può fare. Ecco, allora
1: stiamo andando davanti a così, abbiamo l'estate, incontreremo tanta gente, viaggeremo, però attenzione perché si fanno incontri strani. Per esempio è segnalato su un treno Cuneo-Torino, il racconto di Vera Gheno, che è una sociolinguista e divulgatrice, ha detto: c'era un signore davanti a me che a un certo punto si è tolto le scarpe e si è tagliato le unghie dei piedi in treno tra Cuneo e Torino. Poi non solo, dice: vabbè, ma chi è questo
0: signore che si taglia le...
1: Poi attenzione, ha tirato fuori un'arpa e si è messo a suonare l'arpa su questo regionale Cuneo Torino.
0: Quindi dopo essersi tagliato le unghie ha cominciato a suonare l'arpa.
1: Però era l'unghia dei piedi che poteva dare.
0: No. Ecco, in questi casi chiamate la Polfer. Non intervenite voi direttamente.
1: C'era un'atmosfera surreale perché eravamo tutti scioccati.
0: Del resto, chi non si è tagliato le unghie o chi non ha suonato l'arpa nel tratto tra Cuneo e Torino? È molto comune. È molto comune, sinceramente. Detto ciò, però, cominciamo a parlare di cosa avete fatto in quella farmacia all'estero.
1: Sentiamo Fabio dalla provincia di Roma che ha chiamato l'800 800 002.
0: Ciao Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora Fabio, che cosa?
2: È la mia prima volta.
0: Ma benvenuto.
1: Oh, sei emozionato?
0: No, non credo. Fabio, che è successo? Dove eri?
2: Niente, allora eravamo a Cancun in Messico.
0: Sì.
2: Viaggio de nozze nel lontano 92. E niente, mia moglie gli ha preso la vendetta di Montezuma,
0: quella non perdona.
2: Quindi si era arrossata, eccetera. Vado in farmacia per comprare una crema allo zinco e comincio a spiegargli qual era il problema.
0: Sì.
2: Questo non mi capiva. Alla fine, nel mio spagnolo maccheronico, gli ho detto: tengo un niño col culo rojo.
0: Ecco, il niño col culo rojo.
2: E ha capito perfettamente le cose avevo bisogno.
0: No, Fabio, sì, sai, lì la fortuna è la lingua neolatina. Comunque lo spagnolo, sai, culo rojo, io butti lì. E lui ti ha dato la cosa giusta? Non lo sapremo forse mai. Non
1: si
0: lo
1: vergogna
0: sapremo
1: di raccontarlo.
0: Forse
1: certo.
0: Si vergogna. Allora sentiamo Elisabetta, buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Elisabetta.
3: Io mi trovavo,
0: Dove ti trovavi?
3: Da Roma. Da Roma e sono una new entry anch'io.
0: Benvenuta allora, Elisabetta, buongiorno. Anche a te. Allora.
3: Ero in Grecia, in vacanza con mia sorella e avevo prenotato un bel viaggio, un volo in parapendio, anche un po' emozionata ovviamente. E niente, arriva una bella vespa che mi punge nella parte interna della coscia, in alto. Ma era diventato un coscione incredibile. Bruciava, e intanto io dovevo fare sto volo. Vabbè, ho fatto il volo, è andato tutto bene, ma... Quindi sono tornata giù e abbiamo cercato una farmacia, tante, perché tutte le volte mi proponevano per questo bolla che vedevano, e non sapevo come si dicesse vespa, mi proponevano l'antizanzara, l'antimosca, antimosca. Finalmente ho trovato una farmacista che parlava italiano, perché lavorava in Italia, e vespa si dice... Figa.
0: Ecco.
1: No.
3: Quindi io...
0: Come si dice esattamente? Dove eravate esattamente voi, scusami?
3: In Grecia, un'isola greca.
0: In un'isola greca. Ecco, la vespa, no, lì il rischio è che magari pensassero al motorino vespa, no? Perché è una parola italiana conosciuta, vespa.
3: Ma hanno visto questa coscia, non potevano vedere un po' insieme a pensare
0: Immagino,
3: al motorino.
0: Ti immagino col coscione, che ti trascinavi col coscione per la Grecia. Vedi, il problema è quello, è la lingua, non ti capiscono. Oggi poi con internet, un po' con internet.
3: No, all'epoca non c'era la connessione internet col cellulare, tragedia. Era quello che dava solamente il telefono.
0: Che tragedia. Elisabetta, grazie.
1: Poi sono situazioni, capito? Magari magari c'è la fila, c'è la coda, gli altri ti guardano male, ti vergogni. Per esempio a Paolo dice lui è farmacista, lui è farmacista. Quindi, di mestiere
0: è collega
1: e un signore cinese è venuto da lui, non ci capivamo, ha tirato fuori il traduttore istantaneo e gli ha detto di avere un bruciatore nello stomaco.
0: Un bruciatore Vabbè, butti dentro della legna allora. Sentiamo Claudio a Torino.
1: Claudio,
0: ragazzi, che tragedia. Recuperiamo Claudio a Torino, però è difficile fare un programma radiofonico con le telefonate e avere delle linee telefoniche che cadono continuamente. È che no, è come fare i 100 metri con delle scarpe di piombo.
1: Certo.
0: Vabbè, vediamo,
1: Lorella,
0: se abbiamo dei messaggi.
1: Lourdes, ho comprato un prodotto da banco e ho fatto il pellegrinaggio fermo a letto perché girava un virus.
0: Sì.
1: E il medico mi dice: ma guardi, qui c'è la Madonna, non è che deve uscire.
0: Beh, questo è molto bello.
1: Bello, vero?
0: Perché veramente la fiducia nella scienza lì si rafforza in qualche modo. Abbiamo recuperato forse Claudio a Torino. Buongiorno Claudio.
4: Buongiorno a voi.
0: Meno male, Claudio, buongiorno. Claudio, che ti è successo?
4: Niente, alcuni anni fa ero in Ungheria, a Budapest, e abbiamo avuto la brillante idea con mia moglie di andare a cenare in un ristorante transilvano, bellissimo.
0: Transilvano,
1: Dracula,
0: bene,
1: tu,
0: bene,
1: certo.
4: Sì, anche se eravamo in Ungheria, però insomma molto esotico. Il problema è stato i funghi.
0: I funghi.
1: Ti hanno fatto male i funghi.
0: I funghi.
4: Di più, io ho passato una notte tra il seduto in bagno e il riverso in bagno altrettanto, ovviamente.
0: Diciamo che in questo bagno la tua notte, come dire, ha raggiunto l'apice, ecco.
4: Sì.
1: Poi sei andato in farmacia.
4: Indomani sono andato in farmacia, ovviamente devo spiegare i sintomi. Finché è stato, diciamo, la parte relativa a l'espulsione orale, diciamo così,
0: sì.
4: Era abbastanza, diciamo, forse semplice da spiegare.
0: Sì.
4: Il problema è che avevo anche
0: un'altra espulsione, diciamo, ecco, un altro eject. Ecco, sì.
4: E lì niente, proprio ho mimato. Bocca e
0: ora,
4: resto.
0: Voi vi rendete conto che per un individuo adulto, peraltro all'estero, mimare l'espulsione
1: è un professionista stimato e rispettato.
0: Sono momenti brutti. Ma lui ha capito il transilvano?
4: Dopo un po' hanno capito, l'ungherese è una lingua abbastanza ostica per chi la pratica. L'inglese all'epoca non era neanche.
0: Non era tanto praticato, quindi far capire a un ungherese che tu c'hai questo spruzzone.
4: Lo squaraus.
0: Mamma mia. Claudio, grazie. Secondo me un po' lo fanno pure apposta, comunque. Ho questo vago sospetto. Comunque sia, anche in queste situazioni estreme, cari amici in ascolto, non perdete il buon umore.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Finalmente, amici in ascolto, la notizia che tutti attendevamo ma da anni.
8: Bella, strana. C'è un medico, uno scienziato, un professore.
7: Un professorone.
8: Che ha rilasciato un'intervista a tutto campo sul Corriere della Sera.
7: Piano, dai.
8: Ed è stata riportata anche da altre testate.
7: Bene.
8: Dice, io leggo testualmente, per dimagrire bisogna mangiare di più, non di meno.
7: E meno male.
8: Capite?
7: Finalmente. Amici, abbuffatevi.
8: Bisogna mangiare continuamente.
7: Sì, sì. Ordinate quei 200 grammi di pasta a vongole. E se qualcuno vi dice qualcosa, ma io sto facendo la dieta, sto dimagrendo, capito? È bellissimo. Ma perché? Scusa, come funziona questa cosa?
8: Perché se tu mangi continuamente durante il giorno, tieni via alto il metabolismo, vivo il metabolismo, anche bruci più, capito?
7: Capito? E quindi lo fate per il vostro bene, mangiate.
8: Certo, dipende cosa mangi.
7: Vabbè, lascia
8: stare.
7: Puoi
8: mangiare 10 kg di carne.
7: Lo dice il professorone. Il professorone, mangiate continuamente e tenete vivo il metabolismo. Che bello! Una notizia che ci rincuora e ci permette di affrontare la prossima telefonata con fiducia. Stiamo raccontando storie di italiani all'estero in farmacia. 800-800-002 il numero da chiamare e abbiamo Sofia in provincia di Pescara.
8: Ciao Sofia!
7: Buongiorno.
9: Buongiorno Camilli. Io chiamo da Catignano, città di
7: Tartufo. Benissimo.
8: Benissimo.
7: Sofia, allora che ti è capitato?
9: Allora, naturalmente viaggio di nozze. 1988 si parte per Spalato. Pescara c'era la nave Tiziano che ci portava a Spalato.
8: Sì.
9: Naturalmente 40 gradi, non ci immagino anche là.
8: Sì.
9: Tanto il mare lo stesso. Appena scendo in spiaggia mi becco una candida.
7: Subito, proprio come sei arrivata nella tua ingenuità, giustamente, una nell'ingenuità si becca la candida, che è giusto. Beh, è ovvio.
9: Allora mi becco la candida, ovviamente i viaggi di nozze non è il top.
7: No.
9: Ecco. Siccome era già sera, io spero che poi sia un fatto passeggero, per cui trascorro tutta la notte a gambe all'aria sul balcone sventolando.
7: Un'immagine agghiacciante, devo dire, poi specie in viaggio di nozze.
8: Luna di miele.
7: Pensa che ti vedeva da sotto, dice, ammazza, sti sposini però sono dei perversi. Vabbè.
9: Il mio sposo avvilito.
7: Lo sposo avvilito. Sì.
9: Per cui la mattina diciamo dobbiamo andare in farmacia assolutamente. E come glielo spiego? Che cacchio c'ho? Allora comincio, candida, e questi non capiscono.
7: Figurate.
9: Negli anni 80 potete immaginare. Allora dico tricomonas, perché
7: A me è latino, sai, tricomonas.
9: Ecco, magari mi capiscono, non capiscono niente.
7: Ovuli,
9: faccio. Mimo col dito.
7: Sofia, Mimo col dito, no.
9: Sì, perché l'ovulo, come si dice?
7: È vero pure questo.
9: E che buffo. Allora, a un certo punto, così non mi capiscono, allora decido di alzo la gamba. Mimo una grattata.
8: Una grattata.
7: E lì hanno capito tutto?
9: capito tutto. Ecco. Tomate, ovuli, tutto
7: qua. Esatto. Quindi a volte è necessario mimare la grattata.
9: Noi italiani siamo dei perfetti mimi.
7: Quello è fuori dubbio, abbiamo una grande tradizione mimica. Vabbè, Sofia, grazie. Mamma mia, che storia. Ciao.
8: Racconta l'amica Cricri. Ero in Brasile, avevo 18 anni ed ero in compagnia di mio zio sacerdote che era missionario e viveva lì.
7: Era missionario.
8: Aveva un prurito intimo molto fastidioso.
7: Sì, molto fastidioso.
8: Quindi fu mio zio a parlare con il farmacista.
7: Il santuomo, il religioso.
8: Ricordo ancora il farmacista che è diventato tutto rotto e poi guardava me, poi guardava lui, poi guardava
7: te e poi guardava lui. Chissà che idea si è fatto. Sentiamo Giancarlo in provincia di Venezia. Buongiorno Giancarlo.
8: Carlo.
3: Buongiorno.
7: Buongiorno. Giancarlo, dov'eri?
3: Dunque, siamo in un'azienda in Norvegia, facevamo una gita in sostanza, ecco, a visitare questa azienda. Mia moglie portava con sé le punturine da fare la sua pancia dopo l'intervento chirurgico.
7: Sì.
3: Doveva farlo ancora
7: Leparina.
3: La leparina, esattamente. Dunque, dimentica, in un altro albergo, mentre facevamo questa gita, c'era la necessità di provvedere queste punturine.
7: Sì.
3: Allora andiamo in farmacia e vi lascio immaginare, per farsi capire come un norvegese prendere la leparina. Comunque troviamo un volenteroso che ci aiuta e riusciamo a capire cosa ci serviva.
7: Sì.
3: A un bel momento il dottore preoccupato mi spiega se so come devo fare queste punture. Io lo guardo e gli faccio, sì, si fa come si fanno sul cane, gli ho detto. Se gli
7: come si fanno
3: la pelle,
7: sul cane?
3: Ho guardato dietro che avevamo creato una fila. Tutti che ridevano, capivano anche i norvegesi.
7: I norvegesi.
3: Stavo dicendo.
7: Ma che figura facciamo? Dice, se lei lo sa come si fa la punturina, come sul cane. Mamma mia. Giancarlo, grazie, che poi casomai in Norvegia come sulla renna, per fare un esempio più calzante lì.
8: Molto curiosa l'esperienza di laurea a Istanbul. Un'amica in un'escursione è inciampata e ha battuto il viso, si è fatto un bel ematoma tra viso e occhio.
7: Sì.
8: Nessuna farmacia voleva darci una pomata.
7: Perché?
8: Dice, ma andiamo al consultorio, perché pensavano che l'avessi vittima di violenza.
7: Mamma mia.
8: Mille domande. Alla terza farmacia abbiamo capito che doveva entrare senza marito. Se no...
7: Mi dia una pomata.
8: Non ci credevano.
7: Mamma mia. Sentiamo Laura Chioggia. Buongiorno Laura.
8: Laura.
10: Buongiorno conigli.
7: Allora,
10: buongiorno.
7: Laura, dove ti trovavi?
10: A Lisbona. Con mio marito ancora... più di 10 anni fa, perché non c'era ancora mia figlia.
7: Sì.
10: E praticamente a un certo punto mio marito viene un attacco di vomito, un virus di quelli bruttissimi.
7: Sì. Sì.
10: E allora gli dico, vabbè dai, vado in farmacia, vedo se
7: che ce l'ho, l'amico portoghese mi aiuterà.
10: Dico, parlo bene l'inglese, vuoi che non capiscano?
7: Sì.
10: Vabbè. Arrivo in farmacia, chiedo alla farmacista se parla inglese, la farmacista mi dice mamma mia,
7: è per questo che sto qui a Lisbona, proprio perché parlo inglese. E allora
10: le racconto tutti i sintomi, tutto quanto, e alla fine mi chiede se è incinta.
7: Scusi, ma suo marito è incinta? Io avrei risposto sì, sinceramente. Preso
10: ho usato Google Translate, perché era agli albori,
7: mamma
10: e
7: mia.
10: Ha fatto quello che doveva fare.
7: Del resto l'espressione vomitation non sempre viene compresa. Laura, grazie, che fatica però, ragazzi.
8: Ciao.

0: si sono fatte le 8:25 minuti 25 secondi.
1: Parliamo di moda, c'è un colore che più di ogni altro ha dominato le passerelle della collezione primavera-estate 2026. Allora, no, bello, riguarda tutti allora, questa notizia.
0: Io però ho paura sinceramente di chiederti, che, perché in genere sono colori, l'ultimo, se non ricordo male, era marrone.
1: Era il marrone.
0: Che è un colore di una, diciamo la verità, di una tristezza terribile. Adesso che colore tu vuoi proporci, diciamo?
1: È il bianco, il total white, è il colore dell'estate. Questo che significa?
0: Posso dire? Che significa? Non lo so, no.
1: Che quest'estate si va in bianco.
0: Si va in bianco, quest'estate si va in bianco, che è una vecchia tradizione, per carità. Quest'estate si va in bianco. No, dico, se sono sforzati però per pensare al bianco.
1: Però insomma, tutto bianco, col bianco stai sempre
0: bene. Io immagino questi stilisti che si radunano. Ma cosa vogliamo fare? Oh? Che nuance vogliamo? Ma forse senti, ma guarda questo, guarda, sì. Bianco.
1: Vabbè, ma ce l'avevano anche i greci, c'avevano il peplo,
0: ma è il minimo proprio. Vabbè, comunque sia, amici, venite a noi, adesso non vorrei sembrare eccessivo con questa mia affermazione, venite a noi e confessate le vostre piccole incapacità.
1: Incapaci a tutto, non dobbiamo vergognarci.
0: No, oddio.
1: C'è chi è incapace a mettere l'inchiostro nella stampante, che ci vuole? Se lo sai fare è facile.
0: Guarda, io proprio non è che sono incapace, proprio non ci provo neanche.
1: E come stai messo con i fogli Excel?
0: E chi è capace? No, io sono come un invalido da questo punto di vista, però tutti quanti noi abbiamo delle incapacità, piccole incapacità in attività quotidiane. Ecco, allora, confessateci tutto.
1: Confessate la vostra di incapacità, telefonate all'800-800-002. Siete capaci a telefonare, sì.
0: Sì, almeno quello, insomma, 800-800-002, incapaci a tutto. Tutti siamo incapaci a tutto.
1: A qualcosa.
0: A qualcosa, quantomeno. E allora confessate questa vostra incapacità, non abbiate paura, perché qui siete in famiglia. Ribadisco il numero, che è 800-800-002, oppure sulla pagina Facebook potete scrivere Linea al Giornale Radio.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo.
2: Nel video trovate il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
3: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
5: 2-2. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: 2-2.
2: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Sono le 8:30.
14: Rai
0: GR2.
7: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Stati Uniti e Iran concluso l'ultimo scambio di attacchi incrociati su obiettivi militari dopo che Teheran ha abbattuto un elicottero americano. Il negoziato continua, assicura la Casa Bianca, non si registrano vittime. In Libano più di 30 morti nelle ultime 24 ore, martoriata la città di Tiro. L'inviata.
14: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i tre arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
15: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
14: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
7: Proteste in Irlanda del Nord dopo che un sudanese ha accoltellato un quarantenne in strada a Belfast. Invito alla calma dal premier britannico Starmer. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude il terrorismo, si rafforza l'ipotesi del gesto di uno squilibrato. La soluzione di Da Silva:
14: né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
7: Proteste in Irlanda del Nord dopo che un sudanese ha accoltellato un quarantenne in strada a Belfast. Invito alla calma dal premier britannico Starmer. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude il terrorismo, si rafforza l'ipotesi del gesto di uno squilibrato. La soluzione di Da Silva.

0: Milano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la giudizio.
1: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio.
0: Mito di al capo A per non aver commesso il fatto.
1: Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
2: Ha vinto solo la giustizia.
1: Claudio Vicolo, GR2.
3: L'inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, tra gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Per i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progresso della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. Indagata dalla procura di Milano, la showgirl Belen Rodriguez è accusata di aver causato 2 incidenti stradali in centro città senza poi fermarsi per accertare responsabilità e prestare aiuto. Estate e vacanze. Tra divieti, offerte e prezzi calmierati, gli stabilimenti si reinventano e non mancano le sorprese.
4: È solo l'ennesima prova dell'inesauribile fantasia italica, quella che anche quest'anno, con l'arrivo della stagione balneare, ha già dato vita a regole e ordinanze a tema ombrelloni. Non più solo dove piantarlo, ma anche chi può e chi no. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da 1,5 piazze, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
5: Pensando seriamente di scapparmene in...
4: Paola Guarnieri, GR2.
3: Negli anni Ottanta cominciava la storia importante di Eros Ramazzotti, che ieri sera è tornato con un suo show che sta girando il mondo a San Siro. Il Taxi Story si è aperto con la foto di Pino Daniele, mi manchi molto, ha detto Eros. Poi il duetto con gli amici Giorgio, Elisa, Max Pezzali. 51.000 fan hanno cantato con lui la sua storia, un viaggio che ha attraversato più generazioni sino al gran finale. Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea torna a Ruggito del Coniglio. Buon ascolto.
6: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di... Radio 2.

0: Allora amici, diventate dei nostri iscrivetevi alla pagina Facebook,
1: diventate followers.
0: È
1: lì per voi,
0: lì per voi. Ma volendo ci sono anche i nostri social privati che languono come sempre, quindi potete andare sull'Instagram, su Facebook, potete anche non andare, però ecco, questo lo dico proprio per onestà intellettuale. Sono le ore 8:38:25.
1: Amici, c'è una notizia che ci deve far riflettere, metto subito le mani avanti.
0: Sia io che Dose abbiamo grosse difficoltà a riflettere, lo sapete, proprio ci sforziamo, però magari a voi riesce meglio.
1: Allora, secondo Cloudflare, che è una delle aziende leader nella sicurezza delle prestazioni del web.
0: Però sembra un deodorante.
1: Cloudflare,
0: hai messo Cloudflare.
1: E la giornata riparte di slancio.
0: Cloudflare. Invece no, che cos'è esattamente?
1: È una società che si occupa di sicurezza online. E dice, ragazzi, che c'è stato un sorpasso storico.
0: Attenzione.
1: Intelligenza artificiale bot si sono prese tutte internet. Generano più traffico dell'essere umano, degli uomini.
0: Sì.
1: Cioè il 57% delle attività online è falso, è fake.
0: È finto.
1: È fatto da un bot.
0: Quindi quando voi andate su, che ne so, le pagine di personaggi dello spettacolo, anche politici,
1: e trovate, capito, commenti
0: bravo,
1: positivi.
0: Bravo, grazie, sei un genio.
1: Questi sono figli de bot.
0: Sono graffi de bot, sì. Cioè la maggior parte sono finti, sono fatti proprio per generare un consenso che magari non esiste.
1: Ma che storia! State attenti.
0: Storie di tutti i giorni, come diceva Riccardo Fogli in un brano che non possiamo dimenticare e che tu ricordi bene, caro Dose, perché lo canti spesso.
1: Senti,
0: storie di tutti i giorni, vecchi ricordi. Quanta allegria ci dà. Lui la cantava in smoking al Festival di Sanremo. Allora, attenzione, siamo qui per celebrare, per esaltare l'incapacità.
1: Incapacità in qualsivoglia questione.
0: Bravo.
1: Anzi, chiedo, potete mettere il post anche sulla pagina Facebook? In questo momento non appare.
0: Perché il popolo ha voglia, ha necessità di descrivere le proprie incapacità con orgoglio. Sentiamo i contributi che stanno arrivando però all'800-800-002. C'è Massimo che ci chiama da Modena.
1: Massimo,
0: buongiorno. Massimo,
2: ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao
0: Massimo. Allora parliamo
2: con la Licitation e vi amo.
0: Grazie Massimo. Non dire cose di cui potresti poi pentirti, ma insomma Massimo, allora, incapace di fare cosa?
2: Dunque, io sono incapace di collegare col Bluetooth il mio telefonino all'automobile. Un anno e mezzo fa ho comprato una nuova auto, la concessionaria mi ha fatto tutto, c'era il Bluetooth collegato, benissimo. Ogni 2-3 settimane si scollega, non so per quale motivo, che lo sto facendo, sono tornato già in concessionaria 3 volte, c'è un ragazzino che mi guarda, sorride, però si capisce che mi ritiene un imbecille. Io adesso non ci vado più.
0: Massimo, lo capisco, lo capisco. Lì bisogna avere in famiglia a portata di mano un adolescente.
2: Mia moglie glissa e non mi considera assolutamente. I figli sono impegnatissimi, io sono disperato e sono qua fermo. Adesso mi sono fermato perché sennò la polizia mi darà multa.
0: Hai fatto bene.
2: Le Modena sono terribili.
0: Guarda, li puoi risolvere con gli auricolari naturalmente per il telefono, e per il resto torniamo all'antico, faremo un progresso. Cioè, voglio dire, abbiamo vissuto per tanti anni a bordo di automobili primordiali come i Flintstone.
1: Come no?
0: Ecco, e quindi torniamo. Io tuttora faccio così, io guido la macchina come fosse la 127 che avevo da ragazzo. Cioè metto in moto, parto, mi fermo e via. Cioè accettiamo certe lacune.
2: A questo punto farò così.
0: La lacuna,
2: tutto.
0: La lacuna è bella, come a Venezia.
1: Sì.
0: La lacuna, la lacuna di ognuno di noi, la grossa laguna. Grazie Massimo, stai bene.
1: Andiamo a Cosenza e ascoltiamo il racconto di Marco.
0: Ma volentieri.
1: Marco,
0: buongiorno. Marco, buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Marco,
3: buongiorno.
0: Che esperienza stai vivendo?
3: Ma io ogni estate mi trovo a dover fare la lotta col burraco, perché provano a coinvolgermi in partite e tornei di burraco e a me non mi entra in testa.
0: Ecco.
3: Cioè, ho proprio attraversato dei momenti di panico quando c'era mia madre, mi si metteva accanto e mi spiegava il burraco. Avete presente la scena di Vittorio De Sica e Sordi nel Conte Max quando gli spiega il bridge?
0: Gli spiega la stessa identica, non t'entra in testa proprio. Non entra in testa.
3: Quindi poi ho fatto anche delle partite per far vedere che invece avevo capito, ho fatto dei disastri.
0: Delle figuracce.
3: Già...
0: Mamma mia.
3: Esatto.
0: Marco, io non voglio offendere nessuno, non so giocare a burraco. L'impressione grossolana è che sia una rottura cioè perché non giocare a 3-7 che è tanto bello a scopa, perché bravo, devi giocare a burraco? Lo vogliamo dire?
3: Infatti provavo sempre a dire ma facciamoci una bella partita a scuola,
0: burraco. Mamma mia, perché va di moda, diciamo la verità, siamo sinceri.
3: Esatto, quindi lo vorrei dire al mondo, io non ci so giocare, basta.
0: Hai ragione Marco, hai ragione, se cerchi altri tre per il 3-7 conta su di me, se ne troviamo altri due abbiamo risolto.
1: Poi c'era un periodo che
0: andava tanto
1: il bridge, ti ricordi? Anche lì scona tu senza tu e facevamo i battutini.
0: Battutacce più che altro, sì, è vero. Poi anche la canasta.
1: Eppure
0: la canasta. Sentiamo ancora un contributo telefonico. Il numero, ricordo, è sempre 800-800-002. Gli italiani, come potete vedere, non hanno paura e non hanno vergogna di confessare le loro piccole incapacità e fanno bene. Sentiamo Elisabetta a Viterbo.
1: Elisabetta. Allora,
0: buongiorno, Elisabetta. Buongiorno.
4: Ciao, felicissima, io ho preso la linea.
0: Ma benvenuta. Figlia mia, benvenuta. Allora Elisabetta, che succede?
4: Io sono totalmente incapace ad arrivare in orario, anche se mi ci metto d'impegno, non c'è una volta.
0: È più forte di te, lo capisco. Io ho il problema contrario, invece io arrivo sempre 10 minuti, anche se progetto di arrivare in ritardo, arrivo 10 minuti prima, ma com'è possibile? Mamma mia. Però Elisabetta, allora, se uno ha il coraggio di prendere atto della propria debolezza, può trovare delle contromosse. Ad esempio, tu sai che arrivi in ritardo, tu devi pensare che l'appuntamento è mezz'ora prima, capito come?
4: Ti devi programmare,
0: l'appuntamento è alle 17, tu dici ok, alle 16:30. Ce la puoi fare
4: anche
0: così?
4: Anche in questo momento sto facendo tardi per parlare
0: ed è pure colpa nostra.
1: Certo, è un problema per i treni, per gli aerei, per di tutti.
0: Insomma, sempre sul filo del rasoio,
4: sì.
0: Elisabetta, però... ma tu sei sposata, Elisabetta?
4: Esatto, sì, anche con tre figlie.
0: No, è benissimo. Oh, Elisabetta, allora, il giorno delle nozze, tu a che ora sei arrivata in chiesa? No, per capire, dimmi la verità.
4: Ritardo, un pochino.
0: Ma le signore hanno diritto ad arrivare un po' in ritardo, quindi che, insomma, questo in qualche modo ti conforti. Stai bene Elisabetta, viva la Tuscia.
1: Ciao.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Ricordate questa canzone di qualche annetto fa?
1: Freschissima, diciamo ancora.
0: Allora, perché la canto? Perché l'ho ricordata? Perché i carabinieri dello squadrone Eliporto Cacciatori Sicilia hanno scoperto a Niscemi, nella zona interdetta per la frana,
1: bruttissima frana che c'è stata,
0: una coltivazione di 720 piante di papavero da oppio, proprio nella zona della frana interdetta al passaggio
1: pastassero i papaveri per risolvere il problema della frana.
0: Però sai,
1: vogliono i funghi allucinogeni, secondo me,
0: sai, della messa in sicurezza della frana in tempi brevi può dare un aiutino.
1: Dici,
0: obbrubilarti e vedere un po' tutto a colori,
1: il paradiso artificiale
0: in qualche modo.
1: Comunque, vi terremo informati, amici, su questi sviluppi,
0: come
1: ma
0: in Afghanistan è presente.
1: Grosso modo, sì. Attenzione, incapacità anche nel fare cose molto semplici. Sentiamo Stefano a Napoli.
0: Buongiorno. Stefano.
1: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno Super Conigli, sono recidivo.
1: Bentornato. Stefano, che succede?
2: Sono totalmente negato a indossare e a camminare con quelle che vengono chiamate le cinesine o i flip flop.
1: Mamma mia.
2: Mi sudano i piedi, mi scappano dai piedi, non riesco in nessuna maniera.
1: Guarda,
2: a bordo piscina non so cosa fare perché ci vorrebbero le scarpette, io non riesco a fare più di un metro.
1: Non hai
2: sono
1: torto,
2: negato.
1: Guarda che c'è gente che è morta di flip flop perché camminando tu puoi cascare, ma che scherziamo? No, hai ragione Stefano, hai ragione. Flip flop sono pericolosi, molto pericolosi, molto pericolosi, molto pericolosi. Io spero che qualcuno intervenga prima o poi, che il Ministero della Salute...
2: Sì, si aspetta una legislazione proprio apposta, perché dovrebbero vietarle in qualsiasi maniera.
1: È bello, il disegno di legge flip flop.
2: È un'occupazione che il nostro governo potrebbe fare, perché è una cosa da non rimandare.
1: Sì. Assolutamente, assolutamente. Stefano, grazie per il tuo contributo, anche di spessore civico, fammelo dire.
0: Poi c'è Daniela qui che confessa di non essere in grado di aprire un armadietto della cucina dove mette le pentole.
1: Sì.
0: Oppure se devo cercare un coperchio e ogni volta mi cade tutto.
1: Ma però poi, figlia mia, devi svuotare quello che mettercene meno e mettere da un'altra parte.
0: Poi veisco e poi non riesco a chiuderlo dopo che ho trovato la cosa.
1: E certo.
0: In incastro.
1: Sentiamo Maurizio a Carpi in provincia di Modena.
0: Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio.
3: Buongiorno Maurizio. A tutti.
1: Allora Maurizio,
3: succede? Noi rischiamo di essere cancellati dall'elenco degli italiani. Perché?
1: Perché?
3: Perché noi che siamo emiliani la cucina la conosciamo tutti e ogni tanto chiamiamo amici o parenti a cena e sono tutti contenti di quello che gli offriamo da mangiare, ma quando arriva l'ora del caffè c'è una levata di scudi, no, non lo prendo stasera, poi non do, insomma, perché sanno che il nostro caffè è imbevibile. Abbiamo provato tutte le miscele, abbiamo provato tutte le moche, le acque, niente, non ci viene.
1: Maurizio, allora devi cedere. Devi cedere alle capsule. Per forza.
0: Almeno qui è standardizzato.
3: Vuoi dire?
1: Diciamo,
0: uno
3: come
0: si
3: arrende. Ultima razio.
1: Ultima razio.
0: Sì, certo.
1: La capsula.
0: La macchina, poi costano le capsule, però insomma.
1: Come l'astronauta, ti resta solo la capsula, diciamo la verità. Coraggio, rassegnati. Però devo dire che è una soluzione. Certo, la moca c'ha un altro fascino.
0: Dai, è un rito.
1: È poco da fare. Ancora un contributo, stavolta però femminile. Attenzione, c'è Cesarina in provincia di Torino.
0: Cesarina.
1: Buongiorno Cesarina.
4: Buongiorno Conigli.
1: Carissima,
4: ciao.
1: Carissima, che succede?
4: Allora, io premetto che al telefono tutto ho un orecchio molto buono, quindi riconosco sempre le voci.
1: Sì.
4: Purtroppo io non so distinguere le vostre voci allegate al vostro nome.
0: Ma dai.
4: Non riesco proprio perché vi ho sentiti sempre tutti e due assieme, quindi non riconosco Marco d'Antonello.
1: Allora, facciamo i test. Buongiorno Cesare. Io secondo te, voglio dire, c'è il 50% di possibilità di azzeccarci, che è una percentuale non bassissima. Io chi potrei essere, secondo te? Basta che non dici Ratti, per il resto accetto qualunque versione. Chi sono io?
4: Marco,
1: brava.
4: Sì.
1: Di conseguenza lui chi è?
0: Io chi sono invece, quindi?
4: Allora Antonello.
1: È lui.
0: Beh, si diceva Marco.
1: Cesarina, non ti preoccupare che a noi ci riconoscono a stento anche a casa.
0: Ma sì.
1: Lui, io quando torno la sera, dice: lei chi è? Dice: ma io sarei papà, per esempio.
0: Ma che
1: io,
0: vabbè, entri,
1: che vabbè. È un fenomeno diffuso, purtroppo. Grazie Cesarina.
0: Grazie,
1: stai bene. E adesso c'hai una notizia? Che
0: no.
1: Peggio.
0: Un lancio.
1: Abbiamo il lancio, così si chiama, dell'acquisto inutile. Quizzes.
0: Ultima occasione di questa edizione del Ruggito del Coniglio per diventare protagonisti dell'acquisto inutile quiz.
1: Allora, uno dei drammi, delle tragedie del capitalismo. Scusami Antonello se sono partito.
0: No, è vero.
1: In maniera molto pesante.
0: Ci vuole.
1: Qual è una delle tragedie del capitalismo? Ti spinge a fare degli acquisti? Dillo tu.
0: Inutili. Ma veramente, inutili. Vergognosamente inutili. Quando arriva a casa dice: ma che sto scemo aver comprato questa cosa?
1: La risposta è sì.
0: Ho buttato via i soldi.
1: Esattamente.
0: Allora, partecipate a questo gioco. Voi telefonate all'800-800-002 con in mente un acquisto inutile. A casa gli altri ascoltatori dovranno indovinare cosa vi siete comprati.
1: Allora, fate sì che questo acquisto inutile non sia del tutto inutile. Perché vi daremo in omaggio una maglietta del Ruggito del Coniglio. Quindi, se avete fatto un acquisto inutile, cosa di cui vi siete resi conto 10 minuti dopo averlo fatto,
0: telefonate subito all'800-800-002.
1: E vada a ribadire Bertigna il numero da chiamare per l'acquisto inutile quiz, per partecipare a questo quiz che ha segnato la storia della radiofonia italiana.
0: Non esagerare.
1: Chiamate l'800-800-002 e fatelo subito. E adesso finalmente posso cantare Blu Gardinia.
0: No.
1: Blu Gardinia di Nat King Cole.
0: No, non è possibile adesso. Adesso c'è un'altra cosa. C'è l'onda verde.
1: Allora la tengo per l'ultima puntata.
0: Non te la bruciare.
1: La faccio l'ultima puntata. La faccio tutta. Vabbè, allora l'ultima puntata. Onda verde adesso.
0: Onda verde.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59 minuti, andiamo in A13 Bologna-Padova. Criticità per un incidente, al momento 4 km di code tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di code tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Rimaniamo in A14 per segnalarvi 2 km di code a causa del ripristino di un incidente. Siamo tra San Benedetto del Tronto e Teramo. Per chi viaggia verso Pescara. Andiamo in Autosole sul tratto Milano-Bologna, code e traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ancora in Autosole sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti tra Semediano e l'allacciamento per la 3 in direzione di Napoli. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso, siamo tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Yeah, yeah, yeah. Cari componenti della famiglia Coniglia, sono le 9:02:32.
1: Restiamo uniti perché qui la situazione si sta muovendo in maniera curiosa.
0: Si muove.
1: Allora, se dovete ancora prenotare le vacanze, io personalmente eviterei il Libano questo periodo.
0: Beh, grazie.
1: In particolare la città di Tiro. Perché è stata
0: già dal nome, purtroppo, la situazione è molto brutta lì.
1: Dove
0: c'è poco da scherzare. Certo.
1: No, c'è l'esercito israeliano che ha chiesto di evacuare tutta la città e anche il quartiere cristiano. Dove si nascondono tanti terroristi,
0: i famosi terroristi cristiani.
1: Ma una notizia buona c'è: sciopero delle ferrovie dell'11 giugno è stato revocato.
0: Oh, meno male, applausi. Meno male.
1: Doveva durare 23-24 ore.
0: Invece no.
1: C'è ancora un sindacato, qualche problema ci potrebbe essere, però in generale si viaggia.
0: Bene.
1: Garante per la privacy.
0: Non si può evitare.
1: Corte dei Conti. Contesta spese pazze, altre spese pazze per 11.000 euro.
0: Al garante della privacy, il quale si appella alla privacy, dice: certo. Ma perché venite a vedere i miei conti? Scusate, allora la privacy, abbiate pazienza.
1: Il problema tra queste spese ci sono anche delle spese fatte in macelleria.
0: Vabbè, ma quello si deve anche sostenere, il garante.
1: Lo so.
0: Ha bisogno del filetto, ha bisogno del macinato, del controgirello anche, se vogliamo.
1: Oppure per indagare sulla privacy del vitello, vitellone.
0: Sì. Forse lui voleva indagare sulla privacy del vitello. Dice: dove vado? Vado in macelleria, giustamente, dove mi sapranno dire delle cose. Ragazzi, povera Italia, povera patria.
1: Ma povero pianeta. Avete seguito, non so, noi non abbiamo mai parlato, però c'è questa vicenda curiosa, assurda. Nessi Guerra, è accusata, condannata per adulterio in Egitto dal marito, che ieri è stato arrestato per minacce di morte al console onorario d'Italia.
0: Non è proprio, diciamo, una persona per bene, sto tizio.
1: Se si potesse fare qualcosa per riportare in Italia anche questa signora e la sua bambina, insomma,
0: direi di
1: meglio.
0: È una nostra connazionale, giusto? E quindi ha diritto di stare in un contesto civile e comunque ha diritto
1: di crescere sua figlia,
0: che il nostro paese si interessi a lei, anche perché in Egitto pure i diritti umani sono un pettegolezzo, non esistono, e purtroppo abbiamo delle prove terribili di questo.
1: Donald Trump, e tutti i giorni ci sono delle notizie.
0: Il vecchio pennacchione?
1: Che dopo Panama, Groenlandia Cuba, e adesso
0: Cuba,
1: pare
0: Iran,
1: che vuole prendersi anche le isole Chagos.
0: Ma lo sai, glielo stavo per proporre io. Senti, Donald, ma le Chagos che ti sono sfuggite, che pensi?
1: Chagos. Ma le Mauritius dicono no.
0: Curioso.
1: Dice ma sono strategiche.
0: Cioè lui, se gli serve, lo prende. È come se tu vai dal tuo vicino e dici: senti, mi serve la tua automobile. Ma scusa, quella è mia. Sì, ma strategicamente mi serve, perché devo andare in ufficio.
1: Quindi vai a piedi.
0: E tu vai a piedi. Comunque il bullismo di questo grassone è veramente qualcosa di impensabile.
1: Adesso
0: offendo volutamente.
1: Sarà da divertirsi, perché fa il compleanno, no? Il 14, ci sono poi 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, fanno queste grandi feste.
0: Indipendenza dal buon senso degli Stati Uniti, direi che quello fanno bene a festeggiarla,
1: Peraltro c'è una protesta dei tifosi dell'Iran, che hanno già prenotato, organizzato il viaggio per andare ai mondiali.
0: È paradossale la situazione che si è creata, insomma.
1: Però dice: non ci hanno ancora dato i biglietti. Questi hanno comprato i biglietti e non gliel'hanno mandati.
0: No.
1: E allora dice: io ho già prenotato il viaggio, l'aereo, l'hotel.
0: L'ipotesi che leggeva è di portarli ad assistere alla partita solo il giorno della partita.
1: Come i calciatori?
0: I calciatori arrivano prima in genere, giustamente si allenano lì. I tifosi che giocano al 15, ti porto lì alle 14:30 e poi via.
1: Vabbè, ma ragazzi,
0: è una situazione paradossale.
1: Clamorosa protesta al congresso di diabetologia negli Stati Uniti. È successo che c'era questo congresso importante a New Orleans. E cinque professori esperti di diabete si sono messi a distribuire un editoriale contro il presidente.
0: Contro Trump?
1: Perché lui ha preso in mano la sanità e sembra che stia facendo dei danni assoluti.
0: Straordinari,
1: Quindi anche i diabetologi dicono: scusa, ma così così è un disastro, noi non riusciamo a seguire tutti i pazienti, eccetera. Sì. E sono stati portati fuori dalla polizia.
0: Li carcerorno.
1: Non puoi neanche protestare.
0: Ora, la percentuale di terroristi fra i diabetologi credo sia abbastanza bassa.
1: Sì.
0: Ciò nonostante li hanno presi e li hanno. Certo, questa è la bellezza di Trump. Lui fa danni su tutti gli aspetti,
1: su
0: diciamo.
1: Tutti i fronti,
0: non è che qualcuno lo risparmia. Del resto, ve lo siete eletto,
1: certo.
0: Gli americani ve lo meritate.
1: Mentre qui a Roma.
0: Qui da noi invece va tutto liscio come l'olio.
1: Un evento organizzato dal quotidiano Messaggero a Villa Miani, il sindaco di Roma, Gualtieri. Se l'è un po' tirato, ha detto: Roma, locomotiva d'Italia.
0: Gualtieri,
1: attiva
0: però,
1: competenze e investimenti.
0: Però poi
1: seguiteci.
0: Di questo passo poi si invade la Gallia e la Britannia.
1: In passato ha funzionato.
0: Sì, però era molto passato, Gualtieri, scusi se glielo diciamo.
1: Gratta e vinci. Parliamo di questo concorso. Di questa lotteria.
0: Sì.
1: C'è stato questo caso curioso che un immigrato clandestino, peraltro, Imagbe Eizomvenghe, 36enne nigeriano.
0: Questo è il codice fiscale. No, è proprio il nome.
1: No, è vero.
0: Lo ridici per favore, scusa Antonio.
1: Imagbe Eizomvenghe.
0: Applausi. No, se l'hai meritato.
1: 36enne di origine nigeriana, con l'elemosina raccolta davanti a un supermercato, ha comprato un biglietto del Gratta e Vinci.
0: E vabbè, questo
1: ci sta. Ha vinto 500.000 euro.
0: Ammazza.
1: Capito? Solo il problema è che non essendo cittadino italiano, avendo permesso di soggiorno, non puoi aprire un conto corrente, quindi ho dovuto intervenire avvocati. Alla fine hanno risolto. Ringrazio a tutti e speriamo che risolva pure lui a questo punto.
0: Beh,
1: no?
0: Insomma, comunque la cifra è interessante, direi decisamente importante.
1: Beh, una sistemata se lo fa.
0: Beh,
1: dai.
0: Sì. Lui è anche magari familiari, parenti.
1: Ma che scherzi.
0: Dai, va bene.
1: Invece, chapeau, tante congratulazioni per la sciatrice Sofia Goggia.
0: Sempre lei.
1: È diventata dottoressa in scienze politiche.
0: Brava.
1: Laureata con 110 e lode della Luis di Roma.
0: Brava Luisa.
1: Cioè,
0: Luisa Goggia, no.
1: Sofia.
0: Sofia.
1: Goggia.
0: Grande. No, grandissima atleta straordinaria.
1: Poi ha avuto l'incidente, ha vinto la medaglia.
0: No, ma ha avuto un incidente brutto lei.
1: Sì.
0: È tipo in capo a 6 mesi, boom, rivinceva un'altra volta. Insomma,
1: infatti,
0: grande talento.
1: Grande italiana, grazie.
0: Bravo.
1: Ma adesso parliamo
0: adesso,
1: un po' di etichetta.
0: Allora, l'etichetta, perché l'etichetta va vista prima di fare la lavatrice.
1: Certo.
0: Se tu non controlli l'etichetta, come fossi il re d'Inghilterra, l'etichetta c'ha la sua importanza.
1: Ma anche quando compri il capino.
0: Bravo.
1: Però qui parliamo di etichetta come di modo di comportarsi
0: in
1: situazioni ufficiali.
0: Perché che succede? Scusate.
1: Allora, sapete, no? C'è stato il Papa Leone XIV in visita in Spagna.
0: È andato in
1: apostolica.
0: Paese cattolico da sempre.
1: Grandi
0: insomma,
1: tradizioni
0: la Spagna.
1: Cattoliche.
0: Sì.
1: E la regina, la moglie di Felipe, Letizia.
0: L'infanta?
1: No,
0: non è lei l'infanta,
1: è la sorella di Felipe.
0: Chiedo scusa.
1: Che era vestita di bianco. Penso che tra le poche regine che di fronte al Papa può vestirsi di bianco.
0: Allora, è come come si chiama sta signora?
1: Letizia. Sempre elegantissima.
0: Vostra maestà. Come, cioè, quando viene il Papa in visita, voi, lei avrà notato, maestà, che il Papa non è che veste in beige. Non è, dice, oggi mi sono messo una cosina azzurra. Papa, da che Papa è Papa? È bianco.
1: È Papa bianco.
0: È il famoso Papa bianco.
1: Che va in bianco.
0: Che sta sempre in bianco, vestito in bianco. Quindi non ci si veste in bianco, come quando si fa un matrimonio, non ti vesti in bianco perché in bianco è la sposa.
1: Cioè, però
0: quindi,
1: c'è una dispensa speciale per vestirsi in bianco.
0: Sì,
1: per tradizione, proprio per la grande fedeltà della corona
0: di Spagna
1: alla Chiesa di Roma.
0: Cioè, praticamente il Vaticano ha detto: te puoi vestire come il Papa. Dai,
1: Il problema è che mentre andava a incontrare Papa Leone, ha rischiato di cadere faccia avanti. Non è l'emozione, che lei è abituata a fare queste cerimonie ufficiali.
0: E perché ha rischiato di cadere?
1: Praticamente il tacco di una delle scarpe è rimasto incastrato in una insospettabile piccola cavità del tappeto rosso. Capito?
0: Capito, cioè,
1: quindi caracollato.
0: Forse un attentato, Antonio. Forse gli anarchici. Non si sa.
1: Tu immagina la faccia del re Felipe, che si è girato e lei ha detto: no, c'era un buco.
0: Ma tu pensa alla faccia di Papa Leone, che ha visto sta regina che gli cascava.
1: Che caracollato.
0: oddio mio, reggete la regina.
1: Vedi, mia. Un capino, una scarpa elegante. Purtroppo, l'ha tradita in un momento importante.
0: La scarpa elegante, l'ha tradita in un momento fondamentale.
1: Però può succedere anche con capi d'abbigliamento.
0: Sì.
1: Perché lo strascico dalla sposa non è a rischio.
0: Non è a rischio, soprattutto per il femore del nonno, se ci mette in piede sopra. Oppure, che ne so, eravate a quella festa elegante, volevate fare bella figura, quella festa organizzata dal capo ufficio, vi siete chinati un attimo per fare una carezza alla bimba, la figlia del capo ufficio.
1: Certo.
0: Beh, si è strappato il pantalone. Tra!
1: Si sono sgarate le braghe.
0: Da dietro si è sentito. Tra! È brutto.
1: E si vedevano le mutande a fiori, capito?
0: Sono momenti brutti. Oppure siete andati ad infilare la giacca, tra, pure quella si è sgarrata. Che cosa è successo? Vi sono calati i pantaloni, la gonna si è incastrata. Insomma, quando il capo d'abbigliamento, magari anche di un certo livellino,
1: sì, vi ha tradito in un momento importante, in una cerimonia ufficiale. Raccontatecelo senza vergogna. All'800 800 002.
0: Quando il capo d'abbigliamento vi ha tradito. 800 800 002 è il numero da chiamare, altrimenti ben lo sapete, scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2. Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: American Girls.
1: American Girls, ma quando tu sei lì, che hai speso quello che hai speso.
0: È perché nelle cose importanti uno spende, l'italiano spende.
1: Quel pantalone di Gabardes,
0: Principe di Galles.
1: Quel principe di Galles, che poi improvvisamente questo capo d'abbigliamento ti tradisce nel momento topico. È brutto.
0: In udienza dal Papa. Metti, come ne esci?
1: Cioè, alla festa di compleanno di tua cugina. Ma insomma, ma che figura facciamo?
0: 800-800-002 è il numero da chiamare per raccontare del capo d'abbigliamento che vi ha tradito.
1: 800-800-002 è la possibilità di contattarci telefonicamente, oppure potete naturalmente scrivere sulla nostra pagina Facebook, ma io inizierei da una telefonata. Ci chiama una signora. Ci chiama Sonia da Cosenza.
0: Sonia.
2: Aloha.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Grazie. Che onore, finalmente riesco a chiamare.
1: Grazie. Ah, hai detto che onore o che odore?
2: Che odore. No, perché...
1: perché sai, con l'estate uno dice oddio, sto mandando odore. Allora, Sonia, senti, che cosa hai vissuto, ecco?
2: Sì, una cosa terribile, ancora adesso arrossisco. Allora, adesso vi dico, c'è stato un tempo in cui ero consigliera all'Ordine degli Architetti, e quindi facciamo una grande festa per salutare i colleghi, e io ovviamente essendo consigliera dovevo andare lì tutta vestita, così non è il mio uso, di solito scarpa da tennis e via dicendo, e invece mi sono messa il vestitino bello, carino, un taglierino con il pantalone, ma la cosa più importante erano le scarpe alte, il sacco, non ho considerato che dovevamo scendere da una scala per salutare i colleghi uno alla volta, che ci chiamavano eccetera eccetera. Io scendo e ovviamente cosa posso fare? Crollo inevitabilmente da questa scala.
1: Sei caduta giù dalle scale.
2: Sono caduta un po' dalla scala, cercando di prendermi alla ringhiera. Più o meno ci sono riuscita, ma non è la cosa grave che sono caduta io, è che la mia scarpa è partita. Colpendo la collega che avevo di fronte.
0: L'hai uccisa,
1: l'hai ammazzata.
2: L'ho presa proprio in testa.
0: In testa con la scarpa.
1: Col tacco.
2: Sì, volevo sparire. Non sono riuscita a sparire, ma insomma, penso che la collega ancora mi cerca, però.
1: Cioè, una sorta di corazzata Potionkin.
0: Immagini la scena.
1: La scena della scala.
0: Sì, questa scarpa che vola, degli attimi interminabili.
2: Io mamma sono mia. Riuscita a fermare la mia caduta. Ma non sono riuscita a bloccare la scarpa.
1: Mamma mia. Ma che ti ha detto la collega, quell'architetta?
2: No, non mi ha detto granché, ho sentito solo grandi risate, tranne la sua.
1: Ed un rumore sordo, toc. È brutto, lo capisco. Le scarpe. Voi donne avete questo problema che noi uomini non abbiamo, cioè i tacchi. Che in effetti possono tradire, possono dare tanto dolore. Grazie Sonia di avercelo raccontato. Grazie.
0: Ci scrive ancora sotto shock un'altra Sonia, Teddy Sonia.
1: Sì.
0: Spettacolo di imitazioni canore.
1: Mamma mia.
0: Stavo imitando Rietta Berti.
1: Già una scena avvilente.
0: Con tanto di parrucca, però sul più bello, mentre ho iniziato a cantare, ha ceduto la zip dell'abito di lustrini fucsia.
1: Cosa che sarebbe accaduta anche a Orietta Berti vera, probabilmente.
0: Quindi esplosa e io ho finito l'esibizione con una mano sul petto, come gli sportivi quando cantano l'inno.
1: Sì.
0: E poi sono uscita in retromarcia.
1: In retromarcia per non mostrare il tuo chassis, diciamo.
0: Però
1: così,
0: dai, non si imita Orietta.
1: No.
0: Dai.
1: Quella è una punizione del cielo proprio.
0: Sì.
1: Andiamo avanti con queste crude testimonianze. Qui all'800-800-002 c'è Giusy alla Spezia.
0: Giusy.
3: Marco Antonello,
0: ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Giusy, grazie del coraggio che dimostri nel fare questa tua testimonianza. Che cosa ti è capitato?
3: Allora, è capitato a Napoli un mese di luglio rovente alla laurea di mio fratello.
1: Sì.
3: Praticamente mezzogiorno, l'una saranno state, mi si sono sciolti i tacchi delle scarpe.
0: Come sciolti?
1: Fermi.
3: Come le caramelle mu.
1: Allora, io capisco, Napoli, splendida città, questo paese do sole, questo paese
3: bravissimo.
1: Do mar, ma si sono proprio sciolti i tacchi?
3: Sì, mi sono trovata praticamente di 6-7 centimetri più bassa.
0: Ammazza. Ma di che erano fatti?
1: Ma scarpe di marzapane.
0: Di plastica.
1: Di che erano fatte queste scarpe? Giusi, scusa.
3: Ma non lo so, guarda.
0: Ma le comprate dei cinesi.
1: Ma Giusi, lo credo, ma come sei andata avanti? Cioè, come hai potuto vivere quelle ore in quelle condizioni?
3: Mi sono infilata in macchina e sono tornata a casa.
1: Brava, è la cosa migliore. Allora, attenzione. Giusi ci sta dicendo una cosa importante, cioè quando capita la tragedia, perché qui di tragedia si tratta, bisogna avere il coraggio di fare qualcosa, non puoi andare, arrivare a fine giornata in quelle condizioni. Ecco, quindi andare a casa e cambiarsi può essere, certo, mamma mia, veramente. Che trauma, devo dire. Giusi, grazie. Cerca di dimenticare.
0: Daniela, stavo a casa di amici importanti, al momento dei saluti, ci si alza, mi si rompe la cerniera e mi cade proprio la gonna tutta intera tra, lasciandomi mutande.
1: Però quanta
0: gioia. Buonasera, è stata una bella serata.
1: E
0: tra
1: l'imperizoma, diciamo così. Però, ecco, diciamo che qui almeno dai scandalo c'è un risvolto. Può sembrare voluto.
0: Però tutto sembrare voluto.
1: No, per dire.
0: Al momento dei saluti, io sono pronta.
1: Vogliate gradire le mie natiche? Sentiamo Loredana che ci chiama da Napoli.
0: Lori.
1: Buongiorno Loredana.
0: Loredana.
4: Buongiorno.
1: Loredana, benvenuta. Buongiorno. Loredana, buongiorno a te. Loredana, siamo qui per ascoltarti. Che cosa ti è capitato?
4: Sono una risuccessione.
1: Bentornata.
0: Evviva.
1: Loredana. Bentornata.
4: In un anno è la seconda volta che telefono.
1: Allora,
4: ero l'organizzatrice scientifica di un importante convegno e avevo comprato per l'occasione un tubino che era molto elegante.
1: Un tubino delizioso,
4: nero, mette maniche, molto
1: fine, molto fine, ecco, diciamo,
4: mi calo in macchina per prendere le ultime cose prima di andare alla presidenza e mi si squarcia tutto lo spacco di dietro e arriva fino al sedere.
1: Fino al sedere, lo squarcio di dietro che già voglio dire...
4: Fortunatamente avevo con me un spolverino carino che ho messo addosso e non ho potuto togliere
1: mai più, lo porti ancora.
0: Però che imbarazzo, tu sai che sei scoperto. Ragazzi, c'è questo spolverino. Allora,
1: quando avete la gonna con lo spacco, il rischio c'è. Poi se lo spacco è davanti è un conto, ma se lo spacco è dietro, amici, e questo spacco comincia a salire, sale e allora è chiaro che si può creare una situazione di questo. Per fortuna Loredana ci aveva
0: lo spolverino
1: che, cioè, grazie Loredana, grazie. Sono storie abbastanza, devo dire, abbastanza incresciose,
0: però devo dire anche che alcune volte ce le andiamo a cercare. Vabbè, le situazioni senti Rita, io adoravo le calze autoreggenti, avete presente quelli color cipria col merletto altissimo?
1: Sì.
0: Le avevo pure pagate un occhio della testa.
1: Mi piacciono anche agli uomini, diciamo. La verità, insomma, le apprezziamo
0: durante un'importante cerimonia. L'adesivo interno ha ceduto,
1: quello è brutto,
0: e ho iniziato a sentire questo cedimento, rischio di ritrovarmi calza a bracca. Dice lei.
1: Abracalea. Ho usato questa espressione. Abracalea.
0: Magari sulla caviglia. Capito?
1: Come i calciatori. Avete presente, che ne so, George Best che giocava col calzino calato.
0: Abracalea.
1: Ecco.
0: Mi sono salvata perché c'avevo nella borsa un elastico.
1: Ma no.
0: Solo che non era della misura. Poi a casa c'era tutto il segno sulla coscia.
1: Lo credo. Il sangue non circolava più. Però la calza autoreggente che cala è la cosa, io penso che fossi una donna vorrei morire, perché quando va giù a bracalea
0: è successo a una mia amica,
1: e che ha fatto?
0: Foto del matrimonio
1: con la calza a bracalea,
0: grande risata.
1: Da oggi abbiamo questo incubo, amici, a bracalea.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 22.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: No. Senti qua.
8: Beh,
7: senti.
8: Ci sono alcune volte nella vita che ti succedono delle cose.
7: E questo. Se no sarebbe una gran noia.
8: Però quando sono spiacevoli o così curiose che tu ti chiedi: ma perché proprio a me succede questa cosa? E uno dice: vabbè, saranno gli dèi, sarà il destino,
7: sarà la chiuche,
8: sarà il karma. Tante interpretazioni.
7: Sarà la sfiga, boh.
8: Non lo so. Insomma, la Spezia, 9 giugno, quindi un paio di giorni fa, due famiglie di amici vanno in un fast food con i bambini, con i figli piccoli.
7: È una cosa che si fa.
8: Ordinano i loro hamburger, le loro patatine, bambini sono contenti di mangiare queste zozzate, diciamo la verità, che non sono, anche se quelli italiani insomma hanno cose più di qualità che in America. A un certo punto si apre un varco nel soffitto e vengono gli amici, vanno in un fast food con i bambini, con i figli piccoli.
7: È una cosa che si fa.
8: Ordinano i loro hamburger, le loro patatine, bambini sono contenti di mangiare queste zozzate, diciamo la verità, che non sono, anche se quelli italiani insomma hanno cose più di qualità che in America. A un certo punto

0: sono tutti occupati.
1: E in effetti c'erano dei problemi.
0: Poi hanno visto dei tecnici un po' preoccupati.
1: Poi a un certo punto hanno visto intorno, che i tecnici scappavano.
0: E hanno continuato a mangiare le loro patatine. A un certo punto si è aperto il soffitto, capito? Sono stati investiti in pieno.
1: Ma poverini.
0: E tu capisci che poi ti chiedi, ma perché a me?
1: Perché
0: proprio? Proprio quel giorno lì con i miei figli.
1: Che poi neanche dire, sto qui nel ristorante stellato, mangio, questa cosa è una metafora. Il cielo ti punisce per questo lusso, ma tu sei lì con i bambini che mangi sto cazzo,
0: il ristorante,
1: che panino infame,
0: il ristorante è stallato in questo
1: stallato
0: caso,
1: più che stellato,
0: che
1: viene investito da lì qua. Coraggio, non so chi voi siate, cari signori di dov'è che è
0: La Spezia,
1: cari signori della Liguri, coraggio, vi siamo vicini.
0: Beh, non troppo.
1: Attenzione, può darsi che l'abito buono vi tradisca. Sentiamo le testimonianze. C'è Giovanna a Livorno.
0: Giovanna.
1: Buongiorno Giovanna.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Ciao amici.
1: Giovanna.
2: Dalla vita di risate intelligenti.
1: Cara grazie. Giovanna, grazie di essere con noi. Che succede Giovanna?
2: Allora, eravamo cinque per andare a Matera, no? E a un certo punto mio compagno, che era molto dimagrito per il periodo, si passa sotto il metal detector, suona, dice, guardi, si deve togliere anche la cintola. Lui pantaloni è rimasto con gli stecchini.
1: No.
2: E il Livorno si dice,
1: non dire gli stecchini, ma non lo mortificare, perché l'uomo a una certa età perde spessore di coscia,
0: perde tono muscolare,
1: e quindi lui è rimasto davanti al doganiere
2: con gli occhi sparati, già sembrava quello dell'autostrada.
1: Porello.
0: E tu invece di sostenerlo
1: lo hai
0: puttani in radio, su.
2: Da ridere.
1: Giovanna, scusami, è successo però nell'aeroporto italiano o in quello americano al ritorno?
2: No, sono italiano.
1: Meno male, perché lì, l'americano ti umilia lì,
0: E lì sono tutti culturisti,
1: infatti, meglio qua, meglio una derisione patriottica, ecco, se vogliamo. Grazie Giovanna, grazie, sono momenti brutti.
0: Però ragazzi, qui siamo a livello di oggi le comiche, la risa. Ci scrive, ciao Conigli, avevo più o meno 20 anni e facevo la cameriera in un ristorante.
1: Benissimo.
0: Allora salgo di corsa le scale tra sala e cucina con la mia scarpina ballerina nera, scivolo e cado lungo sulla scalinata.
1: Lo so, capita.
0: Davanti a tutti, la mia gonna si strappa sul retro.
1: Questo è un po' fastidioso.
0: Per tutta la lunghezza.
1: Tutta proprio.
0: Il capo si becca questa scena e dice, va, forse è il caso che ti vai a cambiare.
1: Forse.
0: Fai presto, perché il servizio inizia a minuti.
1: Cioè,
0: ma non si, dai.
1: Un po' di umanità. È una donna con le chiappe da fuori. Diciamo la verità. Parliamo fuori dai denti. E poi ci vuole un po' di solidarietà.
0: Vogliamo parlare delle scarpe coi tacchi? Con i San Pietrini di Roma?
1: No, a Roma è una tragedia. Io vedo signore che praticamente fanno un passo ogni 8 minuti.
0: E si aggrappano.
1: È un po'
0: Parigi.
1: Come l'astronauta sul suolo lunare.
0: È vero.
1: Sentiamo Nicola in provincia di Mantova.
0: Nicola!
1: Buongiorno Nicola.
3: Buongiorno. Allora,
1: che è successo?
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Io vengo da Mantova, l'unico parente di questi parenti di Roma, e mi faccio tutto il viaggio in una botta sola. E mi scappa la pipì.
1: È umano. È umano.
3: Vado in un bar, bevo un caffè.
1: Sì.
3: Tiro giù la cerniera, perché per fare la pipì bisogna tirare giù la cerniera mi rimane in mano.
1: Ecco.
3: Dopo dovevo andare in chiesa.
1: Ecco.
3: E in chiesa cosa faccio? Rimango tutto il tempo con la mano sulla patta, perché avete presente i pantaloni slim fit?
0: Si stringono.
3: Che bello.
1: Quindi ti hanno preso per un maniaco sessuale, tutto il tempo la mano sulla patta, dice guarda quello. Mamma mia.
3: Non è stato bello.
1: Direi che non è stato bello. Nicola, grazie di aver vissuto questo shock insieme a noi.
0: E sentiamo Stefania da Bari.
1: Buongiorno Stefania.
4: Buongiorno. Io vi seguo da tantissimo.
1: Grazie.
4: Da una volta di tanti anni fa. La vostra domanda era di raccontare qualcosa legato al lavoro, qualche opera grandiosa. E una sarta raccontò una cosa molto faticosa che aveva fatto, e uno dei voi due commentò dicendo: lei è uno stinco di sarta.
1: Di sarta, uno stinco di sarto. È stato doso.
0: No, questa è roba da
4: allora,
0: Marco.
4: Ma vuoi vedere che questi due sono intelligenti?
1: No, purtroppo sbagliati, però grazie. Stefania, senti, attenzione. ragione, Stefania. E quell'abito che ti ha tradito era un abito di un certo livello.

0: No, era un abito intimo.
1: Intimo
0: in classe, scuola elementare. Una classe turbolenta, di quelle che hai difficoltà pure a lasciare per andare 2 minuti in bagno.
1: Sì.
0: Io vado di corsa in bagno per una urgenza, faccio la pipì, avevo un body.
1: Sì.
0: E nella fretta faccio tutta di corsa, infilo i pantaloni, torno in classe e Francesco, io cammino tra i banchi, sempre tutta seduttiva, e Francesco mi dice: maestra, devo dirti una cosa.
1: Dimmi, tesoro.
0: Io: no, Francesco, non è il momento. Lo so che tu hai una cosa intelligente da dire, ma aspettiamo la classe, aspettiamo la conversazione, io continuo. Sì, maestra, ma è importante. Ma no, Francesco, io lo so che tu hai tante idee. Francesco alla fine dice: maestra, ma tu hai una coda.
1: Ecco, hai una coda.
0: Era praticamente la parte finale del body che pendeva da dietro. Io: Francesco, questo è un modello.
1: Allora,
0: ho chiuso di corsa.
1: Morale, morale.
0: Tutto il potere della maestra
1: È carollato in un attimo.
2: La coda.
1: Quando Francesco vi dice che c'ha una cosa importante da comunicare, fategliela dire.
2: Comunque,
0: va bene.
2: Un applauso a tutti gli insegnanti che non hanno neanche il tempo di rilacciarsi il body.
1: Del resto, questa vicenda ci riporta ad un classico della cinematografia italiana, e cioè Quando le donne avevano la coda, un film indimenticabile.
2: Grazie Stefania.
1: Ciao Stefania, stai bene?
2: Ci scrive Elisabeth. Una settimana dopo aver partorito sono andata a ballare a una sagra.
1: Va bene.
2: E mi sono partite le coppette assorbi latte.
1: E quelle si mettono,
2: Presente un frappè.
1: E quindi era diventata una fontana di Versailles.
2: Comunque siete pazzi, scrivete delle cose.
1: Vabbè,
2: Raffaele, sentite, ma del testicolo che fuoriesce dal costume troppo largo, ne vogliamo parlare? No, ne vogliamo.
1: Non ne parliamo. Chiudiamola lì, chiudiamola lì e basta, e non diciamo altro.

0: Ci siamo arrivati finalmente all'acquisto inutile quiz.
1: Acquisto inutile.
0: Ah, che jingle.
1: Acquisto inutile quiz.
0: Senti.
2: Acquisto inutile. Acquisto inutile quiz.
3: Allora, protagonista dell'ultimo acquisto inutile quiz di questa stagione è Michela di Rimini.
0: Buongiorno Michela.
3: Ciao Michela.
4: Buongiorno.
0: Cara Michela, grazie di aver trovato il coraggio di chiamarci. Senti, questo acquisto a quando risale? Quanto tempo fa?
4: Almeno 7 anni fa.
3: Sette anni fa, ancora te lo ricordi?
0: E ancora non può dimenticarlo. Michela, dacci questo primo indizio relativo a questo tuo acquisto inutile.
4: Allora, lo puoi portare sempre con te.
0: Ah, lo puoi portare, quindi non solo è inutile, ma te lo porti dietro sempre, quindi questo ti ricorda continuamente che è inutile, perché
3: certo,
0: se te lo porti sempre dietro.
3: Quindi non è una cosa pesante,
0: non è
3: un bilanciere per fare gli esercizi di palestra.
0: Non è uno scaldabagno, per dire.
3: Allora, vabbè, 800-800-002 è il numero, se qualcuno vuole già provare ad azzeccare.
0: È un acquisto inutile, è stato fatto 7 anni fa e lo puoi, volendo, lo puoi portare sempre con te. Ecco, Michela, un'altra curiosità, mentre gli amici chiamano l'800-800-002, dopo quanto tempo ti sei resa conto che l'acquisto era inutile?
4: Tipo il giorno dopo.
0: Ecco, la cosa bella dell'acquisto.
4: Appena l'ho utilizzato.
0: Subito, cioè al primo utilizzo tu hai capito, dice, ma che l'ho comprata fa? Però è tardi.
3: Ma l'hai buttato? No, ce l'hai ancora.
0: Adesso, prego.
4: No, è stato buttato.
0: È indelebile, è stato buttato.
4: Allora, non era neanche riciclabile.
0: Un acquisto inutile, si è resa conto subito che era inutile, però è una cosa che puoi portare sempre con te e ci sono già dei coraggiosi che si propongono all'800-800-002.
3: Pronto qui Radio 2, chi sei?
5: Ciao, sono Andrea da Grassano.
3: Ciao Andrea.
0: Allora, buongiorno, allora.
5: Secondo me è il porta-borsa, quello che si appende al tavolo.
0: Quello che si appende al tavolo. Michela, è quello?
4: Assolutamente no, perché quello è utilissimo.
0: Quello è utilissimo, in effetti lo usano anche le mie donne.
3: Davvero? Ce l'hanno nella borsa e appendono.
0: Sì, è molto comodo perché lo metti, sei al ristorante, lo metti lì e appendi la borsa.
3: Che ti scivola dalla sedia.
0: Sì, niente. Grazie Andrea di aver tentato, c'è un altro coraggioso in linea.
3: Pronto, come ti chiami?
6: Mi chiamo Carmen, telefono da Napoli.
0: Buongiorno.
6: Io penso che possa essere un ombrellino da sole, ma voglio solo dire che da questo momento in poi sarò in lutto per la vostra assenza.
0: Speriamo di tornare, insomma, fare così. Carmen, allora, Carmen dice un ombrellino da sole, fa molto 700.
3: Pieghevole, o quelli da mettere in testa, chissà.
0: Michela, è un ombrellino da sole?
6: No, non è un
0: peccato perché era un'ipotesi poetica.
3: È vero.
0: Grazie Carmen, ma non è quello. Allora, Michela, cerchiamo di dare un piccolo aiuto ai radioascoltatori. Dacci il secondo indizio.
6: Allora, il secondo indizio è un contenitore.
3: Un contenitore.
0: Allora, un oggetto
3: contenitore
0: che si può portare con sé, appresso, te lo puoi portare dietro, ed è un contenitore.
3: Che può essere?
0: Che ne so,
3: un portapillole, no, quello è utile, porta le pillole.
0: Allora, vediamo, 800-800-002 il nostro numero e c'è una telefonata in linea.
3: Pronto?
7: Pronto, sono io?
3: Sì, sei tu, come ti chiami? Tu in quanto te?
7: Giuseppe da Giovinazzo.
0: Caro Giuseppe, a tuo parere, che cos'è questo oggetto?
7: Allora, dovevo per forza telefonare per salutarvi.
0: Grazie Giuseppe.
7: Poi la butto lì. Potrebbe essere un contenitore per gli ombrelli quando piove, quella specie di sacche che fa scolare l'acqua.
3: È vero.
0: Che può avere una sua utilità.
3: Li danno in alcune boutique.
0: È quello, Michela?
6: No, niente.
0: Giuseppe, grazie.
7: Buona estate.
0: Stai bene Giuseppe. 800-800-002 il nostro numero, ancora una telefonata.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
6: Pronto?
0: Eccola lì, signora.
6: Ciao.
0: Buongiorno, come si chiama?
6: Ciao. Sono Claudia da Bologna.
0: Claudia, benvenuta. Claudia, che idea ti sei fatta di questo oggetto inutile?
6: Allora, avevo pensato un'altra cosa, ma col fatto del contenitore avevo pensato quei contenitori per chi fuma, per le cicche, per non lasciare le cicche in giro.
0: In effetti
6: però non mi sembra inutile, non... mi sembra importante.
0: Vediamo Michela, è questo?
6: No, non è quello, poi non fumo.
0: Non fuma, Michela.
6: Va bene, vi faccio anch'io gli auguri di una bellissima estate. Grazie per la compagnia che ci fate sempre.
0: Grazie.
6: Un bacione, ciao.
0: Ciao. Michela, niente, non è, ma forse c'è ancora una telefonata?
3: Sentiamo.
0: Vediamo se c'è qualcuno in linea.
3: Pronto? Eccolo.
0: Sì,
3: lì.
0: Buongiorno,
3: pronto.
0: Buongiorno.
3: Qual è il tuo nome?
8: Pronto, mi sente?
0: Sì, ti sentiamo. Come ti chiami?
8: Mi chiamo Nino e sono di Matino, dalla provincia di Lecce.
0: Benissimo. Sì. Nino, che cos'è questo contenitore che uno si può portare indietro?
8: È un bicchiere richiudibile.
0: Ah, che bello. Il famoso bicchiere telescopico, che però purtroppo, caro Nino, un'utilità ce l'avrebbe. Comunque, Michela, è quello?
6: No, Nino,
0: niente, è andata male. Allora a questo punto, ragazzi, è un osso duro da spolpare oggi. Sì. Attenzione, un osso duro da spolpare. Grazie, Nino, di aver tentato.
3: Spariamo il terzo indizio. Oh, no, un altro telefonato ancora.
0: Mamma, è pieno di coraggiosi, però. Pronto, chi sei?
9: Ciao, Stefano da Roma.
0: Stefano, benvenuto. Che cavolo è questo oggetto, secondo te?
9: Sono quelle scatolette porta spicci che poi non ce le metti mai.
0: È vero, diceva. Quelle scatolette che uno ci mette le monetine.
3: Certo,
0: dentro.
3: Dice che poi ti intinano.
9: No, quelle fatte proprio apposta, sai, 10 centesimi, 5 centesimi.
3: Sì, per separarli.
9: Andavano.
3: Sì.
9: Andavano.
0: È quello,
9: sì,
0: Michela?
9: No,
0: assolutamente.
9: È andata male.
0: Riprova, grazie, buona estate.
3: Vabbè, adesso sì, terzo indizio.
0: Dici tutto, Michela, vediamo se ci aiuti.
6: Allora, terzo indizio. Serve a portare un alimento specifico.
0: Serve a portare un alimento specifico. Io ho un dubbio, un sospetto orribile.
3: Temo anch'io, sì.
0: Allora, 800-800-002.
3: Un oggetto che si porta sempre con sé. È un contenitore di un alimento specifico.
0: Guarda, se è quello che penso, Michela, però pure tu, figlia mia, io capisco la
3: difficoltà. 800-800-002, il cerchio si stringe.
0: Si stringe, 800-800-002 ed è arrivata una telefonata.
10: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Come ti chiami? Ci sei?
10: No, Michele.
0: Michele, benvenuto. Che cos'è questo porta... porta alimento, che cos'è secondo te?
10: Ah, io ho pensato, ancora prima del terzo indizio, avevo pensato a un termos per conservare il caffè o il tè, una bevanda.
0: Potrebbe avere un senso, è quello, Michela?
6: No, non è quello, sarebbe utile.
0: Quello purtroppo sarebbe utile. Michela, è andata male, c'è un'altra telefonata.
3: Pronto, qui Radio 2.
0: Buongiorno.
6: Pronto?
0: Eccoti, sì. Buongiorno, come ti chiami?
6: Buongiorno ragazzi, sono Maria Luisa da Napoli, è un piacere ascoltarvi.
0: Grazie, sei gentile. Maria Luisa, che cos'è questo oggetto che serve a portare un alimento specifico? Te lo puoi portare?
6: Secondo me è un contenitore a forma di banana per le banane.
0: Allora Michela, è quello?
6: È proprio quello.
0: Però Michela,
3: ma adesso capisco, se vuoi rubare la banana di Catelan,
0: c'hai almeno
3: una custodia.
0: Michela, ma perché hai comprato? Cioè, se o tu sei Tarzan o al limite Cheetah, ma che ci fai col porta banana?
3: Sì,
6: ma mi sembrava perfetto come idea, non si sporca la borsa.
0: Ti sembrava una bella idea. Allora, attenzione, Maria Luisa si chiamava la nostra.
3: Maria Luisa di Napoli.
0: Allora, sia Maria Luisa che Michela riceveranno in omaggio la maglietta del Ruggito del Coniglio.
3: Congratulazioni!
0: E a proposito, ciao a tutti e due, buona estate.
6: Ciao.
0: Certo, il porta banane portatile.
3: Senti, lo puoi portare sempre con te, anche vuoto.
0: Meravigliosa, ma dobbiamo trovare la forza però di andare avanti.
3: Lo so, perché le notizie qui spingono, incalzano. Allora, c'è uno studio americano pubblicato sulla rivista Food Protection Trends che ha indicato qual è l'oggetto letto più sporco del supermercato. Attenzione, peggio dei bagni pubblici.
0: E che cos'è?
3: È il separatore di cassa.
0: Mamma mia.
3: Quella cosa di plastica che per separare una persona dall'altra, un cliente mentre tu fai le buste e quell'altro entra e subentra mentre tu parli.
0: È l'oggetto immondo.
3: Non lo lava mai nessuno.
0: Nessuno mai lo lava. Quello che serve a dire cliente successivo.
3: Sì.
0: È orribile, amici. Sappiatelo, non toccatelo, oppure portatevi dei guanti, ecco, al limite.
3: Certo, anche la maniglia del capello, secondo me.
0: Sì, vabbè, non scherza pure la maniglia, non scherza, sì.
3: Indagata per concussione, assessora regionale pugliese. Sembra che abbia fatto pressioni per revocare una concessione balneare all'ex marito che non le pagava gli alimenti.
0: Quindi tutta una vicenda familiare.
3: Capito?
0: Una Dallas.
3: Però se questo voi non c'è il lavoro, te li paga ancora di meno gli alimenti. È proprio voglia di litigare.
0: Veramente, vabbè.
3: La Jeep richiama 1.300.000 automobili, tra cui molte anche in Italia. Rischio incendio per i modelli Wrangler e Gladiator.
0: Andiamo bene.
3: Vabbè, i nomi in qualche modo.
0: Già dovrebbero inquietare leggermente, sì. Vabbè.
3: Honduras, riforma del Parlamento contro i femminicidi, fino a 60 anni di carcere per chi ne commette uno.
0: Che mi sembra
3: direi
0: questo,
3: sembra
0: normale.
3: Qui stanno ancora a vedere, ma no, in queste circostanze la ragazza lo ha in qualche modo
0: ha detto uccidimi quindi vabbè.
3: Una bella notizia, finalmente è stata ritrovata la dodicenne scomparsa nel Frosinate, che voleva tornare dal papà in guerra in Ucraina. Tu pensa a sta creatura,
0: mamma
3: bella
0: mia,
3: voglio andare da papà che sta in guerra contro la Russia. Vabbè. Poi c'è una diatriba online. Si discute su quale sia la cifra da mettere dentro la busta per se sei invitato a un matrimonio. Che lo dico, si dà la busta magari per il viaggio di notte.
0: Vabbè, ma scusa, ognuno metterà quello che può.
3: Non è che c'è
0: un parametro ufficiale.
3: No, perché dice che nel sud Italia meno di 600 euro a coppia è un insulto.
0: Mazza,
3: dice che siamo 600 e tanto.
0: 600 euro mi sembra una cifra importante. Pigliano male.
3: La prendo male.
0: A me mi sembrano stupidaggini.
3: Va bene. Comunque, è già arrivato il momento. Un'altra notizia.
0: C'è un'altra?
3: Questa notizia è importante, ragazzi. Importante e anche un po' inquietante. È bella da una parte, però può essere rischiosa dall'altra. Ricercatori della Columbia University sono riusciti a modificare il DNA di un embrione umano. È la prima volta che lo fanno. Può essere utilissimo nel guarire alcune malattie rare, no? Agendo direttamente sugli embrioni, può essere pericolosissimo se si applica l'eugenetica, la voglia di selezionare degli esseri umani perfetti.
0: Si chiama neonazismo.
3: Però ci sono riusciti, lo stanno facendo.
0: A proposito, leggevo l'ultima ora, nel Libano del Sud l'esercito israeliano ordina nuovi sgomberi. Quindi continua questa invasione illecita, mamma mia. Che brutto momento per la storia dell'umanità.
3: Ricerca dell'associazione Herman International: il mattino a loro in bocca, nel lavoro gli italiani sono i più mattinieri del mondo.
0: Andiamo.
3: Il 52% dei lavoratori del nostro paese si dichiara più attivo nel mattino.
0: Sì.
3: E si rende meglio. È bella questa cosa.
0: Purtroppo io e Dose facciamo parte di questa categoria. Comunque.
3: Disperazione in Giappone: i genitori cercano marito e moglie per i propri figli single.
0: Sono bamboccioni giapponesi.
3: Bamboccioni, ancora 30-34 anni, quasi il 40% delle donne non danno marito. E i genitori anziani a un certo punto si dicono: Wendy, ti devo presentare una ragazzetta.
0: Lasciateli stare.
3: Quello è sempre così elegante. Mi saluta sempre.
0: Fa un bel lavoro, quindi vedi che tutto il mondo è paese.
3: Ma adesso temo sia arrivato il momento
0: del sondaggio.
3: Momento del sondaggio.

0: Ecco.
1: È stato organizzato a Monastir in provincia di Cagliari, o Monastir, che dir si
0: vedete
1: voglia,
0: voi, vedete voi.
1: Un simpatico picnic naturista. Dice, bello stare nudi in tutti, mezzo alla natura.
0: Tutti nudi, nudi, nudi proprio.
1: Questa è libertà. E dicono gli organizzatori che non è esibizionismo.
0: No.
1: È proprio voglia di stare bene con se stessi, con il proprio corpo. E hanno avuto più di 200 richieste per partecipare a questo evento.
0: Vabbè, queste persone che si denudano.
1: E stai poi in camporella, già pronto. Cioè, già,
0: no, già pronto. No. Sei lì che mangi. Certo, mangiare nudo, fammi pensare come deve essere, che, oddio, non ti impatacchi. Questo no, perché la macchia d'olio, essendo nudo, non te la fai, non ti sporca.
1: Ah, è vero. Beh, è liberatorio sicuramente.
0: Sì, certo.
1: Dopo i primi imbarazzi, io mi vergognerei se adesso, insomma.
0: Se ti cade una cosa calda, è chiaro.
1: Quella ti brucia.
0: Ti bruci gli zebedei, però, insomma, voglio dire, però c'è questo senso di libertà.
1: Animale quasi.
0: Animale, bravo.
1: Primordiale.
0: Quindi, volendo puoi anche brucare. È nudo, ti metti a brucare. E il contesto è bello.
1: Vi chiediamo. Vi imbarazzerebbe di più un picnic naturista o un discorso in pubblico?
0: Davanti a 4.000 persone.
1: E guarda, lì c'è attacco di panico, attenzione.
0: Allora, cosa vi imbarazzerebbe di più? Partecipare ad un picnic tutti nudi oppure parlare in pubblico di fronte a una grande platea?
1: Votate chiamando l'800 800 002.
0: Oppure chiamando l'800 800 002.

0: cos'è che ci affratella tutti? L'imbarazzo.
1: L'imbarazzo.
0: E questo sondaggio verte proprio sull'imbarazzo.
1: Vi abbiamo chiesto se vi imbarazzerebbe di più partecipare a un picnic naturista tutti nudi
0: o un discorso
1: in pubblico.
0: Vestiti. Però in pubblico.
1: Beh.
0: Allora, certo,
1: però
0: nudi,
1: ti senti nudo lo stesso anche lì.
0: È vero pure questo.
1: Sì.
0: Allora, ci chiama Maria Grazia dalla provincia di Savona. Allora,
1: Maria Grazia!
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, amori conigli.
0: Maria Grazia.
2: Allora, innanzitutto, prima di rispondere al vostro sondaggio, voglio ringraziare la redazione e farvi gli auguri per l'estate che sta arrivando e vi aspetto a settembre.
0: Grazie.
2: E un saluto alla cugina Chicca.
0: Ci uniamo a questo saluto, ma adesso veniamo al sodo.
2: Allora, veniamo al sodo. Essendo io lettrice ufficiale della messa del sabato pomeriggio e avendo sempre i miei 15-20 fedeli ascoltatori, sicuramente mi imbarazzerebbe molto di più anche per questioni di igienico il picnic
0: nudi. Ecco, diciamo che il momento naturista, ecco, forse è un pochino più imbarazzante del parlare
2: abbastanza.
0: In pubblico. Lo capisco,
2: certo.
0: Lo capisco.
2: Esatto.
0: Maria, grazie.
1: Grazie.
0: Buona
1: grazie.
0: Estate, stai bene.
1: E sentiamo il parere di Giuliana da Terni.
0: Buongiorno Giuliana.
1: Giuliana?
3: Buongiorno. Emozionatissima perché è la prima volta che chiamo e prendo la linea. E da qui, eccoci.
0: E da qui veniamo al sodo.
3: Capirete perché mi imbarazzerebbe di più il picnic che da naturalista. Perché se prendo la linea con voi alla prima botta, giusto, si deduce che il mio fisico non è proprio così bello da vedere.
0: Vabbè, che
3: quindi,
0: vuol dire?
3: Parlare in pubblico, sì.
1: Cioè, però, se siamo alla radio, tu potresti essere nuda in questo momento,
0: certo,
1: e avere un corpo da
0: Giuliana. In tanti ci chiamano nudi,
1: è una perversione.
0: È proprio una. Vabbè. Però Giuliana dice: no, io preferisco parlare in pubblico. Ecco, nel caso,
3: sì, così magari mi sfogo e via, va bene. Dire tutto quello che voglio.
1: Grazie.
3: Un abbraccio, buone vacanze.
0: Ciao, ciao Giuliana. Sentiamo Loredana a Roma. Buongiorno,
1: Loredana.
4: Buongiorno. Ciao.
0: Come la vedi Loredana?
4: Allora, a me mi imbarazzerebbe di più parlare in pubblico.
0: Ecco.
4: Perché?
0: Sì.
4: Perché in pubblico sarei io sola e 44.000 persone davanti a me che mi ascoltano.
0: Sì.
4: Invece in un campo di nudisti sarei in mezzo a tutti gli altri alla pari.
1: Ecco. Quindi, è vero.
0: Tutto sommato. Ti confondi,
4: mi confondo, ognuno se ne sta per fatti suoi, siamo tutti uguali, tutti pari.
1: È vero.
0: Chissà se nei campi nudistici si guarda vicino. No, perché sono abituato.
1: Secondo me alla fine no.
0: Alla fine no. Sì. Alla fine
4: no, non ci si guarda.
0: Ma ci sei mai stata in un campo nudista, tu Loredana?
4: Una volta. Ma per caso, ci sono capitata per caso.
0: Ci sei passata
4: però,
0: da me. Loredana, grazie.
1: Grazie.
0: Stai bene, concludiamo con Paola, che ci chiama da Certaldo, provincia di Firenze.
1: Paola!
0: Buongiorno Paola. Allora Paola, il tuo voto è determinante, è decisivo, come la vedi tu?
3: Allora, io mi imbarazzerei di più a frequentare un centro, insomma, una zona nudista, molto di più, perché io ho un'agenzia di viaggi, accompagno i gruppi, per cui sono abituata, prendo il microfono in pullman, mi saluto, 50 persone sempre da gestire, quindi ecco, diciamo che mi preoccuperebbe meno prendere il microfono e parlare in pubblico.
0: E parlare in pubblico, meno imbarazzo. Paola, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ci
1: dice che gli italiani sono ancora molto pudichi, c'è questo pudore di mostrare le proprie nudità in pubblico. Al 75% si imbarazzerebbero a partecipare a un picnic naturista.
0: Il 75% preferisce nel caso parlare in pubblico, ecco,
1: anche imbarazzarsi in pubblico meglio
0: volendo.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio 2.

0: Che parola vi siete inventati in famiglia?
1: Neologismi di famiglia. Chiamate un oggetto in una maniera tutta vostra, una persona, un modo di fare, un atteggiamento.
0: Sì, avete inventato in famiglia quella parola, vi capite solo fra di voi, diciamo la verità.
1: Dichiarate, fate conoscere al mondo questa vostra invenzione e telefonate all'800 800 002.
0: Questo è il numero per neologismi di famiglia, 800 800 002. Dovevamo fare una rubrica adesso. Purtroppo non, per una serie di fattori non è possibile.
1: Ma in realtà tre minuti non ce li abbiamo.
0: Tre minuti ce li abbiamo.
1: Grandi imprese del genere umano.
0: Lo sapevo.
1: Allora, iniziamo dalla Gran Bretagna, dove c'è un record mondiale. Il 22enne Rhys Shadfield è riuscito a mangiare 162 biscotti Oreo in 5 minuti.
0: Ma costui è un idiota.
1: Al viso, vedete la fotografia, non sembra una persona normale.
0: E perché lo ha fatto?
1: Tutto contento.
0: Così,
1: dice, ma non mi basta, ne voglio ancora di più.
0: Ecco.
1: 162.
0: La notte sente accanto una presenza, è la glicemia. Vabbè.
1: Un altro record mondiale invece è stato realizzato da Roberto Bolle a Torino la scorsa settimana. La più grande lezione di danza alla sbarra di tutto il pianeta. 2000 ballerini e ballerine alla sbarra in una piazza di Torino che fanno i plié, che fanno i loro esercizi.
0: È bello. Anche perché alla sbarra si riesce a portare solo i ballerini in Italia.
1: Sì, poi, è vero.
0: Purtroppo
1: è
0: politici vero. E imprenditori è molto più difficile.
1: Lo youtuber cinese Zing Zilei ha dedicato 2 anni della sua vita a costruire una città in miniatura.
0: Bravo.
1: Completa di tutto per
0: tutto.
1: I suoi gatti.
0: Non ha buttato via il suo tempo.
1: E vedi questi gatti che entrano dentro queste casette che abitano
0: e pensano, ma sto deficiente, non faceva prima a darci dei croccantini e chiuderla lì?
1: Alto Adige. Altro record mondiale riconosciuto dal World Record, Mirko Reiner, campione del mondo di sciabolata, ha stappato 96 bottiglie con la sciabola in 60 secondi.
0: Cioè c'è gente che si esercita per fare questo, cioè si mette con la sciabola e taglia
1: e ha ancora tutte le dita, ragazzi,
0: ce le ha ancora tutte.
1: È bella questa cosa,
0: incredibile.
1: Un'altra sommelier Joshua Fixe, sommelier di Las Vegas. Mangia in 28 ristoranti stellati Michelin in un giorno solo,
0: senza pagare,
1: un giorno con soli 1200 euro. Praticamente c'era una macchina che lo portava, chiaramente era messo d'accordo con alcuni locali in giro per tutta la città.
0: Ma perché l'ha fatto?
1: Non lo so, per risultare sul libro dei record.
0: Però chi se ne frega, perché fa?
1: Io mi chiederei perché l'ultramaratoneta tedesco Arda Sacci ha sfidato la sorte percorrendo i 600 chilometri a piedi nella Valle della Morte. Ma chi ti ha chiesto? Mi ha chiesto il dottore.
0: Già dal nome, però, Arda Sacci si capisce.
1: Questa è l'umanità.
0: Questo è l'essere umano. Quindi noi vi abbiamo avvertito. Poi vedete voi.

0: Siamo un popolo creativo e non solo da un punto di vista fiscale, cari amici. Inventiamo anche parole.
1: Linguaggio. Sentiamo, andiamo a conoscere il neologismo che ci propone Anna Maria da Roma.
0: Buongiorno Anna Maria, buongiorno.
2: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Allora Anna Maria, che succede? Che parole vi siete inventate in famiglia e
2: allora,
0: perché?
2: La parola è giriero.
0: Giriero?
1: Giriero.
0: Giriero.
1: E che è
0: il giriero?
2: Sì.
0: Giriero.
2: Allora, la cognata, una collega che aveva, come dire, molta fantasia.
0: Sì.
2: Lei le cambiava pure le parole, ma questo è proprio un neologismo, perché un giorno l'ha adoperata parlando con un altro collega, non lo trovava mai, per cui per dire che stava sempre in giro, ha detto ma tu sei un giriero.
1: Perché giri sempre.
2: È piaciuta talmente tanto che io ormai l'adopero, fa parte del mio linguaggio,
1: certo.
2: Non ne posso fare a meno.
0: Devo dire, non mi dispiace, giriero, cioè uno che
2: è
0: gira
2: carissima.
0: Tanto, è molto bella, sì. Bella,
2: sì.
0: Anche elegante, se vogliamo, sei un po' troppo giriero per i miei gusti.
2: Sì, dice,
0: bello.
2: Ma non ti trovo mai, sei
0: sì,
2: proprio
0: sei
2: un giriero.
0: Ci bella,
1: sta.
0: Bella, bella, grazie Anna Maria, grazie.
1: Ci scrive Alessandra, dice mamma chiamava il telecomando della televisione il con cui. Il con cui,
0: perché?
1: Cioè l'oggetto con il
0: con
1: quale
0: cui,
1: si cambiano i canali.
0: Con cui, brava.
1: Hai visto
0: brava.
1: Il con cui?
0: Brava. Sentiamo Rita in provincia di Novara. Buongiorno Rita.
1: Oh, Rita.
3: Buongiorno.
0: Benvenuta Rita, benvenuta. Allora, quale parola ci proponi?
3: Allora, due parole. Uso gli oggetti senza motore, tipo seghe, seghetti, pinze,
0: sì.
3: Che all'inglese li chiamo i fatto apposta.
0: I fatto apposta,
3: è fatto
0: giusto?
3: Apposta.
0: Giù, il fatto apposta,
3: sì.
0: Perché è fatto apposta per aggiustare
3: fatto
0: certe
3: apposta.
0: Cose. Fatto apposta.
3: Esatto.
1: Sì. Sì.
3: Quelli invece che a cui serve la elettrica,
0: sì.
3: Le pile, li chiamo deghe deghe.
0: I deghe deghe? Perché?
3: Che simula il deghe deghe, il primo strumento.
0: Ah, come no?
3: Deghe deghe,
1: come no?
0: Quindi i fatti apposta sono quelli manuali e i deghe deghe sono quelli invece che hanno bisogno di alimentazione elettrica. Bello, vedi che precisione, che bellezza. Grazie Rita, grazie.
1: Ci sono alcuni etimi veramente incomprensibili. Beh, però Paolo ci scrive: mia madre ha inventato un termine per i vestiti buttati là o riposti male. Sono i detrapanon.
0: I
1: detrapanon.
0: I detrapanon.
1: Sa perché? Detrapanon.
0: Il detrapanon.
1: Ma guarda lì che detrapanon che ha lasciato.
0: Ma vedi che è tutto un detrapanon lì.
1: Chissà perché.
0: E concludiamo con un'ultima telefonata che ci arriva da Bacoli in provincia di Napoli ed è attribuibile a Maria. Buongiorno Maria.
1: Maria.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Maria, buongiorno. Allora Maria, quale parola ci racconti?
4: Allora, noi abbiamo coniato in famiglia la parola rarcone.
0: No, piano
4: che
0: piano.
4: Sarebbe rarcone.
0: Rarcone.
4: Infatti, un accumulo di arrabbiature e quindi magari ti vedono in silenzio e dicono ma che c'hai? E allora lì scoppio e dico tengo un raragone gli altri nanans.
0: Tengo un raragone.
1: Ma che bellezza.
0: Cioè il raragone è un insieme.
3: È la radice di una cosa che si accumula.
0: Una cosa che si accumula.
1: Un raragone.
0: C'è
1: cioè,
0: un insieme di preoccupazioni, di seccature. Un raragone.
1: È bello il raragone. Senti anche la musica del cantante.
0: Un raragone.
1: Un raragone.
4: Sì, è molto...
0: è bello, è bello, c'ha una sua musicalità Uraragun, bello devo dire. Maria, grazie, buona giornata.
1: Ciao,
0: dai,
1: ciao.
0: Bene, ciao, ciao. Un'ultimissima notizia, veloce, veloce.
1: Niente, Piazza Navona, anche a Roma, stretta sui pittori di strada, su quelli che fanno le caricature. E il comune pretende dei test d'ammissione.
0: Ma addirittura.
1: E che fanno? Te presenta una caricatura?
0: Ma come, di fare la caricatura del sindaco?
1: Del vigile.
0: Che pur per dire.
1: Ma Dio, la caricatura del sindaco.
0: Vabbè,
1: ci sta,
0: andiamo avanti, andiamo a... grazie a tutti, grazie.

0: Allora il programma, questa edizione del programma finisce venerdì, ma la pagina Facebook resterà a vostra completa disposizione per tutta l'estate.
1: E quindi diventate follower.
0: Ecco. Se quest'estate non c'è niente da fare,
1: sì, pubblicate le vostre foto dei piedi,
0: esatto. Delle ascelle anche, se volete.
1: Se invece volete riascoltare una puntata del Ruggito del Coniglio su Rai Play Sound, ci sono le ultime 5 edizioni complete.
0: Ma è legale?
1: Non so, però, però hanno messe disponibili.
0: Sì. Quindi amici, vada male, vi buttate su Rai Play Sound e potete stare ancora un po' con noi. Noi possiamo stare ancora un po' con voi, tutto sommato.
1: Stanotte invece, tra le 2 e le 2.30 ci sarà una piccola replica, una fetta di questa puntata di oggi.
0: Sì, quindi volendo. Mentre domattina. Guarda quanta lucidità in me.
1: Di buon'ora. Domattina alle 7.45.
0: Potete seguire una nuova puntata del Ruggito del Coniglio, la penultima di questa edizione.
1: Ah, domani puntatona.
0: È puntatona, sì, veramente. Grazie a voi tutti. Noi vi si augura una bella giornata, grazie per la vostra pazienza e per il vostro affetto nel seguirci. State bene, passate un bel mercoledì, noi cediamo la linea prima alle notizie del giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
5: La nuova serie animata, che fa cantare grandi e bambini.
6: La sera tutti a bocca aperta.
5: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. In apertura alla cronaca e la rinascita della giustizia. Queste le prime parole di Luis da Silva all'uscita del carcere dopo la sentenza della Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nel 2023 a Rimini. Mattia Martini.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la ferita.
4: Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, alle 2 di notte la Corte d'Assise di Rimini ha emesso la sentenza. Non è stato Luis da Silva a uccidere Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nella zona garage del condominio di Via del Ciclamino. La procura aveva chiesto l'ergastolo per il senegalese che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, amante di Da Silva, e diventata poi la sua principale accusatrice. In aula presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e i nipoti rimasti in silenzio, impassibili. L'assoluzione è stata accolta da un boato di amici e conoscenti presenti in aula, anche connazionali del senegalese, oltre che dalla moglie Valeria Bartolucci.
5: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
4: Subito dopo la sentenza, Da Silva è stato liberato ed è uscito dal carcere.
2: Sono tre gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio e reati contestati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, all'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e all'imprenditore Vincenzo Virgilio. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. Nel Regno Unito, in Irlanda del Nord, il premier britannico Starmer ha invitato alla calma dopo i tumulti anti-migranti della notte seguiti all'accoltellamento di un quarantenne. Da Londra la corrispondente.
6: Scontri a Belfast in Irlanda del Nord e una nuova ondata di rabbia, quella che esplode e segue anche questa un'aggressione. A Belfast un uomo di circa 40 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un brutale attacco in strada, colpi di coltello da cucina. Accusato di tentato omicidio un trentenne di origine sudanese richiedente asilo, arrestato dalla polizia. Il video dell'attacco rimbalzato sui social network ha fatto da detonatore a un'esplosione di rabbia. Frange di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Belfast in altre città, dando vita a disordini e duri scontri con le forze dell'ordine. Molti negozi gestiti da minoranze etniche hanno dovuto

0: 5% rispetto a marzo. Su base annua l'indice sale dell'1,3%. Variazioni negative per energia e beni di consumo. Possibili disagi domani per chi viaggia in treno, sospeso lo sciopero dei sindacati confederali dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, resta la stensione di quelli di base che vanno avanti nella protesta. 23 ore dalle 3 di domani fino alle 2 di venerdì. Per la prima volta il ruolo di pilota in una missione spaziale della NASA non sarà ricoperto da un americano. L'incarico è stato affidato all'italiano Luca Parmitano, che dunque farà parte della spedizione Artemis 3 prevista per la seconda metà del 2027, che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. Sentiamo Luca Parmitano.
1: Sono contentissimo, emozionato, onorato del ruolo che mi sarà assegnato di pilota. Da domani si comincia con l'addestramento, andiamo subito a familiarizzare con il sistema Orion. Abbiamo circa un anno per imparare i sistemi dell'astronave e sviluppare le procedure e i sistemi per l'approccio e l'attraccaggio con i due lander.
0: La musica si esibirà a San Siro il 15 giugno, un artista romano che oggi parte dall'Olimpico con un grande, attesissimo live sold out da mesi. Torna quindi nella sua Roma Achille Lauro con uno show che arriva a poche settimane dall'uscita di Comuni Immortali, la nuova edizione speciale dell'album pubblicato nel 2025. Ancora incerta la scaletta, sicura però la partecipazione dei suoi fan. Sono attesi 51.000 spettatori. Ora la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio è alle 12.30. Buon ascolto.
2: Eccoci qua, una nuova puntata di Radio 2 Social Club per tirarci su il morale con Emma a Stoccolma.
3: E per tirarcelo giù c'è Luca Barbarossa.
2: Se volete una dose di pessimismo cosmico, eccola qua. Ma tu invece ci tiri su, ci tiri parecchio sulla mattina.
3: Sì, con il mio entusiasmo, con la mia voce suave. Sì. Oggi con noi in studio Massimo Ghini per il film Nel tepore del ballo.
2: Oh, film di Pupi Avati nelle sale dal 30 aprile. Poi per la musica.
3: Rancore per il nuovo album Tarek da colorare, è veramente da colorare. Lui farà dei pezzi live qua insieme alla social band.
2: Ma lui è colorato già di suo. E poi Mattia Alessio che ci parlerà, lui è un cleaning influencer.
3: What?
2: Cioè è colui che ci dice come si fanno i cambi stagionali, come si pulisce il piumino del letto, che
3: le
2: cosa fare, la manutenzione della lavastoviglie, tutto, sa tutto di tutto, è un maniaco della pulizia e dell'ordine.
3: L'ultima volta che hai caricato una lavastoviglie?
2: Ieri sera.
3: Veramente? Sì, bravo, sì, sì. Bravo.
2: No, non è stato facile. Ho dovuto immobilizzare mia moglie.
3: Perché non c'era Mattia Alessio che ti spiega come fare, così neanche tua moglie dice nulla. Monir Ghassem per lo spettacolo di stand-up comedy Articolo 1. Parleremo oggi in studio con lei di tutte le difficoltà che si incontrano quando vieni a vivere a Roma, l'affitto, gli studi, insomma, casini.
2: Le difficoltà dei neolaureati della nuova generazione, insomma, perché laureati non riesco a dirlo bene. E infatti non l'ho fatta all'università. E poi con noi ci sarà sempre Saverio Raimondo.
3: Ma l'Italia si chiede, ma come è vestita oggi lei?
2: No,
3: Francis.
2: Cosa canterà, si chiede.
3: Scusami,
2: canterà?
3: Cosa ho detto io?
2: No, hai detto come è vestita.
3: No, ho sbagliato. Francis è la social band.

0: e la Social Band iniziano questa puntata di Radio 2 Social Club. Si aggiunge subito con la sua prestanza atletica Saverio Raimondo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma lei è sempre scattante.
1: Oggi camicia funky.
0: È sua?
1: E voi? No, chiaramente trafugata. Allora, brutte notizie.
0: Che succede? No.
1: Allora,
0: non lo dire.
1: No, allora abbiamo un tweet. Si chiamano ancora tweet, anche se si chiama X.
3: Sì. Non si chiamano tweet, è giusto dire tweet.
1: Come li chiami? Delle X-ate? Delle X?
3: È un po' fascista questa cosa della
0: X. Che cosa?
1: È la decima. Vabbè, insomma, un tweet dell'ambasciata iraniana che dice che la guerra con l'Iran minaccia le pasticcerie e i gusti autentici italiani.
0: Perché?
1: Ufficiale. Perché dice che il 90% dello zafferano che noi usiamo in Italia arriva dall'Iran. Non lo so con che lo fanno. Sicuro arriva dall'Iran e dice che le scorte bastano per 6-7 mesi.
0: No.
1: Uguale ai pistacchi. Pure i pistacchi. Ora io dico, ma come sarebbe che i pistacchi italiani vengono dall'Iran? Scusatemi tanto, da quando Bronte sta in Iran? Scusate. Allora tutto quel pistacchio di Bronte, scusatemi tanto, era una truffa, non era vero.
0: Era iraniano.
1: Scusa, ma allora scommetto che se tanto mi dà tanto anche l'aloe non era vera. Adesso vedi come saltano fuori tutti gli altarini. Abbiamo scorte
0: non
1: di pistacchi.
0: Non si agiti però, no, sia più tranquillo.
3: Ma qua si tratta di cibo, Luca, questo impazzisce.
1: Abbiamo scorte di pistacchi per 6-7 mesi, chi se ne frega del carburante, il pistacchio fino a 6-7 mesi e poi finisce. Mi raccomando, quando mangiate i pistacchi non buttate i gusci, perché faremo il gelato con quello. Luca, per forza, altrimenti ci toccherà fare il gelato gusto lupini. A te vada a mangiare gusto lupini,
0: no.
1: E panna.
0: No. I lupini a Roma si chiamano le fusaglie.
1: Okay.
0: Allora, a me
1: fusaglie e cioccolato, scusa.
0: Non dispiace.
1: Ma dai Luca, per favore, abbiamo ma pure questa storia che lo zafferano, scusatemi tanto, è al 90% è iraniano. Ma allora è risotto alla milanese? Non è alla milanese, è all'iraniana. Scusa, vai a vedere come fanno la cotoletta a Teheran.
0: Vai a vedere le famose orecchie d'elefante.
1: Bravissimo, le orecchie d'elefante. Che lì poi tra l'altro, vabbè, comunque. Se al risotto al milanese gli togli lo zafferano e ti resta il riso in bianco del Niguarda. Cioè, quello ti resta.
0: C'è sempre l'osso buco però.
1: L'osso buco, anche lì, se gli togli lo zafferano ti resta solo il buco. Non c'è nient'altro. Scusa Luca. Volevamo evitare che l'Iran avesse la tonica. Ma questi ci hanno colpito dove ci fa più male, a
0: vabbè,
1: tavola.
0: Ma non ci si può mettere una pezza a Trump?
1: Che pezza ci metti, Trump, capirai?
0: È buono quello.
1: Guarda.
0: Quello lo zafferano ce l'ha nei capelli.
1: Esattamente. Praticamente l'Iran ha risposto così, insomma, all'appello del ministro Tajani. Vi ricordate che Tajani aveva detto all'Iran, mi raccomando, basta bombe, basta missili? E l'Iran ci ha risposto, basta cannoli, basta risotto allo zafferano. Praticamente l'Iran è il nostro nutrizionista. È andato a finire così. Ecco la situazione. Dalla geopolitica
0: ci ha preso per la gola, dai.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: 30 aprile nelle sale arriva il nuovo film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo. Protagonista assoluto, è uno degli attori più versatili del cinema italiano, è con noi Massimo Ghini.
1: Buongiorno.
0: Caro Massimo, che fa?
1: Non vede? Accompagniamolo al tavolo.
2: Ma scusate,
0: perché hai gli occhiali così scuri?
2: Gli occhiali sole, perché io lancio una contestazione, ma perché i cantanti quando vengono hanno sempre gli occhiali e noi attori mai? E copre, sì. L'occhiale copre, chiude un po', capito? Che tutti sembra che hanno fatto
3: così
2: una nottata.
3: Mi è cantante, mi deve
2: vero?
3: Cantare adesso, Ghini.
0: Che ci canti?
2: I got you under my skin. Va bene? Cristian De Sica, due.
0: Bellissimo. È di Claudio Villa questo.
2: Grande
0: col salto, col saltello.
2: Ogni volta che vado a vedere i suoi spettacoli parte con questa, mi dice è piaciuto, dico ah, Cristian la so a memoria, sono 30 anni che oramai.
0: Però la canta molto bene.
2: Sì.
0: Lui fa gli standard americani bellissimi.
2: Lui è un crooner
0: bravissimo.
2: Di Trastevere, però è un crooner veramente.
0: Tu parli per invidia.
2: Certo, assolutamente. Ma la sapete la storia? No, voi non la sapete, siete troppo giovani.
0: Sì, non eravamo nati.
2: Iraniano, capisco che in Iran non arrivava. Ma quando siamo andati a presentare il film La mia banda suona il pop, che facevamo il gruppo che si rimetteva insieme, noi abbiamo cantato la canzone che era di Zambrini.
0: Sì.
2: Zambrini è uno degli autori proprio storici di Sanremo. E quando l'abbiamo cantata, ma era per parlare del film, alla fine ci votavano e Amadeus ha detto non sono in concorso. Poi eravamo tutti vestiti.
3: Hai
2: con la cosa
3: di vincere Sanremo.
2: Sì, ti posso dire, siamo arrivati secondi, ma abbiamo venduto tantissimi dischi.
0: Ma parliamo di Dai. Cinema perché ecco. Appunto da domani esce nelle sale il nuovo film di Pupi Avati, tu interpreti un Gianni Riccio, un conduttore televisivo di grandissimo successo.
2: Mi sono rifatto a te adesso, oggi posso confessarlo, perché certo. Veramente
1: l'avevo colto io,
2: sì.
1: Quindi, ho notato
0: da un momento all'altro arriverà un mandato di comparizione,
2: sì, penso di cattura proprio,
0: sì, no, perché insomma è l'ascesa di questo personaggio, ma che vive invece un momento drammatico, no?
2: Guarda, a me quando mi è arrivata la proposta di Pup, pronto, Massimo, sono Pupi Avati, devo parlare, no? Quell'accento calabrese che lo
0: secondo me ti ha chiamato Valentino Rossi. Comunque andiamo avanti,
2: sì.
0: Andiamo.
2: Sei belli, stanno lì, Emiliano Romagnoli, sì. Ma il punto era che quando dico poco avatiano non è offensivo, cioè nel senso che è un film molto molto duro. Molto duro e appassionato nello stesso tempo. Non posso anticipare più di cose, ma insomma,
0: certo.
2: Un uomo di successo che si ritrova veramente a fare i conti con se stesso, con la propria coscienza, con la propria famiglia, con tutto. E in un momento particolarissimo. E c'è un attacco a una certa televisione della quale voi fate parte, io no,
0: certo.
2: Nel senso, capito? Quella più cinica, quella.
0: No, perché il cinema rischia.
2: La televisione del dolore.
0: Perché il cinema qui è più pulito, Saro.
2: Capirai. È una cosa romana, scusa, voi in Iran non lo sapete, ma insomma si dice da noi questo.
1: Comunque adesso è il momento di uno dei retro più interessanti che ci sono in Italia. E si capisce dalla sua scrittura, da sempre lui ci fa riflettere con le sue canzoni e in continua evoluzione. Oggi ci presenta il suo nuovo album Tarek, da colorare, e veramente è da colorare, non solo
0: è
1: perché
0: come i libri dei bambini, no, quelli che
1: dei bambini non direi, perché dentro c'è proprio la settimana enigmistica, praticamente è molto interessante, quindi anche proprio come oggetto, appunto si chiama Tarek da colorare, un invito a condividere storie e colori per uscire dall'oscurità insieme. Guarda che bella cosa che hanno scritto i nostri autori.
0: Ma veramente?
1: Vero?
0: No, poi non si capiva che leggevi.
1: Usciamo dall'oscurità insieme? Rancore! Buongiorno Tarek, benvenuto!
0: Non esce più.
2: Ciao!
1: Ma dopo questa cosa che ho detto non vuole più uscire, giustamente.
0: Non le possiamo colorare mentre canta adesso.
4: Beh, anche perché mi sono vestito anche con una maglietta bianca, sono pronto,
1: sì, incredibile,
4: sporcato di colori.
0: Bentornato a Radio 2 Social Club.
1: Ascoltiamo Basta.
5: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un suono fresco, testo in cui medesimarsi. Oggi ne escono

Vorrei dire cose, ma il mondo è così in overdose che griderà basta. Basta. È tutto talmente veloce che non puoi capire le cose, ma basta. Basta. La terra si infuoca al potere che gioca.

basta. Vorrei dire cose, ma il mondo è così in overdose che griderà basta. Basta, è tutto talmente veloce che non puoi capire le cose, ma basta. Basta, la terra si infuoca, il potere che già

Podcast. Pensavi che fosse finito, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro gesto, la luna in un altro plus. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i godardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo che lei m'ammazzi, però è una cazzata. Tanto ma chi m'ammazzi?

0: basta!
1: Oh, rancore!
2: Rancore!
1: Standing ovation!
2: Basta col social club!
1: No, il social club serve, anche perché se presentiamo questi progetti direi che serve come...
2: Ciao Darek.
3: Ciao a tutti, ciao, è un piacere e un onore, come sempre.
2: Caspita, ma come fai a dire tutte queste parole, tutte dentro una canzone?
3: Ma era in playback.
2: Quanta...
3: Sì, era tutto in playback.
2: Lo sento dal fiatone che era in playback. Mica
3: ma il fiatone pure in playback, sono allenato tanto a tenere questo fiatone.
2: È tutta intelligenza artificiale.
3: Sì, tutto AI, anche io.
1: No, sono incantata perché l'album è veramente figo, fighissimo, complimenti.
3: Hai visto che grafica pazza?
1: Sì, tutta... ma l'avete fatto voi davvero, cioè hai fatto tutto tu?
3: Cioè il grafico.
1: Perché prima
2: esistono
1: parlavo...
2: dei grafici.
3: Cioè io ho dato l'idea.
2: Sì.
3: No, in realtà no.
2: Ti è piaciuta la recensione? Grafico... La recensione di Emma dell'album.
1: Che fighissimo.
2: È figo.
3: Bellissimo anche questa cosa della settimana enigmistica come citazione. È bello perché gli enigmi hanno sempre fatto parte di questo mondo che scrivo io, che descrivo io, insomma, quindi
2: enigmi e parole enigmatiche, perché tu addirittura citi Fosco Maraini, no? Con sì. Un pezzo Fanfole.
3: Sì, esatto. No? Beh sì, intraprendo questo viaggio anche un po' nella metasemantica, chiamiamola così per fare gli intellettuali, e faccio questa, rispondo un po' forse alle frottole che ci raccontano tutti i giorni.
1: Ci raccontano frottole?
3: Abbastanza, sì.
1: Ah, non lo sapevo.
3: Bisogna rispondere a volte con le fanfole per riuscire a compensare.
1: Giusto, perché c'è una mosca qua dietro?
3: Perché c'era qualcosa che mi ronzava in testa prima di fare questo disco, e poi ho scoperto che non era niente di così affascinante quello che mi ronzava in testa, perché attirava le mosche.
1: Ah! Non si può parlare con lui perché mi dà due giri, capito?
2: Mi quindi... dà due giri.
1: Così.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: come sei messo tu, vivi da solo?
1: Sì.
0: Come sei messo con l'organizzazione?
1: Domestica.
0: Come tieni la casa?
2: In maniera pessima.
0: Un disastro.
2: Ah, sì. Sì, sì. Poi, no. Infatti ci ho messo le mosche dietro al disco.
1: Non tremare perché adesso arriva lui e ci spiega tutto.
0: Oh, lui è un cleaning influencer. Capito? Uno dei più famosi in Italia. È già stato con noi a Radio 2 Social Club e ci ha dato un sacco di consigli. Quindi siamo molto felici di avere di nuovo Mattia Alessio. Buongiorno!
3: Ma grazie,
1: no, Mattia.
3: Sono tornato per farvi sentire in colpa, perché di solito soprattutto a sapere che l'altra volta diceva no, ma io non pulisco qua, non pulisco là. Ma vediamo un po'.
0: Cioè, lui vive sepolto in casa, è un po' un accumulatore.
4: La mia casa effettivamente è sottoterra, quindi.
1: Ci arrivi in pieno cambio stagionale. Uno dei drammi della gestione domestica.
0: Ma ti fa questo effetto che stai guardando un po' il tavolo?
4: Sì, cioè, abbiamo fatto una pulizia extra.
1: Sì, tavolo è impeccabile.
3: Di impronte,
0: insomma.
3: Però va bene, è bello lucido.
1: Dai.
3: No, sì, siamo nel cambio stagionale. Infatti, la maggior parte delle richieste che mi arrivano sono come lavare il piumone. Come lavare il piumino, come lavare la lana, come pulire e mettere a posto negli armadi.
1: Vedo.
4: Porti tutto in tintoria,
1: Massimo Ghini.
5: Io lo faccio ogni giorno, per cui
1: tu.
5: So benissimo.
1: Immagino.
5: Sono molto bravo, specialmente.
1: Ma Pupi Avati ti ha chiamato nel film
5: per... solo per quello.
1: Tieni pulito.
5: C'è una scena che io accendo la lavatrice, le cose, e vede la pratica proprio. Io non riesco, cioè per me è proprio, è come se mi dicessero di leggere il Corano in giapponese, è la stessa cosa. Cioè non
0: Mattia,
5: riesco.
0: Mattia, ma perché perché c'è veramente un gender gap? Perché i maschi proprio
5: io volevo fare posso
3: ma
5: dire,
3: sai
5: che... basta che ci accusate di queste cose. Io
3: ma
5: sono vissuto in un universo femminile. Mia madre, mia zia, le zie.
0: Facevi tutto tu?
5: E facevo tutto io, sempre in giro a fare cose, a divertirsi, a giocare a carte. E io a casa da solo. Con la scoperta apposta.
1: Immagino, proprio così deve essere andato.
5: Poi quegli anni proprio erano quelli, no?
1: Eh sì, come no.
5: Rivendico proprio questa cosa tutta maschile.
1: Anche nel film hai una zia, cioè, che ti accudisce, che è Lina Sastri.
5: Lina Sastri, che fa tutto lei.
1: No, ma diciamo.
3: No, sapete che invece in realtà,
1: gender gap?
3: Allora, sì, purtroppo, nel senso, è un po' culturale.
1: Sì.
3: Però ultimamente io vedo proprio che c'è un po' la voglia da parte dei maschietti di essere più coinvolti, più autonomi anche nelle faccende domestiche. Perché comunque sia, diciamo che oggi, prima principalmente magari c'era una persona che stava a casa, principalmente era la mamma, si occupava di tutto. Adesso nella coppia è giusto anche condividere proprio i lavori domestici, perché non deve esserci un carico su una sola persona e deve essere tutto condiviso, perché sennò poi ci si stressa troppo e non va bene.
4: Infatti non pago la donna delle pulizie, ma l'uomo delle pulizie.
1: Bravo.
4: È proprio per,
3: ma sai,
4: per
3: ce ne sono un sacco. Ce ne sono un sacco di uomini delle pulizie, ma tantissimi.
5: Dopo l'Homo sapiens è arrivato l'uomo delle pulizie, insomma, il passaggio è quello, non è
4: uno stadio evolutivo.
5: Vabbè, c'era una cosa che mi faceva ridere, perdonami, mia madre ha lavorato tutta la vita, non a casa, cioè aveva un posto anche di responsabilità. Ogni tanto anche lei, quando metteva mano alle faccende, specialmente alla lavatrice, decideva il colore dell'estate o quella cosa. A un certo punto
1: quest'anno usciva, va
5: tutti
1: il
5: rosa, tutti verdi. Io chiedevo: mamma, che va molto di moda quest'anno, va il
1: quest'anno
5: verde.
1: Va così,
5: hai
1: quest'anno
5: sbagliato.
1: Bellissimo. Adoro le eccezioni che confermano le regole. Tua mamma ne è un esempio, ma tu invece da piccolo già avevi questa attitudine?
3: Ma io da quando avevo 3 anni.
1: Ci sei nato?
3: Sì, sì, ma assolutamente. Anzi, io proprio avevo l'amore per la lavatrice, perché mia nonna, per farmi star bravo, mi ci metteva davanti mentre funzionava, e quindi proprio.
1: Ma non avevate la televisione?
3: No, è un trauma, ma sai perché? Sapete perché? Perché quella volta mia mamma stava partorendo mio fratello, mi ha lasciato la mia nonna. Apro il filtro, mia nonna mi mette davanti alla lavatrice per stare bravo. Io,
4: la lavatrice almeno stava andando, era ferma.
3: No, la regola era che fosse funzionante, per farmi star bravo mentre lei faceva.
1: Se ci pensi, è stata la prima televisione a colori, è stata la lavatrice.
4: No, erano bianchi, non erano colorati. Era una lavatrice di bianchi.
3: Però sai cosa ho fatto lì? Ho aperto il filtro e ho allagato il bagno.
4: Nonna lì, furia.
3: Vabbè.
4: Sì,
3: trauma, esatto.
4: Sì.
3: E da quel momento proprio sono diventato un po' un piccolo ingegnere meccanico. Volevo capire come funzionasse.
1: Forza del bastonato, ci credo.
3: Esatto. No,
1: normale.
4: Soccoli, nonna ovunque.
3: Esatto. E poi da quando avevo più o meno 13-14 anni sono diventato io il lavandaio di casa, e mia madre non ha più fatto praticamente la lavatrice.
1: Hai capito?
3: Infatti, beh, quando sono poi andato a vivere da solo,
1: chi non vorrebbe avere un figlio così? Ma
0: sì, sì, no, me lasciate i bambini davanti alle
3: lavatrici
0: e poi le lavatrici.
1: Oh, adesso che c'è?
0: C'è il lag ancora. Ma tu, scusami, prima ti chiedo, anche tu hai avuto difficoltà con le case, con il lavoro all'inizio, prima di iniziare questa carriera?
2: Beh sì, soprattutto in realtà all'inizio, nel momento in cui andavo in giro, ad esempio a Milano, sono dovuto stare per un periodo e ho dovuto sicuramente cercare, infatti poi non ho trovato la casa, ho risolto non trovandola. A Roma ho avuto la fortuna che ho sempre abitato al Tufello e sono fondamentalmente rimasto là, dove sono cresciuto.
0: Si trova, quindi mi sembra di capire.
2: No, ma io c'ero cresciuto, penso che se la cercavo, io perché ci sono cresciuto nelle case popolari, e una volta che stai là dentro
1: è come la pera dentro la bottiglia di grappa, cioè la devi mettere quando è piccola, capito?
2: Esatto, esatto.
1: Nell'appartamento ci devi nascere e poi non vai più via, capito? Non è che lo puoi trovare.
2: È come questo bracciale qui.
0: Fa vedere.
1: Ecco.
2: È di origine indiana. Questo si mette quando uno è bambino, poi ti cresce il polso e non lo puoi più tirar fuori.
0: Cioè, e come si pulisce però questo bracciale?
2: Esatto, però con tutta la mano. Però con
0: tutto il braccio. Tu ce l'hai da quando sei piccolo?
2: Ma tutto il braccio, più o meno. Più o meno. Sì, era abbastanza largo.
0: Non si toglie mai.
2: No, però in realtà non l'ho messo da così piccolo, l'ho messo tipo in adolescenza. Fatto sta che ora toglierlo è abbastanza complicato.
0: Quindi quanti anni sono che ce l'hai?
5: Però se vai in questura, una mano te la danno. Sono abituati a questo.
2: Sì, sì, no, quello sicuro.
1: Loro più che altro li mettono,
2: più che altro li aggiungono,
5: poi qualcuno li toglie, insomma,
2: ne aggiungono altri, devo dire, la gioielleria aumenta.
1: Oh, adesso, prima, com'è che si chiama la meta?
2: La meta semantica. Sì, che
1: facciamo quelli colti, dai.
2: Sì, dai.
1: Abbiamo pure citato
2: invenzione di parole, di neologismi, di questo utilizzo delle parole inventate in un certo senso. Forse per raccontare cose più grandi che non entravano nelle parole classiche, quindi ho dovuto rompere questo involucro sonoro, ridarglielo e mettere dentro concetti che dovrete poi colorare voi, perché io non ho idea di quello che sto dicendo.
1: No, esatto. Infatti il brano
2: proprio per quello è bello.
1: Il brano infatti si chiama Pamfole. È il tuo lonfo, diciamo.
2: Allora sì, L'Onfo è una poesia molto nota che recitò anche Gigi Proietti, che oltretutto era del Tufello, quindi tutto un po'
0: e si di tutto torna.
2: E tratta dalla Gnosi delle Fanfole, che è quest'opera di Fosco Maraini, quindi non è un caso che il pezzo porta il titolo Fanfole. Poi ovviamente non ho ho preso la tecnica che usa lui, questa appunto di inventare le parole, mi sono inventato le mie parole, un paio l'ho rubate anche da lui, ma poi l'ho rubate anche da altri, come Gadda, come ho cercato parole magari che non vengono più utilizzate, ma una volta parole arcaiche che una volta erano utilizzate e oggi non più, magari in antichi libri di alchimia o in libri, come ad esempio c'è un libro famoso, il libro delle parole smarrite, ad esempio, che si trova insomma facilmente. E insomma, dopo tutto questo studio mi sembrava quasi un atto politico fare una canzone rap che usasse appunto questo tema dell'incomprensione, che molto spesso è una forma anche di potere, cioè il potere spesso usa questa incomprensibilità per fare in modo che tu non capisci e riesci a rimanere
1: come l'avvocato Azzecca Garbugli, diciamo.
2: Esatto. E quindi ecco, il rap ha difficoltà nell'ultimo periodo a ritornare un po' a questa vena, come dire, anche un po' di protesta, eccetera. Vero. E usare l'ironia, usare le fanfole, rompere le parole per ricostruirle, destrutturare per ristrutturare in una maniera folle, ironica, piena di rancore anche in un certo senso, nella giusta dose, mi sembrava un buon modo per esorcizzare.
1: Ti ascoltiamo dal vivo, Rancore con Fanfole a Radio 2 Social Club.

Come Dante che canta un girone, canta a girone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigeri di una controltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossola lì è una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente non è mica un problema.

0: Rancore dal vivo con le sue fanfole a Radio 2 Social Club, il suo album Tarek da colorare.
1: E da maggio sarà in tour, quindi potrete sentirlo direttamente. Ci sarà una band in tour?
2: Sì, saremo con la band e con questi spettacoli sempre un po' strani e questi viaggi mentali che alla fine diciamo fanno sembrare il concerto anche un po', passatemi il termine, un piccolo spettacolo teatrale, o comunque c'è una dose di teatralità, o diciamo che rompe un po' lo schema del concerto, mettiamola così.
0: Scusa, la parte in arabo era,
2: cioè, no, la parte in arabo è vera, è l'unica cosa che aveva senso.
0: Ma volevo tutto sapere quello che ho detto. Infatti mi sembrava che avesse un senso, perché tu l'hai capita, no?
3: No, io non sono araba, io sono iraniana. Sei impero iraniana. Persiano, non ti permettere proprio.
1: Luca, ti prego,
3: la serenità.
0: Ho capito, ma hai fatto l'università, sei laureata, non hai studiato neanche l'arabo.
3: No, assolutamente. Io non c'ho niente a che fare con gli arabi.
0: Ma ci credo che non trovi lavoro.
3: Discorso.
0: Va bene, se non sai
3: ci
0: le lingue.
3: Confondere.
4: È a Trump che bisogna spiegarglielo, che ancora non ha capito la geolocalizzazione.
0: Se non sai le lingue, però non puoi trovare lavoro oggi.
3: No, vabbè, però io so l'inglese e lo spagnolo.
0: L'inglese che serve?
4: Olè.
3: Questo è un pessimo messaggio da mandare. No, siamo sulla Rai, cioè l'inglese è importante.
0: È una lingua morta.
3: L'inglese.
0: Il latino serve, il greco antico.
3: Certo, assolutamente. Ma tu lo parli, scusami, l'arabo?
2: Abbastanza, parlo l'egiziano, quello che si parla per strada. Non so, che è quello che infatti uso qui nel pezzo. Non parlo l'arabo classico, ahimè. Devo dire che è abbastanza c'è una bella differenza il linguaggio, quello che si utilizza nella quotidianità, da quello invece che vedi nelle TV,
3: certo,
2: sui giornali.
3: Ma come pure il francese, cioè il varlan. No,
1: il francese è proprio varlan. Ci sono due lingue in Francia, quella appunto della televisione, dei libri, c'è cioè quella scritta parlata
0: e quella che parla Emma Stoccolma. Sono proprio due,
1: esatto,
0: linguaggi separati.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: 2-2.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
11: Oh, sei scemo.
10: Altre invece ci portano dritto al cuore.
12: Io sto bene solo se sto con lei.
10: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
13: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
10: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
12: Oh! Bestiale.
10: Da venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: La Social Band oggi avrà molto da fare perché Motta canterà dal vivo canzoni meravigliose.
2: Sì, è vero, canti anche tu?
1: Che ne sai tu?
2: Non lo so, ho letto la scaletta forse.
1: Non sveliamo troppo perché adesso qui arriva un enorme attore, un grandissimo personaggio che noi adoriamo qui a Radio 2 Social Club, è con noi Emilio Solfrizzi.
3: Meraviglia, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno.
4: Grazie, infatti mi tengo la giacca anche perché mia moglie ha detto quella c'hai, quello è il regalo, fallo vedere.
1: Che bel regalo, ma è un regalo di compleanno?
4: Di compleanno, di compleanno il 5 aprile per chi volesse poi farmi dei regali dall'anno prossimo.
2: Scriveremo l'IBAN.
4: Ti do la data, per cui dalle giacche in su.
2: È bella comunque, ti manca il cavallo però.
4: Mi manca?
2: Il cavallo.
1: Adesso hai offeso la moglie di Solfrizzi.
4: Esatto, no. Ma io non volevo dirlo.
2: Scusa,
4: glielo dirò.
2: L'uomo cowboy è un uomo sexy.
4: Quale
2: ti voleva
4: cowboy?
2: Sexy?
4: Questa è l'ultima moda. Dammi pazienza, certo non potevo mettermi quel corpetto, però insomma.
1: A te, se a lui manca il cavallo, a te cosa manca?
2: Il fustino, bravo,
1: il fustino, esatto. Fiore, vieni qua, che noi siamo compagni di doppio adesso. Abbiamo giocato contro.
2: Adesso ti portiamo anche un microfono.
5: A salutare un grandissimo attore, un grandissimo personaggio che meriterebbe sicuramente molto di più.
4: Ecco.
5: Lo devo dire io, lo dico
1: grazie,
5: io.
1: Tieniti il microfono da solo. Tieniti il microfono.
5: Penso che in questi giorni sono stati Davide Donatello, si è parlato di circoletto, di queste robe no che dicono dei circoletti. Ecco, facciamo entrare anche Emilio Solfrizzi.
4: E in un momento di esternazione.
5: Sì,
4: esterna su tutto, dal teatro Vittorio. Tutto il resto ormai dice la sua.
1: Si espone, Fiorello si espone.
5: Sei un comico bravissimo, un attore bravissimo, un personaggio incredibile, io non capisco che lo si veda poco. Tutto qua, posso dirlo?
1: Ma a teatro sta spopolando.
5: Lo so che sta spopolando, mia moglie è impazzita, non mi vuole più vedere, vede solo lui. Andare a vederlo a teatro perché è pazzesco, io ci andrò.
4: Grazie.
1: Però per Rosario e per me devi fare uno spettacolo pomeridiano perché noi alle 9 andiamo a letto.
5: E noi sì.
4: Lo so, andate proprio.
5: No, ultimamente stiamo guardando il tennis, quindi siamo un po' svegli.
1: Sì, fino alle 9:30.
5: Io sto bivaccando lì. Guarda, guarda qua.
2: Veramente a me mi sembra che vivete insieme, siete vestiti uguali?
5: Oh sì, siamo
2: questo
5: uguali.
2: Sì, che è il circoletto della radio.
4: Ma io ho pensato che fosse una divisa della radio.
5: È la nostra divisa della radio. Vabbè, ragazzi, grazie. Emilio, sei un grande.
4: Grazie.
5: Ciao. Lo porto io con lui.
4: Grazie Fiore, che bello spot. Chi lo doveva dire?
1: Ma hai visto che bello a Radio 2? Qua si entra, si esce, si incontrano amici, esatto. C'è un'atmosfera.
4: Sì, lo può fare solo lui, perché se vado io mi cacciano, voglio dire.
1: No, a te non ti
2: no.
1: A te non ti caccia proprio nessuno.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: adesso ospitiamo un grande musicista, un grande cantautore. Sembra ieri veramente il suo esordio come cantautore col suo album, eppure La fine dei vent'anni, una delle sue canzoni proprio super seguite, compie 10 anni, io non ci credo, 10 anni c'ha già La fine dei vent'anni.
1: Però 10 anni sono pochi.
0: No, ma
1: sono
0: volati.
1: Sono volati.
0: Sono volati perché sembra una cosa uscita.
1: Più che altro nel frattempo la musica è cambiata veramente tantissimo. Forse non c'è più l'approccio che usava lui per questa fine dei 20 anni.
0: Lui mi piace perché ha sempre detto che non andava di moda allora e che non va di moda adesso. Io adoro quelli che non vanno di moda. È con noi Motta, eccolo qua. Ciao. È vero che non vai di moda?
2: Sì, no, ma soprattutto io sono che va bene, a parte presentare tour, eccetera, ma forse oggi è il giorno giusto per fare la sigla del social.
1: No, forse no, no, fanno no, il jingle. Se lo dici lo
2: dopo
1: fai.
2: Dopo dieci anni forse oggi ce la facciamo.
1: È cioè, vero,
2: è un sogno,
1: fatto.
2: È una targhetta che prima lui, mi allora, merito.
0: Lui viene qua ospite e dice: ma cavolo, ma tutti i cantanti hanno fatto il jingle,
2: esatto, terzo,
0: e io no.
2: Io no.
0: Allora noi gliel'abbiamo preparato, il maestro Trippa gliel'ha preparato, gliel'ha mandato da due anni che lo devi fare.
2: È vero.
0: C'è uno sciagurato.
2: Sono emozionato perché era proprio.
0: Era troppo.
1: Detto che oggi è il giorno giusto, però dai, bello.
2: E oggi lo facciamo.
1: Siamo felici. Se lo fai, siamo felici, se non lo fai, ti vogliamo bene lo stesso.
0: Senti,
1: sei un artista.
0: Tu non mi sembri tipo da celebrazione, però invece stai celebrando i 10 anni della fine dei 20.
2: Ma poi devi sapere, Luca, che all'inizio di questo 2026 è partito questo trend del 2016. Quindi per la prima volta stavo facendo una cosa giusta al momento giusto, e con Pier Ferrantini, mio manager, ovviamente lui mi conosce bene, stavo per annullare qualsiasi cosa. E invece poi abbiamo deciso di farlo e devo dire che mi sta facendo benissimo, perché era appunto un disco che non mi sento dire che è invecchiato. Io sì, il disco no. Ecco.
0: Ti senti invecchiato? Non infierire.
2: Un pochino, sì.
0: Emilio,
2: un
0: qui si infierisce.
3: No, infatti io non dico una parola perché uno dovrebbe usare altre parole. No, però è bello. Io approfitterei di qualsiasi occasione per festeggiare. Adesso la NAO, cioè la fine dei 20 anni, a 10 anni dalla fine dei 20 anni.
2: Esatto.
3: Meraviglioso.
0: Mi riporti a 10 anni fa quando hai fatto quell'album.
2: Allora,
0: hai vinto la targa Tenco come opera prima.
2: Innanzitutto è la prima volta che ho suonato dal vivo. La fine dei 20 anni è stato da Silvia Boschiaro qui a Radio 2 e mi ricordo che ero emozionatissimo proprio. Io e Riccardo Senigalli, il produttore del disco, non avevamo nessun tipo di pensiero che potesse arrivare a tanta gente. Insomma, forse è stata proprio quella la salvezza, il fatto che comunque sia, innanzitutto era tantissimi anni che ci lavoravo, perché io venivo da una band. Poi gli altri due della band mi avevano detto: forse è il caso che tu faccia un disco da solo, che non è una bella cosa da dire. Però è stata anche la mia salvezza, no? E devo dire, cioè, come diceva Emma, era un altro periodo, soprattutto per la musica live. Forse, insomma, c'erano molti più locali e non c'era l'idea in nessun modo, ma io non ce l'ho mai avuta l'idea di dover arrivare alla gente, anche perché penso che sia il peggior modo per arrivarci,
0: certo,
2: no? E è nato tutto in maniera assolutamente spontanea, ci abbiamo messo cuore e anima sia io che Riccardo Senigallia, e forse siamo stati anche un pochino fortunati, perché mi dispiace dirlo, ma non so se adesso, se fosse uscito La fine dei 20 anni adesso, se non lo so, se sarebbero, no,
0: successe le stesse cose.
2: Secondo me non lo so, insomma, quindi un pochino di fortuna ci deve essere.
0: Sicuramente diventa sempre più difficile veicolare prodotti di qualità.
2: Questo per dare un bel messaggio ai giovani che stanno iniziando a suonare.
0: Esatto, no. Però non è sbagliato quello che dici. Oggi, per esempio, ecco, questo era un album che vince la targa Tenco. Oggi veicolare un album è molto difficile. O partecipi a Sanremo, che è una cosa che quella settimana c'è un'attenzione massima nei confronti della musica italiana, oppure si fa una gran fatica, perché i tempi della nostra attenzione, della nostra concentrazione, i tempi del tempo che dedichiamo a determinate cose si è ridotto veramente all'osso, per cui funzionano poi cose che hanno 10 secondi di gloria su TikTok o sui social e meno dei lavori estesi come un cartone come un cantautore in genere fa, insomma.
2: Poi devo dire una cosa, ora insomma mi ricordo di Silvia Boschiero, però veramente mi ricordo che Radio 2 era una delle pochissime radio che mi passava, che mi ha, nonostante altri circuiti magari mainstream, e c'è sempre stato un coraggio, quindi insomma devo ringraziare tanto, non lo dico per ruffianeria veramente, lo dico perché era una delle poche radio che mi passava in un momento in cui non mi passava nessuno, insomma, quindi averci uno spazio per un cantautore praticamente appena nato in una radio è stata per me una cosa fondamentale.
1: Il minimo, il ruolo della radio.
0: Come diceva Fiorello, viva Radio 2.
1: Esatto.
0: Radio 2 ha una particolare attenzione alla musica di qualità, ma noi adesso però ce li devi celebrare qua. La
2: vediamo se dopo 10 anni me la ricordo.
0: Sì, chissà, è vero, chissà se se la ricorda Motta, la fine dei 20 anni.
1: La social band se la ricorda.
0: Adesso Motta ce la fa riascoltare, c'ha la sua chitarra, c'ha i suoi tempi, ti dico, sono 2 anni che aspettiamo il jingle, quindi bisogna dargli il tempo suo, diciamo.
1: Va bene, non ci metterà 2 anni a
0: me. No, speriamo di no, dai, è pronto, è già pronto.
1: Motta, live, Radio 2 Social Club.

Radio 2 Social Club per celebrare i 10 anni della fine dei 20 anni. Motta qui a Radio 2 Social Club oggi. Lo ascolteremo ancora nel corso della puntata.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 2-2.
1: Che affa, che affa, che fa? Dai, chi la soluzione ha?
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: 2-2.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Emilio, tu giochi a pallone?
2: Io giocavo a pallone quando avevo le ginocchia.
1: Che ne hai fatto?
2: No, perché a una certa età uno deve rendersi conto che di due diventano una, capito? Per cui è meglio fare sport, scacchi, dama, capito? Cose più sedentali.
3: E comunque
2: sono faticose, ugualmente faticose.
3: È alto, sì.
2: E beh, prima la formazione, adesso la formazione sugli scacchi.
1: Beh, per quanto scacchi devi sollevare il pezzo, la torre,
2: sì,
1: il cavallo.
2: Esatto, infatti
1: non
2: bisogna calibrare.
1: Meglio online.
2: Se stanno bene i legamenti delle braccia, meglio.
1: Perché sennò ti viene la tendinite, perché sposta la regina pesa, capito? No, tu giochi, Francesco?
4: Ero fortissimo, Luca, non è che giocavo, io ero... Beh, io volevo diventare Gabriele Omar Batistuta.
1: Sì, però non fare troppo il gradasso,
4: no,
1: perché
4: no,
1: adesso
4: no.
1: Arriva una professionista.
4: Capito, cioè, però da piccolo io...
1: Scegli un profilo più basso, vabbè, credimi,
4: no.
1: Credimi.
4: No, poi con l'allenatore iniziai a parlare di cucine, anche lui mi disse, guarda, forse è il caso che...
1: come il tuo gruppo, da detto.
4: Esatto,
1: fai un disco da solo, fai un disco da solo.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: adesso noi presentiamo una grandissima calciatrice.
1: Sì, lei è un'icona del calcio femminile italiano, ha deciso di raccontarsi in un libro molto bello, Il coraggio di chi trema, che può essere veramente di ispirazione per tantissime ragazze, che sono sempre di più le ragazze che hanno capito che possono giocare a calcio anche a livello professionale, e anche tanti ragazzi. E con noi Valentina Giacinti. Buongiorno.
0: Con il suo libro Il coraggio di chi trema.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Piacere.
2: Piacere tutto.
1: Fanno i maschietti che giocano a calcio. Perché il maschio dice sempre io giocavo, ero fortissimo, poi mi sono fatto male, poi il crociato.
0: Sì, si fanno
1: poi...
0: tutti male.
1: Le ragazze non dicono mai così, mai. Giocano e basta.
2: Non lo so perché dicono così, però ci sta anche in una carriera avere anche infortuni e poi mollare, perché non è facile superarli.
0: Certo, ma i maschi sono dei mitomani, perché quelli che giocavano a pallone dicono tutti che ero fortissimo, poi mi sono fatto male. Quelli che suonavano dicono io c'avevo il complesso, ma poi mi sono sposato. Che non si capisce. Ma pure Paul McCartney si è sposato.
3: Tipo di complesso, se era un fatto personale.
0: Sì, di tipo però.
3: Di gruppo.
0: Senti, il coraggio di chi trema. Ma tu tremi?
2: Ogni tanto anch'io sì.
0: Hai tremato anche ai mondiali quando hai fatto quel gol contro la Cina?
2: Più adrenalina più che tremare, però sì, cioè nel senso sono sensazioni e... momenti che passano così velocemente e li affronti, insomma.
1: È vero che da bambina pensavi di essere l'unica bambina che voleva giocare a calcio?
2: Sì, esattamente, perché quando giocavo da piccolina non vedevo altre ragazze giocare, giocavo comunque con i ragazzini, e quindi quando ho scoperto che poi c'era una squadra femminile sono rimasta un po' sconvolta, perché ho detto, caspita, allora non sono l'unica ad avere questa passione.
0: Senti, tu hai vinto 2 scudetti con la Roma, attualmente giochi con il Como? Attualmente giochi?
2: Sì, esatto.
0: Hai vinto un sacco di roba, supercoppe, scudetti, e poi quella qualificazione ai quarti e ai mondiali è stata una qualificazione importante. Forse lì il calcio femminile in Italia è diventato qualcosa di più popolare, c'è stata una partecipazione popolare notevole, devo dire.
2: Sì, dopo il mondiale del 2019 c'è stato un po' il boom mediatico, no? Non si conosceva molto il calcio femminile, e da lì è scoppiato un po' tutta la curiosità di questo mondo, e abbiamo avuto l'opportunità poi di crescere e di far crescere il movimento, e adesso diciamo che sta andando ed è molto importante continuare a lavorare comunque.
1: Senti, tante ragazze che scelgono di giocare a calcio, adesso per fortuna ci sono tante squadre anche per le più piccole.
0: Uno dei problemi del calcio maschile, almeno in Italia, è la simulazione. Nel calcio femminile è un fenomeno che esiste o è più marginale, diciamo?
2: Ma io credo che è una cosa un po' che ti porta per il fatto di voler vincere, no? Ogni tanto magari c'è questa simulazione che accade anche nel femminile, certo, non bisogna fare paragoni, siamo umani.
0: L'hai mai fatto tu?
2: Ma a volte capita, sì, però diciamo non è...
3: L'onestà.
0: No, è onesta, è onesta.
4: Comunque Luca, anche nella musica c'è tantissima simulazione.
0: Ora, senza... Che è l'autotune?
4: No, non tanto che il playback, insomma una serie di cose, dai.
2: Sì, c'è, però adesso non capisco perché farla, perché tanto ormai c'è il VAR, c'è tutto, quindi...
0: Ti pizzicano.
2: Diciamo. Adesso alla fine...
1: Uno ci prova lo stesso.
2: Forse prima era un po' più facile farla.
3: È vero, era un fatto più romantico prima, se ti beccavano allora sì, facevi una figuraccia, però se non ti beccavano, voglio dire.
0: Però c'era una poesia anche in quello, ma ce lo ricordiamo il gol con la mano di Maradona?
3: Ma infatti,
0: è letteratura quella.
3: L'immaginario collettivo, ma poi gli abbiamo fatto un applauso per l'interpretazione, guarda che devi essere bravo a reggere dopo, proprio, cioè no, certo. non ero falso, no, io sono caduto davvero, cioè ho fatto il gol con la testa, capito? Devi essere bravo.
1: Ma quindi tu che sei un attore eri più bravo a giocare a calcio o a
3: Stai
1: simulare?
3: Scherzando, io sono uno dei più grandi simulatori, non dovrei dirlo perché non dovrei vantarmi, però ho fatto delle cose che ho ricevuto applausi non per i gol ma per la prestazione attoriale, in campo, e non è poco.
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
0: Abbiamo vinto un'altra guerra dal vivo con la Social Band.

0: Motta dal vivo a Radio 2 Social Club, abbiamo vinto un'altra guerra.
1: Perché sei emozionato? Ah no, mi sembrava il occhio lucido.
2: Scusa tu, questo è il coraggio di chi trema, devi avere rispetto, devi avere rispetto.
1: In realtà non abbiamo parlato veramente di che cosa c'è dentro, di cosa racconti, cioè tu sei una vincente, però questo comporta anche avere dei momenti dove il corpo e la testa ti impediscono un po' di andare avanti, no? Parliamo di attacchi d'ansia, anche attacchi di panico e anche di depressione, ed è un tema difficile da affrontare, penso, per uno sportivo, una sportiva.
3: Beh, sì, sicuramente, come racconto nel libro, non è facile parlarne, non è facile ammettere le proprie fragilità, soprattutto quando magari fai degli sport o sei comunque sempre vista, diciamo, in TV, in tutto, quindi... La cosa difficile è stata aprirsi, però ho voluto farlo perché conoscendo anche tante persone anche stanno soffrendo di questo e forse parlarne e dare la mia esperienza è d'aiuto per le giovani che crescono, i ragazzi che comunque anche non fanno sport e vivono questi momenti, e secondo me è importante parlarne.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Questo è veramente un bel regalo che ci facciamo noi, che facciamo anche a voi, perché sul palco insieme a Motta c'è Luca Barbarossa e questa è la nostra ultima canzone.
2: Io vorrei diventare il chitarrista di Motta, visto che è in tour, capito? Il chitarrista attempato.

0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a tutti, grazie a Emma Stoccolma.
0: Domani, amore.
1: Pensa che domani si parlerà di tennis con Roberta Vinci. Viva Motta!
0: Ciao.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: 2-2.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
4: Che AFA, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

Che traccia sospetta? Lo scopriremo tra poco. Intanto, una delle tre canzoni che hanno consegnato alla storia della musica le Bengals. Questa, Walk Like an Egyptian, la più brutta. Poi c'è la ballatona, Eternal Flame, bellissima. E poi Manic Mondays. Abbiamo scelto la prima.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12:02, buongiorno e ben ritrovate e ritrovati anche a coloro che sono in visione della Visual Radio, canale 202. Il cervello al momento è da solo, ma all'antidoping sta ultimando le pratiche Serena Bortone, forse qualche

0: Bengals, ospiti anche di un festival di Sanremo di qualche tempo fa. Gigi e Andrea raccontano che dietro le quinte molto simpatiche con loro, e mi fermo qua. Il Walk Like an Egyptian hanno aperto. Buongiorno Serena, arrivata.
1: E buongiorno a tutte e a tutti. E devo dire, sono molto felice di avere con noi un poeta. Sapevamo già che era un poeta dalle sue canzoni, oggi ne abbiamo un'ulteriore conferma, perché è in libreria con Scrivere il cielo, poesie al contrario per Einaudi. Roberto Vecchioni, buongiorno.
0: Buongiorno Roberto.
2: Ma buongiorno Serena, buongiorno, buongiorno.
1: Che piacere.
2: Primavera, anzi estate.
0: Estate quasi.
1: Esatto,
0: quasi.
1: Dovevi essere con noi, poi c'è stato sciopero, insomma, ovviamente gli scioperi sono sacrosanti, sono diritti dei lavoratori, e quindi ci ricolleghiamo telefonicamente. Poesie che ti sono letteralmente cadute sulla testa, che è una scena molto bella, anch'essa poetica.
2: Allora, la storia è questa, che io non ho mai pubblicato poesie, mi fregava proprio niente, le avevo da qualche parte, non mi ricordavo dove, ogni tanto le scrivevo. Le poesie sono molto diverse dalle canzoni, perché vanno libere, libere, libere, nelle canzoni invece devi seguire una trama. E mi sono caduto in testa da un cassetto, da una specie di come si chiama,
1: una scatola.
2: E ho detto, ho visto che era una poesia anche di 20-30 anni fa. E allora ho detto, ma tanto non, chi se ne frega che la poesia non pubblica, non vende niente, non è quello che mi interessa. Mi interessa soprattutto una cosa, che i miei nipotini leggeranno magari qualcuno dei miei romanzi, dei miei dischi, e diranno, ma però nonno non ha mai fatto poesie. E allora
1: invece
2: un libro di poesie glielo ha lasciato.
0: Esatto, con un percorso ritroso, si inizia tipo un Benjamin Button della lirica.
2: Sì, è un'idea per la poesia abbastanza strana, però direi che vale la pena. Vale la pena perché tu ti guardi come sei adesso e vai a vedere come sei arrivato ad essere adesso, tornando indietro. Vai a scoprire come scrivevi, con che stile, con che sintassi, con che
1: cosa,
2: sistema.
1: E che cosa hai scoperto di te rileggendo queste poesie, rileggendo la prima poesia che hai scritto? Ti sei riconosciuto o c'è qualcosa che proprio non ti rappresenta più oggi?
2: Allora, direi che la linea è sempre uguale, sempre la stessa, anche se i vocaboli, i modi di mettere le parole che conoscevo e ora conosco di più, sono completamente diverse. Cioè, a 12-13 anni c'era un infantilismo tremendo nel dire le cose, e adesso invece c'è una scelta di sintassi singhiozzante, multipla, cioè tu pensi di aver beccato una poesia, aver beccato un senso, e il verso dopo ti dice una cosa di me diversa, e il verso dopo ancora, finché arrivi alla fine che capisci tutto. Quindi è tutto un altro sistema completo. Qual è il tema? Il tema fondamentale è quesivit non inveni, cioè ho cercato tutta la vita e non ho trovato niente.
0: La prima
2: fin dall'inizio.
1: Hai cercato tutta la vita che cosa?
2: Ho cercato il senso, l'esistenza, eccetera. E non ho mai trovato.
1: Non lo hai mai trovato?
2: No, nemmeno
1: nell'amore.
2: A sprazzi. Sì, ma anche l'amore è una cosa che può andarsene, può spezzarsi, può fermarsi, e con l'età può anche perdersi. È il senso più vicino a un significato della vita,
1: l'amore.
2: Sì, certo.
1: E che cosa
2: altro non c'è?
1: Perché peraltro tu racconti, insomma, che Lucia San Siro, che poi il tuo successo gigantesco, è in realtà una canzone d'amore. Hai anche detto, se non mi avesse lasciato questa ragazza che si chiamava, adesso te lo dico, lo sai meglio di me, ma voglio farla brava, vabbè, non lo trovo.
2: Purtroppo è morta
0: qualche tempo fa.
1: Però tu hai detto che se non ti avesse lasciato Adriana, non avessi scritto questo capolavoro, ecco.
2: Assolutamente no. E che cosa me ne fregava a me di scrivere una canzone su una donna che sta con te?
0: Infatti, come diceva Bruno Lazzi, quando sono felice sto fuori, e quando sono triste.
2: Naturalmente, quando sono felice sto fuori, sto a scrivere. Invece ho un pianto, sto a casa.
1: Ecco, e hai capito oggi come si affrontano le delusioni, non solo d'amore? E che consiglio ci daresti, professore?
2: Allora,
1: e poeta.
2: Io sono un po' particolare come personalità, vado e vengo, vado e vengo, vado e vengo. L'essenziale nel dolore d'amore è come una bicicletta. bisogna riparare subito, non saltare in sella anche se si è caduti, bisogna riprovare a guardarsi intorno, a vedere se ci sono altri volti, altre persone che parlano con te, femminili ovviamente, e lentamente trovare una via, una strada, perché un amore dura tutta la vita, fa 17 anni, 80 anni, 90 anni, raro, dura la vita, non è così. Succede quest'anno ci si divarca, dentro fare forse qualche altra cosa. Io non so vivere da solo, io ho bisogno di una compagna, ho bisogno di una compagna che sia via con me, che parli con me, che me ne dica di tutti i colori, che è una compagna vera, intelligente soprattutto.
1: Allora, come
2: non
1: Daria.
2: Vado molto alla bellezza, non vado alla bellezza, vado al fascino e all'intelligenza.
1: Come Daria del resto.
0: Il segreto di questa...
2: Sì, ma lei è anche bella.
0: Esatto. Il segreto di questa lunga relazione dunque è una... Tu dici pazienza soprattutto da parte di Daria, e tu però qualcosa, insomma, bisogna contribuire.
2: No, lei ha avuto molta pazienza perché abbiamo due territori completamente diversi. Si è cominciati con uno sfavillio d'amore gli primi anni, perché sempre succede così, e poi la mia vita mi ha portato tutta un'altra parte, l'attività di scrittore, quella di soprattutto di musicista, di cantautore. Facevo 80 serate all'anno, non la vedevo, crescevano i figli e io vedevo pochi figli. Poi avrei anche tante magagne da dire su di me, l'ho scritto negli altri libri, cioè che un certo egoismo, un certo egocentrismo, che è un po' maschile, devo dire, però io ce l'ho in dosi abbastanza esagerate.
0: Massicce.
2: Dosi massicce. E quindi ho dovuto lasciare a lei molte fatiche, molte tristezze, molti drammi. Poi voi sapete, perché siete così preparati, che quindi saprete anche che io ho perso un figlio, cioè io e Daria abbiamo perso un figlio, e che l'altro figlio purtroppo è malato di una malattia piuttosto grave, e quindi dobbiamo tenerci per mano forte.
1: E peraltro Arrigo, la scomparsa di Arrigo ha però fatto sì che tu e Daria aveste, ne abbiamo parlato proprio qui a Stai Serena, della dovita alla fondazione, e questo, diciamo, è una risposta molto sana a un dolore così atroce, ecco, e quindi da parte nostra ovviamente complimenti, e speriamo che serva, diciamo, a superare anche lo stigma, la paura di confrontarsi con la malattia psichiatrica, con la fragilità psichiatrica, ecco.
0: E soprattutto anche
2: anche perché la gente dovrebbe ascoltarle queste cose. Io, anche voi lo sapete, i social, i media, come sono, quando c'è una cosa particolarmente originale, strana e diversa, tutti ascoltano. Quando si parla di una cosa che dovrebbe essere originale, come quella di poter aiutare, perché non è, nessuno considera la malattia mentale una malattia, aiutare,
1: esatto.
2: Probabilmente la gente si volta dall'altra parte, se ne fa riga. La malattia mentale è peggio di tutte, perché tutti siamo pronti ad andare al capezzale di uno che ha un cancro, un tumore, un diabete o altro, e quando invece incontri un malato mentale ti scosti, lo lasci perdere il più possibile. E invece sono malattie uguali, hanno la stessa origine, la stessa cosa.
1: Senti, ma un pensiero dolce su Arrigo me lo dai? Se chiudi gli occhi e lo vedi, come lo vedi?
2: Io lo vedo sempre come un grande gigante meraviglioso che inciampa nella neve per arrivare alla baita. Sì, a me la neve di 2-3 metri, naturalmente. Ma poi nell'ultimo romanzo che ho scritto ci sono due lettere ad Arrigo, una contro di me, perché sai, c'è questo problema che tutti i figli vogliono poi imitare i padri, e io non gli ho tolto questo vizio, bisogna toglierglielo subito. Arrigo non si sentiva mai a posto fuori, cioè con la gente, con le persone, aveva sempre paura che lo guardassero male. D'altro, della malattia mentale porta a questi eccessi per
1: e non
2: forte.
1: È colpa tua però, Roberto, non è colpa di nessuno,
2: ma sai, è facile dirmelo, me l'ha detto tante persone, però il senso di colpa è un'altra cosa che accompagna i genitori sempre, sempre, anche se non hanno fatto niente di sbagliato.
0: E come si fa a superarlo, comunque a alleggerire quel senso di colpa, che comunque è una zavorra che, come giustamente dicevi tu,
2: te lo devi tenere. non c'è niente da fare.
0: Niente.
2: Alleggerire è un'altra cosa, alleggerire può andare perché c'è tua moglie, l'abbraccio di tua moglie,
1: c'è
2: gli altri
1: nipotine,
2: figli,
1: certo. C'è Francesca che però, è strepitosa, diciamolo.
2: Sì, c'è Francesca, c'è Carolina, c'è Dodi, ci sono persone meravigliose vicino a me, però è un macigno che appena ti distrae un momento ti torna in mente, non devi distrarti, devi essere sempre attento all'amore che c'è intorno e non pensare non c'è nulla intorno, allora arrivo, no.
1: Ma Arrigo è quell'amore che ha intorno, secondo me, posso dirtelo?
2: Sì, ma io me lo sento molto vicino, non ho problema di nessun tipo, abbiamo fatto di tutto per 17 anni,
1: certo.
2: Io e Daria, ma non si è potuto fare niente, ma d'altronde la vita è bella ugualmente, ha delle cose bellissime ugualmente, certo. Quando mi sveglio la mattina c'è il sole e poi penso, ah, oggi incontrerò questo, quest'altro, incontrerò anche dei rompicoglioni, questo è naturale, meglio dei rompicoglioni ad essere vivo che non incontrare nessuno.
0: In effetti sì.
1: È che è una grande massima. Senti, ci ascoltiamo una canzone che avete dedicato a Alex Zanardi, che è stato un altro personaggio eroico,
2: sì,
1: strepitoso, e che ci ha insegnato l'amore per la vita. E ecco Francesco Guccini, e il titolo è Ti insegnerò a volare.
0: Tra poco poi torniamo con Roberto Vecchioni per parlare di Scrivere il cielo, poesia al contrario, edito da Einaudi, e non solo. Intanto, eccoli qua.
3: È buia, ma ricordo il tuono e il pubblico, è un universo sordo.

0: Ti insegnerò a volare Roberto Vecchioni con Francesco Guccini. Roberto è con noi al telefono per parlare del suo libro bellissimo, raccolta di poesie che vanno dagli anni 50-60, un percorso al contrario, iniziato appunto negli ultimi tempi per retrocedere, andare appunto alla sua giovinezza. Prima poesia scritta, Roberto, il titolo dei componimenti è Scrivere il cielo, poesia al contrario da Einaudi, a 6 anni, prima poesia per tua mamma. Mia mamma è come un fiore di giugno, un giglio che è anche del suo figlio. Bellissimo. A 6 anni. Ma io neanche a 60 faccio una cosa del genere. È bellissima.
1: No, vabbè, perché ho messo insieme, ma questa è una cosa caratteristica, ho messo insieme il fatto che il giglio è il fiore di giugno,
0: sì.
1: E io sono nato il 25 giugno,
0: sì.
1: E allora ho messo insieme, mia mamma di per sé è già un giglio, e il suo figlio che sono io sono un giglio perché sono nato a giugno. Tutto lì è, il ragionamento è stato quello, non è che sia una gran poesia.
0: Però un bambino di 6 anni.
2: C'è il suo perché. Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato tua mamma?
1: Tante di quelle cose.
2: La prima che ti viene in mente?
1: La prima che mi viene in mente è stata quella di fidarsi al massimo di lei, di dirgli qualsiasi cosa.
0: Che bello, bellissimo.
1: Fidarsi che, e poi nella vita è stato così, perché in realtà si sono fidati tutti e due di me, padre e madre. Ho fatto date di quelle cavolate che nemmeno immaginate.
0: Però ti sei divertito con tuo papà? La maturità ti portò a Parigi, lui grande appassionato di cavalli, di gioco.
1: Ma tu sai tutto.
0: A Vincennes sì. Si va a giocare, poi la sera rosa fumetto al Moulin Rouge.
1: Sì, io ho fatto una è stata una bellissima infanzia. Dopo 5 giorni avevo gli esami di maturità. E mio padre mi ha visto pallido. Mio padre era napoletano. Mi ha visto pallido e ha detto: no, ti porto io, ti porto io a divertirti, voglio un cielo. E mi ha portato a Parigi. Mi ha portato a Parigi a vedere Moulin Rouge, tutte queste cose qua. Voi dovete capire, un ragazzo di 18 anni
2: certo,
1: che sì. Va a Parigi, era il 61-62, in Italia manco esistevano queste cose.
0: No.
1: E si vede sulla testa, su una rete, Rosa Fumetto completamente nuda.
0: E la maturità com'è andata?
1: E la maturità era questa.
0: Ah, ok, 60 allora.
2: Scusa, ma rispetto a questo, allora le cavolate che facevi tu, qual era la cavolata più grossa che hai fatto, che hai citato prima?
1: No, questa non era cavolata, no. Questa è stata una cosa più bella. La
0: formazione.
1: Di cavolate se ne facevano con gli amici.
2: Dico?
1: Adesso non so, saranno anche ormai non potranno venirmi più a prendere, a beccare, per cui no. Andavamo nelle case di cui ci stava sui coglioni, rompevamo i giardini, facevamo queste cose qua.
2: Proprio te, pazzo.
0: Sì, da Teddy Boys, come si diceva all'epoca.
1: Sì, eravamo veramente dei Teddy Boys. Dividevamo il mondo fra persone semplici ed educate e persone cazzone piene di sé.
0: Stupendo.
2: E quando hai più incontrato persone semplici ed educate o persone più cazzone piene di sé nella vita?
1: Continuo a incontrare persone cazzone piene di sé.
0: Però adesso hai anche la modalità di comportamento per staccartene subito, no?
1: Sì. Sì. Anche se voi non avete idea di, adesso avendo un po' di cerebralità, che la cosa più brutta e più difficile è dire no, non posso fermarmi a fare una foto con te perché sennò dovrei farla con tutti. E allora si nascono le preghiere, ma io non la metto la mia su internet, ma io lo faccio per me perché dai 20 anni che ti amo. Ma io è tremendo, perché se lo fai per uno lo fai per tutti. Poi
0: sì.
1: Io non amo quelle fotografie, non amo le fotografie perché le foto si fanno con chi è tuo amico, non con chi arriva per caso.
0: Giusto.
1: Perché non è giusto, nemmeno perché le metta da qualche parte. Con i miei amici le faccio, con i miei figli le faccio, con le persone che hanno lavorato con me le faccio, ma con persone qualunque del pubblico, spettacolo, no, gli faccio l'autografo, l'abbraccio, se è una ragazza la bacio, ma basta, nient'altro.
0: Okay.
2: Senti, nel frattempo sei anche in tour, sempre con Tra il silenzio e il tuono.
1: Sì,
2: googlate.
1: Ho tenuto quel titolo, sì.
2: Googlate, cercate le date. E che emozione ti dà confrontarti col pubblico ogni sera?
1: Oh, beh, è sempre bellissimo. Voi non ci crederete, ho fatto la prova anche a parlarne con altri cantautori, così. Non ci crederete, ma io sono sempre emozionato quando prima di salire sulla scaletta, quella che porta al palco, non al patibolo, al palco, c'ho l'ansia, ce ne avevo molto di meno quando non ero proprio nessuno, venivano 30 persone, adesso che ce ne sono nei teatri 1500, cioè fuori poi ce ne sono 5-6 mila, ho sempre l'ansia di non essere all'altezza di me stesso.
2: Ma come mai?
1: Sai che non lo so, non immagino.
0: Come stemperi l'ansia allora? Come la rifugi?
1: Appena sono sopra, con l'applauso, con due puttanate che dico, è passato tutto. Inizia sempre così, mai tristi, mai buttati giù, mai. Ma anche dopo una canzone triste devi trovare un sistema per raddrizzarla, far capire che è un moto dell'anima che però si può cambiare.
0: Che bello.
2: Cioè, tu dici, io ho l'ansia di non essere all'altezza di me stesso, cioè hai paura di deludere l'immagine che loro hanno di te, ma quella è vera, oramai dopo tanti anni.
1: Sì, è vero. È così,
2: ce lo possiamo dire,
1: è così, per forza, perché a 20 anni era una, a 30 anni era una cosa, certo. Adesso è un'altra,
0: certo. No.
2: Senti, ma in Autodifesa, una delle tue poesie scrivi: è l'illusione di viverla che ci fa credere la vita.
1: Sì,
2: in che
1: quello
2: senso?
1: Che c'è scritto prima è tremendo, comunque.
2: Esatto, ma io ho lasciato solo la frase finale. L'illusione per te è stata importante, e qual è quella che conservi ancora o che invece hai scacciato con più, diciamo, consapevolezza?
1: Guardate ragazzi, per me non muore mai niente, cioè tutte le cose che ho vissuto, che ho amato, hanno uno spazio così particolare nel cuore, non inteso come organo, inteso proprio come anima, che non fa nessuna differenza se non le vedo più, non le tocco più, non le sento più, perché ho una specie di tangibilità interiore che me le fa sentire vive, per cui assolutamente da questo punto di vista io non, dopo aver pianto naturalmente per essermi disperato, ho trovato il modo di tenermele dentro.
0: Cosa pensi ci sia dopo la morte, Roberto?
1: Io penso che ci sia sicuramente un'altra vita, lo penso per mille motivi, forse per quello che diceva San Bonaventura, lui credo sia, credo qui absurdum, è più assurdo di credere non c'è niente, ma più che altro perché mi sembra veramente se vogliamo fare i boommaker con i cavalli, c'è una probabilità su un milione che le cose nascano in questo modo da sole e che ci siano i colori, e che non è possibile, da dove viene tutta questa meraviglia? E noi abbiamo costruito capolavori con Raffaello, con Michelangelo, con Fellini, con tutta questa, non è possibile. E poi la cosa più bella secondo me è che il mondo è imperfetto. Se il mondo fosse perfetto non sarebbe stato Dio a crearlo. Invece il mondo è imperfetto perché è stato proprio lui a darci la possibilità di essere imperfetti, di sbagliare, di fare errori,
2: di crescere, quindi
1: rimediare,
2: anche.
1: Di rimediare. Un mondo perfetto è un mondo cinetico, è un mondo cibernetico, è un mondo scientifico, sì. Cioè dove ad ogni causa corrisponde un effetto.
2: E l'imperfezione tua più grossa che ti sei perdonato, come è giusto fare con le imperfezioni, diciamo, che non
1: ma
2: facciano
1: qualcuna
2: nessuno.
1: Non me la sono perdonata.
2: E cosa non ti sei perdonato allora?
1: Non mi sono perdonato certe dimenticanze di affetti che ho avuto intorno, aver considerato poco certi amici, averli lasciati prima, essermi occupato più di me che di loro, perché gli errori e gli sbagli sono sempre sulla, avete detto voi, l'affetto, la filia, lì quando canni forte, cioè solo magari per un piccolo litigio finisce tutto, una cosa molto brutta.
0: Hai chiesto scusa?
1: E anche, sì.
0: Vabbè, già questo comunque.
2: Vabbè, non sai intanto questo. I messaggi che ci arrivano, grazie ad esistere, che meraviglia ascoltare Vecchioni, qua c'è tutto. Perché poi parlando si diffonde gioia, e questa è la cosa importante. Le scuse le hanno accettate poi quando hai chiesto scusa?
1: Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno lo vedo, qualcuno non lo vedo più, ma sono cose di tanti anni fa, cose per me. Sì, hai detto una cosa bella tu prima, che è scritta da una grande scrittrice di gialli, che si chiama P.D. James.
2: Adorato,
1: che forse avete conosciuto. Sì. Il suo investigatore si chiama Dalglish, e Dalglish dice a una persona che vuole spararsi, dice: a me non fa paura la morte, mi fa paura il fatto che quando sei morto non esistono più parole. E quando non esistono più parole non c'è più vita. Questa è una frase che mi adoro io.
2: Assolutamente sì, perché l'importanza è dovremmo avere sempre maggiore attenzione alle parole. A questo proposito, hai letto ovviamente le frasi di De Gregori, no? Che ha detto che prova un imbarazzo, trova un certo imbarazzo quando una persona che ha una visibilità pubblica vuole schierarsi e dice: c'è bisogno che Springsteen ci dica che è contro l'amministrazione Trump. Che cosa ne pensi tu? Insomma, non ho mai fatto mistero, insomma, hai sempre,
1: no, non
2: sempre
1: l'ho letto, ecco. A parte che De Gregori è un mio idolo. Io ho imparato, era molto più giovane di me, e scriveva delle cose che nessuno aveva mai scritto, perché le rime atlantiche sono che più belli, più nuovi, più veri che abbia mai sentito. Secondo me De Gregori può fare quello che vuole. Io mi schiero, io personalmente mi schiero sempre, se so come schierarmi, poi sono fatti suoi quello che vuole fare o no. Mi dispiace questo appiglio a Springsteen, che in realtà è uno che ci ha insegnato tante di quelle cose a tutti noi, non solo agli italiani, ma si vede che gli è venuta così e basta.
0: Va bene.
1: Non riesco a prendere da conto che rivolgo.
2: Ma no, ma sì, ma certo, libero, ognuno dice quello che pensa, certo. Giustamente, certo. Siamo ancora in un paese libero, no?
0: E comunque Dalglish, sì, che dice che quando uno muore perde le parole, quindi poi finisce tutto. Con le tue poesie, i tuoi scritti, le tue canzoni, tu, Roberto, andrai avanti per l'eternità. Altro che ci ha mai pensato.
1: Ma grazie, ragazzi.
2: Ma scherzi, senti, ma la prima canzone che hai ascoltato, la prima musica che hai ascoltato nella vita, se chiudi gli occhi, qual è che ti ricordi?
1: Dunque, ma avevo 15-16 anni. Beh, ho sentito Fred Buscaglione.
0: Eri piccolo.
1: Marino Marini. Poi chi è che sentiva? Trio Carosone.
2: E invece la canzone che avresti voluto scrivere tu? Visto che tanti avrebbero voluto scrivere.
1: Qui sono tante le canzoni, tantissime, tante. Qualcuna di De Gregori, Incontro di Guccini, dalle calcistiche di De Gregori, era bellissima. Ma perdere l'amore di Ranieri.
0: Che bella.
2: Vabbè, vedi che generosità, Vecchioni, che va anche verso tutti gli altri artisti come lui. E noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi. Scrivere il cielo, poesia al contrario, leggete, fa bene al cuore. E poi seguite ovviamente Vecchioni nei suoi tour.
1: Grazie.
2: GR, pubblicità.

La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it. 2-2.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Ha vinto la giustizia, questo è il primo commento di Luis da Silva, assolto al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'infermiera in pensione uccisa nell'ottobre 2023 nell'androne del suo palazzo a Rimini. La sentenza è arrivata nella notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio e da Silva è stato scarcerato poco dopo.
10: L'impianto accusatorio non ha retto.
11: Assolve da Silva.
10: Per i giudici della Corte d'Assise di Rimini, Luis da Silva non ha ucciso l'anziana Pierina Paganelli per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Un delitto tutto da riscrivere. Le indagini della procura e della squadra mobile, durate più di 2 anni, sono state spazzate via. Tutti indizi, nessuna prova, nessuna traccia del DNA dell'imputato sul luogo dell'omicidio, nessuna arma del delitto, nessuna immagine della sua presenza in via del Ciclamino, nessun testimone. Scarcerazione immediata, accolta da applausi di familiari e conoscenti del 36enne senegalese che rischiava l'ergastolo e che fuori dal carcere pronuncia poche parole.
12: Ha vinto solo la giustizia.
10: Accanto a lui la moglie Valeria Bartolucci. Ho riacquistato fiducia nella giustizia, dice la donna. Sconcerto in aula tra i parenti di Pierina Paganelli, 78 anni, ex infermiera, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Resta il mistero tra le villette Verde Passello di via del Ciclamino. Qualcuno potrebbe coprirsi a vicenda. Arianna Di Giorgio, GR2.
9: Il conflitto nel Golfo Persico, notte di fuoco incrociato tra le forze di Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz, che ieri Trump aveva derubricato a incidente. La Casa Bianca rassicura che le trattative non sono a rischio, ma si teme una ripresa intensiva degli attacchi reciproci. Notte di disordini, caos e violenze antimigranti a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne per il quale è stato arrestato un rifugiato sudanese. Ad incoraggiare il caos alcune figure di riferimento dell'estrema destra, tra cui Elon Musk. I manifestanti, quasi tutti giovani vestiti di nero e incappucciati, hanno dato fuoco a diverse case entrando all'interno con violenza, oltre che ad autobus e cassonetti, mentre urlavano slogan contro l'immigrazione. A Roma è in corso l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. C'è stato un intervento della premier Meloni, sentiamo un passaggio.
13: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità.
9: Dopo essere stata licenziata dal sovrintendente della Fenice di Venezia ad aprile, a seguito di un'intervista ritenuta lesiva della reputazione del teatro, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione. Venezia ha ribadito la sua volontà di proseguire nell'incarico fino alla scadenza prevista del contratto nel 2030, definendo la sua estromissione illegittima e discriminatoria. La direttrice d'orchestra era stata nominata nel settembre del 2025, più volte contestata dai musicisti della Fenice, che ritengono il suo profilo professionale inadeguato. A Taormina prende il via stasera, nello spettacolare Teatro Antico, il 72esimo Festival del Cinema, tra anteprime e grandi ospiti. Sentiamo Tiziana Rocca, direttrice della Kermesse.
4: L'idea è dare a Taormina la posizione sulla mappa dei festival internazionali, una posizione di rilievo come era nel passato.
8: Tiziana Rocca è la direttrice artistica del 72esimo Taormina Film Festival, che per 5 sere porterà nella cittadina siciliana le star dal mondo, accanto ad un ritrovato concorso con 9 film e ad uno per cortometraggi legati alla Sicilia.

0: è una giornata dedicata ad Anna Magnani, che lei ha chiesto perché è la sua artista preferita, e proietteremo bellissima.
1: Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa?
2: Consegna del Golden Globe a Tornatore per il suo documentario su Brunello Cucinelli, omaggi a Franco Nero e a Giancarlo Giannini. Miriam Mauti, GR2.
3: La linea torna, stai serena con le notizie del GR2, ci risentiamo alle 13.30.
4: Radio 2, stai serena.

0: se ne va.
1: Questa è la canzone dei matrimoni in quest'estate 2026, dicono
2: ce
1: che
2: ce ne sono tante, eh?
1: Sì.
2: Più di Sversanpresi, più di Saldavinci.
1: E anche più di Più bella cosa di Eros di qualche anno fa, e questa è Romantici, sta andando per la maggiore in tutte le celebrazioni appunto matrimoniali. Tommaso Paradiso Romantici, dopo il GR tornati, e con noi l'avvocata Katy Latore, è stata con noi un sacco di volte in videochiamata nella stagione di Stai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli, tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso l'uomo, così è giusto dare il solito. Buongiorno,
2: che, guarda come sono pandan col tuo romanzo,
3: capito?
2: Strepitoso, la copertina con i colori, perché il rosa è diventato un colore femminista.

0: artista, no? Poi dopo Barbie, figurati.
1: Certo.
0: Senti, parlami di Hedy Lamarr, così, la prima che mi viene in mente.
2: Allora, genio intanto, totale.
1: Cioè, una genia totale, una figa pazzesca. Sai che è stata considerata una delle donne più belle di Hollywood e ha posato per il primo nudo integrale in un film della storia di Hollywood. Lei inventa una tecnologia che precorre il Bluetooth, la regala all'esercito americano nel 1942 in piena guerra. L'esercito americano, un generale la guarda e le dice: più che questo vorremmo che ci regalassi dei baci. Quella, e allora okay, non l'accettano e la utilizzano 30 anni dopo durante la guerra fredda, perché in realtà intercettava i siluri, e Hedy Lamarr è considerata quella che ha inventato, diciamo, un sistema che ha dato vita poi al Bluetooth. Chi lo sa? Nessuno. Tu?
0: No, perché l'hai scritto te.
2: L'ha scritto nel libro, perché sennò non lo sapevamo.
0: Sì, no, sì, insomma, è vero che si sapeva, poi comunque l'hanno raccontata lei, ma è importante dirlo. Quante Hedy Lamarr ci sono nella storia e continuano ancora a esserci, secondo te?
1: Ma totalmente. In questi giorni che sto andando in giro per la promozione del libro, scopro che anche in Italia ci sono tantissime donne che hanno fatto delle cose straordinarie e sono completamente invisibilizzate. Per esempio, l'altro giorno è andata in onda un'intervista a Rosanna Oliva, di cui io parlo nel mio libro.
0: Sì.
1: Rosanna Oliva è tuttora vivente e la donna grazie a cui noi possiamo dire grazie, perché possiamo partecipare a ogni concorso pubblico, perché fino al 1960, cioè quando lei impugna questo divieto per noi donne di partecipare a qualsiasi tipo di concorso pubblico, lei aveva 23 anni, dice: ma io mi sono laureata, ma perché non posso fare il concorso per la prefettura, perché sono una donna? Va di fronte alla Corte Costituzionale, che era composta solo di uomini, perché non c'era ancora nessuna donna,
0: le donne in magistratura non c'erano,
1: non potevano fare il concorso.
2: E vince
1: e da lì arriva la legge Simona Cocchi nel 63, voluta fortemente anche da Aldo Moro, che darà la possibilità a tutte le donne di accedere a qualsiasi
0: concorso. Gli uomini illuminati capiscono che, insomma, noi ci perdiamo delle cose quando perdiamo il lavoro femminile.
2: Una Rosa Parks dei concorsi.
1: Più che altro io dico sempre, no? Ci perdiamo metà del genio umano.
0: Certo,
2: sì.
1: Avremmo potuto avere il doppio delle cose.
2: E ancora oggi la percentuale di donne nei posti di potere è bassissima. Basti ritornare indietro alla Costituzione, appunto, al referendum: 22 donne nella Costituente. 21, scusa.
1: 21.
0: E peraltro, diciamo, ci pensate, appunto, la Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, fra le varie cose, però poi ci è voluto un bel po'. Senti, mi fa molto ridere che nell'introduzione scrivi: mia madre, quando ha saputo che stavo scrivendo questo libro, mi ha fatto i complimenti, poi ha aggiunto: speriamo che non sia troppo femminista, perché ancora oggi la parola femminista, che è comunque, diciamo, oramai globale, no?
2: Si è più realisti ancora, del re.
0: Suscita ancora un po' di inquietudine.
1: No, forse oggi più di ieri.
0: Perché è tornato un femminismo militante, forse.
1: Sì, e anche perché è legato a un'accezione negativa, cioè le femministe e odiano gli uomini, non è vero?
0: Ecco, Max, no, infatti questo tu oramai tutta questa
2: stagione... Io sono portavoce a amici e all'ascolto.
0: No, lui è un uomo sicuramente femminista, insomma, sì, ma secondo te qual è il timore che alcuni uomini hanno del
2: ma questa è una faccenda femminile culturale, perché se tu non hai ancora ben in mente che cos'è, già il chiedersi perché io devo concedere qualcosa si sbaglia, si è pari, si è senza nessun io posso, tu no, ma perché? Poi se si fa parte di uno stesso nucleo familiare ha maggior ragione.
1: Appunto, io faccio sempre questo ragionamento, cioè l'uguaglianza fa bene anche a chi ce l'ha. Alla fine, quando una donna viene pagata aggiornata, lo scrivo nel libro, il 22% in meno, quindi un uomo prende 111 euro lorde di media, una donna ne prende 89 lorde per lo stesso identico lavoro, perché lavora meno ore, quindi sulla giornata si prende più permessi per conciliare la vita, lavoro.
0: Ma poi c'è il tema della cura, no?
1: Ok, torni a casa e tua moglie o la tua compagna ha portato a casa meno soldi per la famiglia, no?
2: Certo.
1: Quando torni a casa e la tua compagna ti dice: io comunque anche stavolta mi ha superato qualcun altro, è stato promosso qualcun altro perché era più presente di me, magari quel qualcun altro era un uomo oppure una donna che non ha figli, perché in Italia, certo, il presentismo al lavoro è quello che premia, alla fine avrai accanto una donna frustrata che riverbera sulla relazione anche quelle cose, quindi alla fine come si fa a dire che non ti riguarda?
2: Ah, è chiaro, è quello.
1: Sono, cioè, sono anche nostre figlie, nostre sorelle, nostre amiche, cugine.
2: Il punto di partenza è quello. Già il porsi una domanda è sbagliato. E il di lì è un effetto domino.
0: Allora, ci ascoltiamo Samurai Jay. Com'è questa?
2: Questa ti piace a te, a me un po' meno, però queste tamarrate a te ti garbano.
0: Libera il tamarro che è in te.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, una delle canzoni preferite della nostra Serena, reduce da un tour sudamericano l'anno scorso, quindi è rimasto il ritmo del Sudamerica.
1: Bad Bunny,
2: agli uomini capita di far tutti da soli.
1: oddio Katie, vabbè, non ce la posso fare. Allora, tutte le volte che le donne, l'energia di Katie La Torre è entrata in questo studio di Via Asiago, allora 171 monumenti dedicati a donne reali in tutta Italia, quasi sempre nude, sessualizzate, con tette lucide.
2: È verissimo, è questo, cioè,
0: lucide nel senso strofinate da chi ci passa?
2: No, lucide nel senso quella Giulietta. Però poi a un certo punto ho fatto una, mi sono domandata, ma quante statue abbiamo dedicato alle donne, perché le città sono piene, no, di Cavour, Garibaldi,
0: busti,
1: però quello purtroppo sai, se le donne sono state dimenticate è complicato,
2: esatto. Però viene fuori che molte di queste 171 o sono in sottoveste, tipo Rosalia Monmasson, che è stata l'unica donna a partecipare alla spedizione dei 1000, era anche la moglie di Francesco Crispi, cioè viene ritratta con, senza nome, in sottoveste. Voi ve lo immaginate?
0: Marilyn alla metro,
2: capito? A cavallo, a spedizione dei 1000, sbarca a Marsala,
0: dice ragazzi,
1: cioè deve essere e buona per forza, insomma. Cioè,
0: Lady Godiva,
2: oppure la puppona di Massa Carraia con le tette del Carrara. Di Carrara, con le tette de fora, con la diciamo che
0: baby doll addirittura.
1: Anzi, a quale di queste donne dedicheresti una statua, delle donne che racconti tutte le volte?
2: Intanto
1: donne.
2: Una strada. Perché la strada è ancora
1: 6% delle strade, solo il 6%.
2: Per me l'atto onomastico è un atto politico.
1: Dopodiché purtroppo se le donne non erano presenti sulla scena pubblica è anche complicato, no?
2: No, però adesso molti comuni hanno scelto questo. Nella toponomastica di oggi dobbiamo colmare questo vuoto e quindi dedicare. È possibile che Grazia Deledda, cioè premio Nobel per la letteratura, l'unico che ci avevamo avuto, c'ha solo 10 strade in tutta Italia intitolate. Rita Levi Montalcini, nemmeno di 10.
1: Invece sui Nobel maschi,
2: cioè siamo pieni.
0: Carducci,
2: pienissimi,
0: è ovunque, no?
2: Ovunque, e ripeto,
0: Pirandello.
2: Per me dobbiamo fare due cose importanti. Dobbiamo scrivere sotto che cosa hanno fatto queste persone.
0: Sì.
2: Quindi, cioè, Elizabeth Maggie Phillips ha inventato il Monopoli. Intitoliamone una strada con sottoscritto inventrice del Monopoli. Così la gente comincia anche a sapere chi ha fatto cosa,
1: certo,
2: quale contributo.
0: Ma pensate,
2: donne e uomini,
0: sì,
2: intendo,
0: sì,
2: no?
0: Anche alle auto, tanti optional, dallo specchietto retrovisore al tergicristallo,
2: alla linea di mezzeria,
0: che provocava incidenti, tutte donne, no?
2: Sì, sì,
0: che
2: sì.
0: Però non sono state eclissate, dimenticate,
2: non lo sa nessuno. Però io dico, questa cosa della toponomastica è importante pure per gli uomini. E io per esempio vivevo in via Monaldo Calari e a un certo punto ho detto, ma chi è questo Monaldo Calari?
0: Già.
2: Sono andato a cercare, è stato un grande partigiano, allora scriviamolo sotto,
0: sì.
2: Monaldo Calari partigiano,
1: poi
2: dobbiamo dare la libertà, parte, dobbiamo dirgli grazie per la nostra libertà. E allora, se questa cosa l'accompagniamo a scrivere che cosa hanno fatto questi uomini e queste donne e intitolare le nuove strade a tante donne che non sono state riconosciute nel presente e nel passato, guardate che fa bene ai giovani che camminano per strada e capiscono, ah, ma allora, cioè, ci sono donne che hanno fatto questo, ma allora anche tutte le donne, le ragazzine possono, cioè le donne possono fare qualsiasi cosa. Io a Bologna mi sono battuta per l'intitolazione di una strada a Marcella Di Folco, che è stata grande attivista trans, e tu quando vai là c'è scritto Marcella Di Folco attivista trans, perché le persone che passano da là pensano, ma guarda, ma anche un attivista trans, se ha dato un contributo alla sua comunità, perché no?
1: Certo, alla comunità di tutti, poi alla fine i diritti più crescono più sono di tutti. Tutti più appunto ci rendono liberi. Ad Arezzo c'è la strada, vediamo un po', intitolata Rita Levi Montalcini. L'unica cosa che c'è è un supermercato, ci scrivono.
0: Sì. Anche che è recente la morte, no? Quindi le intitolazioni a livello. Però la Deledda è clamoroso.
2: Deledda, per esempio, è veramente clamoroso, ma anche Montessori. Abbiamo veramente pochissime strade. E non è che in Italia non abbiamo, ma anche alle costituenti.
1: E tra l'altro il tema è molto presente.
0: Tina Anselmi, Nilde Iotti.
1: Ne abbiamo parlato a lungo. l'effetto Matilda, tu lo chiami perché si chiama così, no? Nelle materie cosiddette STEM, questa difficoltà a farsi sentire è più complicato. Ricordo un po' di tempo fa ci fu un parlamentare che proprio disse che insomma le donne non dovevano studiare le materie scientifiche perché tanto non erano portate.
2: Ma questa è una grande...
1: Io sicuramente no, non so se tu Max, con le qualità di maschio, no, sei stato portato per le STEM.
0: Totalmente negato, anzi.
2: No, questa, guardate, questa è una grande baggianata.
0: Ma
2: nel
0: poi,
2: senso
0: ma come
2: che
0: si può generalizzare?
2: Le persone cioè, indipendentemente dal proprio genere, sono portate per
0: o
2: alcune...
0: O meno, le lingue, no? Le umanistiche.
2: Diciamo, materie, hanno alcune STEM, propensioni oppure no. Però la verità è che se da quando sei piccola ti dicono che questa roba è da maschio, non
1: certo,
2: è da femmina,
1: certo,
2: e qua... O ti dicono che questa cosa è da femmina e non è da maschio. Cioè, ma quanti, che ne so, quanti pensate se a Roberto Bolle avessero detto questa cosa è da femmina,
1: certo,
2: non ballare,
1: avremmo perso la stella meravigliosa e la gioia di poterlo vedere. Come vanno le presentazioni tutte le volte che le donne, come reagiscono gli uomini anche rispetto alla tua attività, diciamo, di attivista per i diritti civili e per i diritti delle donne? Noti un miglioramento, noti un peggioramento degli ultimi tempi, legato anche, che so, insomma, a una forma di violenza verbale che vediamo in giro per il mondo contro le donne?
2: Noto questo, che dal vivo chi viene è già una persona sensibilizzata, perché un uomo femminista ha quasi sempre accanto,
1: certo,
2: una donna femminista. Cioè, questo ve lo
1: perché
2: posso garantire, perché la scelta, si sono scelti. Mentre invece in rete noto una quantità di commenti intrisi d'odio nei confronti del femminile. Cioè, gli uomini si lamentano di essere odiati dalle donne, ma in realtà odiano le donne.
1: Che noi non odiamo nessuno.
2: Noi non
1: odiamo
2: nessuno.
1: Io amo gli uomini, cioè, immensamente.
0: Ma è dato anche dal filtro dei social, perché poi voglio vedere se te lo vengono a dire.
2: Ma poi la cosa che a me fa ridere, io sono una persona non binary, non mi identifico né nel femminile né nel maschile.
1: Ok. Dovremmo chiamare loro.
2: Uso il femminile, così vengo socializzata al femminile, però io ho molto di me di maschile, cioè ho molto dentro di me di identità maschile. Quindi quando mi dicono odi gli uomini, io dentro di me rido, dico ma cosa dicono? Mi sono pure tolta le tette, cioè voglio dire, cioè ho tanto di maschile, quindi io non odio gli uomini, non odio nessuno in generale.
0: Tu vieni odiata perché non sei in qualche modo incasellabile.
2: Esatto. No, perché dico delle cose che hanno a fare, non è che, non è che soltanto
0: agli occhi
2: le donne
0: di chi vuole incasellare
2: sono femministe. Io lotto contro l'oppressione di alcune persone solo perché sono nate donne.
1: Mi sembra giusto. Intanto ci scrivono che a Trieste non c'è niente su Margherita Hack, non so se sia vero, se non c'è, provvedete.
0: Esatto.
1: Grazie a Chetina Torre, tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa nel merito, se l'è preso un uomo, Rizzoli.
2: Grazie.
0: C'è un po' di pubblicità, tutto merito dell'uomo anche questa.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: 2-2.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: 2-2.
9: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Radio 2, stai serena.

0: capolavoro OMD Enola Gay, 13 in punto, e diamo il buongiorno a un ospite che io incontro per la prima volta, ma visto ovviamente si conosce. Emanuele Filiberto di Savoia è La regina di maggio, il titolo del suo libro, Gli ultimi giorni della corona, ricordi di mia nonna, sulla fine della monarchia, Spelling e Kupfer, ovviamente argomento dibattuto alla luce del 2 giugno, l'80° certo. anniversario. E quindi Emanuele Filiberto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Grazie. Ben trovato.
1: È un gran piacere essere qua.
2: Piacere nostro su questo confronto, diciamo, su un pezzo della nostra storia importante, ovviamente. Soprattutto ricordare Maria José, che abbiamo evocato diverse volte qui ricordando la Repubblica, perché, come tu anche racconti, fu spiata da Mussolini perché era una donna libera, indipendente. E pare, non so se questa cosa te l'abbia raccontata, che avesse anche ordito un tentativo, insomma, di far
0: accordo di parte sotterraneo con gli alleati.
2: Per mandar via Mussolini, insomma.
1: Per mandar via Mussolini.
2: Disse che aveva votato socialista, peraltro.
1: Allora, a me ha sempre detto che non aveva votato. Sicuramente per la monarchia, perché mi diceva non si fa, non si vota per se stessi.
2: Ah, non era elegante votare?
1: Non era elegante. Okay. Dunque,
0: quindi l'alternativa era Repubblica.
1: Da quello che ho capito era scheda bianca.
0: Ah, ok.
2: Però magari sul partito, poi dopo sulla Assemblea Costituente,
1: no,
2: magari.
1: La Costituente era socialista, sì.
2: E che ricordo personale hai di lei?
1: Ma era una nonna strepitosa, era una nonna. Ha provato a fare tante cose con i nipoti che non ha fatto con i suoi figli.
0: Ma un po' come la nonna di Sophie Marceau nel tempo delle mele, moderna, brillante, in ascolto. Ora magari ho estremizzato.
1: Beh,
0: però
1: era una nonna, sai, la cosa magnifica è che i miei compagni di classe avevano dei libri di storia, io avevo la storia davanti a me.
0: Già.
2: E questa cosa ti rendeva più orgoglioso, più, diciamo, in ansia?
1: No, molto orgoglioso. Ero molto orgoglioso di questa nonna, che comunque.
2: No, una nonna, sicuro, certo.
1: Una donna che ha fatto la storia, diciamo, di quegli anni, una donna che veramente si è adoperata tantissimo per, diciamo, salvaguardare, se possibile, il più possibile la monarchia, ma soprattutto l'Italia, ed era il tramite, diciamo, tra la corona e i partigiani e gli antifascisti.
0: Tra l'altro, appunto, si accennava, tentò anche di mettersi in contatto, anzi si mise in contatto con Churchill, sì, per una pace quasi separata, nel senso accordi per evitare quell'8 settembre che poi sarebbe arrivato,
1: sicuro,
0: a rovesciare tutto.
1: E chi l'ha aiutato tanto era Salazar, il primo ministro portoghese,
0: sì,
1: che era il tramite. Lei allora si incontrava sempre, incontrava, diciamo, tutti gli esponenti, da Croce a Einaudi, De Gasperi, Badoglio, Pio XII. Aveva un ufficetto, un piccolo ufficio nei fori imperiali,
0: okay,
1: e tutti entravano, diciamo, da una porta separata e si ritrovavano lì e provavano a far qualcosa, perché lei vedeva la fine di tutto questo, lei aveva capito che tutto questo aveva una fine, ma doveva, più che salvare la monarchia, voleva veramente salvare l'Italia.
2: Peraltro, diciamo, come accadeva a Kate quei tempi, destinata al matrimonio dalla famiglia, per cui lei arriva in Italia da straniera con una promessa sposa ad un uomo che non aveva mai visto. E fu un amore loro?
1: Allora, l'aveva visto, amore, perché si sono incontrati quando
2: però
1: aveva 10 anni.
2: Ah, ok, vabbè.
0: Lei andò, da bambini.
1: Lei andò al collegio di Poggio Imperiale a Firenze. E all'età di 10 anni riceve da un emissario del re, di Vittorio Emanuele III, questo lo dico anche nel libro, un invito a Venezia per incontrare il piccolo principe Umberto. E dunque lei non aveva neanche vestiti, diciamo, a modino belli, dunque gli comprano i vestiti, la portano lì su. E il primo incontro era a Venezia, dove lei vede dei piccioni
0: in piazza
1: e inizia a dare del pane, e mio nonno, un po' incazzato di tutto questo perché era, diciamo, la fine della prima guerra mondiale, l'Italia era comunque in recessione, in difficoltà, la guarda e gli dice: ma come puoi dare dei pane ai piccioni quando gli italiani non hanno neanche da mangiare?
2: Okay.
1: Questo era il primo approccio. Poi sono rimasti in contatto, poi si sono fidanzati, un fidanzamento abbastanza lungo di 11 anni, anzi molto lungo, e dopo si sono sposati, e sì, è stato l'amore
0: Loro si sono sposati pre-guerra, no? 36?
1: Sì, sono sposati nel 35.
0: 35, quindi proprio all'apice...
1: No, 34.
0: Ah, 34, prima
2: e
0: dell'avventura.
2: E comunque insomma impararono ad amarsi, per capirci.
1: Impararono ad amarsi e si sono amati fino alla fine, anche se non vivevano insieme, perché mio nonno viveva in Portogallo e lei in Svizzera. Però c'era sempre un grande affetto, amore e rispetto.
0: Perché hanno scelto di vivere una distanza...
1: Perché lei non amava molto il Portogallo.
0: Cascais.
1: E aveva dei problemi d'occhi e doveva farsi curare regolarmente in una clinica in Svizzera. Dunque ha deciso di andare a vivere in Portogallo, in Svizzera con mio padre.
2: Bene. Peraltro anche molto divertente la cosa che tu racconti, che quando il nonno disegnò l'abito da sposa, le disegnò l'abito da sposa, che insomma detto ciò anche sì, una cosa molto singolare,
1: ma lui era un grande dandy,
2: però diciamo, a lei non le piaceva la manica, quindi se la strappò. Io la trovo una
1: non gli piaceva la manica ed era totalmente inconfortevole, mi ha detto che era il peggior
0: scomodo,
2: così ti ha detto.
1: Sì, sì, allora dunque strappò le due maniche e si mise dei guanti lunghi e andò dopo.
2: La cosa più importante che ti ha insegnato?
1: Ma è guardare avanti, provare, non rimanere nell'approssimativo, andare avanti e andare in fondo alle cose, provare a capire le cose più che solo a vederle in
2: cos'è
1: superficie.
2: Che hai capito tu nei tuoi anni di vita, la cosa più importante che hai capito vivendo della vita stessa?
1: Ho capito che la tua felicità non dipende solo da te, ma dipende molto della felicità degli altri.
2: Ma sono delle persone care o in generale del clima dove vivi?
1: Allora, inizio dalle persone care, però io sono molto affetto anche dalle persone intorno a me. E questo mi piace tanto. Per esempio, anche adesso sono arrivato in treno, le persone ti fermano, so che fa piacere incontrarti, ti fermi, provi a parlare, a dire due parole e ti senti bene dopo, ti senti
2: perché
1: bene.
2: Perché poi va detto che Emanuele Filiberto ha messo alla prova se stesso in tanti programmi televisivi, hai fatto anche Sanremo, hai fatto Ballando, no? E questo credo, immagino tu l'abbia fatto per dire vabbè, conoscetemi, io sono questo, certo. Sono questo.
1: L'ho fatto per presentarmi agli italiani, sai, io sono rimasto per 30 anni in esilio.
2: Certo,
1: l'Italia l'ho vista da lontano.
2: Diciamo, non è che il tuo bisnonno non aveva combinato, sai, le giraziali, tu ne parli, insomma, sono state sciagure vere per l'Italia, quindi hai ereditato una colpa che non era tua.
1: Ho ereditato una colpa e dopo un esilio che non era merito mio. E sono tornato nel 2002.
2: E sentivi il bisogno di farti voler bene dagli italiani?
1: Sentivo il bisogno di presentarmi agli italiani, perché sai, quando sei all'estero ti dipingono in un modo, però non hai contatto con i tuoi concittadini. E dunque per me la televisione era un modo di entrare ogni sabato con Ballando, per esempio, in 6-7 milioni.
2: E come ti definiresti oggi? Con tre aggettivi.
0: No, aspetta, prima voglio fare una domanda io. Ora molti ti fermano.
1: Aspetta,
0: intanto pensi agli aggettivi. Ma ora, qualcuno per la strada, qualcuno dirà ancora, Emanuele Ferri Savoia. Aggredisce o comunque vedi che come reagisci tu?
1: Ah, sempre bene, con un sorriso. Ma poi voglio dire, sempre meno. All'inizio sì, c'era un grande pregiudizio. C'era un grande pregiudizio e non è stato facile, perché io non lo capivo perché, sai, vivendo all'estero, poi
0: non pensavi
1: qua
0: forse.
1: E c'era il pregiudizio, diciamo, sì, ti chiami Savoia, poi andavi a Napoli, c'erano diciamo i neoborbonici, c'era sempre qualcosa che non andava. E alla fin fine credo che con la televisione e poi vedendo che era una persona,
0: quando pensi diciamo, si sia superato questa frontiera, questa
1: una confine. Decina d'anni fa, 10-15 anni fa, 10 anni fa.
0: Okay.
1: Ma ancora tuttora credo che voglio dire, giro l'Italia, mi faccio conoscere e posso anche capire un certo pregiudizio, un certo sì, ma tu sei un Savoia, dunque comunque
2: c'è, al di là dello stigma c'è il tema del privilegio, no, che viene attribuito comunque.
1: Ma poi anche per questo che ho deciso di scrivere questo libro, affrontando anche temi molto seri, dunque c'è il tema del matrimonio dei miei nonni, c'è tutta una vita da corte, però ci sono anche temi come l'8 settembre, le leggi razziali, la marcia su Roma, dove ho provato a spiegare un po' Da, da, da Casa Savoia un po' cosa ne pensavano e cosa potevano fare e cosa non potevano fare.
2: Allora, ci mandiamo un po' di pubblicità e poi torniamo con Manuela Filiberto a parlare della Regina di Maggio, ma non solo. Rai Radio
3: 2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
5: 2-2.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
14: Radio 2, stai serena.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, con Emanuele Filiberto di Savoia. Stiamo parlando del suo libro La Regina di Maggio, Sparring e Kupfer, gli ultimi giorni della corona, ricordi di mia nonna sulla fine della monarchia. Sei arrivato in Italia a 30 anni, sì, abbondanti, quasi 31. La musica credo sia stato un gancio pazzesco per rimanere, no, ancorato con il paese degli avi.
1: Ma sai che all'epoca non c'erano i satelliti o la TV italiana, dunque in Svizzera io avevo la musica che arrivava in Svizzera e erano pochi, c'era Celentano, Zucchero,
0: Mina,
1: Eros Ramazzotti, dopo la Pausini, sì, eccetera eccetera. Molti li ho scoperti una volta in Italia, del resto, sì, quando ho iniziato a fare televisione con Pupo che non conoscevo, molti artisti non sapevo, che del resto un giorno avevamo come ospite Don Bachi e io mi guardo Pupo e dico: ma scusa, anche dei preti qua cantano.
0: No vabbè, Don Bachi è clandestino.
2: Pensa come si è offeso Don Bachi.
1: No, ma io non lo sapevo.
0: Ci sta.
2: Senti, invece nel libro scrivi questo, no? Io, Emanuele Filiberto, cosa avevo fatto di male per meritarmelo? Stavo ancora pagando le colpe del mio bisnonno. Perché mi è toccata una punizione del genere? Sono cresciuto con addosso un senso di perdita, con la sensazione che mi mancasse sempre qualcosa.
1: Sì. Mi mancava l'Italia, sai, c'è una cosa strana, è che anche se l'Italia non la conoscevo, la vedevo da lontano, parlando l'italiano, incontrando degli italiani, conoscendo la mia storia, mi mancava molto molto il mio paese.
2: Perché poi ti manca sempre anche qualcosa che ti viene negato. Però una cosa ti volevo chiedere, cioè,
1: credo che è più forte di questo.
2: Però avevi anche un privilegio,
1: per esempio adesso non fumo più, mi negato, non posso più fumare, certo, e non ho voglia di fumare, dunque, era una cosa più complicata,
0: ecco, parallelo alla sigaretta è un po'
2: perché diciamo questo ovviamente è un fatto identitario, no? Però questa frase mi fa pensare, mi fa venire in mente, ma cioè, hai mai pensato che avresti desiderato essere un italiano qualsiasi pur di essere italiano? Perché poi è vero che ti negavano delle cose, in compenso avevi comunque una storia familiare, un reddito, una...
1: No, ma allora, il reddito non proviene dall'Italia.
2: No, ma sì,
1: no,
2: ma
1: voglio dire, i miei genitori hanno lavorato, io ho lavorato.
2: Io stavo dicendo un'altra cosa, era un tema proprio identitario. Cioè, tu mi dici, mi dispiaceva non essere come gli altri, però nello stesso tempo eri qualcosa di, tra virgolette, più privilegiato rispetto ad altri. Lascia perdere l'Italia o non l'Italia.
1: Allora, è quello che ho sempre detto.
2: Quanto io questa cosa ti ha dato dolore fino in fondo, quanto invece tutto sommato alla fine andava bene.
1: Ho sempre detto che ho avuto un esilio dorato, ed è vero. Prima di tutto con un grande affetto dei miei genitori, che fu, a mio avviso, la cosa più importante. Poi è vero che andavo in delle scuole private, avevo una bella casa e tutto questo. Però è vero che nel frattempo mi era negato qualcosa che da bambino non capivo. Perché io? Cosa sono nato nel 72? Cosa è successo tra il 40, il 38 e il 72? Come mai tutto questo? E tutti questi, diciamo, discorsi.
2: Ma perché non te lo raccontavano? Oppure, cioè, come te lo...
1: Dipende le fasi.
2: Okay. Però da bambino piccolino, non avevano la bambino piccolo,
0: c'era un vostro...
1: È complicato da bambino piccolo raccontare. Che cos'è? Del resto, le prime pagine del libro, io inizio, mia figlia Vittoria, quando era piccola, mi dice: che cos'è l'esilio? E prendo un po' la sprovvista e dico: l'esilio è quando sei in un posto, qualcosa di irraggiungibile.
0: Vedi dalla finestra un traguardo, un orizzonte che si allontana sempre.
1: Si allontana sempre, che non puoi raggiungere. E lei mi guarda e mi dice: ma allora il mio esilio è la luna? Vedi come a 4-5 anni, come lo vedi questo esilio? Più tardi lo capisci, lo studi.
2: E hai sofferto anche che tu venissi dipinto in un modo diverso dalla realtà, e oggi invece come ti racconteresti con le famose tre aggettivi che ti avevo chiesto prima? Cos'è che non avevano capito di te, che invece andando in televisione, anche adesso scrivendo questo libro, no, vuoi comunicare?
1: Ma è che sono una persona sincera, sono una persona vera, sono un po' un rompicoglione, ma questo...
2: Su cosa rompi le scatole?
1: Ma sai, abbiamo tutte
0: delle fisse,
1: ci sono sempre delle cose. Io sono una persona, per esempio, molto dritta e non mi piacciono le, diciamo, quando le cose non vanno come vorrei che andassero.
0: Ma tu lo dici chiaramente in faccia alle persone, quindi questo crea scompensi con chi sta accanto a te, oppure
1: provo.
0: Ok.
1: Poi ho sempre delle difficoltà a nascondere i miei sentimenti o i miei modi di essere, le mie reazioni, sì. Mm.
2: E quindi sei sempre molto diretto, questo vuoi dire?
1: Ci provo, ma senza mai offendere le persone. Mm.
0: Io ho una domanda, ma ti sei immaginato mai come re d'Italia? Dici, io sarei potuto diventare re d'Italia. Ragazzi, se fosse no, andata avanti.
1: No, però mi sono immaginato come astronauta. Più che come re d'Italia.
0: Non ti sei mai visto?
1: Quando ero piccolo volevo diventare astronauta, e del resto sono felicissimo che adesso la NASA abbia preso l'italiano per andare.
2: Vabbè, Parmitano, gigante della storia, Luca Parmitano, no?
1: C'è adesso, ieri hanno scelto, non mi ricordo come si chiama, la NASA ha preso per la nuova Artemis o qualcosa un italiano come pilota.
0: Wow, fantastico.
1: Io questo avrei voluto essere, più che re d'Italia.
2: E quali altri desideri ti restano da realizzare che magari potresti fare da domani in poi?
1: Ma che desideri? Io spero sinceramente che le mie figlie crescano bene in un modo sano e che possano creare la loro vita.
2: Tu ti sei creato la tua vita?
1: Io me la sono creato pian pianino.
0: Sei contento?
1: Sono abbastanza contento, sì. Me la sono creato pian pianino perché ho avuto tempo per digerire tutto questo, tutta questa storia. Non sapevo come affrontarla, non sapevo come, ecco, tutti questi pregiudizi, tutti questi momenti di storia, come poterli, diciamo, digerire, affrontarli e poi comunque come raccontarmeli. Sai, sempre la stessa cosa. Quando hai delle cose così complicate, una cosa è le leggi, ma poi sono tue.
0: Tra i tuoi devi
1: capire come farlo.
0: Antenati, chi è il tuo preferito? Che so, Calalberto, Vittorio Emanuele I.
1: Io devo dire, sono molto ammirativo di mio nonno Umberto.
0: Ah sì?
1: Mio nonno Umberto è stato perché è stata una persona.
0: Re di Maggio, per
1: molto
0: intenderci.
1: Re di Maggio. Molto degna, una persona che a mio avviso ha salvato l'Italia in un momento complicato partendo.
2: Però c'era un referendum, se non l'avesse fatto avrebbe scatenato una guerra civile. Ma
1: aveva ancora perso. La Corte Costituzionale non aveva ancora.
2: Ma
1: lo sai che una cosa è perderlo in un modo giusto, una cosa.
2: Ha fatto bene a partire, ha dato prova di dignità, dopodiché
1: non tutti danno prova di dignità. E questo non è scontato una cosa così. E lui ha deciso di partire da Re d'Italia ben prima che la Corte Costituzionale, e c'erano anche i ricorsi in corso. E ha deciso, dopo Via Medina e tutte queste cose, di lasciare, e credo che un grande sacrificio personale e un grande atto d'amore per l'Italia.
2: E c'è qualcosa che invece proprio non perdoni ai tuoi avi?
1: No, allora, quello che mi fa male, e l'ho sempre detto, è vedere la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali. Questo è la cosa più terribile, credo, che possa pensare, e credo che son le ore più buie dell'Italia, dell'Italia. E questo è brutto vedere questo.
2: Senti, invece, qual è la cosa più importante che tua nonna ti ha insegnato, che trasmetti alle tue figlie?
1: Ma lei mi ha insegnato molto sulla cultura e sull'arte.
2: Okay.
1: Lei era una grande appassionata d'arte, ha potuto incontrare tantissime persone molto interessanti. Del resto ho creato una fondazione culturale per promuovere dei giovani artisti che si chiama la Fondazione Principe di Venezia, che ho dedicato a mia nonna, perché voglio dire, lei aveva un bellissimo progetto, che era un premio di composizione musicale.
0: Ma lei sbaglio terminò la propria esistenza in Messico?
1: No, lei è morta a Ginevra.
0: Ha vissuto
1: a Cuernavaca in Messico per una decina d'anni. Amava il caldo, amava Zapata.
0: Incredibile.
2: Emiliano Zapata.
1: Aveva dietro la sua scrivania un bellissimo bellissimo quadro di Zapata.
0: Ma dai,
1: ti giuro.
0: No, vabbè. Fantastico. Quindi grande fan anche di Frida Kahlo, immagino.
1: Anche.
2: Cioè. Magari, ma lei andò, mettiamoci anche Che Guevara.
1: Ma lei andò con sua madre, che era una donna eccezionale, la regina Elisabetta del Belgio, che era soprannominata la regina rossa, perché sono andate, credo i primi in Cina a incontrare Mao, a Cuba a incontrare Castro, ma ancora negli anni dove nessuno ne parlava.
2: Senti, ma tu con la politica hai proprio chiuso, perché ci hai provato un po', insomma, non è andata benissimo, ti andrebbe mai di rientrare in campo e di magari farti eleggere, e in caso che partito sceglieresti?
1: No, allora, per il momento sto promuovendo il mio libro e sto bene e amo guardare l'Italia così da...
2: Ma vicino, la segui la politica italiana?
0: L'astronauta,
1: la seguo.
2: E che effetto ti fa?
1: Mi fa che potremmo fare molto di più. È un gran peccato vedere questa bella Italia contar così poco in Europa. Sì.
0: Tra l'altro tu avevi anche abbracciato, non so se ci sei ancora dentro coinvolto, Savoia Calcio.
1: No, ce l'ho. Sono proprietario del Savoia Calcio.
0: Che adesso milita nella...
1: Adesso abbiamo vinto il campionato e siamo in Serie C.
0: Wow, Lega
1: Pro. Siamo in Serie C.
0: Fantastico.
2: Senti, tornando alla politica, perché
1: lei potrebbe... non ama il calcio.
0: No, lei, come parlo di calcio, gli viene
1: di Torre Annunziata. Saluto tutti i miei amici torresi.
0: Tifosi.
1: Col grido di avanti Savoia, noi andiamo lì e vinciamo.
0: Eh sì, Lega Pro.
1: No, ma è bellissimo.
0: Sì, sì.
1: Sai che l'ho comprato in eccellenza.
2: Sì.
0: Serie D e poi Lega Pro.
1: Doveva fallire perché c'erano delle infiltrazioni camorristiche dentro, e abbiamo ripreso questo dalla malavita. Continuare. E del resto c'è un bellissimo progetto che facciamo di Academy Sportiva per i giovani.
0: Vabbè, toglierli dalla strada.
1: Ecco.
2: Che per essere
1: scusa utile. Se abbiamo
2: no,
1: parlato
2: no, vabbè,
1: di
2: tanto
1: calcio.
2: Sta finendo, no, figurati, ci mancherebbe. E, quindi, insomma, no, vorrei capire una cosa: il tuo voto a chi lo dai quando voti in Italia?
0: Politico.
1: Io non voto in Italia.
2: Ah, non hai votato?
1: No.
2: Ok. E, quindi non c'è nessuno che ti. Poi non risponde, ovviamente, il voto è segreto, poi, ovviamente.
1: Ma guarda, forse sarei più vicino a Forza Italia.
2: Come
1: tutti, stavi per dire.
2: No, come forza moderata, questo voglio dire.
1: Sì,
2: ti
1: diciamo
2: volevo chiedere del tuo tatuaggio con la tigre, è stato fatto in un modo trasgressivo.
1: Il
2: perché
1: mio
2: mi
1: tatuaggio...
2: diverte molto. La cosa più trasgressiva che hai fatto nella vita?
1: Ne ho fatte tante. Dai, la prossima, raccontiamo la prossima volta.
0: Torni,
2: la cosa più pazza?
1: La cosa più pazza ce n'è nessuna. Tornare in Italia quando non potevo?
2: Va bene, okay. Ci sta. La regina di Maggio, Emanuele Filiberto di Savoia, GR.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Noi torniamo domani.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: 2-2.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
2: 2-2.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate nel 2023 a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, assolto l'unico indagato, Luis da Silva. Esulta il 36enne che rischiava l'ergastolo. Ha vinto la giustizia. La procura farà appello. L'inchiesta sul ponte sullo stretto che vede 3 indagati per corruzione, tra questi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, incastrato da alcune intercettazioni. Medio Oriente torna a salire la tensione, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, soprattutto dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Tel Aviv continua a bombardare il Libano. La Casa Bianca, le trattative non sono a rischio. Infine il calcio con Messico-Sudafrica, parte domani sera il mondiale extra large, il primo della storia a 48 squadre in 3 paesi diversi. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Omicidio Paganelli, dopo 2 anni di indagini e 7 mesi di udienze, dunque si riparte da zero.
13: Nessuna prova, nessuna arma del delitto, nessun testimone attendibile, nessuna immagine ripresa dai sistemi di videosorveglianza. Un processo indiziario che finisce con l'assoluzione di Luis da Silva, 36enne senegalese, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, per timore che svelasse la relazione extraconiugale che aveva con la nuora Manuela Bianchi. E dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini legge la sentenza.
14: La Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis.
13: Scarcerazione immediata per l'uomo che appena fuori dal carcere, mentre abbraccia la moglie tra gli applausi di amici e familiari, pronuncia poche parole.
15: Vinto solo la giustizia.
13: Sull'inconsistenza degli elementi indiziari aveva puntato la sua difesa, mentre c'è sconcerto in aula tra i parenti della 78enne, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Tutto da rifare tra sospetti e false testimonianze, tra fonti di prova non esaminate e gli abiti della vittima lasciati ammuffire senza un esame accurato. Arianna Di Giorgio, GR2.
12: L'inchiesta di Roma sul ponte di Messina, le intercettazioni, secondo i magistrati, incastrano l'ex magistrato della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato assieme ad altre 2 persone.
2: Telefonate e conversazioni captate per i magistrati, fotografia del ruolo di Tommaso Miele, magistrato della Corte dei Conti in pensione da febbraio, con l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, già nel CDA della Stretto di Messina S.P.A. e ad un imprenditore, avrebbe manovrato per far ottenere il via libera della Corte dei Conti al progetto Ponte. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre. Miele, che avrebbe passato notizie riservate quando parla con i due, che hanno anche tentato di avvicinare altri due magistrati, però fallendo, prima li rassicura. Poi, quando il 30 ottobre 25 la Corte dice no al progetto, Miele si dice non allineato con, aperte virgolette, i deficienti dei miei colleghi. Parla anche di amici del governo e garantisce li aiuto pure adesso. L'ex magistrato inoltre avrebbe predisposto un report da consegnare ai privati, il tutto in cambio di incarichi di prestigio una volta arrivata la pensione. Noi estranei, dice al nostro giornale Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina.
11: L'impegno della società è di proseguire nella massima trasparenza, seguendo quella che è la missione affidataci.
2: Bruno Sokolovic, GR2.
12: Il ponte sullo Stretto è un'opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, dice il presidente dell'anticorruzione Giuseppe Busia. Secondo lui, diversi decreti sul ponte, alcune scelte normative generali, anziché aumentare i controlli, hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione contro la corruzione. Sono passati 3 anni dalla scomparsa a Firenze della piccola Cata, la bambina di origini peruviane che viveva con la famiglia in un ex albergo occupato. Sono indagati i due zii ai quali la bimba era stata affidata, ma è sempre più vicino il rischio che l'inchiesta venga archiviata. Non si

0: Italia, una mattina di 3 anni fa, ma ne parla ancora al presente. La bambina di origine peruviana aveva 5 anni, abitava con i genitori in un albergo di Firenze, occupato da persone di varie nazionalità. Qualcuno quel giugno 2023 l'ha presa e l'ha fatta sparire nel nulla. 3 anni di indagini che hanno toccato anche gli stessi parenti per il loro ruolo nel racket degli affitti illegali all'ex hotel Astor non hanno portato ad alcuna pista. L'inchiesta, che vede indagati uno zio materno e uno zio paterno per sequestro di persona, si avvicina a una possibile archiviazione. Ma la mamma della piccola non si arrende.
1: Le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
0: Simona Decina, GR2.
2: All'estero, con il conflitto nel Golfo Persico, notte di fuoco incrociato tra le forze di Stati Uniti e Iran, dopo l'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz, che ieri Trump aveva derubricato a incidente. La Casa Bianca rassicura che le trattative non sono a rischio, ma si teme una ripresa intensiva degli attacchi reciproci. Intanto, sull'altro fronte del conflitto, non si fermano i bombardamenti israeliani in Libano. L'inviata.
3: Un'intensa battaglia notturna attorno al castello di Beaufort, con truppe ed elicotteri Apache contro l'Hezbollah libanese, fa da preludio a nuovi raid israeliani su Tiro, città per la prima volta sotto ordine di sfollamento totale. 6 le vittime in bombardamenti a est. In località dei distretti di Nabati e Hesidone, l'ordine è di allontanarsi a nord del fiume Zahrani, a ben 40 km dalla linea blu che demarca i due paesi. Dopo gli avvertimenti dell'Iran, non attaccate il Libano, anche il presidente turco Erdogan dichiara che i raid di Israele contro quel paese e la Siria sono tali da minacciare anche la Turchia. Israele è una minaccia per il mondo intero, ad avviso di Erdogan. Nessuno dovrebbe più unirsi a quella nave dei guai. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
2: Ora la notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne per il quale è stato arrestato un rifugiato sudanese.
4: Tra tensioni sociali e spettri del passato, Belfast torna a bruciare. A innescare l'ultima ondata di violenza nella capitale nordirlandese, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo nel nord della città. Non terrorismo, subito escluso dalla polizia, ma l'azione isolata di un richiedente asilo di origine sudanese. La miccia della protesta è esplosa in poche ore. I quartieri lealisti sono diventati un campo di battaglia. Gruppi di manifestanti legati all'ultradestra sono scesi in strada. Veicoli e autobus in fiamme, barricate e lanci di Molotov contro gli agenti. Presi di mira soprattutto i quartieri etnici, dove intere famiglie sono state evacuate durante la notte. Ad alimentare la guerriglia, la disinformazione sui social network, che ricalca i disordini anti-immigrazione delle scorse estati. Gli attacchi rischiano di destabilizzare il governo locale. A Londra l'esecutivo Starmer lancia appelli alla calma. Le opposizioni populiste cavalcano la rabbia per attaccare le politiche migratorie. Le proteste si trasformano in un banco di prova per la tenuta dell'Irlanda del Nord. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: È morta all'età di 66 anni dopo una malattia Patrizia Caselli, molto noto della RAI e della televisione italiana degli anni 80 e 90. Attrice, cantante e conduttrice, Caselli aveva conquistato il pubblico e costruito una carriera promettente che decise di interrompere nel 1994 per seguire Bettino Craxi, con il quale aveva una relazione, nel suo esilio ad Hammamet in Tunisia dopo le indagini di Tangentopoli. Caselli rimase al fianco di Craxi fino all'ultimo. Servirà a preparare il prossimo sbarco sulla Luna, orbitando intorno alla Terra, la missione Artemis 3, di cui farà parte anche il nostro astronauta Luca Parmitano. Il lancio è previsto nell'autunno 2027. Sentiamo Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.
5: Artemis 3 è l'ultimo check prima dell'allunaggio.
6: In particolare dovrà testare l'attacco e lo sganciamento dalla navicella principale del modulo che servirà per l'allunaggio.
5: Esattamente. Chi ha la mia età se lo ricorda, il famoso LEM che si staccava e portava gli astronauti sul suolo lunare.
6: Però questo, che dovrebbe essere l'equivalente del LEM, ancora non c'è. Sono in preparazione 2 diversi modelli. Uno lo fa l'azienda di Musk, l'altro quella di Bezos. Però di fatto il nuovo lander non c'è.
5: Non è pronto, però ovviamente c'è una forte accelerazione su tutto il programma lunare, per cui penso che almeno uno dei lander sarà pronto per Artemis.

0: E se non dovesse essere pronto, salta la missione?
1: Sì, ci sono degli astronauti, per cui la loro sopravvivenza è la priorità numero uno.
0: Altro elemento fondamentale per il rientro, lo scudo termico.
1: È sicuramente in uno stato avanzato di realizzazione, per cui ci preoccupa di meno dei landers.
0: Donatella Gori, GR2.
2: E per la nostra pagina sportiva saluto Filippo Corsini qui con me.
3: Ciao, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti.
2: Allora Filippo, la prima domanda che ti faccio è d'obbligo: partono i mondiali?
3: Sì, contro la rovescia che è terminato, meno uno alla via, domani sera alle 21 la prima partita Messico-Sudafrica che noi seguiremo con i nostri inviati, radiocronaca diretta, ed è il primo mondiale della storia allargato a 48 squadre, il primo che si gioca addirittura in tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada. E per la terza volta consecutiva, purtroppo, come sapete, l'Italia assisterà da semplice spettatrice. Domani, comunque, la prima partita alle 21 a Città del Messico, e quello che sta per cominciare sarà anche il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, e comunque saranno sette in totale gli ultra quarantenni che parteciperanno a questi mondiali. Anche questo è un record assoluto.
2: C'è anche il caso dell'arbitro ma l'ho respinto alla frontiera statunitense.
3: Esatto, caso particolare, si tratta di Omar Abdulkadir Artan, diventato una specie di eroe nazionale in patria, che questa mattina è stato accolto infatti festosamente a Mogadiscio da un centinaio di persone. Poteva diventare ed entrare nella storia diventando il primo direttore di gara somalo a dirigere una partita dei mondiali. Purtroppo per lui è stato respinto nei giorni scorsi all'aeroporto di Miami, rispedito in Somalia per alcuni problemi non meglio specificati al suo visto d'ingresso. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che l'arbitro sarebbe stato legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche. Lui comunque ha detto non si è scoraggiato, parteciperò sicuramente al prossimo mondiale fra 4 anni, nel 2030.
2: In chiusura c'è anche la pallavolo.
3: Ricordiamo per la pallavolo, e rimaniamo sempre oltreoceano, perché questa sera in Canada partirà anche la Nation League, ci sarà l'Italia di Fefè De Giorgi protagonista in campo a 8 alle 22 ora italiana contro la Francia, domani invece il confronto con la Germania.
2: Grazie a Filippo Corsini. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Marco Mascia e Serena Mancarella. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
4: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

0: Eccoci, amici di Cosenza!
1: Ah, sì?
0: Come sta? Sto facendo le prove da Roma di quello che succederà poi il 12 sul palco di Cosenza.
1: Il consiglio per Ema inizia dicendo amici Cosenza!
0: Quello lì è catanzarese però.
1: Hai ragione.
0: Allora ieri parlavo con degli amici di Scalea. Gli ho detto, ehi compare, come stai? Mi ha detto, guarda che noi non aspiriamo così.
1: Sì, effettivamente non è che... Vabbè, comunque non c'entra niente.
0: Vabbè, ciao a tutti, benvenuti. 13:44, quasi 45 minuti. La Nazzaro, il Borghesan, Radio 2 Music Room, come tutti i giorni da lunedì al venerdì.
1: Vogliamo salutare anche la nostra squadra, che io ci tengo tantissimo.
0: Ma tu hai una percentuale sulla squadra? Ciao squadra.
1: Guarda l'entusiasmo della squadra regia. Così è troppo, ragazzi, un po' meno, perché abbiamo tempo per.
0: Giuseppe, riesci a inquadrare la squadra in regia? Ciao squadra.
1: Dacci questo capolavoro, dai.
0: Adesso mi vedono anche sul 202.
1: Guarda, l'entusiasmo, l'entusiasmo.
0: Allora, cara sorella mia.
1: Sì, dica.
0: Tanta musica.
1: Sì.
0: Oggi la puntata passa per Pink Floyd, Pino Daniele, Man at Work, Earth, Wind and Fire ed altro ancora.
1: Mamma mia! Invece la puntata per quanto riguarda le notizie partirà dagli Riti Scaramantici, attenzione, ve ne racconteremo e ce li racconterete anche voi ovviamente al 348 7300 200, ma vi proporremo oggi anche il raduno dei gratuitisti.
0: Ecco.
1: Aspetta, compro la G di Genova. Raduno di gratuiti.
0: Abbiamo una. Allora, tutto questo sì. Io non posso alzare le mani perché sono già in fase.
1: Ah sì? Di Riti Scaramantici. Esatto. Va bene, tutto questo a Radio 2 Music Room.
0: Radio 2 Music Room.

0: Madame Marrakesh.
1: Loro due volevo capire, allora, è vero, come hanno scritto, il brano esplora in chiave critica le pressioni del successo e dell'industria dello spettacolo. Ne abbiamo già parlato ampiamente di questo argomento, perché ormai il mondo della discografia non è più quello di una volta.
0: Sì, ti chiede tanto una velocità. Tra l'altro, loro
1: no,
0: due.
1: Ma non tanto ti chiede il mondo della discografia, ti chiede il successo e la visibilità. Cioè, tu nel momento in cui sei sul pezzo, come dicevano
0: devi esserlo
1: i
0: sempre.
1: Vecchi, devi esserlo sempre.
0: Facilissimo.
1: Anzi, il mondo della discografia rispetto a prima. Cioè, sai, prima tu avevi dei contratti quadri, quindi dovevi rispettare delle scadenze, dovevi fare i 4 anni, 4 dischi, solitamente era il 3 più 1, il live, e quindi avevi delle scadenze, e se non ti veniva l'idea, erano cavoli. Oggi è tutto più liquido, tutto più veloce, eccetera, però sì, ti devi confrontare con un pubblico più ampio.
0: Sì, tra l'altro dicevamo che l'unione Marrakesh e Madame, perché loro in questo sono molto simili, probabilmente sono ritrovati entrambi. Hanno comunque deciso di star fermi quando non avevano voglia, non avevano idee, hanno tirato fuori comunque dei prodotti solo quando questo prodotto era, secondo il loro punto di vista, all'altezza.
1: Oh, certo,
0: quindi
1: certo.
0: Un po' in questo si somigliano, perché non sono tutti un po' così, e in questo modo lo raccontano.
1: Senti, prima di entrare negli argomenti da trattare,
0: sì,
1: volevo sentire una parentesi nostra. Allora, voi signore d'estate, allora io l'altra sera, Giorgia, la conosci? Ho detto, amore, dove sei? Ce l'avevo davanti. Perché
0: quando cioè, oltre,
1: oltre ad avere tanti capelli, entrambe, avete anche l'extension.
0: Sì.
1: Io non trovavo mia moglie.
0: Ma allora extension no,
1: farà caldo.
0: Nel senso che sono tutte naturali. Allora, la verità è che per noi donne l'estate è un problema.
1: Certo.
0: Perché quando ci laviamo i capelli e poi li asciughiamo, sembra che abbiamo una coperta, un montone in testa, una roba. Fa caldo, signori, fa caldissimo.
1: Caldo.
0: Perché, sì, perché c'è il caldo dentro e tra un po' è.
1: Che un po' il problema,
0: così,
1: tipo, negli anni 80, 70. 80, chi aveva la pettinatura afro,
0: sì,
1: aveva lo stesso problema,
0: sì,
1: no?
0: È un po' più comoda, è afro quella,
1: è però asciugarli,
0: no,
1: i dreadlocks, gli uomini con dreadlocks, stavi lì alla, senza phone,
0: cioè, non asciugo i capelli, io sai che cosa ho in testa,
1: lo so. Senti,
0: sono problemi,
1: senti,
0: signori,
1: senti,
0: sono problemi,
1: senti,
0: mamma
1: senti
0: mia,
1: note.
0: Ragazzi, Pink Floyd.
1: Allora, nei prossimi giorni arriverà anche un momento gioco, però ne parleremo.

0: Come si fa a interrompere sto assolo di David Gilmour?
1: Sì, è quasi dissacrante entrare su questo assolo.
0: E il coro degli studenti della Islington Green School, quartiere del nord di Londra, e tutto questo insomma era Another Brick in the Wall, Pink Floyd, 1979.
1: Mamma mia, quanto tempo è passato e io non ero neanche nata.
0: Da poco?
1: Da poco.
0: Eri in fascia.
1: Avevi
0: solo una fascia Italia era piccola.
1: Allora parliamo di riti scaramantici.
0: Dai.
1: Tanto voi avete dei riti scaramantici, il 348 7300 200, tutto questo perché l'abbiamo già un po' tra le righe raccontato qualche giorno fa, ossia da venerdì milanesi, soprattutto i turisti ovviamente, sono tornati a compiere il tradizionale rito scaramantico sui genitali di questo povero toro dipinto in galleria Vittorio Emanuele, che è stato perfettamente ristrutturato. In realtà è stata ristrutturata proprio la zona dei genitali, che erano chiaramente,
0: certo,
1: i colori erano consumati, perché c'è questo rito di girare col tallone destro
0: a occhi chiusi, tre giri e porta
1: senso
0: fortuna.
1: Orario,
0: esatto,
1: okay.
0: Però questa roba qua nel corso degli anni ha fatto sì che si consumassero i maroni, cioè per l'uomo della strada a Milano si possono di nuovo pestare le balle al
1: sì. La, è stata una giapponese la prima a fare questo rito scaramantico ovviamente è diventato virale il video e poi da lì si è riformata la solita fila a cui siamo abituati, perché comunque non succede, ma se succede perché il rito scaramantico rientra in quelle sorte di teorie, vabbè, ma non ci credo, però ha una storia
0: questa cosa, perché la galleria fu inaugurata nel 1867, capitale d'Italia era, del Regno d'Italia era Torino, e sai, dualismo tra Torino e Milano, quindi quando hanno visto sta cosa qua i milanesi hanno iniziato a pestare in segno proprio di disprezzo, no? Segno proprio di, e da lì nasce appunto questa cosa che nel corso dei secoli ha portato.
1: Poi, è cresciuta questa idea che portasse fortuna. In realtà di riti scaramantici nei confronti delle opere d'arte, soprattutto delle parti intime delle opere d'arte, ce ne sono tantissime. Ora tra un po' ve le iniziamo a raccontare.
0: Esatto, nel frattempo Someone to You. Senti che bella?
1: Sì.
0: Eh?
1: Bellissima.
0: Senti come cresce?
1: Lui è Banners, singolo d'esordio appunto di questo musicista britannico, qui su Radio 2.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: 2-2. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio 2 Music Room.

0: while still spins around and it goes.
1: On and on. Bella, è Nugenea, Tomish, loro sono tornati dopo 4 anni con un nuovo disco, Ex Nuguinea, questo
2: sì,
1: era il nome
2: vero
1: del gruppo. L'intuizione qual è? Praticamente recuperare il sound della Napoli tra gli anni 70 e gli anni 80, il Neapolis, Neapolitan Power, anzi quello di Pino Daniele, Tullio De Pino, Tony Esposito, eccetera, fondendolo con le sonorità africane e tropicali, e il risultato è questo qui, il Made in Italy che piace nel mondo.
2: Sì, che poi tra l'altro è una novità per, diciamo, per Nugenea, però anche qui rientra nel discorso con cui abbiamo aperto all'inizio, cioè il bisogno anche di tempo per elaborare un prodotto di livello, e quindi certo, questo è quello che effettivamente
1: diamoci del tempo.
2: Allora, intanto voglio specificare, sì, l'ho detto che è un mosaico quello del toro, però chiaramente il mosaico sono dipinti, e quindi pezzettini dipinti, chiaramente
1: sono dei,
2: questo
1: era
2: il
1: che...
2: senso della, dei colori che vanno a sbiadirsi, ecco, mano a mano che appunto avvenivano questi gesti scaramantici.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Per chiudere in Nugenea, il 1 luglio sono al Sequoia Music Park di Bologna, chiusa parentesi.
2: Scusa, no, niente, ce ne sono anche altri.
1: Vabbè, però quella era la più vicina. Beh,
2: certo, certo. Allora, un saluto a Gianni che ci scrive che anch'io nel 1961, appena sbarcato a Milano, sono stato portato in galleria a compiere questo gesto scaramantico. La giapponese non è la prima, no, ma la giapponese è stata la prima della versione restaurata del mosaico, questo intendo. Dunque, ecco, in un TG ho visto appunto il video in cui sostituivano i pezzettini, questi pezzettini pietra, sì, i pezzettini del mosaico, effettivamente del toro. Ma attenzione, perché il toro fa parte, cioè il rito scaramantico del toro della Galleria Vittorio Emanuele è solo uno dei tanti che si conoscono famosi nella storia.
1: Ce ne sono diversi.
2: Sì.
1: Ce ne sono diversi.
2: Giulietta, parliamo di Giulietta.
1: Dillo tu.
2: Dai, Giulietta.
1: Vai.
2: Giulietta, il seno di Giulietta.
1: È per quello ho detto,
2: dai,
1: dillo tu. Perché
2: anche lì sembra che porti bene.
1: Sì, mica tanto. Cioè, ormai è finito. Da una quarta è diventata una seconda, praticamente.
2: Sì, addirittura perforato.
1: Chiedo scusa a tutte le Giuliette.
2: No, ma è vero.
1: No, comunque, anche quello di Dalida, Parigi.
2: Sì.
1: Stessa cosa, cioè il gesto è toccare il seno per avere fortuna in amore, e anche lì alla fine è un bel problema, insomma, il busto di Dalida, perché lo strofinio ha rimosso la patina scura del bronzo, lasciando il petto della statua permanentemente dorato ed esposto all'ossidazione chimica.
2: E quindi
1: chimica,
2: chiaramente molto più fragile. La tomba di Victor Noir a Parigi, signori, è stato talmente tanto strofinata, la vistosa protuberanza di questa tomba di Victor, quello aveva, che sembra, si narra che strofinare quella parte porti bene per la fertilità, quindi per avere bambini, una cosa simile, no?
1: Certo.
2: Però dai che strofini. Signore, che maroni però.
1: Lo chiamavano Pisellino ultimamente. Allora, ascoltiamo una canzone, poi torniamo perché ci sono altri monumenti che hanno dei problemi agli organi.
2: Qualcosa.

0: Yes, qui su Radio 2, Locked Out to Heaven, 14:15. Allora, intanto sono tantissimi messaggi al 348 7300 200 riguardo ai riti scaramantici, o perlomeno le opere d'arte attenzionate da riti scaramantici.
1: Tante
0: quelle di Firenze.
1: Tante quelle di Firenze, sì. Sì, perché a Firenze c'è, allora, intanto c'è il, come si chiama, il famoso porcellino.
0: Che non è proprio un porcellino.
1: Non è proprio, è un cinghialotto. Cinghialotto è lì vicino a Piazza del Mercato, in pieno centro. Sono stato perché lì fanno, lì vicino, dei panini con lampredotto buonissimi.
0: Quindi il rito scaramantico, il panino,
1: sì,
0: buono.
1: Lampredotto è il quarto stomaco del bovino, quindi le frattaglie, eccetera. Sì, inzuppato nel brodo. No, guarda, io l'ho visto, ho detto... muoio, poi l'ho mangiato, ho detto muoio perché è buonissimo. È buonissimo. Poi ce ne sono altri. Allora, qualcuno dice il seno della signora Liffey in Irlanda. Allora, Danny, in realtà Liffey è il fiume che passa lì a Dublino. La statua è quella di Molly Malone. E si dice che, strofinando il seno, A, porta fortuna, B, torni a Dublino.
0: Ah, ok, come buon auspicio.
1: Con la lingua alla fantocchia. Certo. Una esatto. Volta all'anno.
0: No, ma la domanda è: qualcuno che ha fatto questo rito scaramantico, no? Sì. E ha espresso un desiderio, ma poi questo desiderio si è avverato, no? Sai com'è? Perché, per esempio, abbiamo anche il toro di Wall Street, l'ho fatto anch'io.
1: L'ho fatto
0: così,
1: anch'io.
0: Tanto per, giusto?
1: Anch'io, è successo niente.
0: No,
1: però...
0: no, ma in realtà l'ho fatto senza pensare quello che stavo facendo, fondamentalmente.
1: Senti, a me colpisce molto, questo non lo sapevo, pur vivendo qui a Roma, il piede di San Pietro, Città del Vaticano.
0: Anch'io sapevo, sì.
1: Cioè, bisogna baciare o toccare il piede destro della statua bronzea in segno di devozione. E questo è uno dei casi di usura antropica più antichi al mondo, perché per secoli le persone bacia, hanno cancellato i dettagli delle dita del piede. Secondo me, io so perché. Perché cioè? Se tu vieni a Roma, ti fai una carbonara, una gricia, c'hai quell'alito lì che
0: dici, ah, quella roba lì,
1: uccidi le mosche.
0: Guarda, poi
1: vai lì, baci i piedi e succede sta roba.
0: Guarda, se sei d'accordo, tra un po' parliamo anche di Roma, che è stata considerata la città più bella da girare a piedi.
1: Sì,
0: queste saranno da qui a luglio, vi elenchiamo tutte le classifiche del mondo.
1: Certo, con la macchina in quarta fila,
0: esatto, le a piedi praticamente. Madonna, Sabrina Carpenter, Radio 2 è qui.

0: Allora, l'immagine è questa: piazzetta di Capri, Ferragosto, la musica è quella lì, la Nazzaro esce, passerella con la sfilata, capito?
1: Sì,
0: e la voce mia sotto per la donna elegante, che ma al contempo sportiva, che non deve chiedere mai nulla.
1: Quella era già Darwin, ma che è?
0: Ma tu lo sai, a me ha sempre fatto impazzire.
1: Ma io l'ho fatta quella sfilata, signori.
0: No, ma aspetta, ma lasciamo stare ciao Darwin. Allora, in generale, a me è capitato di presentare agli inizi delle sfilate di moda in piazza.
1: Sì.
0: Dove ho detto, io mi rifiuto di una cosa del genere.
1: Perché vuol dire tutto, è una super cazzola.
0: L'uomo sportivo,
1: dai,
0: ma al contempo studioso, ma anche casalingo, ma l'uomo attaccato alla fa... C'ha un maglioncino addosso, cioè non è che sta portando l'eredità dei nonni.
1: E che, devi capito, raccontare il momento durante una camminata.
0: Tu hai sfilato, sì. Fatto sfilate di moda.
1: Tantissimo.
0: Dai, ma si cammina, vero, con passo uno davanti all'altro così?
1: Un pochino, sì, sì.
0: Un po', sì, guardando fissi dritto.
1: Sì.
0: Ogni tanto vedi dei video con modelle che cambiano.
1: Beh, io la mia prima sfilata, se vuoi sapere, sono inciampata, no, ho preso una storia col tacco, perché erano le prime volte che indossavo i tacchi. Non era altissimo, però comunque ha fatto un bel tonfo, me lo ricordo benissimo. Non è più successo, però è successo.
0: Allora, io porto i tacchi, colgo l'occasione per salutare una tua amica.
1: Ma chi?
0: Cristina Chiabotto, perché nel 2005 presento la semifinale di Miss Italia San Benedetto e le dico: Cri, ti prego, già sei alta. Perché
1: lei è più alta di me. Sì.
0: Non mettere i tacchi, no. Ma ha detto: giù, non ti preoccupare. Usciamo, aveva il tacco 12, sembravo suo figlio.
1: Sì, quella è
0: altissima. Cioè, da lontano ti faccio vedere le foto, sembro suo figlio.
1: Ciao Cri, sei bellissima.
0: Ciao Cri.
1: Cristina è meravigliosa. Allora, a proposito di Roma, dicevamo, Roma stravince perché si è classificata prima in questa lì classifica, appunto, Best 100 Walking City 2026, in questo sito, si chiama il Group Walk, per il terzo anno consecutivo, cioè la città più bella da visitare a piedi. Tanto dovete andare per forza a piedi a Roma, che macchina, sciaone, quando la visitate
0: in macchina? In macchina non si può fare. Qual è la città che amate di più? Fatecelo sapere al 348 7300 200.
1: A piedi magari, no?
0: Ah, sì, ma in generale la città che amate o dove vivete, ad esempio.

0: Poi arriva la voce, la musica di Pino Daniele, 1979, lato B del 45 giri Jesu Paz, e questa era Putesse Essere All'Ero. Scusate per la pronuncia, ma il milanese lo dico sempre.
1: Dov'è?
0: Che
1: aspetta,
0: cerca
1: aspetta.
0: Di parlare in napoletano, in romano, è l'effetto Massimo Boldi di Cinepanettone.
1: Ci piace comunque.
0: Prova a dirlo tu.
1: Com'era la frase?
0: È Putesse Essere, è il titolo della canzone.
1: Ah, ok, scusami.
0: Zero!
1: Un attimo. Siamo... Ah, potesse essere all'air.
0: Vabbè, vedi, all'air.
1: Io sono pugliese. E a proposito di questo, Vincenzo ci scrive: con le note di Pino posso tranquillamente dire che la città che amo e amerò per sempre è Napoli. Napoli è tra le città in
0: bella.
1: Questa lista visitare a piedi, insieme a Firenze e Bologna.
0: Bologna. Allora, ho una notizia.
1: Sì.
0: A Roma e Firenze si terranno i raduni dei gratuitisti. Sono gli allievi di Mark Fisher, quindi Marco Pesce, che vogliono la settimana lavorativa di 24 ore, salario minimo di 1560 euro e reddito di base universale. E vabbè, potrei concludere la frase, ma non la dico perché siamo in pubblico. Allora.
1: No, è ancora accesso gratuito ai sei bisogni. Accesso gratuito, sì. Attenzione, ai sei bisogni fondamentali per l'individuo, ossia casa, cibo, acqua, salute, istruzione, energia e trasporti. Cioè, secondo questa teoria dei gratuitisti, oltre a lavorare solo 24 ore in una settimana con questo salario minimo di 1560 euro, il resto è tutto gratis: dalla casa, il cibo, l'istruzione, la sanità, l'energia, i trasporti, e certo. E poi.
0: No, ma a me fa ridere una cosa: è una corrente politica nata sul web e si propaga sul web. Quindi questa cosa mi fa sorridere, perché cioè è impossibile. Cioè,
1: scenderanno in piazza, Julian.
0: Scendono in piazza
1: weekend.
0: Perché vogliono cambiare proprio il sistema, capito?
1: Sì.
0: Ragazzi, cioè,
1: un miracolo ci vuole.
0: È tipo il film V.
1: Esatto. Ecco, comunque da venerdì a domenica prima Firenze e poi Roma ci saranno questi incontri pubblici dei gratuitisti, e chiaramente l'iscrizione è gratuita, siamo certi?
0: No, vabbè,
1: se mi fate pagare una tassa al corso,
0: grazie,
1: se ne sta andando
0: io vado da Lillo e Greg.
1: Ma come, arriva The Jungle qui su Radio 2.

0: figli delle stelle, praticamente.
1: Campionamento è quello.
0: Bunker 44, estate 80, ragazzi. Gli anni 80, ma che ne sanno i 2000?
1: Che bello.
0: Cioè, noi che abbiamo... Tu eri piccolina.
1: Sì, però ricordo dagli 80 e 90 l'estate con i miei genitori, con mio fratello, il campeggio in Puglia. Ricordi bellissimi.
0: Allora, io 88 compio 7 anni. No, guardavo la tua faccia.
1: 88 compie 7 anni. Ah, va, ma che dici?
0: No, non è vero. 88, 20 anni. Perché 88 sono andato militare.
1: Ah, ok.
0: Quindi proprio fine anni 80. E dicevo ieri mattina a qualcuno: allora, gli anni 80 per la mia generazione sono l'ingresso in un mondo meraviglioso che poi la mia generazione ha vissuto a pieno negli anni 90.
1: Ah, va, ma che dici?
0: No, non è vero. 88, 20 anni. Perché 88 sono andato militare.
1: Ah, ok.
0: Quindi proprio fine anni 80. E dicevo ieri mattina a qualcuno: allora, gli anni 80 per la mia generazione sono l'ingresso in un mondo meraviglioso che poi la mia generazione ha vissuto a pieno negli anni 90. Perché anni 80 eravamo ancora, diciamo,

0: E lì parti per 12 anni danni.
1: Ah sì?
0: Danni a destra e sinistra, ma tutti noi,
1: Io prima o poi voglio fare una puntata su questa cosa, perché sai...
0: Sì, sull'ormone a guinzaglio.
1: No, perché bisogna farci conoscere per quello che siamo i nostri ascoltatori. Quindi raccontiamo il nostro passato.
0: Io sono trasparente, mi scuso con tutte le persone incontrate.
1: Che non ti hanno visto perché eri trasparente.
0: Aspetta, voglio
1: rispondere a Vincenzo, sì, che ha riso molto sulla battuta dell'iscrizione gratuita, detto, certo, mi alzo in piedi alla battuta di Manila, però anche questa di Giulia è niente male, insomma, dai, come battutisti, sì,
0: anzi io direi, Vincenzo, scrivimi anche a me, mi alzo in piedi.
1: Allora, intanto, a proposito di andare a piedi, Pietro ci scrive: io sono di Genova, ma la città che adoro è Lisbona, e il mio sogno, e spero si possa avverare, è andare a vivere nel quartiere di Alfama
0: a Lisbona.
1: Spero che sia giusto l'accento. Grazie Pietro, grazie.
0: Sai che Lisbona mi hanno detto che è bellissima.
1: Ah, Lisbona,
0: infatti,
1: è bellissima.
0: Tanti italiani lì,
1: sì.
0: Sai che paghi me.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Poi pensiona. Vabbè.
1: La nuova dei Maroon 5 qui su Radio 2 si intitola Heroin.
0: Yeah.

0: Sono tornati in Maroon 5 anche qui su Radio 2. C'è un tour internazionale. La data, segnatevela se vi piace questo genere, è quella del 25 giugno a Milano all'Ippodromo SNAI San Siro.
1: Molto bene.
0: Spazio bello bello grande. Ti ricordi l'anno scorso Olly aveva fatto il concerto lì? C'era
1: sì, sì.
0: Olly
1: è ormai il Mister Sold Out insieme ad Achille Lauro. Allora parliamo di cinema, di Netflix, perché Netflix ha dato una notizia, positiva, negativa?
0: Allora, ne stavamo parlando io e Manila a microfono spento, perché secondo noi Dan Lin, che è il grande capo di Netflix mondiale, ha un po', come dire, si è messo in testa di una cosa, è una presa di posizione.
1: Sì, però molto, molto netta.
0: È ben netta, perché allora, se tu sei un regista, un produttore, eccetera, che vuole uscire anche nelle sale cinematografiche, allora con Netflix
1: hai chiuso. Sì, durante un'intervista proprio al New York Times ha messo in chiaro questo cambio di rotta della sua piattaforma streaming, per cui c'è un gruppo, c'è un gruppo di filmmaker che ancora vuole l'uscita nelle sale. Allora abbiamo accettato

0: soltanto i filmmaker, quelli saranno i filmmaker con cui non lavoreremo più.
1: Freddo anche.
0: Cioè, ha detto chiaramente, se i registi, i produttori vogliono uscire nelle sale del cinema, non arriveranno mai nella nostra piattaforma, con noi non lavoreranno mai. Chiaramente si è chiuso una fetta di mercato importante, però questo, sai, è un duro colpo anche per il cinema.
1: Allora, è un duro colpo per il cinema perché? Perché al di là dello streaming, il passaggio, seppur minimo, nelle sale cinematografiche garantiva eventuali candidature ai premi più importanti, in particolare agli Oscar.
0: Quindi cosa che non avviene sulla piattaforma
1: non avviene
0: streaming.
1: Allora, amico, come si chiama? Aspetta, lui. Dan Lin, allora, o mi dai tanti di quei soldi, ma devono essere tanti, perché comunque mi metti fuori il mercato dalle altre parti, cioè io non vado più neanche agli Oscar.
0: Tanti registi hanno già accettato.
1: È vero che Netflix ne ha tanti.
0: È quello il discorso, perché si accetta questo tipo di ricatto tra virgolette, perché Netflix garantisce un riconoscimento economico importante garantito, cosa che magari è sempre un po' a rischio con le uscite nelle sale di cinema.
1: Allora, tra poco parliamo ancora di cinema, perché mentre sta partendo la stagione dei cinema all'aperto, e parleremo anche di questo, le sale chiudono alla velocità della luce.
0: Arrivano David Guetta e Sia, Let's Love.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 22. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Una possibilità, Malika Ayane su Radio 2, brano bella, uscito in 45 giri, tra l'altro con un remix French Touch, wow, dei Dovegliana, che è un gruppo musicale, e Malika che parte per il tour il primo novembre dal Teatro dell'Aquila, data zero a Fermo.
1: Tutto novembre impegnata Malika, stavo
0: tutto no, a novembre. Va bene, va bene. Allora, con Carioti parlavamo degli autori di questo brano. C'è il figlio di quello che ti piace,
1: sì, Paolo,
0: Paolo Antonacci. Sì. Poi c'è
1: Simonetta.
0: Sì.
1: C'è
0: lui,
1: Simonetta.
0: Lui esce, no, ha detto che c'era Paola Barale.
1: Dai,
0: Paolo Antonacci.
1: Tu
0: Paolo
1: hai detto
0: Fox,
1: Paolo Fox.
0: Fa...
1: Salutare Paolo Fox che non vedo da un po' di tempo.
0: Aspetta, c'è anche Pacifico. Sempre con la P.
1: P, vabbè, Pacifico.
0: Chi è che non vedi?
1: Paolo Fox, non lo vedo da un po', siccome insomma ho lavorato tanto con Paolo Fox, io guarda veramente ogni settimana non facevo nulla se non sapevo la classifica dei segni zodiacali che mi dava Paolo Fox.
0: Ma tu pensa
1: per
0: che...
1: Per la serie, non ci credevo,
0: sì,
1: però...
0: Tu lavoravi in televisione,
1: sì,
0: in
1: sì.
0: Teulada, tu pensa alla, che vitaccia, allora pensate signori che vitaccia fa Paolo Fox,
1: sì, è vero,
0: che
1: è vero.
0: Ogni persona che incontra dice... Scusa, cosa mi dici del, del sì, segno del Capricorno?
1: Ma secondo te? E poi poverino Paolo ogni tanto faceva sì, ma quando sei nato, perché bisogna vedere l'ascendente, vai a capire l'ascendente. L'avete mai capita la questione dell'ascendente?
0: Io so solo che l'ascendente è a volte più importante, predominante rispetto al segno.
1: Sì, ma perché?
0: Io cioè, sono Capricorno.
1: Se...
0: Gemelli Capricorno, sì, e mi hanno detto che comunque è quella regola lì, non lo so perché, perché... Dovresti chiedere a Paolo Fox. Dobbiamo, ce l'hai il numero?
1: Sì, ce l'ho.
0: Lo
1: numero.
0: Chiamiamo dopo.
1: Dai, chiamiamo
0: dai,
1: Paolo. Chiamiamo
0: ci spiega
1: Paolo Fox.
0: Perché. Va bene.
1: Comunque, a proposito di cinema, Denise ci scrive. Ma potrebbe essere che cineasti invece che Netflix vadano, per esempio, su altre piattaforme? Perché effettivamente Netflix non è l'unica piattaforma in streaming.
0: No, però è la più.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: È diciamo la più nota.
1: Ed è vero, Alessandro, quello che scrive:
0: sì,
1: se un regista è davvero convinto del proprio film, in realtà se ne frega di Netflix, opta per la distribuzione cinematografica, così che se ha fatto un buon prodotto arrivano anche i guadagni e quindi l'Oscar a seguire, tutto quello che è giusto, Alessandro. È vero, però sai, e qui non si capisce più nulla. Tant'è che la notizia è che tante sale del cinema sono chiuse, sono chiuse negli ultimi anni.
0: Allora, in Italia abbiamo ancora 1100 sale.
1: Ma più di 1000 sono
0: brava,
1: chiuse.
0: Nel giro di meno di 16 anni sono perse più di 1100 sale, cioè ce n'erano praticamente il doppio. Erano, cioè incredibile. No, sto leggendo dei dati incredibili, incredibili. Lo so, però il problema è anche quello, che la gente non va più al cinema. Cioè, uno dice, sai che sì, c'è, me ne sto comodamente sul divano, è il traffico, e trova parcheggio, questo, quella, ma la visione in una sala cinematografica.
1: È un'altra cosa, perché sì, perché ormai attraverso queste piattaforme è possibile vedere in anteprima i film, anche con i nostri televisori, quelli di casa, insomma, in HD ti permettono di avere anche una qualità altissima, ma non è il cinema, l'emozione, i popcorn, la signora che parla dietro, è quello,
0: esatto,
1: che è il telefono che squilla, dai.
0: Who can it be now? Man at work. Who can...

0: Who Can It Be Now? Chi potrà mai essere adesso? E tra l'altro un po' la storia a mani di questa canzone. 1981, Australia, Colin Hay, il cantante della band, viveva in questo stabile. Il suo vicino era uno che aveva a che fare con le droghe, eccetera, no? Quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte c'era gente, movimento. In tanti sbagliavano porta, andavano a bussare da lui, ma gentaglia.
1: Okay.
0: E lui se la faceva addosso su questa cosa. Insomma, una volta, una sera.
1: È tristissima.
0: È tristissima. Prende la chitarra, incide un po' di strofe spiegando appunto questa storia, cioè chi può essere a bussare alla mia porta, vai via, non tornare più. Da lì va in studio, il suo sassofonista infila dentro questo definito il sassofono stalker, quello che non era come dire considerato in un pezzo così, però ci stava benissimo, e da lì nasce una hit mondiale. Quindi qual è il consiglio? Se volete una hit mondiale, andate a vivere vicino.
1: Ma no. C'entra niente. Ma vabbè, così, cose a caso. Allora abbiamo un bellissimo
0: andate a vivere
1: messaggio.
0: Vicino a Carioti.
1: Sì. Allora, un messaggio molto carino, molto sì. Riguardo il cinema. Eccolo qui.
2: Vai. Ciao, volevo raccontarvi l'esperienza in controtendenza di Ormea, dove grazie all'associazione Nuovo Cinema Ormea, il vecchio cinema parrocchiale ha riaperto.
1: Ecco.
2: Non avremo le prime visioni, però al cinema ci andiamo.
1: Ma
2: ciao Serenella.
1: Grazie Serenella per questo bel messaggio, perché poi c'è anche diciamo riarrangiamento di alcuni siti a favore del cinema. Come dice anche un altro ascoltatore, il cinema è al cinema, c'è poco da fare, poi il resto è TV, e siamo assolutamente d'accordo.
0: C'è anche il tema dei cinema all'aperto.
1: Bello.
0: È una storia
1: l'ho
0: che arriva
1: solo nei film, io non l'ho mai fatto.
0: Mai fatto?
1: Mai.
0: Io
1: mai.
0: Forse l'avevo raccontato tempo fa, sono capitato paio d'anni fa a Bologna, in una delle piazze di Bologna c'era proprio il cinema all'aperto, che credo ci sia anche quest'anno, adesso vado a controllare. Nel frattempo, se ti va, c'è la canzone di Sal.
1: Sì, bella, la nuova, la baciata napoletana che ci ha regalato Sal Da Vinci, poesia.
0: C'è com'è la baciata napoletana?
1: È com'è.
0: Way.
1: Way.
3: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La nuova di Noemi con Vito Salamanca.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo. Che devo dire, grazie Noemi ci ha regalato una bella hit per l'estate. Tu cosa fai stasera? Che poi in realtà se ci pensi bene, in visione di quelli che sono i video estivi, ci sta come il mood, no? Per le serate estive.
1: Sì, non so cosa hai detto, sì, però adesso
0: tu fai il video, ma io ti sto preparando per l'aperitivo, metti la canzone, certo. Già la vedo.
1: Tu cosa fai stasera? Io esco con Vito Salamanca. Tu che fai? Ti devo far sentire una cosa.
0: Sì,
1: questa ci appartiene, bellissima.
0: Sì,
1: vai Leo.
0: Vai.

0: che meraviglia!
1: Tutti a Cosenza! Oui. Hey, 12 giugno, Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. Il primo grande concerto di Radio 2 lì da Cosenza, piazza 15 marzo.
0: Pieno centro storico di Cosenza, mi raccomando, andate in tantissimi, tra i tanti, la stessa Noemi che abbiamo appena ascoltato, ma poi Michele Bravi, Sara Toscano, Le Vibrazioni, francamente Aiello, i Santa Marea, Gabri Ponte, signori, Gabri Ponte che farà ballare tutta la piazza a partire dalle 21 venerdì. Quindi.
1: Fabrizio Moro l'hai detto?
0: No, non l'ho detto.
1: Sara Toscano l'hai detta?
0: Sì, l'ho detta.
1: Le Vibrazioni?
0: Senit non ho detto.
1: Senit. Ma non ci credo. Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano, Serena Autieri, sacco di gente, sì. E poi questo evento rende omaggio a Rino Gaetano, artista profondamente legato alla Calabria, nato a Crotone, naturalmente.
0: Sì,
1: quindi signori, 12 giugno 2026, piazza 15 marzo a Cosenza, Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, presenta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo.
0: Quindi non potete assolutamente mancare.
1: Tutta l'Italia, tutta Cosenza, tutta la Calabria. Basta, scusa, lascio prendere ogni tanto.
0: Andiamo.
1: Basta, cioè, tutta sta cosa poi abbiamo finito così.
0: Su Craig David.
1: Ma tu suoni così la chitarra? Sei bravissima.
0: Basta.

0: Seven Days.
1: Il mio nome è David. Craig David.
0: Ci sta.
1: Eh?
0: Ci sta.
1: Guarda sì, che sì. Questo è forte. Questo è forte. Fa un sacco
0: farà
1: di concerti.
0: Farà strada.
1: Non so, 27 giugno a Marbella ho visto in Spagna. Se siete da quelle parti, perché no? Visto che adesso uno si organizza le vacanze, c'è chi va anche all'estero in giro, eccetera, magari qualche consiglio di concerto ci sta, ci sta.
0: No, stavo leggendo una notizia che riguardava appunto il numero 7 dei giorni, a proposito della canzone di Craig David.
1: Sì.
0: Che il 7 è considerato un numero sacro, il numero dei pianeti presenti nel sistema solare, chiaramente osservabili, numero che si adattava alla necessità di suddividere un periodo di circa 30 giorni secondo i babilonesi, ed è per questo che da sempre la settimana è fatta da 7 giorni. Cioè, effettivamente cioè, mi ha pensato? Cioè, stamattina
1: no.
0: Tutti si svegliano.
1: No, però è giusto, perché a volte ci si fa delle domande, uno dice perché quella cosa lì? Allora uno va a capire, a studiare.
0: Tutta colpa dei babilonesi.
1: Vedi, sti babilonesi che non erano altro. Sì. Senti, a proposito di cinema invece, questa cosa è interessante del 7, vi è piaciuta? Il prodotto di cinema a Prato, ci segnalano cinema all'aperto dentro il castello dell'imperatore, splendido. E eccola qua, la notizia ce la segnalo, è quella che ti dicevo io prima. Da giugno a settembre in Piazza Maggiore a Bologna,
0: sì, esatto,
1: ci sono due rassegne. Una è il cinema ritrovato e l'altra è Sotto le stelle del cinema, che è quella che ho visto io. E ricordate, scrivono, che qui esiste la Cineteca di Bologna, che ha restaurato migliaia di pellicole di film restituendole alla fruizione mondiale.
0: Una cosa
1: la bellezza,
0: bellissima. Tra l'altro, se avete, ecco, conoscete, avete notizie su rassegne di questo genere di cinema all'aperto, magari al 348 7300 200, potete attenzionarcele e noi, certo, raccontiamo. Ci fa piacere, perché insomma ritornare al cinema è bello, bisogna tornare al cinema, bisogna tornare al teatro, però come giustamente ha raccontato un'ascoltatrice, il costo dei biglietti è in alcuni casi per una famiglia non si
1: cari. Sono cari, cioè quattro persone.
0: No, io adesso ho capito perché che Cozzalone ha fatto quegli incassi, perché insomma una famiglia andare a vedere il film che Cozzalone non costa non è costato poco, ecco.
1: Sono soldi.
0: Perché poi era tipo un film speciale, evento speciale, rientrava in quella categoria, quindi non scontabile.
1: Sì,
0: insomma.
1: Però io ti ho anche detto ostriche e champagne durante la proiezione.
0: Dici,
1: è quello
0: saperlo.
1: Che influisce. Allora arrivano Carol G e Manu Chao insieme. Andiamo.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: senti la pronuncia, com'era Mani?
1: Viajando per il mondo.
0: Ecco, e dal nome anche al tour mondiale che vede Karol G per la data italiana il 24 luglio 2027, prossimo anno. Attenzione, sapete dove? Allo stadio San Siro di Milano.
1: Oh, però, complimenti.
0: Karol G. Hai capito?
1: Complimenti Karol G. A Karol e anche a G.
0: Esatto. Okay. Mentre al 348-7300-200, complimenti a voi perché ci state facendo un sacco di segnalazioni che noi giriamo alla community.
1: Allora, intanto un messaggio molto bello dalla Sardegna.
2: Sì. Buon pomeriggio dalla Sardegna.
0: Ciao.
2: Ho lavorato per quasi 10 anni al cinema all'aperto dell'Isola della Maddalena.
1: Wow.
2: E ogni estate, grazie alla caparbietà dell'associazione, sì, culturale Quasar, si porta avanti proprio per circa 2 mesi una rassegna quotidiana di film usciti durante l'anno, insomma, anche film de sé.
1: Grazie, intanto, perché messaggio un po' lungo, però bellissimo questa iniziativa. Posso dirti, al cinema della Maddalena, oh, mamma mia.
0: Te ne dico un'altra bella.
1: Sì.
0: Isola di Tavolara, no, sempre in Sardegna, davanti a Roma praticamente, quest'anno 36esima edizione Festival Cinema di Tavolara, Una notte in Italia. Anche lì c'è tutto il gota del cinema, non solo italiano ma internazionale, arrivano davvero tutti su questa piccola isola qui dalle nostre parti.
1: Allora, da Pesaro ci segnalano Cinema all'aperto Il Curvone, evento estivo, e poi ancora Cinema Chiaro di Luna a Firenze, storico, con abbonamento costa poco, perché ci raccontano che i biglietti costano dai 2 euro ai 3,50 euro, perché
0: sì, no, vedi. Carioti, Il Curvone, ti ricordi? Ristorante Il Curvone.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Quella è un'altra cosa. Dunque, aspetta, questo qua del Super Cinema Estivo Modena, l'hai letto?
1: No.
0: Allora, ragazzi, un posto stupendo, di recente ristrutturato, un gioiellino, i biglietti 3,5 euro.
1: 3,50, sì.
0: Era quello?
1: No, ma
0: non l'avevi letto.
1: Meno male, i biglietti di queste rassegne all'aperto dai 2 euro e 3,50 euro, oppure gli abbonamenti che convengono, costano poco, ed è un modo per uscire, comunque socializzare in un ambiente di cultura, ecco, ricco, perché poi il cinema, il nostro cinema, specialmente quello italiano, è secondo me sinonimo di cultura, cioè, dipende dai film, ovviamente.
0: Io ho un attore italiano che mi fa impazzire.
1: Quale?
0: Pierfrancesco Favino. Cioè, lui è l'attore, secondo me, con la maiuscola, nel rispetto di tutti gli altri. Però è lui è uno dei pochi italiani che lavora anche a Hollywood.
1: Arrivano Emma e Arcomi, eccoli qui.

0: Let's Groove. Signori, di questo ne avevo parlato, sono sicuro. Earth, Wind and Fire, l'album Raise 1981. Stavo raccontando alla signora Tullia Brunetto, la nostra casting. Che io nell'81, avevo 13 anni, ho comprato questo disco, perché passo davanti alla vetrina quando c'erano ancora i negozi di dischi.
1: Ah, che bello, che bei ricordi.
0: Non conoscendo gli Earth, Wind and Fire, perché non è la mia generazione.
1: Vabbè, certo.
0: Poi scopro che questo era il loro 13° album, ma io lo comprai perché la copertina era bellissima, no? Con questo monumentale totem, eccetera, e poi ho scoperto anche la loro musica.
1: È una musica che è eterna, perché quando si parla di qualità, questo poi è il risultato.
0: E Tullia diceva che una volta c'era la cura anche da un punto di vista grafico, quello che oggi non si fa più. E tanti dischi, vedi, come è successo a me e anche altre persone, venivano acquistati perché avevano una bella
1: era
0: confezione.
1: Bella, bella. E poi ti trovi dei capolavori che non si producono più, che non si e che hanno anche un valore, volendo. Allora, intanto, prima di dare la linea ai nostri amici del GR2, giusto gli ultimi messaggi che riguardano appunto il cinema all'aperto. Monica ci segnala il CD Cinema, Cinema all'aperto della città di Castello, dove tra l'altro premiano la miglior opera prima o seconda, che viene direttamente votata dal pubblico, quindi anche si può dire si partecipa in maniera attiva poi alla rassegna dei film, insomma, che sono proiettati.
0: 1895, Fratelli Lumière, primi passi nel mondo del cinema, film muto, lo sai, no? Duravano tipo un minuto, che tu ti sedevi e diceva scusa di cosa parla? Vabbè, questa poi te la spiego. 1907, il primo cinema in movimento, e poi nel 1933 negli Stati Uniti il Camden Drive-In nel New Jersey.
1: Oh, il drive-in, sì. Che bello, va. Bello, mi è piaciuto molto parlare di cinema, ma adesso è il tempo di dare la linea ai nostri amici del GR2.
0: La Saxa Rubra?
1: La Saxa Rubra.
0: Lì potrebbero fare un cinema.
1: Voglio lo spazio, come no. Tra pochissimo.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. L'intervento della Premier Meloni a Roma, all'assemblea di Confcommercio. Questa non è la Repubblica delle banane, ha detto Meloni. Qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi ha parlato delle tasse. Ascoltiamo un passaggio.
3: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
2: Ufficio parlamentare di bilancio, oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse, insieme all'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Ascoltiamo le sue parole.
4: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta, perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
2: La cronaca resta un mistero, il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 28 coltellate nel 2023 a Rimini. Il tribunale ha infatti assolto nella notte l'unico indagato, Luis da Silva. I legali dei familiari della vittima fanno sapere di non condividere la sentenza. La procura farà appello. Il servizio è di Franz Giordano.
5: Sono passate le 4 di notte quando Luis da Silva esce dal carcere di Rimini tra gli applausi degli amici. Ha vinto solo la giustizia, ripete. Vicino a lui la moglie Valeria Bartolucci, l'abbraccio prima di salire in macchina da uomo libero. Alle 2, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa del 38enne senegalese uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino.
6: Assolve da Silva Luis dal delitto ascrittogli, per favore.
5: Assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per da Silva, che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Non ci sono elementi per arrivare a una condanna, avevano sostenuto i suoi avvocati. Tesi opposte, basate su intercettazioni, perizie e un centinaio di testimonianze raccolte in 10 mesi di processo. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi. La donna, con la quale da Silva aveva una relazione, è diventata poi la sua principale accusatrice. In aula ieri presenti i familiari della vittima, rimasti in silenzio, in passibili dopo la sentenza, accolta invece da un boato dei conoscenti e della moglie di Luis.
2: All'estero ora, con il conflitto nel Golfo Persico, il presidente Trump continua a oscillare ormai da settimane tra rassicurazioni di una tregua vicina e nuove minacce nel tentativo di porre fine a una guerra sempre più scomoda. Intanto la CNN afferma che dopo consultazioni con gli Stati Uniti, i negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze di rimanenti e finalizzare un accordo tra le parti. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV a Barcellona questa sera, uno degli appuntamenti più attesi, la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antonio Gaudì, che lo progettò. L'architetta Chiara Curti ha lavorato al cantiere della Sagrada Famiglia e scritto una biografia di Gaudì, uomo prolifico e geniale, morto in totale povertà e proclamato venerabile dalla Chiesa. L'ascoltiamo al microfono di Federico Pietranera.
1: Gaudì è stato un uomo che ha messo al servizio di Dio il suo talento, questa sua creatività ispirata.
7: Fu lui a ingigantire il progetto originale, quasi volesse farne consapevolmente un'opera infinita.
1: È un architetto che ha deciso di mettersi al servizio di un'opera che non avrebbe finito lui. Molte volte gli architetti si credono proprietari di un'opera e invece Gaudì desidera esserne il custode.
2: In chiusura il calcio, meno uno ai mondiali, il via domani sera con Messico-Sudafrica, un'edizione che vedrà l'ultimo show di tanti campioni non più giovanissimi.
8: C'è chi ha 40 anni o quasi ha appeso gli scarpini al chiodo da quel di chi vivacchia, continuando a rimandare il momento in cui dovrà decidere cosa fare da grande. Chi ha 40 anni o quasi, grande lo è ancora e va a giocarsi un mondiale. Si presenta da campione in carica e con le candeline in valigia. Leo Messi, che di anni ne farà 39 a essere precisi, proprio durante il torneo il 24 giugno. Doppietta in finale a Doha 4 anni fa e qualche patema per un problema alla coscia poche settimane fa. Partecipazione numero 6, record assoluto, condiviso con il suo rivale storico a colpi di pallone d'oro, Cristiano Ronaldo. 41 fatti a febbraio e l'obiettivo dei 150 gol con la maglia del Portogallo non così lontano. In Qatar tutti pensiamo di non vederlo più sotto il cielo iridato, sbagliato, così come avevamo fatto male i conti con Luka Modric. La Croazia è ai suoi piedi, letteralmente, anche lui 41 a settembre. Manca qualcuno, facciamoci del male, onore al merito della Bosnia e di Edin Dzeko. I suoi anta li aveva compiuti da poco nella sciagurata per noi notte di Zenica. Splendidi quarantenni, dinosauri, solo perché fuori classe in via d'estinzione. Da Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR2.
2: La linea torna agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo. Per il futuro vedo l'amore ancor più bello.

0: Elisa, qui su Radio 2, le 15:40 minuti. Ringraziamo anche la redazione del GR2.
1: Grazie, ragazzi.
0: Tutti gli abitanti di Saxa Rubra.
1: Ma sì. Certo, sì. Beh, sono tanti, lì è tanti, mamma mia. Comunque, allora oggi è il 10 giugno, domani domani cominciano i mondiali, sì, amici cari, e quindi noi siamo qui a regalarvi delle chicche, delle anche perle, delle curiosità.
0: Senti, ieri abbiamo parlato della Norvegia.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì. La Norvegia che si sta allenando distesa al sole per ambientare, esatto, insomma, il proprio fisico al calore che troveranno ovviamente negli Stati Uniti, in Messico. Quindi
0: caldo caldo, poi tu arrivi dalla Norvegia al Messico, cioè è come portare un pinguino alle Maldive,
1: diciamo che comunque anche il pinguino alle Maldive, si troverebbe bene,
0: certo. Allora, sì. Però signora Nazzaro, c'è qualcosa che riguarda la cucina.
1: Sì, è molto simpatica questa, è molto curiosa più che altro questa notizia, perché la Norvegia al mondiale è arrivata fornita di 6.000 arance, 300 kg di pesce, 3 chef stellati,
0: sì.
1: Loro chiaramente faranno una dieta ferrea che appunto è adatta a quel tipo di temperature, che è leggermente differente da quella che loro normalmente utilizzano durante il giorno.
0: No, io sto ridendo, sai perché? Perché a parte le 6.000 arance,
1: loro bevono succo d'arancia tutte le mattine,
0: sì, 116 kg di formaggio, cioè tu pensa la puzza.
1: Ma tu le visti?
0: Sì, ma tu pensa a quell'aereo con i 116 kg di formaggio che sono arrivati.
1: Aspetta, 300 kg di dentice, ecco, e di salmone,
0: sì,
1: che saranno serviti in 4 buffet al giorno, e loro giustamente corrono e mangiano. E questi chef stellati.
0: Comunque, ragazzi,
1: barbieri
0: mangiano bene, cioè,
1: sì,
0: non è,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: sono grandi e grossi vichinghi.
1: Però a proposito di mondiali,
0: sì,
1: sono virali le immagini dell'arrivo delle varie nazionali.

0: molto carine, perché la nazionale del Curacao, e voglio dire, signori, non c'è l'Italia ma c'è il Curacao. Dov'è il Curacao poi?
1: Vicino alle labbra.
0: Labradao.
1: Curacao.
0: È andato ai mondiali, sì, a bordo di uno scuolabus. Sono arrivati, è un arrivo epico, cantando in coro, battendo le mani sulla fiancata dell'autobus, così come fanno i ragazzini a ritmo di musica, e sono assolutamente virali. Quindi,
1: oh, le ora là, fateci giocare.
0: Io ti ferò il Curacao.
1: Anch'io.
0: Cacao.
1: Il cura burro cacao.
0: Cacao.
1: Va bene, Lenny Kravitz, Fly Away, uno che invidio molto fisicamente.
0: Sì.
1: Fisicamente.

0: Fly Away, Lenny Kravitz, 1998, un Grammy come migliore interpretazione vocale maschile. Ma adesso è il momento delle pillole musicali.
1: No, aspetta, aspetta, devo chiedere scusa perché, vabbè, io scherzando, il burro cacao era burro. Aspetta, mi sono persa.
0: Adesso chiedi scusa
1: burro,
0: da solo.
1: Il burro sao.
0: Curaçao.
1: Scusa, mi sono
0: confusa. Tu avevi detto curacao.
1: Sì, perché scherzavamo sul burro cacao. Il curaçao, che è appunto nei Caraibi.
0: Meravigliavo.
1: E rimane sempre lo stesso dilemma. Cioè, i ragazzi, per l'amor di Dio, bravissimi. Cioè, sì. Però è un cosettino così che partecipa ai mondiali e noi no.
0: Cos'è un cosettino così?
1: È un statino piccolo così.
0: Ah, uno statino.
1: È piccolo.
0: Ma che San Marino.
1: Il cacao non... meravigliavo. Esatto, sempre quello.
0: Allora, è il momento delle pillole musicali.
1: Sì.
0: Cariotti, dalla settimana prossima, dopo il 12, saranno le pillole musicali sotto l'ombrellone.
1: Sì, bravo. On the beach.
0: A del confezionamento.
1: Sì.
0: Prego, signora.
1: Allora, cominciamo col tour di Eros, una storia importante che punta a 1 milione di biglietti venduti e appunto di nome di fatto, con oltre 800.000 biglietti venduti al momento, e l'obiettivo è quello di arrivare a 1 milione. Ieri la prima tappa italiana a Milano, prossima tappa invece è al Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 13 giugno.
0: Parliamo di musicultura, svelati gli 8 finalisti, presentata ieri qui in Via Asiago l'edizione 2026 del festival, alla conduzione Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico, e il direttore artistico Nanni Pieri ha incoronato gli 8 finalisti che si sfideranno nelle fasi finali allo Sferisterio di Macerata dal 16 al 20 di giugno, quindi in bocca al lupo a tutti.
1: Sting torna con Last Ship, stavolta la metopera. Dopo il flop al Broadway, l'ex Police non demorde, quindi nel 2014 non riuscì a salvare da un naufragio appunto la sua opera The Last Ship, pur essendo entrato personalmente nel cast. E da oggi c'è una nuova versione dello spettacolo nel Tempio della Lirica di New York, appunto il Metropolitan Opera. Oh.

0: Ormai ci siamo, 11 giugno, iniziano i mondiali, quindi domani, campionati del mondo di calcio 2026 fino al 19 luglio 2026, e questa era Dai Dai di Shakira ed è la canzone ufficiale di questi mondiali di calcio.
1: Tutto un twerk questa canzone, non so.
0: Dai Dai, su.
1: Devo dire, lei è bravissima anche a twerkare, sì. Comunque. Va bene, io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori che al 348 7300 200 stanno utilizzando il Curoco Cacao. Ormai
0: sì, ha inventato questo prodotto nuovo, esatto, che chiederemo anche nei migliori supermercati, esatto, d'Italia. Sì. Ci hanno segnalato, Mani, domenica 14 giugno, e lo giriamo alla community, Parco del Pernone e Varone, quindi siamo Lago di Garda, nuova edizione della Cena dei Vicini, che è un'iniziativa bellissima.
1: Mi piace da morire. Io l'ho fatto solo una volta, un tavolone lunghissimo lungo le stradine di un borgo medievale in Toscana, ed è stata un'esperienza bellissima.
0: Cioè, praticamente si rafforzano i legami di vicinato, ognuno porta qualcosa.
1: Sì.
0: Esatto, e basta. C'è questa cena e gli organizzatori invitano la cittadinanza.
1: Bisogna portare i piatti, i bicchieri, tutto. Devi portare tutto il necessaire per cenare.
0: Perché lo giriamo alla community? Perché in realtà gli organizzatori dicono: anche se non vivete qui, siete della zona, siete ospiti, sì, quindi venite tranquillamente, siete ospiti di voi stessi poi.
1: E praticamente sì, ognuno porta qualcosa, esatto, però magari nella mia memoria, nel caso mio, ognuno portava qualcosa in abbondanza, quindi comunque offrivi alla persona che avevi accanto, magari era un vicino, magari erano persone che vivevano nello stesso paese ma tu non frequentavi. Guarda, credimi, è un'esperienza bellissima.
0: Tu sai che noi abbiamo la vicina di casa che organizza queste cose.
1: Sì, noi abbiamo, la cena dei vicini, con ognuno porta qualcosa e si griglia.
0: Anche zanzare, griglia di tutto.
1: Parliamo di zanzare, mamma mia, parliamo di zanzare.
0: Va bene.
1: Arriva Fulminacci, Maledetto me, qui su Radio 2.

0: Leggendo la notizia, complimenti a Serena Williams, 44 anni, dopo un bel po' di tempo ritorna sui campi da tennis, lo fa a Londra al WTA 500 del Queens e vince in doppio insieme a Victoria Mboko, così da che Victoria Mboko, la sua compagna di partita, ha 19 anni.
1: Ah, però lei 44.
0: Lei 44, ma ha dimostrato ancora che il tennis non è per tutti.
1: Lei è una grandissima, brava, grandissima atleta. Intanto questi giorni leggevo che invece il nostro Sinner sta facendo dei controlli a Milano, però tutto bene, perché c'è stato un piccolo spavento lì a Roland Garros e quindi ha perso un attimo di forza.
0: Sai che dicono che il problema potrebbe essere anche il tipo di diete, di cibi, eccetera, cambiando spesso ora legale, continenti, via dicendo.
1: Povero ragazzo,
0: ha fatto un po' un casotto nello stomaco.
1: Ma fatelo andare in vacanza questo ragazzo.
0: Non puoi, ma come fai? Appena vai in vacanza ti arriva uno.
1: Posso consigliare l'isola del Curaçao, che comunque un liquore mi hanno segnalato.
0: L'isola?
1: C'è un liquore con lo stesso nome.
0: Casotto.
1: Scusa, potremmo fare gli auguri alla nostra amica Angela da Misilmeri. Questa mi sono corretta da
0: oggi
1: sola.
0: Oggi è la tua giornata.
1: Sì, oggi è la mia giornata. Auguri Angela, auguri, sì, auguri di cuore.
0: Allora, qualcuno ci ha chiamato, ma va bene?
1: No.
0: Curaçao è un'isoletta, ci hanno scritto.
1: Sì, un'isoletta in Venezuela, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Venezuela, sì, no, quello ormai l'abbiamo capito, però c'è anche, esatto, il liquore.
0: Un alcolista ci ha mandato. Ah no,
1: il nostro amico.
0: Paolo, scherzo.
1: Cioè, adesso non si sa se si chiama, il liquore si chiama Curaçao o Curaçao, ma per questo ci aggiorniamo a domani, quindi, perché sappiate, insomma, noi domani torniamo alle 13.45, non è una minaccia, insomma, è una promessa. Intanto iniziamo a fare un po' di ringraziamenti. Sei ancora un po' sciocco basito?
0: No, perché c'è Patrizia che dice che va lì allo seristerio di Macerata e dietro le quinte per salutare gli artisti. Salutaci Biggio, cioè tu vai lì e dici: guarda, ti salutano la Nazzaro e Borghese.
1: Sì, il nostro amico Biggio.
0: Biggio.
1: Grazie a tutta la squadra tecnica, a cominciare da Aldo Pantaleoni, Gabriele Cioni e Alessandro Cesolini.
0: Un regista che non lavora solo per Netflix, Giuseppe Caporale, la visual, per fortuna, se no non potevi più essere con noi.
1: Scusa. Grazie ovviamente Matteo, Leo, Ceci, la Marta, Tullia. Ci ritroviamo domani alle 13.45.
0: Bene, Lello, Grig, Lillo, Greg, Lazza. Ciao!
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: 2-2.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: 2-2.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Sono le 16.

0: E noi siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Lillo e Greg 610 con la carica che ci contraddistingue.
1: Ma sì. Oltretutto viene fomentata dalla presenza di Carolina Di Domenico.
2: Ecco l'applauso. Guarda, di Vito, l'applauso di Vito.
0: Parte, ma viene anche raggiunto da quello di Alessandro Provenzano.
2: Guarda. Per farvi capire l'arrivismo di Carolina Di Domenico,
0: alla che è proprio una mia cifra, infatti.
2: Lei è entrata qui, no? Così con punta di piedi, no? Ditemi voi, così. Adesso è arrivata a farsi mettere un applauso tutte le volte che viene citato il suo
0: che
2: nome.
0: Che non smette mai, tra l'altro.
2: E poi che non smette mai. E sta incitando la regia per aumentare l'applauso.
0: Guarda, ecco, è tutto naturale.
2: Questa
0: tutto
2: è Carolina
0: naturale.
2: Di Domenico.
0: Tutto naturale. Perché è proprio il nome, capito? Se tu lo ripeti, Carolina Di Domenico, riparte.
2: Sì, va bene.
0: Iniziamo, va?
2: Bene.
0: Vi darò lo spazio anche a voi,
2: grazie,
0: a Lillo e Greg.
2: Grazie.

0: Continuiamo ad ospitare qui a Lillo e Greg 610 quello che di fatto è un osservatorio del processo di integrazione degli stranieri in Italia, e ci colleghiamo quindi con il nostro amatissimo, perché ormai è un punto di riferimento da questo punto di vista, Otto Ziegler. Ciao Otto.
1: Ciao Otto, ciao.
2: Bella per voi.
0: Otto, vedi, adesso... sempre più allenato con l'italiano.
1: Non solo con l'italiano, ma anche,
0: con
1: i dialetti,
0: con i modi di dire,
1: con il romano, non solo con il romano, so che si sta allenando anche con il siciliano, il sardo.
2: Non esageriamo. Comunque, grazie, buon pomeriggio. Il mio obiettivo è quello di integrarmi sempre di più qui da voi e di sentirmi italiano al 100%.
0: Bene,
1: devo dire che
2: lavoro da 2 anni.
1: Sì, lo so, lo sappiamo, però in 2 anni la tua lingua, il tuo accento, insomma, il tuo italiano è migliorato tantissimo. Complimenti.
0: Ma scusa, Otto, ti chiedo una cosa, ma tu torni a Francoforte ogni tanto?
2: Sì, sì.
0: E quando torni poi in Italia, hai perso qualcosa o riesci sempre a recuperare tutto l'italiano che hai imparato?
2: No, riesco. Addirittura nella mia città dicono che parlo con questo accento di italiano.
0: Succede, sì, è vero. Sì. Allora,
2: però
0: cosa...
2: ci sono tanti quesiti che,
0: sì, certo,
2: che trovo quotidianamente.
0: Sì, è vero.
2: Ad esempio, ho questa perplessità che vorrei che Carolina mi dipanasse.
0: Dipanasse, certo.
2: Ho sentito questa espressione, tutto fa brodo.
0: Sì.
2: Ma non ho capito bene cosa vuole dire.
0: Allora, viene dal fatto che diciamo si usa quando si fa il brodo, proprio come pietanza, qualsiasi cosa venga messa dentro all'interno del brodo sia comunque utile, dia un sapore, no? E quindi diciamo che tendenzialmente si può mettere un po' di tutto dentro al brodo. Allo stesso modo in italiano, come modo di dire, si dice quando vogliamo dire che ogni cosa può essere utile ad un certo scopo, no? Quindi utilizzando diciamo questa metafora insieme agli alimenti del brodo. Non so se sono stata abbastanza chiara, Otto.
2: Chiarissima, okay. Grazie.
1: Grazie a te, noi ti salutiamo a questo punto.
2: Ho un'altra curiosità.
0: Dici tutto.
2: Quindi appunto magari voi potete risolvere così anche questo tutto fa brodo, no?
0: Vedi, bravissimo. Vedi, poi è proprio incredibile, afferra subito, prego.
2: Allora, mio collega ha commesso alcune leggerezze durante un lavoro, lui ha trascurato delle cose, no? E l'abbiamo fatto insieme. E infatti ho scoperto che c'è questa parola perfetta per questo, che cioè lui ha peccato di negligenza.
0: È giusto, sì.
2: Quindi allora io voglio raccontarlo stasera questo a mia moglie.
0: Sì.
2: Che lui appunto che esiste questo. Questo verbo che è negligere.
0: Sì, esatto.
2: Per dire,
0: sì,
2: trascurare.
1: Negligere, sì.
2: Però a mia moglie, io devo dire, il mio collega, perché l'ha fatto tempo fa, quindi nel passato come Lillo, come deve dire? Sì. Lui ha neglisso?
1: Lo stai chiedendo a me?
2: Sì, il fatto che lui ha trascurato questa... Ha negletto.
1: Ma lo vuol dire Carolina, può rispondere Carolina.
2: No, Lillo, dimmi tu.
1: Io...
2: Questo mio amico si chiama, posso dirlo anche, no? Saverio. Saverio ha neglesso, negletto, ha negli... Lui...
1: È stato, io direi...
2: Ma va bene anche passato le morte.
1: Ecco, guarda, per dire una cosa carina, puoi dire ha peccato di negligenza, ecco, puoi dire questo.
2: Bello, però, è bello, passato remoto, lui negli...
1: Ma perché dobbiamo usare il verbo?
2: Neglette.
1: Io quello vorrei capire, non serve. Non serve. Ma vabbè, ma che te frega, è stato...
2: Dillo, dimmi.
1: Ma perché te lo devo dire io? Senti, se fai così non te integri però, eh.

0: da qualche tempo che il nostro Valerio Lundini ci regala una rubrica dove immediatamente torniamo indietro nel tempo, ai nostri ricordi. È bellissimo, ormai lo fai da tempo e noi siamo sempre felici quando vieni a trovarci.
1: Sì, è un po' un viaggio nel tempo, come in quel film Ritorno al Futuro 2. Sì, insomma, praticamente io ho scritto una serie di ricordi che io ho e che tutti noi abbiamo, per chi è cresciuto un po' prima dell'avvento di internet, prima dell'età moderna, che sono cose che facevamo tutti i giorni e poi alla fine, un po' perché siamo cresciuti, un po' perché sono cambiati i tempi,
0: non si fanno più.
1: Io le scrivo e mi viene sempre un po' una lacrimuccia.
2: Rimangono nel cuore.
1: E si chiama Noi Che.
0: Noi Che, bellissimo.
1: Musica. Noi che, quando dovevamo telefonare a un nostro amico, lo chiamavamo a casa e prima dovevamo parlare con i genitori.
2: È vero. Che mi passa?
1: Esatto. Noi che, quando ci piaceva una compagna di classe, le davamo un fogliettino con scritto: ti vuoi fidanzare con me? Sì o no? Adesso non si fa più, adesso si usa.
3: C'era anche quella cosa con i foglietti piegati.
0: Sì, è vero, che aprivi, bellissimo. Sì.
1: Noi che ci veniva spiegato dalla mamma che quando in casa si hanno due televisori dove uno è in una stanza più vicina all'antenna, allora quello il segnale arriva prima e quindi a volte senti le voci rarefatte del conduttore che parla prima in una stanza e poi nell'altra, e quindi sembra che il conduttore parla con la voce doppia.
3: Cosa?
1: Quando mamma dice: mamma, ma perché dall'altra stanza si sente una voce che dice e poi fa, cioè che c'è sempre quest'eco, no?
0: C'è un ritardo
1: nella voce. Dice: no, è perché c'è sta un televisore nella stanza da letto che è più vicino all'antenna, quindi il segnale arriva un po' prima. L'altro che è nella stanza da... Dice, mi fai vedere l'altro televisore? No! Perché non volevano che tu stessi troppo avanti la TV.
2: No, vabbè, questa qua io non a me non è caro.
1: Noi che guardavamo o i cartoni della Disney o della Warner Bros.
2: Esatto, sono solo quelli.
1: Noi che collezionavamo le schede telefoniche per le cabine.
2: Come no?
0: Le tessere non si usano più,
1: ovviamente, ci stanno in cerca persone. Noi che, quando rimanevamo soli a casa con papà e lui stava guardando la televisione ma noi volevamo vedere i cartoni, dicevamo: papà, scusa, ma abbiamo due televisori. Lui fa: ma quando abbiamo due televisori? E te fai: oh, uno nella stanza grande e uno nell'altra stanza. Guarda, noi non abbiamo nessun televisore nell'altra stanza. Chi ti ha detto sta cosa? Mamma? Ti ha detto mamma che abbiamo due televisori? E fammi capire perché te l'ha detto. Perché gli ho chiesto perché si sentono le voci rarefatte e lei mi ha spiegato: uno è più vicino all'antenna e uno è qua. Allora mo ce parlo io con mamma che si è inventata ancora sta storia dei televisori. Guarda, se...
2: Mi è mai capitata, no, proprio
1: quando che papà voleva vedere il TG e voi volevate vedere
0: quello,
1: il...
0: quello sì.
2: No, ha fatto No.
1: Noi che, quando collezionavamo le figurine, dicevamo: ce l'ho, mi manca.
3: Se mancava quella. Sì.
1: Noi che, quando volevamo vedere un film, dovevamo sempre aspettare che c'era la pubblicità per andare al bagno.
0: Certo.
1: Non potevi mettere pausa. Noi che, quando papà se ne andava, scoprivamo che mamma si vedeva di nascosto con Demetrio Stratos, cantante degli Aria, col canto difonico, e quindi era lui che, quando parlava, emetteva due voci insieme e quindi ci spiegava che in realtà c'era un altro televisore nell'altra stanza. Papà sta cosa l'aveva già sospettata. Un giorno entra a casa e fa: ecco qua, lo sapevo, ti vedi ancora col cantante degli Aria. E lei fa: ma non è vero, è un amico. E lui: sono un amico con due voci. Io facevo: mamma, perché parla così? E lei diceva ancora che c'era il televisore nell'altra stanza. Io dicevo: mamma, ma perché, se ha un televisore, dice le stesse cose che dice questo signore? Litigavano, facevano a botte e poi si andava a scuola il giorno dopo.
2: Questo è anche molto personale. Ti è capitato a te probabilmente, però non finito.
1: E poi c'è quella là che ti mettevi lo scotch sul braccio per fare lo scherzo e lo tiravi e ti strappava i peli.
0: Quella sì.
2: Va bene, grazie.
1: Non ho più ricordi.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Valerio.

0 qui su Rai Radio 2 abbandona per qualche minuto appunto la nostra radio e si collega con Radio Numeri Sbagliati.

questo era il coro dell'Antoniano di Bologna con 52 gatti, un brano del 2186. Io ero un bambinetto, avevo appena 49 anni. Io sono DJ Settavio, ora sono le 35.30 e voi siete sempre all'ascolto di Radio Numeri Sbagliati.

0: Abbiamo 14 breve spot pubblicitario.
1: Ehi, che denti bianchi che hai!
2: Certo, con il nuovo dentifricio Whitex i miei denti sono sempre sani e bianchissimi.
1: Ma è efficace anche contro il tartaro?
2: Certo, il nuovo dentifricio Whitex è studiato per 8 cose fondamentali. 15. Riduce la formazione di tartaro. 32. Combatte la carie. 61. Sbianca i tuoi denti.
1: Allora corro a comprarlo.
2: Vai! Anche perché nuovo dentifricio Whitex da oggi è in vendita con la formula compri 112 e paghi 89.
3: Nuovo dentifricio Whitex. Tutti per 18, 46 per tutti.

0: Nostro quiz, sentiamo chi è in linea, pronto?
1: Pronto, ciao, sono Pino, chiamo da Belluno.
0: Una delle più belle città del Veneto, Bellotto.
1: Belluno.
0: Bel 9, sì. E che fai di bello nella vita, Pino?
1: Sono insegnante di matematica al liceo.
0: Meraviglioso, anche perché oggi il nostro quiz tratta proprio di matematica.
1: È fantastico.
0: Allora, io ti farò la domanda e ti darò 741 opzioni.
1: Ma come 741? Sono 741 opzioni?
0: Sì, 69 opzioni di risposta.
1: 69 o 741?
0: 14.800 opzioni e se rispondi correttamente ti porti a casa il nostro favoloso montepremi che è salito a ben 2 euro!
1: Ma come 2 euro? Hai detto favoloso?
0: Beh, 1.596.413 euro è una bella sommetta.
1: 1.596.413 euro, non ho capito.
0: Allora Pino, per 59.000 euro la costante matematica pi greco a quale numero corrisponde? 4, 8 e 16, 22, 9 e 15, 6, 7 e 48.
1: Ma non ho capito niente, che dici?
0: Dai Pino, quale risposta è quella giusta? La 48, la 72 o la 12?
1: Ma cosa devo rispondere? Non è quello il valore.
0: La risposta corretta è tra queste 18 opzioni.
1: Ma quale 18? Sono 3 le opzioni.
0: Te le ripeto, 4, 8 e 16, 22, 9 e 15, 6, 7 e 48.
1: Ma come faccio? Non capisco la mazza.
0: Ti do un aiuto, può essere 9 e 15? Direi di no.
1: Beh no, infatti.
0: Quindi ci rimangono 8 e 16 e 7 e 48. Quale delle 62 è?
1: 7... 8 e 16.
0: No, era 3 e 14.
1: Lo sapevo, è 3 e 14, il pi greco è 3,14.
0: No, era 12 e 51.
1: Ma vattene a fan...
0: E niente, Pino ci è andato in puzza. Noi ci ascoltiamo 3 degli U37.
2: Radio 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

0: tutto il nostro vastissimo pubblico,
1: sì,
0: che ci ha seguito quest'oggi.
1: Lo salutiamo con grande calore, ripromettendoci di sentirci al più presto.
0: Beh sì, direi domani.
1: È domani, esatto.
0: Domani. Sì.
2: Con Carolina Di Domenico, sempre con noi.
0: Grazie, a domani, ciao.
1: A domani.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2.
2: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
1: 2-2.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Questi sono Savino Zabba e Diletta Parlangeli con voi fino alle 18.
1: Ciao, questi sono e così è se vi pare.
0: Sì.
1: Aggiungo, ecco.
0: Beh, oddio no.
1: No, beh, così è però già da un po' di mesi, ancora
0: non
1: per questa settimana.
0: Non siamo proprio in grado noi di dire così è se vi pare, guarda.
1: Certo, per fare il riferimento teatrale. Questo per dirvi che saremo ancora insieme fino a venerdì ovviamente,
0: esatto.
1: Con il pomeriggio di Radio 2 fino alle 6. Tra l'altro oggi saliremo in cattedra e scopriremo il territorio parlando di università, di atenei, di quelle più antiche, di quelle più grandi, di quelle più belle, di quelle più storiche. Quindi, dottoressa Parlangeli.
0: Qualche curiosità, no? Per carità. Qualche curiosità, se avete vicino a voi nelle vostre città, se le avete frequentate, se le avete viste per qualsiasi ragione, no? Anche alle volte mostre, incontri, insomma, se le avete di preferite, fatecelo sapere al 3487 300 200, perché faremo appunto un viaggio negli atenei italiani come patrimonio ovviamente del nostro territorio.
1: Ci sarà anche la lista degli atenei più ecologici, più ecosostenibili,
0: sì, più virtuosi,
1: e anche quelli più belli, più storici, insomma. Ma ci sarà una sorta di classifica, ma che faremo ovviamente insieme a voi, quindi 3487 300 200, sapete benissimo, trasmissione ormai comunitaria che si costruisce,
0: esatto,
1: insieme in gruppo. Partiamo intanto, dai, con voi.

0: Bossa nostra, Gaia, qui al pomeriggio di Radio 2, prima canzone della nostra scaletta di oggi. Abbiamo iniziato bene, Savino.
1: Sì, devo dire sì, buona musica, bella, un po' brasilera, un po' bossa nostra, ovviamente, appunto, di tutti. E allora, oggi niente interrogazioni, non si studia, non si interroga, non ci sono esami, però parliamo delle università italiane.
0: Ci sono consigli, apprendiamo insieme, così come sarebbe bellissimo fare sempre, perché abbiamo scoperto che, insomma, le nostre istituzioni accademiche sono anche in prima fila per gli obiettivi ambientali, quindi per la sostenibilità in linea con l'agenda 2030 dell'ONU. Esiste proprio la RUS, cioè la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, che è proprio un network, quindi una rete nazionale, perché i nostri atenei sono davvero, appunto, come dicevo, capofila in un sacco di iniziative che vanno ovviamente dalla massima efficienza energetica all'installazione di impianti fotovoltaici di ultima generazione, sistemi di illuminazione intelligente, e poi chiaramente i più virtuosi riescono anche a incentivare, così come, insomma, sarebbe buono fare anche la sostenibilità degli spostamenti, quindi i trasporti per studentesse e studenti che albergano le aule, anche quelli in realtà che magari lo fanno da remoto e poi si recano per
1: fisicamente
0: online
1: all'università.
0: Sì, esatto, fisicamente per gli esami,
1: quindi,
0: magari, no?
1: Aule a emissione zero, per esempio, a zero emissioni, forse è meglio. Ovviamente si espande il tutto fino ad abbracciare la giustizia sociale, l'inclusione, le pari, certo, opportunità, il benessere psicofisico delle comunità. E c'è anche una sorta di primato storico, di riconoscimento, che quest'anno è andato all'Università degli Studi di Torino, come appunto università più, diciamo, sostenibile da questo punto di vista, la seconda meritatissima bandiera verde, perché qui hanno
0: questo
1: consegnato
0: le bandiere,
1: esatto, le bandiere verdi, in questo caso, che viene sventolata dall'università, abbracciare la giustizia sociale, l'inclusione, le pari, certo, opportunità, il benessere psicofisico delle comunità. E c'è anche una sorta di primato storico, di riconoscimento, che quest'anno è andato all'Università degli Studi di Torino, come appunto università più, diciamo, sostenibile da questo punto di vista, la seconda meritatissima bandiera verde, perché qui hanno consegnato.
0: Sì.

0: appunto hanno degli edifici certo storici. Interessante il progetto appunto che poi è stato premiato di Torino, che si chiama Ermlin, ed è proprio quello che sembra, cioè si tratta di una serie di studi che sono abbastanza pioneristici sull'ermellino, perché monitora il progetto attentamente la distribuzione della specie sulle Alpi, perché è un perfetto indicatore biologico della crisi climatica in alta quota. Quindi curiosità che personalmente ovviamente non essendo donna di scienza non sapevo. Siamo contenti che appunto Legambiente abbia insignito questi atenei delle bandiere verdi 2026.
1: E poi tra poco faremo una sorta di classifica, anche se stilare una classifica delle migliori università ecologiche in italiana è compito arduo, però proviamo a fare una specie di classifica delle università ecologiche italiane. E intanto ecco qua, 348 7300 200, anche se conoscete delle università particolari, se le avete vissute, frequentate anche.

0: Born, che bello sempre risentirla a proposito di canzoni che fanno più successo quando vengono ricantate che esatto, nelle versioni originali, no?
1: Era degli Edna Swepp, esatto, questo gruppo uscita qualche anno prima, poi però devo dire sono abbastanza fedeli, si somigliano abbastanza.
0: Solo sì, che evidentemente
1: quella di Natalia Imbruglia
0: meglio. A parte il videoclip che abbiamo appena rivisto su 202,
1: spettacolare.
0: Quante generazioni ha fatto sognare, lei è stupenda e
1: torna,
0: tutto bello, tutto bello.
1: Torna a settembre, disco nuovo.
0: Lei
1: attenzione, attenzione,
0: oh,
1: disco nuovo di Natalia. Sì,
0: beh,
1: parecchio che mancava l'appello.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì. Non i live, perché live lo
1: sì,
0: in giro
1: il disco
0: è stata,
1: proprio in sé,
0: però...
1: sì, effettivamente. Ha promesso che a settembre tornerà. E a proposito di appello, torniamo all'appello delle università, quelle delle università italiane, lo dicevamo appunto.

0: della classifica delle migliori università ecologiche italiane, perché abbiamo parlato, appunto, abbiamo iniziato parlando di ecosostenibilità, di come anche le storiche università italiane si adeguano a, come dire, ai nuovi sistemi, alle nuove agende da rispettare. Per esempio, poli accademici di immenso prestigio come il Politecnico di Milano non solo primeggiano storicamente nelle classifiche didattiche globali, ma sviluppano al loro interno anche incredibili tecnologie green.
1: Sì,
0: il Politecnico,
1: assolutamente, Politecnico di Milano, ovviamente anche la Ca' Foscari di Venezia, che insomma ha tutto un focus anche sull'ecosistema lagunare. Poi, spostandoci un po' più al centro-sud, l'Università dell'Aquila e l'Università del Sannio hanno un legame molto forte proprio con il territorio su cui operano. E poi chiaramente queste sono alcune delle eccellenze. Prima abbiamo parlato delle bandiere verdi delle gambette, che sono una cosa,
0: una queste cosa,
1: sono
0: sì, certo,
1: citazioni omaggio alle attività, insomma, degli altri atenei, che sono ovviamente meritevoli. E poi l'Università di Teramo, che ha proprio una iniziativa che si intitola Unite Sostenibile, quindi Unite in questo caso.
0: Unite. Ognuna di queste università che abbiamo citato, diciamo, sostenibili in Italia, dimostra che l'innovazione ecologica è un patrimonio collettivo di tutti e che quindi valorizza non solo la cultura, lo studio, ma anche, come dire, l'ecosistema. Poi avremo anche la classifica delle più belle d'Italia. Io non so chi l'abbia stilata questa classifica, però insomma i nostri autori ci hanno fornito la classifica delle più belle d'Italia. Noi faremo una lista.
1: Beh, si va per patrimonio architettonico,
0: certo,
1: e storico,
0: certo,
1: quindi insomma
0: ogni,
1: infatti non è una classifica,
0: storicità,
1: è una lista, io la chiamerei un elenco dei migliori atenei, che sennò poi sembra appunto che ce ne siano migliori rispetto ad altri, ognuno
0: però,
1: poi i suoi
0: ovviamente coinvolgiamo i nostri ascoltatori ad arricchire questa lista, chiamiamola così, ecco,
1: certo,
0: appunto, di università. C'è sicuramente l'Università di Bologna, che è la più antica del mondo, Alma Mater Studiorum, fondata nel 1088,
1: sì,
0: in assoluto. In realtà ci sarebbe la prima università, quella di
1: Al-Azhar,
0: città del Cairo in Egitto, fondata nel 970 d.C., ma lo status di università in realtà gli è stato riconosciuto soltanto un po' dopo, nel 1960, perché era, diciamo, un centro di insegnamento religioso islamico.
1: Certo, sì, perché poi l'accesso, lì sta la novità anche che ha rappresentato, a proposito di innovazione, nel 1088, no, l'università di Bologna è proprio il criterio di accesso, nel senso che si parla appunto di metodo bolognese, perché non, insomma, superava anche i criteri religiosi o no, che teologici che governavano da sempre l'accesso all'università.
0: Abbiamo dato un'occhiata agli studenti, ma anche ai docenti che hanno contribuito a formare, diciamo, l'università bolognese. Accursio, Francesco Petrarca, Niccolò Copernico, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Pierpaolo Pasolini, Umberto Eco, insomma,
1: Laura Bassi, la fisica è importantissima,
0: così, diciamo,
1: sì, proprio
0: così.
1: Nomi così. Nomi così. Andremo anche sul presente dell'Università di Bologna di oggi. Voi, appunto, se ne avete visitata qualcuna, se vi è capitato anche solo di passeggiarci, alcune hanno delle corti bellissime, dei cortili, dei chiostri meravigliosi, fatecelo sapere al 3487 300 200.

0: Sleepy Yayo, però anche no, J-Ax qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Però anche no. Fammi salutare Rosanna che ci sta ascoltando, collega tra l'altro della televisione, Rosanna Cascio, ci fa un sacco di complimenti, grazie.
0: Ciao Rosanna, grazie.
1: Messaggio, diciamo, privato.
0: 349 immagino.
1: Esatto, di quelli graditi, no? Di quelli dici, tra colleghi che fanno piacere, no?
0: Direi. Esatto. Poi in questo ambiente ne sono tutti molto parchi di complimenti, quindi, almeno
1: quando
0: veri.
1: Arrivano,
0: quindi
1: ecco, esatto.
0: Fa piacere.
1: 3, 4... ci sono quelli veri.
0: Esatto.
1: 348... Cioè, veri nel senso quelli degli ascoltatori, scusami. Cioè quelli che arrivano alla linea classica, stavo per dire, vedi? No, ecco.
0: 3487 300 200.
1: Ciao.
0: Sentiamo.
2: Non voglio essere campanilista, ma ricordiamo anche la Federico II, prima università pubblica in Italia.
1: Certo. Grazie.
0: Ciao Vincenzo, grazie.
1: Poi
0: grazie.
1: C'è anche l'Orientale a Napoli.
0: Certo.
1: E poi fammi salutare Pasquale perché ci scriveva in un messaggio, ci diceva in un messaggio che secondo lui la migliore università è la strada. Dice, si sbaglia e si impara col vissuto. Beh, è un'altra università
0: giusto,
1: quella.
0: Giusto, certo, università. Certo. E noi parliamo anche degli edifici in realtà esatto. Di questa università esatto. Quest'oggi. Non vogliamo ergerci a nient'altro di più di quello che siamo. Bologna oggi, ancora storica università, ne abbiamo parlato poc'anzi. Anzi, 90.000 studenti, di cui 7.000 internazionali, 32 dipartimenti e 5 scuole. E la biblioteca dell'Università di Bologna conserva 1 milione di volumi.
1: 1 milione.
0: Compresi i manoscritti medievali. Pensa che bellezza.
1: Alma Mater Studiorum, d'altronde, la più antica del mondo. Poi c'è, se ci vogliamo spostare un po' più a sud in Sicilia, così il nostro viaggio, perché poi è un po' il tema del programma, certo. Del pomeriggio di Radio 2, quello di viaggiare per l'Italia. Per esempio, Catania. Università che in realtà occupa una galassia di palazzi storici, sono tanti, c'è Villa Zingali Tetto per esempio, questo gioiello Liberty, il Museo della Rappresentazione, custode di intere raccolte, disegni e preziosi progetti di architettura, tutte queste vetrate bellissime. Stamattina mi sono proprio immerso in questo, in questa,
0: fatto un giro virtuale
1: in questo museo, perché è veramente bello, cioè ti viene voglia di studiare, cioè di andarci più volentieri,
0: è bellissima l'Università di Catania, è
1: poi
0: vero,
1: la verità,
0: è vero.
1: No? Cioè, se vai in un posto, come dire, accogliente, bello, probabilmente sei anche un po' più stimolato rispetto a uno fatiscente, a uno
0: certamente,
1: questo vale in tutte le cose della vita in
0: sì,
1: generale,
0: decisamente. Appunto, poi c'è il complesso del Benedettino di San Nicolò l'Arena, siamo qui invece sul tardo barocco e peraltro stiamo parlando di un bene UNESCO, il monastero più grande d'Europa dopo quello portoghese di Mafra.
1: Bellissimo, che bellissimo, bello. Che bello. Torino, dicevi di Torino? Dicevi sì. Di Torino perché c'è un patrimonio culturale come risorsa contro i disastri, il nuovo master del Politecnico, però magari ne parliamo tra poco.
0: Sì, no, anche perché sì, io se no. Prima non scrive Irma al 3487 300 200, io Torino forse non mi azzardo.
1: Giusto.
0: Perché prendi tu le responsabilità.
1: No, hai ragione, ma perché lei è il sindaco di Torino, no? È il sindaco del pomeriggio di Radio 2, la sindaca del pomeriggio di Radio 2, l'assessora al turismo.

0: she mine.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli. Mi sei sentito?
2: Sì.
1: Ah, ok, ok. No, certo, assolutamente sì. No,
2: eravamo concentrati su questa novità di questa cantante americana, Dasha Mad About It. Stavamo ascoltando con attenzione, chitarre nuove, suoni nuovi e quindi. Dunque, allora, torniamo ai nostri messaggi, alle nostre università oggi. Beh, quelle della strada non vale perché stanno arrivando un sacco di messaggi, anche simpatici, scherzosi, ovviamente.
1: Ah, sì, Giampiero.
2: Che dice?
1: L'università di Spinaceto è molto valida, ci scrive Giampiero che è di Spinaceto.
2: Certo.
1: Ma si ciao Giampiero, si è fatto il mio incubo. Sì, perché di solito scrive appunto immerso nel traffico della Pontina, ma figurati Giampiero, ci mancherebbe. Invece Giovanna ci ricorda Padova, dice scusate, ma Padova, sì. Proprio dice scusate, è Padova, una delle più antiche del mondo e l'unica italiana a essere stata insignita la medaglia d'oro al valor miliare, Gio da Padova, dice Padova, non ve la ricordate?
2: Come no, ce lo scrive anche Davide, ce lo scrive da Padova, dice la facoltà di sociologia dell'Università di Padova è dietro la chiesa di Sant'Antonio. Ed è l'unico punto da cui si riesce a vedere il giardino del vicino convento, che è uno spettacolo.
1: Quindi, ma soprattutto quindi ci sarebbe la cattedra di Galileo.
2: Cosa
1: abbiamo qui? Stiamo parlando, per chi si fosse appena collegato sulle frequenze di Radio 2 o ci avesse appena accesi in video su 202, stiamo parlando dei nostri atenei, intesi non solo nella loro storicità, ma soprattutto nella loro valenza di patrimonio artistico, perché questo sono moltissime sedi sono addirittura insomma patrimonio UNESCO e comunque un grande patrimonio appunto architettonico e storico.
2: Oltre che funzionalità, ovviamente funzionalità, prima parlavamo appunto di ecosostenibilità, quindi di università che stanno al passo, quindi vabbè, c'è la cattedra di Galileo, il teatro atomico più antico del mondo, del 1500, ha 6 giri di palchi in noce intagliato, sono entrambi in Palazzo del Bo, appunto, dove dal 1493 c'è l'Università di Padova.
1: Esatto.
2: Stanno arrivando un sacco di messaggi su Padova, per cui li abbiamo accontentati subito.
1: Siamo contenti. Dateci anche altri consigli su Padova, già che ci siamo. Cioè, noi parliamo comunque del territorio, perché è chiaro che noi scegliamo un filone ogni giorno per insomma accompagnarci e accompagnarvi nello specifico in luoghi deputati, ma voi siete liberi. 3487 300 200.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 22.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: sono nella versione insieme a Lazza, ovviamente Tiziano Ferro. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Ci state scrivendo al 3487 300 200, tema Atenei, nostre istituzioni accademiche nei loro palazzi più belli, nei loro edifici più antichi.
1: E sta facendo un bel giro per l'Italia, per esempio, per dar voce ai nostri ascoltatori, c'è Manuccia che ci scrive che vorrebbe segnalarci una delle università più giovani, l'Insubria, con sede Varese, Como, Busto Arsizio, nel 98, quindi meno di 30 anni fa. Dice: prima il nostro territorio usufruiva esclusivamente di atenei milanesi, poi dopo una serie di controversie adesso finalmente è arrivato il momento dei nostri atenei. E
0: ah,
1: quindi,
0: che bello,
1: evviva,
0: e grazie, evviva. Grazie mille. Abbiamo anche un'altra segnalazione di nuovo da Napoli, senti
1: Ciao,
2: buon pomeriggio. Non mi dimenticate dell'Università Federico II di Napoli, fondata nel 1224 e prima università statale d'Italia.
1: Ecco, vedi?
0: Firma.
2: Ciao da Alessandro.
0: Ciao Alessandro, Vincenzo ti aveva preceduto. No, non la dimentichiamo affatto, anche appunto per la sua valenza. Grazie di avercelo ricordato.
1: Esatto, allora un po' di università ancora. Vogliamo fare un accenno a Torino? Così insomma parliamo del Politecnico.
0: Poi la nostra Irma non ci fa sapere. Quindi Irma oggi ci dirà se abbiamo tutto correttamente segnalato e esposto.
1: Ho omesso in questo caso. Per esempio, il Politecnico di Torino ha destinato alla scuola di architettura un edificio d'eccezione, il Castello del Valentino, appunto parte delle 16 residenze reali sabaude riconosciute dall'UNESCO, come dicevamo, così come l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ecco un'altra università che merita di essere nominata, nel cuore del Roero, e qui siamo ancora in Piemonte. In frazione di Bra, l'Università di Potenza, diciamo di Pollenzo, stiamo dicendo di Potenza, alberga appunto nell'imponente
0: gemellaggio improvviso
1: Potenza-Pollenzo, perché non ci sta male. Anche questo è ovviamente, anche Pollenzo è bene un e ci sono dei bellissimi imponenti edifici con torrioni merlati appunto ad ospitare l'università.
0: Anna Maria ci segnala un altro ateneo al 3487 300 200.
3: Carissimi, buon pomeriggio da Anna Maria, sempre. Ciao. Da Vitulano in Benevento. Non dimentichiamo la scuola salernitana di medicina, fondata intorno all'anno 1000, la prima scuola di medicina occidentale. Baci e grazie per quello che fate.
0: Grazie a te Anna Maria per quello che fai tu e per quello che fanno tutti coloro che ascoltano e partecipano a questo programma. Università di Genova, altra costellazione di bellissimi edifici che sono anche in parte ecclesiastici, in parte ex edifici nobiliari, che abbiamo già visto in realtà parlando appunto di Genova, moltissimi di questi appunto nel sistema dei Rolli, che appunto oggi sono patrimonio UNESCO, ospitano l'Università di Genova, il quartier generale, addirittura dei bronzi del Gian Bologna.
1: Attenzione,
0: per dire.
1: Uno a caso.
0: Cioè sono patrimoni artistici dentro patrimoni artistici con dentro patrimoni artistici.
1: È tanta roba.
0: Onestamente.
1: Poi ci sono anche le università normali, tra virgolette.
0: Sì.
1: E tra poco scopriremo perché. Perché a Pisa c'è la normale.
0: Sì.
1: E mi ha incuriosito il fatto, perché si chiama normale?

0: il suo bel quarto di secolo questa canzone.
1: Già,
0: già. Grammy Awards per lui, per Usher, come artista R&B.
1: Usher. A me piaceva tantissimo quella.
0: È bella, bellissima, bellissima. So che è il tuo genere preferito questo.
1: Sì, dai, sì.
0: Ti scivola addosso benissimo, come gocce di rugiada.
1: Usher, scusami, mamma mia che poeta. Ma Usher pure, che fine ha fatto?
0: Anche lui mi sa che si è perso. Adesso credo...
1: Non è più prolifico come prima.
0: Esatto, credo adesso stia facendo altre cose, produzioni e sia nel campo cinematografico.
1: Ah, pensa.
0: Sì, sì, sì. Era sempre un bel giovanotto, allora, tranquillo, insomma. Anche in quel periodo, insomma, ha tirato fuori un po' di dischi molto interessanti.
1: È vero, sì,
0: va all'inizio degli anni 2000 praticamente. Allora, torniamo alla nostra musica. Questo è il pomeriggio di Radio 2, diretta Parlangeli, ciao.
1: Savino Zaba.
0: Allora, fino alle 6. Ciao ragazzi, come non nominare, a proposito di università, ce lo dice Crida Frosinone, la meraviglia di Villa Mirafiori a Roma. Dice, ho avuto la fortuna e il privilegio di frequentare come esterna e come studentessa, in quanto fin poco tempo fa la sede della facoltà di lingue dell'università alla Sapienza.
1: Quindi, è Sapienza, una delle mille sedi, tutte bellissime peraltro, grazie per menzionarle, continuate a farlo. Così come Marco invece ci ricorda che tra gli edifici legati all'Università di Torino c'è la Reggia di Venaria. Come dire,
0: che meraviglia,
1: luoghi splendidi.
0: Che meraviglia. Una delle ultime facoltà è il campus nautico alla Spezia, che però utilizza una storia nautica secolare fra velieri di ieri e super yacht di oggi. Dice, noi siamo figli dell'Unige, quindi Università di Genova, ci scrive, ma siamo anche figli antichi, progettisti geniali antesignani. Vabbè, poi siamo nel, come dire, nel Golfo dei Poeti, nel posto probabilmente più deputato del mare, ecco, la
1: certo.
0: Spezia, appunto, la Liguria in generale. Grazie al nostro amico, ma alla nostra amica Maura. Ciao.
1: Ah, ok, ciao Maura, grazie. Daniele resta in tema studi, però giustamente ricordandoci qualcos'altro.
2: Ciao ragazzi, Daniele dal Lago di Varese.
1: Ciao.
2: Non è un'università, ma merita un grande applauso. Avete visto che Sofia Goggia si è laureata in scienze politiche alla LUIS di Roma con 110 lode?
1: Certo.
2: E scusate se poco per una che si allena tutti i giorni, tutto l'anno.
1: Tipo.
2: Mamma mia, che personaggi.
1: Sì, siamo fortunati ad averla in questo caso.
0: Mi piace la flemma di te.
1: Che grande, che grande. Poi visto come ti collega tutti i temi.
0: Ne ha sempre una. Senti, invece, tornando a noi, prima dei nostri messaggi, dicevamo la Normale di Pisa, anche questa è una delle più belle università d'Italia, nome normale che deriva dalla necessità di quel periodo, cioè quando nasce nel 1800 circa, di formare docenti per la scuola media superiore che, diciamo, in qualche modo avessero il compito di impartire norme, normale, cioè i fondamenti del sapere al popolo intero. E infatti in questo modo la preparazione degli insegnanti aveva lo scopo di educare i cittadini, diciamo, al rispetto delle leggi dell'imperatore, che in quegli anni era Napoleone Bonaparte. Quindi norme, normale, è questa almeno la spiegazione secondo cui appunto la Normale Superiore di Pisa.
1: Così come potrebbe richiamare anche la continuità con la sede di Parigi,
0: certo,
1: che invece era l'École Normale Supérieure. Lorella ci scrive un bellissimo messaggio al 3487 300 200. Buon pomeriggio, mi avete riportato indietro di oltre 40 anni ricordando le università prestigiose del nostro paese. Punto primo, Pisa, appunto, Palazzo dei Cavalieri, sede della Scuola Normale Superiore, a due passi dalla torre, quella dove venne chiuso il conte Ugolino della Gherardesca. Si passava da lì per raggiungere la mensa universitaria. Io frequentavo lettere e mio marito medicina. Seconda università, Padova, e non aggiungo altro, dice, la frequenta il figlio che fa psicologia. E terza, la Bicocca, moderna e vivace, ci studia la figlia invece, scienze della formazione primaria. Poi ci aggiunge anche Lorella due atenei all'estero, anzi due luoghi degli atenei, la Biblioteca di Catalogna a Barcellona e quella del Trinity College di Dublino. Un tuffo nel Medioevo, nella storia, nel sapere del mondo, tanto entusiasmo per ricordare periodi di formazione fondamentali che tutti devono avere il diritto di vivere. Grazie Lorella.
0: Laura d'onore per te, per quante ne sai. A proposito, alla Normale c'è il Giorgio Vasari, c'è un'opera bellissima.

0: Bambole di pezza porno, questo è il pomeriggio di Radio 2, state continuando a segnalarci degli atenei. Ora alcuni in realtà noi li abbiamo già menzionati, ma siccome siete così carini e soprattutto brevissimi in queste citazioni, noi al 3487 300 200 risentiamo.
1: Non so se l'avete già citata, ma Ca' Foscari a Venezia non ha niente da invidiare a nessuno.
0: Assolutamente, anzi cara ascoltatrice, in realtà l'abbiamo nominata anche per l'eccellenza in ambito di sostenibilità,
2: certo,
0: che rappresenta.
3: Vale la pena di nominare il palazzo del Bo dell'Università di Padova, dove c'è la cattedra di Galileo e tutti gli affreschi meravigliosi che ci sono.
2: Abbiamo detto, nasce nel 1222 l'Università di Padova e poi si trasferisce da una sede all'altra nel Palazzo del Bo nel 1493. Precisazione per i nostri ascoltatori. Mentre invece ci scrive Maria Teresa da Neive che il polo universitario di Savigliano, dove c'era il convento di Santa Monica, adesso è sede di diverse facoltà come scienze della formazione primaria, tecniche erboristiche, scienze e tecnologia del farmaco, c'è un bel giardino che ti accoglie, quindi anche qui
0: che bello.
2: Saviglianese, quindi Savigliano, siamo nel Piemonte, no? Insomma, credo non lontano da Torino. Grazie.
0: Oh, mentre vedo arrivare un Irma, perché la vedo lì che arriva, allora Irma, poi dopo torniamo da te. Adesso invece ci trasferiamo a Cosenza, Savino.
2: Altra città universitaria, polo universitario fondamentale per il sud, per la Calabria, però il 12 di giugno studenti universitari e non, andate tutti in piazza 15 marzo perché vi aspetta il concerto di Radio 2 Centro Storico di Cosenza, quindi attesissimo evento musicale completamente gratuito. Sarà dedicato all'indimenticato cantautore calabrese Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, e che vedrà alternarsi sul palco tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla nostra Radio 2 Social Band.
0: Esatto, la serata condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, con la partecipazione di molti nomi e talent di Radio 2. E tra gli artisti Scaletta, Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente, Aiello, Santa Marea e Senit. Quindi, se siete in zona, o anche se non siete in zona, venerdì, andateci.

0: Bellissima.
1: Questi sono i
2: Garibaldi. Quando Devon Harmon si raffigurava con un fumetto, no? No? Che era un po' con i Blur e un po' con i Gorillaz, appunto. Vabbè, 15 anni fa più o meno circa usciva questa canzone. Bellissima, Feel Good Inc. Allora, che facciamo?
1: Andiamo a Parma, altro ateneo importante con 10 dipartimenti, 108 corsi di studio e più di 33.000 studenti. Un polo universitario di prima grandezza, forte di moltissimi musei al suo interno, compreso il centro studi e archivio della comunicazione, che ci riguarda in particolar modo. Stiamo parlando di un capitale di 12 milioni di lavori e documenti d'arte.
2: Però,
1: quindi fotografie, architettura, design, moda, grafica, sia nei primi del Novecento, quindi insomma è assolutamente un archivio di primo ordine per noi.
2: Però, perché se parli di Parma, ci
1: tutto riunito, ecco. Sì, tra l'altro riuniti, lascio farlo a loro che è bellissima. Sì, certo. Riuniti ed esposti nell'abbazia di Valserena a Paradigma.
2: Non abbiamo ancora citato la Sapienza. Non abbiamo citato ancora la Sapienza di Roma, l'università più grande d'Europa, che è stata fondata nel 1303, trasferita poi negli anni 30 del Novecento nella cittadella razionalista, quella che oggi vediamo praticamente nel cuore di Roma, non lontano dalla stazione Termini, progettata da un pool di famosi architetti, tra cui Gio Ponti, e guidati da Marcello Piacentini, appunto nel periodo proprio del ventennio. E c'è un simbolo particolare, la Minerva bronzea di Arturo Martini, che per scaramanzia nessuno studente osa guardare negli occhi prima degli esami, perché pare
1: ci sta. Senti, tra vedere e non vedere
2: è meglio evitare, ecco, girati dall'altra
1: dopo
2: parte,
1: dopo l'esame se ne parla.
2: Si sa mai, sai, l'esame sta là, è dietro l'angolo. Vabbè,
1: 3487 300 200, se avete altri atenei, a questo punto anche dei ricordi, potete condividere con noi come avete già fatto. Vi aspettiamo al 3487 300 200. Talk to us invece che talk to you, potremmo dire.

0: 2. Tra poco torneremo anche a Torino, ovviamente è arrivata anche Irma pronta,
1: certo, no.
0: Ma adesso ovunque voi dobbiate andare fate attenzione perché è il momento di conoscere l'informazione sul traffico. Onda Verde.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera da Rai Mobilità. In A10 code al momento 4 km per un veicolo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri verso Ventimiglia. Il traffico è poi intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 in direzione Genova. In A4 code per il maltempo tra Rovato e Trezzo in direzione Milano e traffico intenso in A1 tra San Giuliano e l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla tangenziale ovest troviamo 3 km di coda per un incidente tra la statale 494 e Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento con la 8. In A14 code per il traffico intenso tra Ramo Casalecchio e l'allacciamento alla 13 verso Ancona, code poi per il ripristino di un incidente sul tratto Teramo Giulianova e Val Vibrata direzione Ancona. Per chi viaggia in A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Andiamo nei pressi della capitale, diramazione di Roma Sud, coda da Torrenova al grande raccordo anulare, dove si segnalano code per un incidente all'altezza di via Cristoforo Colombo direzione Appia. A Napoli in tangenziale code tra Secondigliano, raccordo Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli ed infine rallentamenti in A16 anche motivati da lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Tutto da Renga Mandolesi, buon viaggio.

0: dopo la domenica.
1: Saif, buona domenica, questo è il pomeriggio di Radio 2, 3487-300-200, si va per Atenei, abbiamo lambito Torino poco fa e senti Irma.
2: Che dice, che dice Irma? Ciao,
3: allora,
2: ciao.
3: Eccomi, qualcuno mi dice che mi cercavate. E allora, a proposito del castello del Valentino. Sì.
1: No, scusa un attimo, Irma, come qualcuno? Quindi tu oggi non ci stai ascoltando?
2: Ah,
1: questo mi sembra evidente, certo, ne parleremo, certo. Scusate.
3: In sede del Dipartimento di architettura del Politecnico di Torino, un posto sì, bellissimo, una dimora seicentesca sulle rive del Po, sede poi che la rese veramente bella quanto la possiamo vedere oggi, della Madama Reale Maria Cristina di Borbone. Quindi all'interno saloni dipinti, spazi bellissimi dove si discutono le tesi e lo so perché mio marito, che si è laureato in architettura, ha discusso la sua tesi lì.
1: Che bello!
3: Allora, per quanto sì, riguarda il dipartimento, è diventato sede della facoltà di architettura alla fine della seconda guerra mondiale. Prima è stata regia scuola di applicazioni per gli ingegneri e quindi diciamo che il suo destino si è dipanato nel tempo e oggi è ancora una sede veramente prestigiosa di questa facoltà all'interno di un parco bellissimo che è quello appunto del Valentino. Ciao ragazzi, spero di essere stata utile.
2: Certo.
1: Come sempre Irma, ti vogliamo certo bene, grazie per la ricchezza davvero dei tuoi messaggi.
2: Assolutamente, poi appunto se non ci ascolti tu ci ascolta qualcuno per te che poi ti riferisce.
1: Adoro
2: quindi, insomma, ormai
1: cosa,
2: il gruppo è sì.
1: Scusa, Politecnico di Torino, dove c'è anche un nuovo corso, visto che stiamo parlando dei patrimoni culturali delle nostre università, c'è un nuovo master, lanciato appunto dal Politecnico di Torino, che si intitola Inclusive Heritage for Disaster Risk Reduction, Digital and Participatory Methods for Resilient Communities. Spero di aver era lungo e periglioso, sì, ma ce l'abbiamo fatta,
2: sì, diciamo,
1: ed è il primo in Europa a formare professionisti capaci di collocare le tecnologie digitali, l'analisi dei rischi e valorizzare poi appunto il patrimonio culturale,
2: ecco,
1: quindi, e non solo fisico,
2: esatto,
1: quindi
2: sono le eccellenze,
1: visto che siamo stati a Torino.
2: Allora, a livello di università non si può non nominare l'Università di Trento, famosa, ci dice il nostro ascoltatore che non si firma però, e poi c'è questo messaggio che arriva invece da una nostra amica Stefania,
1: sì,
2: Università degli Studi di Perugia, ci segnala, nata nel 1308 con bolla papale ancora conservata in originale, 13 dipartimenti, studiano 30.000 studenti in tutti i settori scientifici, vanta oltre 1.000 accordi internazionali con Atenei dei 5 continenti e poi è molto bello anche appunto dal punto di vista strutturale, mi sembra quasi il rettore, no, dell'università.
1: magari lo è.
2: Stefania, lo sei, però complimenti, anche perché poi ci dice che giustamente c'è nel Dipartimento di Agraria a sede il complesso di San Pietro che ospita dipinti di Caravaggio, Raffaello, Perugino, Parmigianino, insomma una cripta protocristiana, un orto botanico medievale, insomma
1: meraviglia.
2: Sta sede di Perugia merita, laurea, trente lode.

0: fai a stare fermo con questa canzone. 17:39 Radio 2, il pomeriggio. Lloyd Williams, Shout, anni 70, ma in realtà era degli Alley Brothers degli anni 50, bellissima da ballare. Allora, Diletta, la statale di Milano, che è ricca,
1: non ci siamo stati.
0: È ricca, e no, infatti ci manca, effettivamente, che ha una ventina di collezioni tematiche, dai papiri egizi alle monete dell'impero romano, ordinate nei rispettivi dipartimenti. Sede dell'Ateneo è la Ca' Grande, monumentale edificio progettato proprio da Filarete come spedale dei poveri. Bellissima questa cosa, perché era appunto spedale dei poveri dotato di strutture d'avanguardia per l'epoca, come i bagni accanto ai letti funzionanti con acqua piovana. E nasceva così poi appunto sede appunto dell'attuale statale di Milano, università tra le più importanti.
1: Poi ci sono appunto sedi che sono state storiche per molto e poi invece sono state appunto trasferite, no, in nuove cittadelle. Sto pensando a Firenze, che aveva moltissime sedi centrali, adesso non so quante diciamo. ne abbia mantenute. Esatto. 348 7 300 200, siete sempre dei nostri, fatevi venire in mente ricordi di Ateneo, dai, adesso possiamo andare su.

0: canzone estiva, Annalisa. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli. Abbiamo da poco lasciato Milano con il nostro viaggio odierno sul territorio italiano. Ci torniamo perché ieri a Palazzo Mezzanotte si è svolta l'assemblea Centromarca, intitolata Il ruolo della marca nel sistema paese, generare valore, promuovere valori, ispirare futuro. Stiamo parlando dell'Associazione Italiana dell'Industria di Marca, quindi per la promozione della cultura e i valori della marca nel mercato e nella società, ed è con noi il presidente di Centromarca, Francesco Mutti. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e sperati ascoltatori.
2: Buon pomeriggio. Allora, ieri è stato un incontro assolutamente importante, in un momento tra l'altro di particolare rilevanza per la filiera del largo consumo e per il sistema economico italiano. Presidente, quali sono le esigenze dell'industria di marca in questo contesto economico e geopolitico? Ecco.
1: Ma allora, esistono intanto, se guardiamo uno scenario ampio, delle esigenze che non sono solamente per quelle dell'industria di marca, ma di tutte le aziende italiane. Senz'altro abbiamo dei grossi turbamenti che nascono delle filiere che oggi stanno soffrendo particolarmente, cominciano a mancare prodotti, ma soprattutto sta ricominciando uno spettro dell'inflazione derivante in primis dall'impennata dei costi energetici. Non solo costi energetici, ma pensiamo anche a tutto quello che è il mondo delle plastiche, dei polimeri, che sono direttamente correlati proprio alla produzione ed estrazione del petrolio. Quindi questo è il primo warning, e con una visione di lungo termine, quando noi andiamo a pensare che un kilowattora, stiamo parlando di aprile 2026, costa in Italia 120 euro, 119 per la precisione, in Francia lo pagano al di sotto dei 40 euro, capiamo quanto le nostre aziende potrebbero guadagnare competitività avendo un costo energetico più equiparato a quello europeo.
0: Quindi in questo senso, pensare un rilancio, dove dobbiamo guardare?
1: Allora, dobbiamo senz'altro, da un lato, non esiste un'unica strada, è una pluralità. Intanto ci sono anche dei lati positivi, uno tra questi è che l'Italia sta continuamente crescendo come esportatore. Noi siamo oggi uno tra i più grandi paesi esportatori al mondo, al netto di quelle che sono le esportazioni di energia, perché evidentemente l'Italia importa energia e non l'esporta. Questo da cosa è dato? È dato dalla qualità dei nostri prodotti. E la manifattura italiana è nota nel mondo per la qualità, e la qualità è fortissimamente identificata da un marchio, non è un vezzeggiativo, è proprio il modo con cui un consumatore, un cliente, una persona riconosce la qualità di determinati prodotti. Il marchio è un elemento distintivo dell'azienda, dell'italianità, e il modo con cui le aziende veramente si stanno proiettando, le aziende italiane, sempre di più sui mercati esteri. Se posso aggiungere una cosa, noi in Italia abbiamo due grandi temi. Uno è un calo demografico. L'Italia si sta riducendo come numero di consumatori e senz'altro non sta aumentando la capacità di acquisto, quindi la necessità di guardare sempre di più verso mercati al di fuori dei nostri confini è fondamentale per tutte le filiere.
2: Certo. E poi la marca, mi permetta, crea sicuramente fiducia nel consumatore. Questa è una, secondo me, una cosa fondamentale. Così come l'alleanza, presidente, l'unione tra le aziende e il Made in Italy, mai come in questo momento è fondamentale, vero?
1: È verissimo quello che ha detto, la marca crea da un lato fiducia, ma la marca anche a livello che dà mediamente degli stipendi, dei salari più elevati. Perché? Perché sono richieste delle professionalità più alte, ed è la marca di fatto il grande motore di sviluppo dell'innovazione. All'interno delle aziende di marca si sviluppano i nuovi prodotti, si ascoltano i consumatori, si percepiscono nuove esigenze e nascono appunto attraverso la ricerca e sviluppo la possibilità di avere un'evoluzione. L'Italia in ogni caso, anche se domani riuscirà ad avere, che non è certamente in un orizzonte temporale di breve termine, ma se anche dovesse riuscire ad avere avere dei costi energetici più bassi non potrà mai essere e non dovrà mai essere lo Stato più competitivo. Dovrà essere uno Stato che si afferma per l'eccellenza, e l'eccellenza passa anche moltissimo attraverso l'innovazione, la capacità di studiare nuovi prodotti, prodotti migliori, strade tecnologicamente più interessanti. Questo è il nostro futuro ed è proprio l'identificazione di quelle che sono le aziende di marca.
2: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Francesco Monti, presidente di Centro Marca. Difendiamo le nostre marche, il nostro Made in Italy, presidente. Grazie di essere stato con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.

0: famiglia Carter, ovvero Jay-Z, che di cognome fa Carter, insieme a Beyoncé, che una decina di anni fa misero su un disco insieme. Summer. Allora, fammi salutare Giovanni e Victor che ci stanno ascoltando, due ex studenti universitari, ora invece medici odontoiatri, hanno fatto insieme l'università, ci stanno ascoltando. Ciao, grazie, che bello.
1: Ciao, grazie.
0: Speriamo sia una buona colonna sonora per i vostri pazienti.
1: Lo speriamo. Tanto non ce lo possono dire perché hanno i ferri in bocca sicuramente.
2: Buongiorno ragazzi, io più di 30 anni fa ho frequentato la facoltà di agraria di Torino per poi laurearmi in scienze forestali. La mia prima sede è stata davanti a Torino Esposizioni, quindi ai margini del Parco del Valentino, in un edificio molto suggestivo di mattoni con due specie di minareti, che poi ho scoperto essere, leggendo il sistema periodico di Primo Levi, i camini da cui venivano portati via i fumi della facoltà di chimica, che aveva all'interno dello stesso edificio i laboratori, per cui ho scoperto appunto da dove venivano questi due strani torri.
1: Ci diceva Fabrizio anche una piccolissima ma splendida aula magna. Grazie Fabrizio per aver condiviso le informazioni, anche il ricordo dei tuoi studi qui al 3487 300 200.
0: Ci dicono l'Università degli Studi di Ferrara, sì, e anche Sassari, fondata nel 1558.

0: Self-Aware, il nostro ultimo brano di oggi, Temple City.
1: Domani torniamo però alle 4:30, ancora il pomeriggio di Radio 2 fino alle 6. Abbiamo la lista dei saluti da fare.
0: Certo, Eddie Brundo, il nostro regista, la parte tecnica oggi, Gabriele Cioni, Stefano Imola, la regia visual, le nostre curatrici, Elena Ferrara Granai, Valentina Totte, il nostro gruppo autorale, Donato Moscatti e Giulia Fore Coltellacci.
1: Tutta memoria, diretta Parlangeli, ciao.
0: Savino Zaba, domani 16:30, adesso la linea vai, Matti dalle gare.
1: A domani, ciao.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2. Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it. 2-2.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Sono le 18.

0: noi, Matti dalle gare, Parti Colucci dallo studio da Roma, Francesco Arienzo che mi fa compagnia come sempre, certo. Pepe Verdel alla regia e siamo al completo.
1: Beh, no, poi ci
0: se
1: sei
0: non
1: tu.
0: Fosse per l'assenza di Mario Benedetto, sì, però quello lo devi fare tu.
1: Ma arriverà e poi c'è lei, la nostra amica, collega, stella di questa trasmissione, Belen Rodriguez, applauso alla nostra Belen. Che ho scoperto?
0: Che hai scoperto?
1: Beh, finalmente hai fatto box,
0: Ho fatto box
1: e da un anno ti dico
0: grande campione Petrosian, sì.
1: Grande Petrosian, lo salutiamo, campione mondiale di kickbox per tantissimi anni, quindi com'è andata? Ti è piaciuta?
0: Ma mi è piaciuto moltissimo e devo dire che dopo il parto, dopo staccando quell'evento dalla mia vita, è la seconda volta, la terza volta anzi, nella mia vita che ho sudato così tanto.
1: Okay. Addirittura avessi sudato.
0: Avevi paura, avessi partorito all'improvviso così un terzo figlio. E di chi? Non si sa.
1: Allora iniziamo perché mi dicono dalla regia che dovrebbe essere collegato lo chef Cannavacciuolo. Chef, c'è? Collegato? Antonino, ci sei?
2: Purtroppo sì, sono collegato. Mamma mia, che trasmissione. Ieri ho ascoltato la puntata su RaiPlay Sound e mentre vi ascoltavo ho pensato, ma sto ascoltando Radio 2 e Matti dalle gare o sto ascoltando un podcast di una riunione di condominio finita in diretta? Ma a proposito di gente che dovrebbe occuparsi di condominio e non di radio, Parti Colombia?
1: Sì, chef, dica.
2: Tu, se fossi un condominio, saresti il bosco verticale di Milano.
1: Perché?
2: Perché è pieno di alberi senza senso, proprio come te.
1: Grazie, grazie, chef.
2: Mario Benedetto?
3: Sì, chef.
2: Se tu fossi un condominio, saresti sicuramente un condominio thailandese.
1: Perché
2: di mattina sembrano condomini normali, mentre di notte si trasformano in luoghi di perdizione, proprio come te.
0: Ma che sta succedendo,
2: Francesco Arienzo? Se tu fossi un condominio, saresti stato protagonista di Casa Vianello.
1: Perché?

0: Vito nella piaga, Businessman, sono le 18.07, saremo in vostra compagnia per un'ora e 30 fino alle 19.30 esattamente. Radio 2, Matilda Legale, è arrivato anche Mario Benedetto,
1: bellissimo.
0: Quindi facciamo un forte applauso.
2: Grazie prof per averci donato.
0: Come che?
1: No, guarda, bellissimo, eh? Grazie, sembrava quasi un D'Arienzo la tua... Molto carino.
0: Beh, guarda, stare con lo zoppo. Sai com'è?
1: Purtroppo per bravissima, si impara a zoppicare.
0: È così, uno si contagia.
1: Anche se ti posso dire che le differenze si vedono ancora, tra te e Arienzo, per fortuna.
3: Oddio, non lo so,
2: Beh,
3: io
2: i capelli quasi uguali,
3: I capelli
2: quasi uguali.
1: Lasciaci dire che si vedono.
0: È venuto a fare la piega con me.
2: Esatto. Sì, lo vedo, stai bene quei pellicci. Un po' Austin Powers, Francesco, però diciamo che sì.
3: Però,
0: Austin Powers, ma che sbloccamento di ricordo.
2: A proposito di ricordi che si legano bene i sogni, vogliamo leggere questa notizia che ci ha incuriosito, ne parlavamo in fuori onda qui ai Mattine Legare. Secondo questa notizia, Belen, cosa succede alle meduse? Per ricaricarsi cosa fanno le meduse?
0: Ma no, le meduse semplicemente, per ricaricarsi, cosa che facciamo anche noi umani, per quanto comunque ci siano tante differenze tra loro e noi, per fortuna direi.
1: Hanno bisogno di qualcuna meno.
0: Dici tu, invertebrato.
1: No, poverino.
0: Non è così flaccido.
1: No.
0: Si regge in piede perfettamente.
3: Diglielo.
0: Anche quel che dice.
2: Però è pieno d'acqua, allora, c'ha ragione Mario, è pieno d'acqua.
0: Un po' di ritenzione idrica. Ma il preciclo, ragazzi, è normale. È normale,
3: ma state parlando sempre di me.
2: Sì,
1: bravissima, fino alle 7:30.
0: No.
1: Per quanto mi riguarda.
2: Allora, cosa fanno le
0: ragazzi,
2: meduse?
0: Le meduse fanno il riposino per ricaricarsi. Cioè, perché secondo uno studio approfondito, non solo noi umani abbiamo bisogno di dormire per recuperare, ma anche questi piccoli invertebrati, come dicevo prima, il riposo rigenera le cellule cerebrali. Quindi parti con luce, praticamente deve dormire tutta la giornata.
1: Ecco, ecco la differenza.
2: Praticamente sì, assolutamente, dovrei dormire, non lo faccio.
1: Ecco la differenza
0: con
1: Arienzo.
0: Non ti dico io per quello sono dormigliona, ragazzi.
2: Comunque a me fa ridere, sapete che cosa? Che c'è gente che osserva le meduse per anni, cioè abbiamo fatto lo studio e dormono.
1: Però scusate, si chiama scienza,
2: Sì,
3: ecco,
2: ma ho capito.
3: Qua, è arrivato il professore.
2: Che deve
0: professore!
2: Allora, noi ci siamo permessi di fare il nostro sondaggio riguardo il sonno, perché è ristoratore per tutti, ma volevo chiedere anche agli ascoltatori il posto più assurdo dove avete schiacciato un pisolino, come si dice in gergo, no?
0: Belen,
2: il posto più assurdo dove hai dormito?
3: Prima me l'ha raccontato.
0: Mi sono nascosta a casa di mia nonna dentro il cofano di una macchina.
3: era piccola, stava già nascondita.
0: La macchina parcheggiata dentro il box comunque di casa di mia nonna, mi sono nascosta per bene, nessuno mi ha trovato, io mi sono addormentata e hanno chiamato la polizia.
2: Come è andata a finire?
0: Andata a finire che a un certo punto mi sarò svegliata, presumo. Magari sto dormendo ancora, no, questo non si sa, informazioni personali riservate. E no, niente, mi sarò svegliata, avrò aperto il cofano della macchina,
2: comodo.
0: Sarò uscita, avrò detto
2: ma bellissimo
3: era
2: il cofano.
3: Comodo, era bello grande il cofano, sì.
0: Non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordo, però fa niente.
2: Allora, intanto chiediamo agli ascoltatori il posto più insolito dove avete schiacciato un pisolino. 348 7 300 200.
0: Schiaccio
4: Matti da Legare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Oh, yeah. Allora, abbiamo un vocale.
1: Sì, abbiamo un vocale perché stiamo parlando di metti alle gare del pisolino, che insomma, è una tradizione tutta nostra,
0: italiana. Ristoratore.
1: Ristoratore, voi lo fate ancora il pisolino?
0: Ma no, ma anche in Sud America sei matto.
1: Appunto, sì, diciamo
0: ma
1: la fascia
0: qua. Lo si fa sempre.
1: Sempre, la siesta. Guarda, chiamate la siesta.
0: Sì, no? dopo pranzo.
2: Io quando un attimo libero, sì. Pure sì, adesso,
3: invece,
2: per esempio,
3: una
2: sto prendendo proprio moda. Non ti voglio sentire,
3: no,
2: Mario Benedetto, andiamo avanti.
3: Dicevo tu ogni tanto.
2: Ma non hai degli amici? Ma perché non parli con
0: la psicologa?
1: Fermatevi un attimo.
0: Allora, ragazzi, stop. Sentiamo il messaggio.
1: C'è il vocale, brava.
3: E poi una domanda, grazie.
1: C'è il vocale, sentiamo chi è.
4: Spero che Belen si sia nascosta nel bagagliaio più che nel cofano, perché nel cofano c'è il motore.
1: È vero,
0: ha ragione,
4: non è il massimo della
1: comodità.
4: Ciao
1: Daniele,
3: gli ascoltatori sempre puntuali.
0: Daniele, meno male
2: Mario,
0: che ci sei tu.
2: Ma sì. Benedetto non c'era
0: il bagagliaio, ma nessuno
3: no,
0: di
3: non
0: voi.
3: Mi sono permesso di correggere. La domanda è se non se Rienzo dorme, ma se ogni tanto si sveglia.
1: Bravo prof, bravo.
2: Tutto sto casino per dire questa cosa.
1: Era una bella battuta, io l'ho apprezzata. Grazie prof, torniamo fra poco, state qui, ragazzi, due. Grazie, bella.

0: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 2-2.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao a tutti!
8: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
9: Matti da legare!
10: E noi siamo Matti da legare, Radio 2.

0: Esattamente 5 di mattina, 18:20, state ascoltando Radio 2, Mattia Legale, con Barti Colucci, Mario Benedetto da Roma, da Milano, Bella Rodriguez, purtroppo accompagnata da Francesco Arienzo.
1: E questo, fino alla fine, usque ad fine.
0: Allora, stiamo parlando di sonnellini, ragazzi, ma prima di lanciare il sondaggio di questa trasmissione che va a testare il sonnellino, se gli italiani fanno meno il sonnellino, abbiamo il piacere di avere qui ospiti degli studenti.
1: Studenti e studentesse.
0: Studenti e studentesse che amano.
1: Di tante facoltà diverse.
0: Italia, sono quanti siete radio, ragazzi, sì, più o meno? Siete una decina,
1: esatto,
0: che amano la radio, quindi fate l'applauso a Mattia Legale.
2: Ma
0: ecco, sì, no, aspetta, voglio pensare, ragazzi, al volo tu ti chiami?
3: Chiara. Beatrice.
4: Chiara.
5: Marco.
3: Ludovica.
6: Chiara.
7: Lorenzo.
0: Ragazzi, siete contenti di essere Mattia Legale? Aspettate,
2: ma,
0: che, aspettate,
2: ma non è vero, ma non so, ma non è vero, mentono ovviamente perché c'è il loro professore lì presente, quindi
1: sono una folta rappresentanza, vabbè, in realtà non è, qualcuno è anche passato già in giudicato,
2: direttore, li hai minacciati per venire qua, mannaggia la miseria.
0: Allora parliamo di sonnellini, ora chiederemo anche ai ragazzi se loro schiacciano il sonnellino pomeridiano.
1: È una buona abitudine per tutte le generazioni,
0: per tutte le generazioni, sì. Ma sentiamo gli italiani come hanno risposto al nostro sondaggio.
1: Bello.
0: Gli esperti dicono che dormire meno di 6 ore è come andare a lavorare e farlo da ubriachi.
8: Ogni tanto, dipende dai giorni.
0: Più o meno?
8: Posso dormire 6 ore come ne posso dormire 10, dipende.
0: Ma sento poco, poco attenta, hai dormito poco stanotte?
8: No, no, ho dormito bene, bene, assai pure.
0: Assai.
8: Tanto.
0: La lascio dormire di nuovo, va bene?
8: Grazie, arrivederci.
2: Mamma mia.
9: Oddio, rieccolo.
0: Sì.
9: Sempre un momento meno opportuno, chiamate. Cosa c'è oggi?
0: No, dico, gli esperti dicono che dormire meno di 6 ore è come andare a lavorare da ubriachi.
9: Allora stimo che lei torna una mezz'oretta a notte, credo.
10: No, io per fortuna riesco a dormire le mie 8 ore, quindi bravo. È una sensazione a me nuova questa.
9: Sì, confermo.
0: Cosa?
9: Io dormo molto poco.
0: Ah, quindi
9: 6 ore. Sono proprio sulla soglia limite.
0: Poi un po' brilla, sì, diciamo. Ecco.
9: Sì.
0: Ho capito.
9: Ecco, sai che c'ha ragione, sai che sto facendo adesso?
0: Sì.
9: Sono a dormire perché stanotte ho dormito.
0: Ah, no, quanto ho dormito? Ah. Quanto ho dormito, signora?
9: E avrò dormito 3 ore.
0: Allora, 3 ore è come se avesse bevuto 4 bicchieri di vino, eh?
9: Così mi sento, così mi sento. Bravi, bravi questi esperti, ci hanno proprio indovinato. Mo mi ha svegliato, vabbè.
0: Ah, l'ho svegliata io? Aia. E allora, buonanotte.
9: E vabbè, lo sai che c'è, buonanotte.
0: Buonanotte, signora, facci i sogni d'oro, eh?
11: Io sono sempre brillo perché ecco, quando vado a letto, io sono un atipico.
0: Sì, cioè? Ci spieghi, sì.
11: Sono un atipico, quindi ragion per cui dormo poco.
0: Allora, in maniera tipica le auguro buonanotte.
11: Buonanotte pure a lei.
0: A lei, grazie.
11: Pure a lei.
0: Dorma.
12: Allora, a proposito del tonno, posso dire come si fanno gli spaghetti col tonno?
0: No, sonno, no tonno, è sonno. Sonno.
12: Il sonno.
0: No.
12: Io dormo poco perché sono riuscito a fare molte cose nella vita perché ho sempre dormito poco, perché tanto dormire è tutto tempo perduto.
0: Resti sveglio allora, la ringrazio di esserci.
12: Bella.

0: I'll be there for you, quando ci ricorda questa bellissima serie che tutti abbiamo guardato.
1: Beverly Hills.
0: Sì. Penso, Beverly Hills. Amici, ma prima era quello del programma.
2: Miami Vice.
0: Quello è un'altra. Sì, oh sì. Va bene, comunque. Oh sì. Qua siamo con una bella musichella dietro di sottofondo.
1: Oh. Allora, stiamo parlando di...
0: Diteci,
1: sì, no, stiamo parlando di sonnellini e c'era Francesco agitato. Quando si agita...
3: No, non sono agitato perché mi avete svegliato e quindi a questo proposito io vi farei il disagio del giorno.
1: Anche no, grazie.
3: Ma invece sì, il disagio di oggi, il disagio di oggi è proprio quando per miracolo riesci a tornare a casa dal lavoro per pranzo, no?
1: Sì.
3: Sei solo, finisci il piatto di pasta e ti attraversa quel brividino. È il desiderio dettato dalla digestione e dai ricordi di quando vedevi tuo padre in pensione per mettersi il lusso di andare a dormire il pomeriggio.
1: Bello,
3: ok?
1: Che bello.
3: Tu non sei in pensione,
1: no.
3: Se ci vuoi arrivare, non puoi fare stupidaggini.
1: No, non ce la fai.
3: Anche perché al lavoro ti stai giocando la promozione.
1: Certo.
3: Però l'abbiocco lo senti.
1: Sì.
3: E dalla tua
0: arriva.
3: C'è pure che non si chiama più riposino, ora
1: no?
3: Si chiama power nap.
1: Ah,
3: no?
1: Certo,
0: sì.
1: Ormai l'abitudine dare
0: ormai come si dice.
1: Power nap.
3: Lo fanno pure i manager, pure il tuo capo fa il power nap. C'è proprio uno studio che dimostra che 20 minuti di sonno controllato aumentano la produttività e migliorano la concentrazione.
1: Ah, e allora?
3: Tu quello studio l'hai letto, non
1: sì.
3: Tutto, però almeno il titolo te lo ricordi. Ti sdrai sul divano e non sul letto con una copertina leggera
1: sì.
3: Leggera perché è solo una pausa scientifica di 20 minuti.
1: Veloce.
3: Chiudi gli occhi
1: sì.
3: E li riapri alle 19:42.
0: Ma come?
3: Ti rialzi con la faccia da pugile e la bocca insabbiata. Tua moglie rientra a casa e tu nemmeno la riconosci. Sul telefono vedi 21 chiamate perse tutte dal lavoro.
0: Oddio.
3: Tu e tua moglie vi guardate e poi guardi fuori e vedi il sole tramontare così come le speranze di una promozione al lavoro.
1: Certo, hai dormito 18 ore.
0: Sfumate via.
3: A quel punto ti rimetti sul divano, sotto la copertina, il power nap non ha funzionato.
1: No.
3: Forse ne serve un altro.
1: Eh sì, grande Francesco.
4: Rai Radio 2.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: 2-2.
8: In vacanza porto tutto.
9: Solo lo stretto necessario,
8: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 2-2.
10: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
11: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
12: Guarda così ogni mattina? Tutte le mattine.
13: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
11: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
14: Pronto?
15: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
14: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
7: 2-2.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
17: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sui palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla social band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di
7: Rai Radio 2.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata.
19: Come ogni a casa tua, sì. Tu hai figli, hai una moglie. Papà sei? E sei un papà al quale, o un marito al quale, una volta almeno tua moglie o i tuoi figli hanno detto non fare il patriarca, non, cos'è questo il patriarcato, sinceramente?
20: Una volta, in continuazione, il problema fondamentale che va raccontato, che non è una cosa che c'è chi l'ha superato e chi non l'ha superato, siamo tutti sulla stessa barca, per rimanere nella metafora nautica, e c'è chi lavora per superarlo e chi resiste al superamento. Io sono in continuazione redarguito e illuminato in qualche modo da tutte e due i miei figli e da mia moglie, che è stata l'inizio, l'incipit, diciamo, il primo racconto.

0: Ultimo romantica, forse è l'ultimo romantico che è rimasto.
1: Chi sarebbe, sì, scusami, no? Francesco?
0: Ultimo,
1: no.
0: Ultimo romantica, cioè arriva,
2: no,
0: cioè,
2: saremmo
0: tra
2: quanto,
0: i pochi,
2: no,
0: romantici,
2: no,
0: che ancora,
3: no,
0: che
3: no, no. Maria Benedetta,
2: saremmo quantomeno mano, in due.
0: In sì, due,
3: esatto.
0: No, ok, quindi te, vabbè,
2: sì, io ultimo.
1: Ma si autoproclama romantico il prof?
2: Con evidenze.
1: Evidenze,
3: evidenze. Ma dove sono queste evidenze?
0: Le vogliamo vedere queste evidenze?
1: Vabbè, avrà le sue certezze il prof.
0: Andiamo sulla fiducia.
2: Metodo empirico.
3: Ci dobbiamo fidare.
0: Che dite?
2: La fiducia è la base.
3: Una poesia che ha scritto, professore.
2: Io sai che scrivevo, da piccolo le scrivevo.
1: Vabbè, raga, ma perché vi state battibeccando? Dobbiamo giocare a ragnare?
0: Non lo so. È mercoledì, siamo metà settimana. Ci va così, dibatti beccarci. Ragazzi,
2: una medusa dobbiamo avere qua.
1: Allora, giochiamo, Belen?
0: Una medusa. Io direi di sì, Barty, hai ragione tu.
3: Ma che giochiamo?
0: Beppe, io ti posso far mandare la sigla? Sto per cucinare.

0: bene, bene, bene, bene.
1: Si è capito che lo fa bene il suo gioco?
2: Disco qua, si è rotto il disco. Allora, primo indizio, sì, signori e signori. Vai. Dovete indovinare che cosa ho preparato questo pomeriggio. Ah, no, anzi, questa mattina, perché questa mi sono alzata prestissimo.
3: Sì,
2: Allora, ho preso il latte e zucchero per iniziare.
3: Latte e zucchero.
2: Perché questo è il segreto a cui partire. E poi bisogna mescolare, ragazzi.
1: Ah, aspetta, latte e zucchero.
2: Indizio, latte e zucchero ben mescolato.
1: Okay,
2: non nasce dolce, ma lo faccio diventare con i gusti che mi piacciono di più. E lo facciamo anche mantecare.
1: A mantecare! Cioè, questo è un indizio tecnico, la mantecatura.
2: Molto tecnico, sì, sì, sì, questo speciale. Allora, terzo e ultimo indizio. Sì. Intanto iniziate a scriverci il 3487-300-200. In estate tutti lo adorano provare. Con un cono o una coppetta lo puoi gustare.
1: Eh vabbè, ma è facile!
4: Capito,
1: ho
4: capito,
1: vabbè,
4: ma non è più
2: facile. Ragazzi, ma io, scusate un attimo, la vita è complicata già. Perché la devo complicare ulteriormente?
1: Anche vero questo.
3: Sola, io non l'ho capito ancora.
1: È il kebab,
3: cioè,
1: è il kebab, no? È il kebab.
2: Perché lui mangia. No, non è il kebab, ragazzi. Ho detto kebab, che c'è. No, zucchero. No, il kebab.
3: Kebab
2: no.
3: Dolce.
2: Vabbè, vabbè.
1: Kebab alla Nutella.
2: Poi scriveteci che porterete a casa la red bag di Radio 2. Che meraviglioso. Esatto. Ci serve per portarci appreso, per esempio, l'acqua, la borraccia dell'acqua, queste cose qua.
1: Sì. Esatto. State più veloci, mi raccomando. Fra poco, come diceva la nostra Belen, il più veloce sarà in diretta con noi. Intanto la musica di Radio 2 e noi torniamo fra poco, Mattina Legale.

0: Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer, tienimi stretto.
1: Più vicino,
0: ha suggerito, più vicino, vicino, vicino. Va sì. bene, mi piace vicino, vicino. Ragazzi,
1: però.
0: Radio 2, matti da legare.
2: Ho detto, dottor,
0: più matti di così non si può. Stavamo litigando qua sul gelato, senza lattosio, con lattosio. Pico glicemico,
1: esatto,
0: non pico glicemico, creme non creme, non si può mangiare più niente.
2: Il professore
0: la verità
2: ci impedisce
0: è questa.
2: Di fare qualsiasi cosa, ci spezza l'entusiasmo, non mangiare il gelato per
0: vabbè,
2: questo.
0: Ma lui ci informa, lui è l'informatore.
3: Scusate ragazzi, in tutto ciò avete dato la soluzione del gioco.
0: È arrivata.
3: Stavamo parlando del gelato, che è la soluzione del gioco che avrebbe dovuto darci
0: tutto.
3: Cecilia da Brindisi è al telefono con noi.
0: Cecilia! Ciao Cecilia! Ciao Cecilia! Come
4: stai? Bene,
0: hai il bellissimo
4: bene.
0: Nome che è mia sorella.
4: Sorella.
0: Sì. Di Brindisi ci chiami, vero?
4: Di Brindisi, da Brindisi.
3: Ma sei delle mie parti, la mia terra, Brindisi, o provincia di Brindisi.
0: Che meraviglia. Che cosa fanno di buono come dolci a Brindisi, Cecilia?
4: I dolci, no, di particolare dolce, no, niente.
0: No. Niente?
4: Non c'è un dolce particolare brindisino, tranne nelle feste, durante le feste.
0: Allora Cecilia, sai cosa ci serve? La risposta è l'indovinello, che comunque è un dolce, ci accontentiamo lo stesso.
4: Gelato.
0: Anche se
4: è
0: un
4: gelato.
3: Come hai fatto, Cecilia?
0: Quali
3: come
0: sono i tuoi gusti preferiti?
1: Semplice,
0: Barti in silenzio, per favore, che sto lavorando. Cecilia, quali sono i tuoi gusti preferiti?
4: Guarda, i classici, le creme classiche, nocciola, cioccolato, pistacchio.
2: Buono.
4: Questi qua.
2: Buono.
0: Ma il Nutellone?
2: Nutellone.
0: Come lo mettiamo il Nutellone?
2: È troppo il Nutellone.
0: Ma dipende, perché se lo metti così, con un po' di yogurt accanto, diventa molto buono. C'è l'acidità, spegne un po' il dolce. No? Che dici tu? Ceccio, sei d'accordo?
1: È entrata nella modalità chef.
0: Io cucino? L'ho fatto io?
3: Certo. Cecilia, tu sei d'accordo?
1: No.
4: Sì,
3: Cecilia è d'accordo, ragazzi. Cecilia è d'accordo. Ma sei un po' emozionata, Cecilia, o sbaglio?
4: Un pochino.
3: Ma no, ma sei serena.
0: Ma per cosa?
2: Ma per Mario Benedetto, ma
0: figuriamoci. Siamo quattro patacchioni, ne combiniamo sempre una, ma figurati qua.
3: Cecilia, cosa fai di bello nella vita?
4: Guarda, io aiuto il mio compagno che ha un'attività commerciale, una macelleria.
3: Ah, ok.
4: Però
3: ah,
4: il pomeriggio sono a casa e in questo momento sto stirando.
3: Ah, quindi
4: sto stirando.
3: Ci stai ascoltando e magari ti farai anche un bel gelato fra poco, magari se ti abbiamo fatto venire voi.
4: Più tardi,
0: dopo cena, dopo la bistecca. Bene, Cecilia, noi ti mandiamo un bacio gigantesco, ti ringraziamo per averci chiamato.
4: Buon
0: e
4: estate.
0: Ti spediamo a Brindisi la nostra red bag di Radio 2. Buon estate,
4: okay,
0: anche a te.
4: Grazie.
3: Ciao Cecilia.
0: Ciao.

0: Ragazzi, la stiamo cantando qui ai Matti alle Gare su Radio 2.
1: Ma non perché... si sente.
0: Volete cantare giusto l'inciso, ragazzi? Vai.
2: Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
0: Grazie ragazzi, il provino finisce qua. Grazie, grazie mille, grazie mille. Radio 2 Matti alle Gare, e abbiamo ospiti ragazzi, studenti di tutta Italia, bravi studenti, prof, che amano la radio, quindi sono venuti qui a sentire la trasmissione, sì, meno adatta,
3: qualcuno
0: devo dire.
3: Già la fa la radio. No, sono perché
1: siamo
3: si
1: un
3: impara.
1: Ottimo esempio.
3: Si impara in positivo e in negativo, ovvero emulando quello che va bene e non emulando quello che non funziona. Quindi
1: ma che massima, Mario.
4: A questo proposito,
3: questo è un apprendimento per negazione, quindi Arienzo, perfetto a te la parola.
4: A questo proposito è arrivato il momento che voi, ecco, lo vogliate o meno, esatto, di dare degli aggiornamenti in tempo reale dal traffico di provincia con Onda Arienzo.
0: Sentiamo.
5: Onda Arienzo. Sì. Viaggiare informati.
0: Sì.
5: Sempre.
0: Perché?
5: Anche dove il navigatore si arrende.
4: Segnaliamo dei rallentamenti sulla strada provinciale 60 nel tratto tra Sant'Angelo e Strangolagalli, in provincia di Frosinone. Un pullman scolastico si è fermato in seguito al lancio dai finestrini di compiti per le vacanze da parte degli alunni. Uno di questi ha centrato il parabrezza di un'utilitaria. Era fantastico. Quella del prof di italiano, che già gli ha promesso di bocciarli tutti al rientro.
0: Come minimo, bravo prof.
4: Sulla via Emilia all'altezza di Altola, frazione di San Cesario.
0: No ragazzi, esistono veramente questi?
3: Sì, certo. Purtroppo sì,
4: frazione
3: anche
4: di San Cesario sul Panaro in provincia di Modena, c'è un restringimento della carreggiata, un camper in uscita dal garage dopo 8 mesi ora non riesce più a fare manovre e blocca il traffico, oltre che le speranze della famiglia di andare in vacanza.
0: Eh beh, certo.
4: E infine traffico sostenuto a Brigalta.
0: Dov'è?
4: In provincia di Cuneo,
0: sì,
4: comune di 41 abitanti, sì, per l'avvio di lavori di rifacimento del manto stradale nelle frazioni di Piaggia.
1: Cosa?
4: Piaggia.
0: No, ma leggi bene, ma l'hai scritto
4: Piaggia.
0: Tu. Ma Piaggia. Mia, sì.
4: Piaggia.
3: Sì, abbiamo Piaggia. Capito. Sì.
4: Upega,
3: sì,
4: e Carnino. Tutti e tre i allora.
1: Adesso li faccio fare un riposino, perché sono organizzate le cellule celebrali.
4: Parto da capo dalla prima notizia. E allora, i 41 abitanti non riescono più a raggiungere nessuno delle tre frazioni da Onda Arienzo. Per fortuna, per oggi è tutto, ma l'estate è ancora lunga come la coda in autostrada.
1: È l'ossigeno che non arriva al cervello.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. 2-2
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it. 2-2
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: possiamo dire.
1: Siena Spyro, Material Lover, Radio 2, Mattia Legare. Quelli che sentite sottofondo sono Belen e Francesco. Stanno discutendo
2: siamo su due
1: dove andare a fare l'aperitivo questa sera. Vabbè, poi fatecelo sapere pure noi. Vi raggiungiamo anche io, il professor Benedetto.
3: Ma se Arienzo torna a casa, io vado.
1: Niente, ce l'ha con lei.
4: Allora resta dove sei. Professor, ma oggi vuole fare qualcosa? Vuole lavorare pure lei, professore? Oppure vuole solo Gigio dei Bravi?
3: Se me lo consente, la ringrazio.
1: Allora, abbiamo parlato in apertura di puntata dei pisolini che fanno le meduse, secondo questa ricerca scientifica, ristoratori per avere più energia.
3: C'è una storia, come sempre, che noi dobbiamo conoscere. Anche il pisolino può essere un filtro attraverso il quale conoscere storia, società, passato, presente e futuro, non prima di aver ascoltato, caro Verdella, la nostra sigla.
1: Prego.

0: dicono gli studenti qui presenti ai materiali gare che lei usa questa sigla prima delle lezioni. No, no.
1: Anche loro nella mega querela.
0: Scusate, io voglio chiedere. No, no, voglio chiedere ai ragazzi al volo.
1: Non è un campione rappresentativo.
0: Ah no, scusate, allora, visto che. Voglio chiedere ai ragazzi. Se effettivamente lei usa questa sigla durante.
2: Martì, sei rincoglionito, ma che domande fai?
0: Ecco, aspetta che va. Ragazzi, scusate.
1: Vedi, che poi vedi che non mi voglio, non mi volete fare vedere.
0: Il pro usa questa sigla durante le lezioni?
3: Assolutamente sì.
2: Ma non è vero.
1: Una fake totale.
4: Bene. Voce popolo, voce Dio, si dice. Quindi...
1: Vox Populi, Vox Dei. Grazie per questa citazione, Rienzo. Oh, e con questa ragazzi. Hai esaurito le tue citazioni. Bene, basta. Allora partiamo, affondiamo le radici nella storia più lontana. Oh. Per associare il pisolino, niente popò di meno che a Napoleone.
0: A Napoleone, pensiamo. Sì.
1: Napoleone, bene sì, perché era noto per addormentarsi per pochi minuti. Pensate, uno si preoccupa e dice, oddio, non riesco a dormire, oppure dormo anche in condizioni strane. Beh, dovete sapere che Napoleone si addormentava anche prima o durante le battaglie.
0: Durante la battaglia, pensa quanto si scocciava.
1: Pensate, quindi a un certo punto dice, sai che c'è? Vado e mi faccio 3-4 minuti di. Quindi,
0: ma su cavallo? Su cavallo?
1: Di no, insomma, credo che la storiografia non ci abbia offerto questa visione. Sicuramente,
2: cioè, al posto di stare in piedi, comunque sopra il cavallo è un attimo più comodo, secondo me. No?
4: Professore,
2: poi dicono chi che
1: sono,
2: d'accordo.
1: Chi sono io per contraddirvi?
0: Appunto,
1: non mi permetterei mai. Esatto. Andiamo al secondo posto, un personaggio molto noto per i suoi sonnellini, in realtà, che è Winston Churchill.
0: Ah, vedi? Sì.
1: Ebbene, si faceva circa ogni giorno per circa un'ora un sonnellino dopo pranzo. Pensate, anche lui, anche durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì.
1: Quindi anche in condizioni estreme.
4: Conciliavano le battaglie.
0: No, ragazzi, ma anche perché il fish and chips ti rimane qua, ragazzi. Devi digerire.
1: No, e lui sosteneva che con questo sonnellino riuscisse ad affrontare una giornata e mezzo senza dormire. Pensate un po'. Questa era la sua convinzione, insomma. Ed è diventato iconico per il riposo.
0: Alla Churchill.
1: Esatto, alla Churchill.
4: È tipo una ricetta.
1: Ebbene, per chiudere sul podio, mettiamo un personaggio che nella storia andiamo un po', affondiamo qui le radici nell'arte e citiamo Salvatore Dalì. Ci ha abituato a, insomma, storie singolari. Beh, dovete sapere che lui praticava questo sonno con la chiave. Sapete in cosa consiste? Non sotto chiave.
0: Sotto chiave.
1: Con la chiave, cioè lui si addormentava tenendo una chiave sopra un piatto.
0: Perché?
1: Perché quando la chiave cadeva il rumore lo svegliava e lui, svegliandosi, annotava le immagini che vedeva proprio all'atto dello svegliare.
2: Sì, ma ansia. Scusate.
1: Quindi lui si svegliava con questo rituale.
2: Era una zona sismica, per quale motivo dovrebbe cadere
1: per un piccolo movimento, Marita, sai, quando si dorme o
2: si
1: russa,
2: lo metteva sopra la panza, questo piatto.
1: Lo metteva, sì, lo adagiava sul corpo. Nel muoversi.
2: Ma si rompeva anche il piatto?
0: Ce lo faccio sapere, però.
1: Dipende dal materiale del piatto.
2: Non ne è informato abbastanza.
4: Ma era la chiave, cioè la chiave aveva una funzione specifica, cioè, oppure perché poteva essere anche una moneta.
1: Sperando di trovare una porta di una stanza in cui chiuderti, credo lo facesse Arienzo. Sì,
2: ma speriamo si sia chiuso per bene. Perché.
1: Ebbene, sì. Ebbene. Comunque.
2: Dico perché è pericoloso una persona. Cioè, che si mette un piatto sopra con una chiave. Noi per svegliarsi si deve spaccare il piatto e trovare la chiave. Cioè, ragazzi.
1: Salvatore Dalì si è abituato alle sue stravaganze, però anche nel sonnellino c'è una personalità.
2: Erano abbastanza
1: Il consiglio,
2: secondo me,
1: comunque,
2: era una sorta di sogno.
1: Sì, una dimensione onirica. Comunque adesso, diciamo così, il senso ce la dà, la chiusa ce la fa Rienzo, cioè qual è la morale?
0: La morale, dai, una bella morale.
4: La morale, mi raccomando, ragazzi, se dovete dormire con la chiave sul petto, almeno due piatti sotto, e se sono piatti, diciamo, che non fanno rumore, tipo in gomma, non lo so, meglio, perché così non svegliate quello che sta dorme a fianco a voi.
1: Esattamente.
2: La morale sarebbe per tutta questa storia qua, la persona dentro la stanza e con la chiave chiudesse la porta.
0: Bene, giusto, ragazzi. Poi non dite che non siamo alti.
1: Devo dire che avete dato un contributo a questa classifica che non mi aspettavo, inatteso.
0: Grazie, prof.
1: Grazie.

0: Salmo e Cola Pesce, cattivi abitudini, 19.05, 25 minuti ancora nella nostra compagnia. Ormai mi ha preso veramente questa ondata a Rienzo, sembra un po' il telegiornale del traffico. Comunque Radio 2, matti da legare, che c'è? Che c'è da fare ancora? Secondo me, abbiamo ricevuto una telefonata.
1: Sì, pare di sì, una telefonata.
2: Buon pomeriggio, sono Brissette Figlia.
0: Ma che bella sorpresa.
2: Ciao, Belen.
0: C'è Cristian Stica al telefono.
2: Ma buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, che è una caporata pazzesca.
1: Ma parli per Arienzo, scusi.
2: Pensate, io uso le vostre repliche come antifurto della mia Spider. Praticamente ci ho appiccicato un cartello con su scritto: se provate a rubare la parte della replica, le parti da legare. È un anno che lascio le chiavi sul cruscotto, non la tocca nessuno. Una cosa meravigliosa.
0: Cristian, ascolta, ma qual è il posto più strano dove ti sei addormentato? Tanti.
2: Uno mi è rimasto impresso. Una volta, mentre stavo girando un film d'essè.
3: Il film d'essè, scusa, quale?
2: Natale Capracotta.
0: Capracotta.
3: D'essè?
2: È film d'essè, certo. Una volta mi sono addormentato su una specie di cane gigante.
3: Ma che vuol dire?
2: Una meraviglia, era caldo, morbido, rilassante. Ogni tanto si muoveva pure la pancia. La cosa che mi cullava meglio di una poltrona reclinabile. Praticamente ho dormito un'ora. Un sonno profondo, poi mi sono svegliato, ho accarezzato il cane, gli ho detto: ma sei stato fantastico. No, a quel punto il cane mi guarda e mi fa: Cristian, ma quale cane? Era Massimo Ghini.
0: Non è così enorme Ghini.
2: Da quel giorno, quando lo vedo, non gli stringo mica la mano,
0: E che fa?
2: Gli do un biscotto, grande
3: Massimo. Carino. Oh, poverino.

0: Hot Stuff 19:11, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Mattia Algare. Canzone, parlavamo prima del professor Benedetto, del 1979, un successo ancora attuale oggi.
1: E Mario aveva solo 25 anni all'epoca, giusto?
2: No, io nel 79 ero a meno 4.
0: Però. A meno 4, pensa te. Allora, parlando di musica, ragazzi, se siete nei pressi della Calabria, o comunque se non siete nei pressi della Calabria, andateci, perché venerdì 12 di giugno si terrà il concerto di Radio 2. Radio 2 live, condurranno Emma Stoccolma, Gino Castaldo, tantissimi ospiti a partire dalla Social Band, poi troverete Noemi, Gabri Ponte, Fabrizio Moro, Sara Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santa Maria e tantissimi altri. Quindi mi raccomando, se volete godervi uno spettacolo dal vivo, di musica dal vivo, il concerto di Radio 2 Live a Cosenza il 12 giugno.
3: Sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
3: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Matti da legare!
8: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2.

0: Marky Cremon, Serena Brancale and The Colors, Partenope. Mamma mia, una comitiva qua.
1: Partenope è un altro cantante?
2: Sì, un altro.
0: No, quello è il nome del pezzo. Però sono in tanti a fare questa canzone. È riuscita bene.
2: Molto bella,
0: ragazzi.
2: Bella.
0: L'unione fa la forza.
2: Sì, poi
0: è piaciuta questa?
2: Molto. Mai sentita.
3: No, è un
2: originale, devo dire.
3: Un original di Belen
1: Rodriguez.
0: Io non lavoro più con voi.
1: Ma no, che questo è un gran gruppo, bro.
0: Ce l'ho qua.
2: Posso dirti che da quando stai con Francesco Arienzo, tu per tu stai diventando permalosa.
3: È vero?
0: Cioè,
3: io muoce gravemente la personalità.
0: Non fa parte del mio segno.
1: Ragazzi, scusate, parliamo un po' di amore.
3: Allora,
0: che bel momento.
1: Allora, abbiamo parlato prima di riposini e per rimanere in tema anche con la mia agenzia matrimoniale, vi presento una donna in cerca di un uomo che però non dorma mai. Sigla Peppe Verdelle.
0: È esaurito.
4: Un'agenzia molto sincera.
0: Già con questa canzone uno si addormenta. Molto dolce.
1: È dolce.
0: Singleton, guarda qua.

0: Cari amici, cari amiche, cari ascoltatori, vi presento Luce.
1: Ah, Luce.
0: Mi chiamo Luce. Ho 37 anni e so quello che voglio.
1: Vabbè, ci fa piacere.
0: Un uomo che non si fermi mai. Uno che all'alba si sia già rasato, lavato e vestito. Io il bacio del buongiorno voglio che abbia il sapore della Provenza, non del pigiama infeltrito.
1: O dell'uomo della sera prima, sì.
0: Uno che arrivi al venerdì con un viaggio in tasca già organizzato e la voglia di guidare.
2: Direi senza pretese.
0: Che se gli dici ti vuoi fermare un attimo, lui si offende. Cerco un uomo che abbia un rapporto conflittuale con il divano. Che quando guardi la TV si sieda ma a fianco al divano, su una sedia scomoda. Perché così una volta finito il film, riattivarsi sarà un sollievo. L'uomo lo cerco così dinamico perché faccia tutto lui mentre io non faccio niente. Voglio un uomo che compensi la mia voglia di pigrizia. E tu, uomo inarrestabile, so che sei all'ascolto. Allora sentimi bene. Ho bisogno. Tu hai bisogno proprio di me. Per sentirti vivo. E mi hai trovata. Anche se non mi hai ancora vista, oggi la tua luce letteralmente l'hai sentita.
1: Mamma
3: mia, che pesantezza. Quanta poesia, pure che le figure retoriche.
1: Forse credo rimarrà un po' sola lui. Credo,
3: temo,
1: non si sa. Va bene. Grazie Francesco, torniamo fra poco.

0: è Baking Hills e Lost Control. Sulle mani tutti quanti, brava, e facciamo un riposino assieme alle Meduse.
1: La console DJ Prof.
0: Così troviamo un po' di carica, visto che ormai siamo arrivati al capoligno della giornata.
2: Siamo arrivati.
3: Poi spieghiamo agli ascoltatori, nel fuori onda noi ci divertiamo più che nell'onda, perché nell'onda latitiamo.
1: Ma non lo diciamo.
3: Nel fuori onda è molto più divertente questo programma.
0: Onda su onda,
3: il mare mi porterà. Dove ci porterà? Alle buone notizie del professor Benedetto.
2: Per tutte che le strade radiofoniche portano alle buone notizie.
3: Allora, cosa è successo di bello oggi,
2: allora,
3: Prof?
2: Allora, parto con una notizia molto carina, molto bella, che riguarda dei giovanissimi studenti, a proposito, per restare in tema, perché tre giovanissimi studenti indiani hanno inventato una polvere che farà sparire la plastica dall'acqua.
1: Ah, l'ho sentito anch'io.
2: Hai visto? Cioè, quindi c'è anche il fact-checking di Rienzo. Quindi una polvere raggruppa le microplastiche invisibili.
3: Scusi, Prof.
2: Sì, le fa sparire attraverso un magnete naturale. Non sono ammesse domande.
3: No, una domanda da studente. Allora,
2: prego.
3: Però se per far sparire la plastica ci buttano la polvere, poi la polvere chi la fa sparire?
2: No, si biodegrada.
3: A biodegrada.
2: Mi sono verificato perché aspettavo la sua domanda.
3: Prego. Grazie, Prof.
2: Bene, detto questo, cosa accade? Spostiamoci, voliamo lontano in Nuova Zelanda e voliamo letteralmente, perché ci spostiamo esattamente, perché torna in Nuova Zelanda l'uccello kiwi puku puku.
3: Ah, ci mancava, no, il
0: ragazzi,
3: kiwi puku puku.
0: Questo non sembra
2: perché
0: una cosa seria.
2: È una specie che ha un becco molto lungo e tra l'altro ha anche difficoltà a volare. È una specie
0: basta,
2: particolare.
0: Mario, stai peggiorando la situazione.
2: È vero, è vero.
3: No, è vero.
0: Che ci sei. Ma cosa è il puku puku? Il becco più che?
3: Ma soprattutto dove l'ha trovato il puku puku?
2: Ma è serissimo. Sapete che io scavo per conto del sapere, scavo nel tempo e nello spazio.
0: Ah,
2: e questo uccello si pensava estinto per quasi 50 anni, quindi il suo avvistamento
3: invece
2: era riempito di entusiasmo.
3: E dove stava? Dove si era nascosto?
2: E invece c'era, in Nuova Zelanda.
1: A casa, professore.
2: Però c'è anche una scoperta che ci riavvicina a casa nostra.
3: Ah, cosa è successo?
2: Nelle coste, sulle coste della Puglia, del nostro bel paese, è stato scoperto il verme con le ciglia. Sì.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma lei dovrebbe fare super quark, Prof.
2: Diamo notizie di scienza, scoperte, ricerca e anche natura. Questo team internazionale, guidato dai ricercatori italiani dell'Università del Salento, ha scoperto questo verme, questa specie che alle ciglia, è ospitata dai mari del Salento. Ma l'aspetto interessante, sapete qual è?
3: Qual è?
2: Che hanno dato un nome a questo verme e l'hanno chiamato
3: Rimmel.
2: Alberto Angela. No, è vero.
0: Rimmel.
2: Lo hanno chiamato Alberto Angela in omaggio.
3: Un omaggio grande.
2: Lavoro di divulgazione scientifica che l'università ha voluto tributare a questo grande divulgatore.
3: Grazie professore Benedetto.
0: Grazie.
3: Quando si parla
0: professore
3: poi di animali, noi siamo sempre contenti. Viva gli animali, viva le notizie positive. Torniamo fra poco per i saluti finali. Intanto che abbiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Questa l'ascoltiamo.
2: Questa era facile.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Oh, yeah.
0: Quanto è facile magari innamorarsi di noi.
1: Lo speriamo.
0: Una volta che si ascolta.
2: Ai limiti del banale.
3: Farei delle distinzioni.
0: Cioè, è impossibile. No, non è vero. Qua siamo tutti un gruppo. Si affonda la nave, affondiamo tutti insieme.
1: Ragazzi, vedo già una palla sulla chiglia. Non lo so.
3: Esatto, affonda con Arienzo.
2: Allora ci salviamo niente sulla scialuppa.
3: No, scusa, io sono ancora scioccato perché ho scoperto da poco che Arienzo ha fatto un libro grazie a uno studente qua, scoperto, quindi mi devo riprendere.
1: Allora ragazzi, dobbiamo salutare, però salutiamo tutti, oltre agli ascoltatori, anche i ragazzi sono venuti qui ai Matti alle Gare in diretta. Ragazzi, grazie a essere venuti.
0: Sì. Grazie mille per la vostra preziosa presenza.
1: Vi siete divertiti?
4: No.
1: Perfetto,
0: Ma dove no?
1: Ha detto no, ragazzi.
0: Non si fa.
1: Torniamo
0: bene,
1: domani.
0: Allora, torniamo domani dalle 18 alle 19.30. Sì. Matti alle Gare Radio 2. Ci saremo tutti quanti.
3: Onda Rodriguez.
1: A domani. Ormai vi lasciamo col GR2. Ciao, Caterpillar.
0: Ciao a tutti.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: La procura di Rimini annuncia ricorso dopo l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023. Rispettiamo la sentenza, pur non condividendola, fanno sapere i familiari della vittima. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, che vede 3 indagati per corruzione, tra questi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, incastrato da alcune intercettazioni. Dalle carte degli inquirenti emergerebbe il tentativo di avvicinare altri 2 magistrati contabili. Medio Oriente, la tregua è lontana, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump minaccia nuove pesanti azioni. Israele intanto intensifica i bombardamenti nel sud del Libano. Infine il calcio, con la vigilia dei mondiali, tra casi, polemiche e l'attesa per il fischio d'inizio. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Esulta dunque, loda la giustizia da Silva, che rischiava l'ergastolo.
3: Assolto per non aver commesso il fatto, con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. Dopo 2 anni dietro le sbarre e 16 ore di camera di consiglio, all'alba Luis da Silva è stato scarcerato.
4: Vilde solo la giustizia.
3: Le motivazioni entro 90 giorni, ma la procura, che aveva chiesto l'ergastolo, ha già annunciato ricorso in appello. Da Silva si è sempre dichiarato innocente e le prove non hanno tolto alla corte ogni ragionevole dubbio per condannarlo. Nessuna traccia di DNA dell'uomo sui vestiti della vittima, mal conservati durante le indagini. Mai trovato il coltello usato per uccidere Pierina Paganelli nel garage del condominio dove tutti abitavano, in via dei Ciclamini a Rimini. Contro di lui le parole di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a trovare il corpo e a passare da indagata per favoreggiamento a principale accusatrice, quando un anno e mezzo dopo raccontò di aver incontrato l'imputato nel garage quella mattina. Per la procura il movente era proprio la relazione extraconiugale che Pierina avrebbe scoperto. Simone Zazzera, GR.
2: Al question time alla Camera, dopo la strage di Amendolara, il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'avvio di controlli straordinari contro il caporalato. Per il responsabile del Viminale è necessaria anche una sorveglianza dell'immigrazione.
5: Oltre 1.800 denunce per caporalato e più di 340 arresti è quanto è stato fatto dal 2022 ad oggi, lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di finanziamenti dal 2021 al 2027 per iniziative contro il caporalato superiori ai 6 milioni di euro.
6: Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022, numeri mai raggiunti. Però le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto al decennio fa.
5: Con il ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sta per partire comunque un'attività
6: di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale.
5: Quanto al dramma di Amendolara, il ministro aggiunge che i presunti autori della strage sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022.
6: Cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia.
5: Riassume in poche parole Piantedosi infine il metodo del governo:
6: più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere.
5: Anna Maria Caresta, GR2.
2: Veniamo ora ad un'altra inchiesta, quella della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Dalle carte emergerebbe anche il tentativo di avvicinare altri 2 magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato assieme all'avvocato Francesco Saccomanno e all'imprenditore Vincenzo Virgilio.
7: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde necessario della Corte dei Conti al ponte sullo stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in caso cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Al giornale radio, intanto, l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
4: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
7: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: A Roma l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni sottolinea che l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Dalla Premier poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali. E sulle tasse aggiunge: vogliamo fare di più, soprattutto per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. E ora la giornata politica segnata dal Consiglio federale della Lega e dalla polemica sulla commissione Covid.
8: Sospendiamo la seduta.
9: È sul grido onestà dai banchi del Movimento 5 Stelle che la seduta alla Camera viene sospesa dopo l'intervento di Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, che sfida Conte a farsi udire in commissione Covid.
10: Dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
9: Ed Alfonso Colucci dei 5 Stelle a controsfidare la maggioranza.
11: Rinunciate alla vostra immunità parlamentare e venite nelle aule dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata.
9: Altro scontro sul Ponte dello Stretto che pesa sulla riunione del Consiglio federale della Lega con Salvini, che dice di voler rafforzare il partito, e Zaia che sottolinea c'è una sola Lega. Avanti con il progetto del ponte, ribadisce tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano il governo di ennesimo fallimento e chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Un progetto costosissimo per i Dem ed ora anche l'ombra della corruzione, rimarcano i pentastellati. Uno spreco di risorse per AWS. Carla Macrellino, GR2.
2: All'estero ora, con il conflitto nel Golfo Persico, Stati Uniti e Iran, la tregua sembra sempre lontana. Fra stallo negoziale, attacchi reciproci. Trump torna a fare pressioni su Teheran, minacciando nuove pesanti incursioni. Da New York, il corrispondente.
12: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
13: Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, ha detto Trump nello studio Ovale poco fa. Dovrebbero firmare un accordo che è ottimo e che vieta loro di avere un'arma nucleare, ma stanno tergiversando, aggiunge il presidente americano, che in queste ore sembra ridimensionare l'ottimismo degli scorsi giorni e usa toni più minacciosi sul dossier iraniano. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa, aveva scritto sui social, e a Fox News aveva fatto sapere di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Interventi che arrivano dopo le ondate di attacchi americani a obiettivi iraniani nella scorsa notte. Operazione di autodifesa l'hanno definita le forze armate, dopo che sempre il presidente americano aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'abbattimento di un elicottero Apache a stelle e strisce da parte degli iraniani. Intanto CENTCOM, il comando centrale militare degli Stati Uniti che si occupa anche di Medio Oriente, fa sapere di aver colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, dopo che l'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: In Libano continuano gli attacchi israeliani, soprattutto sul sud del paese. Ancora bersagliata la regione di Tiro, ma anche la città di Sidone. Almeno 14 morti, ucciso da un colpo accidentale un soldato francese.
13: L'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: In Libano continuano gli attacchi israeliani, soprattutto sul sud del paese. Ancora bersagliata la regione di Tiro.

0: Francesco Colombo ha visitato oggi due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando loro generi di conforto. I nostri connazionali hanno potuto telefonare alle famiglie. Il console ha inoltre chiesto che il legale della flottiglia possa incontrarli. Voltiamo pagina. Scoperta nell'Oceano Indiano la più vasta e profonda necropoli di balene mai trovata. Si estende per 1200 chilometri sul fondo del mare. Un cimitero dei mammiferi che risale a 5,3 milioni di anni fa.
1: Si trova nella fossa Diamantina, nell'Oceano Indiano, oltre 4.000 metri di profondità. È una necropoli delle balene da tempo immemore, grazie a numerose immersioni con un veicolo sottomarino. Gli studiosi hanno individuato sia resti fossili risalenti anche a 5 milioni di anni fa, sia carcasse tuttora attive. La scoperta, pubblicata su Nature, si deve ad un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui il professor Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa.
2: Queste balene che cadono sul fondo vengono poi colonizzate da tutta una serie di organismi che sono specializzati per decomporre e si nutrono di questi resti.
1: Professore, ma le balene non decidono di morire lì?
2: Vivono anche tuttora in quell'area per cacciare. Questo probabilmente ne ha favorito l'accumulo nelle profondità di questa fossa che un po' ha imbuto.
1: Cosa ci insegna questa scoperta?
2: Queste profondità fino a 6-7 mila metri, non solo i fossili ma anche le specie attuali che vi vivono, sono nuove per la scienza. Quindi tutto un mondo da scoprire, biodiversità nascosta.
1: Federico Mello, GR2.
0: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto il nostro Emanuele Granelli qui con me.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Emanuele, siamo alla vigilia dei mondiali di calcio.
3: Esatto, ora parola al campo dopo le tante polemiche di questi giorni tra caro biglietti, lunghe perquisizioni e controlli e i visti negati come nel caso dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto alla frontiera Miami dopo 11 ore di interrogatorio. In più l'Iran si è detto pronto ad abbandonare il campo in caso di slogan politici all'interno degli stadi. Insomma, il clima è questo. Domani comunque si alza il sipario alle 21 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica.
0: Italia purtroppo spettatrice anche stavolta. Il calcio di casa nostra non se la passa bene dentro e fuori dal campo, vero?
3: Basti pensare a quanto accaduto nel derby di Torino del 24 maggio scorso e agli incidenti, gli scontri all'esterno dello stadio. È arrivata la decisione del Viminale con il divieto di trasferta ai tifosi di Torino e Juventus per le prime 10 giornate del prossimo campionato.
0: Emanuele, passiamo alla pallavolo. Stasera alle 22, ora italiana, debutto in Nations League per la nazionale maschile.
3: Esatto, si gioca a Ottawa in Canada e per gli azzurri di Fefe De Giorgi subito esordio di altissimo livello contro la Francia, detentrice del torneo olimpico. Tanti giovani in gruppo ma anche tante aspettative. Fiducioso il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi, ascoltiamolo.
4: Siamo all'esordio contro i campioni olimpici, però noi siamo lì con un gruppo nuovo, sperimentale. Vediamo, in bocca al lupo sicuramente per Fefe, i ragazzi sicuramente c'è, ce la venderemo cara la pelle come sempre.
0: In chiusura il tennis, è iniziata la stagione sull'erba.
3: Con i tornei di preparazione per Wimbledon, bene Mattia Bellucci ai quarti del torneo 250 di Stoccarda, ha battuto in tre set il tedesco Hanfmann, rimandato invece il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, ancora non ha smaltito del tutto i problemi fisici e non parteciperà al torneo del Queens.
0: E grazie ad Emanuele Granelli.
3: Grazie a voi.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Da tutti noi, ancora buon ascolto.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: Questa si passa sopra tutti i sassi, schiaccia lì, questa si passa sopra tutti i sassi, scala, questa si passa sopra tutti i sassi, scala, questa si passa sopra tutti i sassi, scala, questa si passa sopra tutti i sassi.
1: None of this is about community. Not one single bit of it. There's nothing community oriented about terrorizing innocent and defenseless families who are fearing for their lives. It is thuggery, plain and simple.
2: Le parole del primo ministro dell'Irlanda del Nord, lei si chiama O'Neill e ha detto nulla di tutto questo riguarda la comunità, nemmeno in minima parte, non c'è assolutamente nulla che abbia a che fare con il bene della comunità nel terrorizzare famiglie innocenti e indifese che temono per la propria vita, è teppismo puro e semplice. Poi ha parlato anche di razzismo, questo è quello che è successo nella notte di Belfast dopo che lunedì sera un cittadino rifugiato di origine sudanese ha tentato di accoltellare a morte un residente di Belfast. La conseguenza è stata centinaia di auto incendiate, urla di razzismo, molti che inneggiavano alla remigrazione.
3: Buonasera Zambotti, alzo il livello, la porto in una zona di cultura alta. Senta qua.
4: La Biennale Teatro firmata da William Dafoe ancora una volta conferma la capacità del nostro essere corpo di darsi come stato in luogo e quindi come presa di posizione dell'unicità dell'umano in una prospettiva che è visione, progetto, organizzazione, ma capacità poetica, creativa.
2: Mi fa un mimo, un sunto.
3: No, è Pierangelo Buttafuoco, non è riassumibile, volevo alzare il livello culturale di Caterpillar perché venerdì, 12 giugno, c'è il primo sciopero nazionale dei lavoratori della cultura. Ci sono manifestazioni agli uffizi, alle gallerie e volevo fare sciopero anch'io e spacciarci per lavoratori della cultura.
2: Ma quale cultura, scusi?
3: Non ce la facciamo.
2: No, mi sa un po' troppo.
3: Le chiedo un'altra cosa. Il Papa ha detto, poi lo sentiamo, la dignità dell'uomo non dipende dalle ricchezze che accumula. Mi dà 20 euro.
2: Ha anche detto, passate la palla, non si gioca soli, per dire grandi frasi.
3: Un no.
2: 19:47 arrivano Lorenzo Giovanotti e Alfa Caterpillar.

0: Ce l'avete anche voi, ascoltatori di Casapera? Lei ce l'ha, Zambotti, questa sensazione di angoscina per le tante guerre che ci sono al mondo? È una sensazione individuale, è anche un dato di fatto. Uno degli ultimi report dicono che nel pianeta Terra non c'erano tanti conflitti così dal 1946. Allora oggi abbiamo letto una cosa che ci si è aperto il cuore, Zambotti.
1: È vero,
0: lei
1: perché
0: è di Pavia, ma si è emozionata.
1: È incredibile, non conoscevo questa emozione, mi ha veramente lasciato di stucco, perché dopo tra l'altro le grandi successi e la nomina di un astronauta italiano che andrà verso la Luna, che è Luca Parmitano. Oggi l'Agenzia Spaziale Italiana ha un altro grande raggiunge un altro traguardo, perché il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana di fatto guiderà il Comitato delle Nazioni Unite sullo spazio, e di fatto quel comitato che si occupa dell'uso pacifico dello spazio extra atmosferico, ed è al telefono con noi.
0: E allora pace nell'alto dei cieli, Teodoro Valente, il presidente dell'Agenzia Spaziale. Presidente, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera.
0: Lo sa che a noi, a tanti, ha dato un segno di speranza questa notizia, e ci racconti che cos'è il Comitato dell'ONU per l'uso pacifico dello spazio extra atmosferico? Dove comincia la sua giurisdizione, Presidente?
2: Beh, diciamo che lo spazio, nel senso stretto del termine, secondo le definizioni canoniche, inizia dopo 100 chilometri dall'atmosfera terrestre, ma questo, come dire, ha poca importanza ai fini di quello di cui stiamo discutendo, perché parliamo dell'uso dello spazio in termini di Luna, in termini di Marte, in termini appunto anche di altri pianeti. Certamente è un compito impegnativo, un compito importante, quello di presiedere questo Comitato tecnico delle Nazioni Unite, in cui sono rappresentati 110 paesi, ed è importante perché parlare di pace, parlare di uso pacifico, in realtà non è un argomento di pertinenza di una singola nazione, ma anche, se mi consente, dell'intera Unione Europea. Certamente un contributo importante può essere dato, ma deve essere un tema affrontato a livello globale, e questo è proprio l'obiettivo del COPOS, nell'ambito del quale si cercano di stabilire delle regole condivise affinché, mi lasci dire così, si tenga anche conto, sebbene non ci sia una sequenza logica, delle ultime dichiarazioni del nostro presidente Mattarella, che vuole scongiurare giustamente un rischio di estrema militarizzazione dello spazio, ma come dicevo, appunto, si tenga conto di quelle che sono tutte le nazioni esistenti al mondo che possono avere benefici ora e soprattutto per le future generazioni.
1: Presidente Valente, mentre appunto sulla Terra le guerre, ahimè, continuano e aumentano, quando sentiamo le testimonianze di astronauti e astronaute che orbitano intorno alla Terra, ritornano sempre con questo racconto su quanto è fragile il nostro pianeta visto da lontano. Sembra che lo spazio a suo modo inspiri un pensiero di pace. Quali possono essere i possibili conflitti che lei, da presidente, saprà assolutamente sanare, diciamo, lassù a 100 chilometri sopra le nostre teste?
2: Beh, diciamo che potenzialmente ce ne sono diversi, soprattutto dettati dalle attuali condizioni, così come si dice, diciamo, di natura geopolitica, a cominciare per esempio da tutta la parte satellitare che è collocata in orbita bassa, cioè a più di 400 km dalla Terra, per capirci, più o meno all'altezza, qualche centinaio di chilometri in più dell'attuale stazione spaziale internazionale. Lì ci sono asset fondamentali per la vita quotidiana, perché se non ci fossero questi satelliti di osservazione della Terra, di telecomunicazioni, sto parlando in generale, come dire, torneremmo indietro di, non saprei quantificare, ma insomma sicuramente decine di anni. Consideri che tutti i sistemi che comunemente noi chiamiamo GPS che lavorano sui nostri cellulari, le previsioni meteorologiche, l'internet satellitare, il broadcasting televisivo, anche se questi satelliti sono un po' più lontano dalla parte cosiddetta orbita bassa. Se non ci fossero i satelliti non esisterebbero le transazioni finanziarie, il monitoraggio.
1: Si ferma tutto.
0: Presidente Valenti, un'ultima battuta: la storia ci dice che quando c'erano i due blocchi, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, la corsa allo spazio era una competizione dotata di tante sfaccettature. E poi banalmente se ne parlava in redazione, per dire il nostro livello, nello spazio ci si va con dei missiloni che servono anche poi a portare le bombe. Lei verrà ricattato dai militari, lei riuscirà a resistere alle pressioni dell'apparato militare?
2: Non c'è nessun ricatto. Non ci sarà nessun ricatto assolutamente. Quello che bisogna tenere in considerazione è che giustamente lo spazio in questo momento ha, come si dice, un carattere duale, cioè ha sia la parte civile che anche la parte più strategica di carattere militare, ma questo, ripeto, è un fatto che non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Europa, riguarda tutto il mondo, e quindi è bene tenerlo in considerazione. Ma certamente tutta la parte dei servizi rappresenta un grande valore aggiunto, tant'è che tutte le stime che sono fatte sulla nuova o sull'economia dello spazio, queste stime di crescita rilevanti sia dal punto di vista del fatturato complessivo, degli addetti ai lavori, eccetera, eccetera, sono basati prevalentemente non su una domanda cosiddetta istituzionale, cioè quella a cui lei faceva riferimento, ma sullo sviluppo e la disponibilità di servizi e di nuovi servizi per tutti i cittadini,
1: per la quotidianità di tutti noi. Presidente, noi la lasciamo, sappiamo che ha una cena a Vienna dove si trova, e quindi la lasciamo lì e ringraziamo l'ASI per averci aiutato a raggiungerla. Grazie davvero.
2: Grazie a voi e buona prosecuzione.
1: Arrivederci.
0: Presidente Valente l'ha detto che si possono fare dei bei soldi investendo sullo spazio, se lei volesse.
1: Non l'avevo sentita questa frase.
0: 20 euro.
1: Sono le 19:57, mancano 8 puntate, mi sta sfrangendo.
0: È l'ultima possibilità.
1: Mamma mia, pubblicità.
0: Secondo no.
1: Sempre più no.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: minuti, questa è Caterpillar Rai Radio 2. Ci muoviamo, lei è tedesca, Nena, che abbiamo appena salutato. Ci stiamo muovendo molto all'interno dei confini dell'Unione Europea, dove c'è qualche problema di roaming. Stavamo andando verso Barcellona.
1: Mi ero emozionato, Santo Padre. Le agenzie dicono che 8.000 persone lo stanno aspettando alla Sagrada Famiglia, e la sua amica, la sceriffa, la Corbella, è lì in San Bosco, ma non si...
0: No, non è propriamente lì, non è propriamente davanti al divano, perché perché lei raccontava che non si riesce ad accedere dove ci sono queste 8.000 persone. No, giustamente ci sono 8.000 persone, lei non deve, per cui verso qua, le 4 ha fatto pranzo e poi dal divano si è messa a guardare la diretta TV.
1: Però è una birretta,
0: la servessita, e adesso poi ci racconta tutto. Tra l'altro lei guida
1: il cellulare, peraltro.
0: Non lo so, forse si è seduta. Va bene, facciamo così, andiamo direttamente a Bruxelles.
1: Andiamo
0: a Bruxelles, c'è la sua sigla scritta direttamente da Fitto per lui. Cosa è successo questa settimana nella Commissione Europea? Ce la racconta Alfonso Bianchi con la sigla.

0: Tocca dire che Alfonso Bianchi vuole essere chiamato Al Blanche perché si è lanciato nel mondo della comunicazione in questo modo. Lui scrive...
1: Possiamo passare la sigla scritta da Fitto, ecco qua, perfetto.
0: Alfonso, sì, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: La rubrica Europa accessibile è quello che la Commissione, il governo dell'Europa fa nell'interesse di noi europei. Vada Al.
2: Sì, allora la grande notizia di questa settimana, almeno la grande mossa di questa settimana, è la presentazione da parte della Commissione di un 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Europa vuole stringere ancora di più le maglie contro Mosca per ridurre i suoi introiti che può usare e finanziare la guerra. Ieri la Commissione ha presentato il 21° pacchetto. Ci sono vari interventi. Il primo è quello sul blocco del tetto al prezzo del petrolio. Nel G7 l'Europa ha imposto un prezzo del $45 a barile sul petrolio russo. Questo tetto però cambia ogni 6 mesi a seconda del mercato. Se i prezzi salgono, comunque il tetto sale rimanendo sempre più basso del mercato. Adesso i prezzi sono saliti tantissimo a causa della guerra in Iran e quindi se non si mettesse uno stop il prezzo del petrolio russo salirebbe a oltre $60-65 a barile. L'Unione Europea questo non lo vuole. Sono state sanzionate poi altre navi fantasma, le navi che la Russia usa per continuare a commerciare il suo petrolio, e poi è stato fatto un intervento che è anche molto simbolico, quello si vuole impedire a tutti i soldati russi di poter venire a fare turismo in Europa. Che cosa succede? I russi possono ancora venire a viaggiare in Europa con dei visti turistici, come tutti i cittadini. Ci sono delle procedure, si devono pagare delle quote, però possono venire. L'Europa non vuole che vengano più però tutte le persone che hanno partecipato allo sforzo bellico, quindi tutti i soldati che hanno partecipato o stanno partecipando attivamente alla guerra dovranno essere bloccati e non potranno più entrare nel territorio europeo.
1: Ma come facciamo, Bianchi, se arrivano, cioè glielo chiediamo, come si fa a sapere se sono un generalissimo, un arbitro somalo che rimandiamo indietro, come si fa?
2: Ovviamente qui ci sarà un lavoro anche diciamo di intelligence da parte dell'Unione Europea.
1: Sono a posto,
2: si dovrà capire tutte le persone che vengono, ci farà uno screening del loro passato, il loro lavoro, si faranno delle domande, dovranno diciamo avere dei documenti. In quel caso, se si proverà che una persona è un soldato, ha partecipato allo sforzo bellico, gli verrà bloccato l'ingresso.
0: Si potrebbe, Alfonso Bianchi, un'idea, provare a sperimentarlo con quelli dell'esercito israeliano che vengono a fare vacanze e gli diciamo non ci abbiamo niente contro di voi, stiamo facendo un esperimento per bloccare i russi e rimandiamo via.
1: Qualcuno
0: anche voi.
1: Qualcuno ci aveva provato, qualche sindaco,
0: sì,
1: esatto, del Cilento, per esempio.
2: Sì, ci sono alcuni paesi che avevano fatto questa proposta, la proposta momento non è stata ancora portata avanti. Ci sono diciamo la questione delle sanzioni contro Israele va in maniera molto più a rilento di quella delle sanzioni contro la Russia.
1: Senta Bianchi, questo è il 21° pacchetto di sanzioni, ci siamo persi i precedenti 20, cosa ha avuto paura Putin, sono entrati in vigore, cosa ne è degli altri 20 pacchetti di sanzioni?
2: Allora, i pacchetti di sanzioni si sommano l'uno con l'altro. Il primo pacchetto di sanzioni è arrivato più di 10 anni fa, nel 2014, quando ci fu l'annessione della Crimea, perciò i pacchetti sono così tanti. Ogni tanto l'Unione Europea ha colpito più settori strategici della Russia. Si cerca di colpire innanzitutto tutti quei settori che sono la produzione di armi, che possono arrivare con diciamo dei software a doppio uso a produrre delle armi. È puntato a colpire il petrolio, ovviamente è stato bloccato la vendita del petrolio in tutta l'Unione Europea, però ancora il petrolio russo si può vendere in altri paesi, a volte anche con l'aiuto delle compagnie europee, da qui appunto il tetto al 45%. Le compagnie europee che vogliono farlo devono però rispettare questo tetto, quindi vendere il petrolio russo non diventa molto più conveniente. Sono state colpite delle persone, personalità importanti, le banche, oltre 70 banche non possono più fare nessun tipo di affari. Questo ha colpito la Russia, è un grosso dibattito, chiaramente questo ha colpito l'Unione Europea, era un grande mercato per la Russia, ma la Russia ha trovato dei nuovi mercati in altri paesi che hanno sfruttato l'occasione per comprare più petrolio a prezzi più bassi, perché per esempio la Russia non lo vendeva più a noi, ma l'India ha cominciato a dire va bene, vendilo a noi, la Russia gli ha abbassato il prezzo.
1: A me piace quando fa il discorso diretto, cioè che fa il discorso diretto tra le nazioni, è un modo...
0: Per far sintesi, Alfonso Bianchi, lei ci ha insegnato che adesso deve decidere il Consiglio europeo, questa è solo una proposta.
2: Esattamente. Adesso la palla passa al Consiglio europeo. La Commissione però è fiduciosa che questa volta il file passerà in maniera più veloce. Questo perché? Perché non c'è più Orban. Orban era la persona che fino ad oggi ha bloccato tantissimi pacchetti, li ha fatti approvare dopo mesi e mesi di trattative. Adesso che c'è Maggiore al suo posto, la Commissione ha fiducia che questo andrà in maniera più veloce. Non sarà velocissimo, perché comunque questo tipo di sanzioni di fatto toccano anche la nostra economia. Alcuni stati vorranno mettere voce su queste cose, però di certo andrà avanti in maniera molto più veloce di prima, dove
0: come si dice in commissione, ce lo siamo tolti del Cabasisi ed è stato un successo. E poi è stata presentata la strategia per le isole.
1: C'è grande entusiasmo anche da parte, ho visto una dichiarazione di un deputato italiano di ECR, contentissimo, deputato Razza. Cosa vuol dire questo?
2: Allora, la strategia per le isole, l'Unione Europea, questa fa parte di una strategia che è stata presentata dal nostro commissario Fitto, che è quella là per il diritto a restare. L'Unione Europea, nell'Unione Europea ci sono tanti territori, diciamo così, detti marginali, che sono ai margini dell'Unione, ma non dal punto di vista, diciamo così, economico o quant'altro, ma proprio geograficamente le isole sono più difficili da raggiungere, i paesi che sono più vicini alla Russia sono più difficili da raggiungere. Questo spesso ha delle conseguenze sulla loro economia. E cosa comporta questo? Che l'economia si sviluppa di meno, le persone che vivono in quei paesi, in quelle zone, sono costretti spesso a partire. Quindi per dargli il diritto a restare bisogna fare in modo che la loro economia si possa sviluppare come quella delle altre parti. La strategia sulle isole è proprio un primo piano per fare in modo che i fondi europei arrivino in queste isole, arrivino e vengano spesi bene per creare sviluppo, per creare infrastrutture, per creare tutte quelle realtà che possano fare sì che gli abitanti di queste isole, di queste zone, diciamo cosiddette marginali dal punto di vista geografico, possano avere uno sviluppo.
1: Non dica niente su Cipro, eh? No, non ricominciamo,
0: non dica, no,
1: il dibattito
0: dubbio,
1: su quanto conta Cipro.
0: Se è marginale, un posto difficile da raggiungere, Strasburgo è marginalissimo al posto.
1: Quanta polemica per qualche ora in pulmino. Grazie Bianchi, grazie mille, ci risentiamo la settimana
0: prossima, arrivederci.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. E arrivano i Jungle qui a Caterpillar Radio 2.
0: Sono marginali o sono isolati?
1: Hanno l'acqua intorno.
0: Come l'isola d'Elba. Eugenio Gianni mi sta segnalando che in Toscana abbiamo isole.
1: Eccoli qua, i Jungle, che giustamente cantano The Wave. Caterpillar Radio 2, 20:11.

0: sono le 20:14, abbiamo qualche difficoltà, Giambordi, a raggiungere a Barcellona la nostra corrispondente, la Corbella, che qualche anno fa ha abbandonato la Bovisa per andare a Barcellona e che doveva seguire.
1: Fa la guida ufficiale, quindi sa tutto di Gaudì, perché oggi grande festa a Barcellona, la presenza di Papa Leone a 100 anni dalla morte di Gaudì, doveva essere la fine, la conclusione.
0: No, doveva andare a vedere alla Sagrada Famiglia. Qualche ora fa le ha detto: no, sto in casa, lo guardo in televisione, adesso non riusciamo a chiamare.
1: Abbiamo chiamato lei su due numeri, l'amico argentino che era con lei, abbiamo chiamato il suo compagno, lei ha detto che parli Jordi, se Jordi risponde, insomma ci riproviamo perché comunque un evento epocale, se no le racconterò a Ciri quello che Daniela Corbella.
0: L'altra ipotesi è guardare la televisione
1: esatto,
0: spagnola.
1: Esatto, lei ha fatto questo,
0: Facciamo così, vediamo. Le TGR, le italiche regioni raccontate nella loro grande dignità comunicativa, tante cose.
1: Piemonte, Puglia, Lombardia selezionate, montate e poi broadcastate da Davide Tinti e Francesca Dal Cero.
2: Domani fischio d'inizio dei mondiali, ancora una volta senza l'Italia, da Porta Palazzo ai quartieri multietnici, dal Marocco al Portogallo, eccolo a Torino che fa il tifo.
3: Puglia lontana da Roma, per tutto il mese stop ai treni verso la capitale, un viaggio può durare anche 8 ore, aereo sempre più caro, biglietti fino a 600 euro.
4: A rischio una ventina di scuole dei piccoli comuni dell'Odigiano, svuotate dal calo demografico, la richiesta dei sindaci, classi multietà come nelle aree montane.
0: La classe multietà è quella che ai nostri tempi si chiamava la pluriclasse.
1: Sì, sembra che effettivamente ne esistano, le avevamo studiate durante il fascismo, invece questa cosa c'è ancora.
0: Non c'è tanta differenza, no, il calo demografico.
1: No, altre cose no.
0: L'Odi non è la parte più sottosviluppata di questo lungo paese. Io voto Lombardia, Giambordi.
1: Lombardia per piccina che tu sia, ma il secondo round Basilicata. Veneto, Friuli, Venezia, Giulia si vota al 348-7300-200. La nazionale non è ai mondiali, sfoghiamoci con le TGR, votiamo.
0: Ma scherza, Giambordi, assolutamente.
2: Una passione senza età, quella di un gruppo di potentini non più giovanissimi che continua a sfidarsi sui campi di calcio. Nel team over lo stesso spirito delle partitelle tra ragazzini.
5: Il Veneto è ai vertici nazionali per quel che riguarda il riciclo e il recupero dei materiali, ma si può ancora migliorare.
6: Gabbiani in città, a Trieste ce ne sono almeno 1500, una presenza che crea difficoltà. I zoologi invitano a non nutrirli.
0: Beh, insomma, cambiare in città.
1: Il Friuli Venezia Giulia è molto animalier in queste ultime
0: assolutamente,
1: giornate.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Eva Ciucche della redazione del Friuli Venezia Giulia, l'abbiamo sentita molte volte, ci raccontava Gorizia, dice che ieri hanno seguito la lince ammazzata sulla autostrada 23 e poi il cervo femmina che rischiava di annegare e poi qualcos'altro. La cornacchia di Pordenone.
1: Vabbè, quella certo,
0: è endemica.
1: Noi consigliamo al gruppo di potentini non più giovani che si sfidano a calcio con lo stesso spirito delle partitelle tra ragazzini di provare il calcio camminato che noi sperimenteremo a Vicenza, fatelo anche voi, oppure ricordiamo, ve lo racconteremo meglio tra poco, caterpillar@rai.it se volete giocare con noi a calcio camminato.
0: Obiettivamente si parla dei mondiali di calcio camminato che si tengono tra Vicenza.
1: Esattamente, arrivano Levante, Altar Boy insieme che cantano le vertigini.
0: Della Corbella abbiamo notizia.
1: Sì, forse ce l'abbiamo fatta chiamando il vicino di sotto che è andato a bussare alla sua porta.
0: Ottimo.
1: Probabilmente grazie a Roberta Galimberti ce l'abbiamo fatta.

0: 20:22 minuti Caterpillar Radio 2, continuiamo il viaggio dentro l'Unione Europea, andiamo a Barcellona perché in questi minuti Papa Leone, dopo aver benedetto la Torre di Gesù Cristo 100 anni dalla morte dell'architetto Antonio Gaudì, sta tenendo la messa, 8.000 persone a seguire questa che doveva essere simbolicamente la fine dei lavori della Sagrada Famiglia che non terminerà mai. Di queste 8.000 ce n'è una che la sta guardando dal televisore a Barcellona, è la nostra corrispondente Daniela Corbella. Buonasera.
1: Buona tarda.
2: Daniela, chiediamo subito il dato emotivo, con che emozione stai seguendo questa bella scena? La stiamo seguendo anche noi in televisione,
1: intanto il Papa sta facendo l'omelia in catalano, voglio dire che non è poco, insomma.
0: Veramente?
1: Sì, in catalano. Almeno adesso all'inizio era in catalano, sinceramente non l'ho proprio seguita tutta benissimo, però
2: anche i sottotitoli sono in catalano, non si intende una mazza, come diciamo noi.
0: Questa è una scelta veramente poliglotto questo Papa, ed è una scelta interessante,
2: rispettosa.
1: Certo, ha parlato in catalano anche ieri alla cattedrale, perché il Papa è qui da ieri, ha fatto tutto un movimento, un tour pazzesco, cattedrale, poi è stato anche allo stadio olimpico per la messa, per la veglia, è stato stamattina a Monserrat, al monastero di Monserrat, è stato poi nel Raval, alla chiesa degli Augustiniani e ora alla Sagrada Famiglia. Però da un po' ti devo dire una cosa, che ancora il nostro Papa non ha benedetto l'atto di Gesù.
0: Ah, non l'ha ancora fatto? Okay. Benedice alla fine, ok.
1: Farà la benedizione della Torre di Gesù che fa della Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo.
0: Ecco, Daniela Corbella.
2: Appena detto, siamo tutti pietre di questa opera viva che è la grande cattedrale.
0: E Daniela Corbella, guida ufficiale incaricata proprio da Pedro Sanchez di spiegare i movimenti di Gaudì a turisti e turiste. Poi ricordiamo anche il sito per chi ti volesse, Barcellona Sherry Tour, per chi volesse le guide della sceriffa. Vuole dirci, sceriffa, in due parole, sceriffa il soprannome, cos'è questa Sagrada Famiglia? Finirà, non finirà? A che punto siamo?
1: Allora, siamo che praticamente finirà sicuramente, perché i soldi per finire ci sono. L'unico problema che abbiamo è che praticamente delle tre facciate che sono state progettate ne sono state fatte solamente due, la Passione e la Natività. La Gloria, tra l'altro, il Papa è entrato oggi dal portale della Gloria, facciata che ancora non esiste, però il portale sì, che è stato costruito dallo stesso architetto che ha progettato le statue della Passione, della facciata della Passione, è entrato perché quella è la porta principale, cioè la porta principale che dà all'altare, come deve essere, perché attualmente si entra dal laterale, no? Allora, quindi quella facciata principale, che sarà quella della Gloria, quanto manca? Mancheranno 10-15 anni. Perché? Perché non c'è lo spazio per farla, ci sono edifici di fronte con gente che ci vive, quindi devono arrivare a un accordo, sembra che ci siano quasi arrivati, che i soldi appunto non mancano, devono poi demolire questi edifici, portare soluzioni prima chiaramente alle persone che vivono lì, che non vogliono lasciare il quartiere per trovare un altro posto dove vivere, demolire e quindi costruire tutta la facciata della Gloria, che include una scala enorme che va dove adesso ci sono gli edifici di questa gente che vive lì.
2: C'è da dire,
1: dicono 10-15 anni.
2: C'è da dire che questa storia bellissima di un lavoro che non finisce mai, visto da Milano, anche Daniela Corbella è originaria di Milano, cioè a Milano l'avremmo fatta 2-3 volte, buttata giù, ricostruita come albergo.
0: Con 2-3 inchieste che non andavano magari da nessuna parte.
2: Esattamente.
0: Daniela Corbella, vuoi ricordarci come è morto Gaudì? Perché questo è uno degli aneddoti che viene raccontato dalle guide brave come te.
1: Il nostro Gaudì, che era tutto, non beveva alcol, non beveva caffè, stava attento perché comunque non aveva una grande salute fin da ragazzino, alla fine, quindi tutto così, pam, è stato tirato sotto da un tram mentre andava a messa, come andava tutti i giorni. Era il 7 giugno 1926 e dopo tre giorni, quindi il 10 giugno 1926, muore. Quindi il Papa
2: ma
1: va,
2: oggi
1: facendo la messa solenne per celebrare i 100 anni dalla morte di Gaudì.
2: Ma e poi la notizia questa. L'abbiamo data alla fine.
0: L'abbiamo detto.
1: Breaking news.
0: Grazie a Daniela Corbella. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Come
1: grazie
0: se fosse stata lì. Come
1: ciao.
0: Se fosse
2: uguale,
0: stata
2: uguale.
0: Lì. Arriva un po' di pubblicità e torniamo.
1: Tutti i giorni.
0: Ciao.
2: Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, appena detto in catalano il Santo Padre Zambotti.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 22. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 22.
5: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
4: 22.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 22.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessioni al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.

0: minuti Caterpillar Radio 2. Questo più o meno tra una settimana, il venerdì 19 giugno a quest'ora saremo lì pronti per accogliere sul palco del Caterraduno e del Lumen Festival a Vicenza i Marlene Kunz per un concerto che sarà gratuito per chi verrà direttamente a Vicenza e per chi per qualche malaugurata questione della vita non potrà raggiungerci fisicamente sarà comunque trasmesso live su Radio 2.
1: E allora incredibile, per farci raccontare in un'assoluta anteprima che cosa succederà, ma non si sa mai cosa succede a un concerto dei Marlene Kunz, e noi abbiamo qui Marlene Kunz, da botte incredibile.
0: Non tutti, ma abbiamo Cristiano Godano, buonasera, voce e chitarra, e Riccardo Tesio alla chitarra. Buonasera a voi e benvenuti.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti, grazie.
0: Buonasera. Ciao. Tra l'altro siete alla partenza del vostro tour estivo che partirà proprio domani, come i mondiali, insomma, sono gli eventi importanti dell'anno. Che cosa vuol dire per voi tornare al Vile, insomma, che poi è il progetto che vi porta in giro, il Vile d'estate, tornarci con che sguardo, con che rilettura oggi nel 2026? Grazie per essere al Caterraduno.
2: La prima cosa che mi viene da dire quando abbiamo pensato al Vile, sapendo che compiva 30 anni eccetera, c'era una preoccupazione di fondo: ce la farò o non ce la farò?
1: Fisicamente o moralmente?
2: Fisicamente,
1: moralmente siamo sul pezzo.
2: Sì, certo, sono passati 30 anni e sai com'è, quello è un disco che spacca, c'era un'energia clamorosa, eravamo cazzuti e determinati, però poi fortunatamente dopo la prima data ho capito che le cose si sarebbero messe bene e posso dire che dentro di me a volte mentre faccio certe mosse ardite sul palco poi dico però ci sto ancora dentro.
1: cosa intendi di preciso per mosse ardite? Cioè salti,
2: convulsioni.
0: Dobbiamo prepararci, essere anche noi, certo. L'ultima volta che ci siamo visti era qualche anno fa, era il 2022, eravate passati in studio qui da Caterpillar in corso Sempione per raccontare di Karma Clima, quel bellissimo progetto di attenzione alla montagna, di residenza, così un po' velocemente cosa ne è di voi dal 2022 ad oggi?
2: Beh, noi abbiamo sempre fatto cose, soprattutto attività live in questo periodo, abbiamo potuto approfittare di questi due anniversari di due dischi che sono considerati importanti, a cui i nostri fan sono molto affezionati, si chiamano Catartica e giusto appunto il Vile, rispettivamente il nostro primo e il nostro secondo della nostra carriera, diciamo. Poi la scorsa estate abbiamo fatto una cosa magnifica, suonando con un'orchestra, siamo anche venuti a Roma, a Ostia Antica in realtà, è un concerto che ci ha dato particolare soddisfazione e devo dire che mi risulta particolarmente piacevole immaginare che questo concerto, che ha molto anche a che fare con la nostra maturità di musicisti, sia in mezzo a questi due monoliti di rock aggressivo, in mezzo ci abbiamo infilato questo concerto che è un po' agli antipodi.
1: E poi no, siamo affascinati dagli incroci, 30 anni del Vile, 30 anni di Caterpillar vissuti da impiegati, però molto molto meno rock. E poi altro incrocio, quest'anno Alessandro Baronciani ha disegnato ancora una volta l'immagine per il Caterraduno, per Libera, e Alessandro Baronciani ha disegnato la copertina, la ristampa del Vile.
2: Sì, lascio parlare Riccardo, il mio sodale.
1: Riccardo, raccontaci come avete... Cioè, noi prendiamo Baronciani per ricatto emotivo. Voi come avete fatto a convincerlo?
3: Ma per nostra fortuna lui ci ha proprio conosciuti col Vile. C'è stato il primo disco dei Marlene che ha comprato il suo primo concerto. Dei Marlene, ovviamente, era il tour del Vile, quindi parliamo appunto di 30 anni fa. E a quanto pare... era rimasto molto colpito, ecco, e quindi un disco che conosce molto bene, è stata la sua iniziazione al mondo dei Marlene, quindi quando c'è stata questa opportunità lui era ben contento e noi anche eravamo molto contenti, perché diciamo questo qua conosce bene il disco e sicuramente saprà fare un bel lavoro, quindi infatti siamo molto contenti, ci piace questa cosa di un disegnatore, ma non solo un disegnatore, un fumettista, che quindi un po' dato una sua interpretazione alle varie canzoni, ha disegnato una tavola per ogni canzone, quindi un breve racconto intorno
1: Questo è Riccardo, scusami, l'abbiamo presa male, perché il Baloncini per voi ha fatto 16 tavole, per noi una bella,
0: siamo un altro livello.
2: Datevi una domanda e datevi una risposta.
0: Esattamente.
1: Ha fatto non mi ricordo male, ha fatto 2-3 cartoline anche per voi insieme alle 16 tavole. Noi una sola glielo chiediamo.
0: I Marlene al Caterraduno, grazie al Lumen Festival. In qualche modo qui siamo in due formazioni a festeggiare 30 anni di qualcosa. Noi effettivamente saltiamo un po' meno sul palco.
1: Obiettivamente.
0: Ma vi ringraziamo per esserci. Ci vediamo il 19 di giugno e buona data a Bra invece domani. Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Viva i Marlene Kunze, Cristiano Gordano, Riccardo Tesio. E adesso arrivano incredibile. Marlene Kunze, ma c'è una coerenza interna in questo programma
0: direttamente dal Vile, così cominciamo a prepararci. Retrattile.

0: Bene Kunz, anche loro saranno live dal Caterraduno, ma saranno live dal Lumen Festival, perché quest'anno siamo insieme, siamo ospiti del Lumen Festival, e quindi la musica comincia nella serata di venerdì 19, sarà lunga perché partiremo con i Si Boom Voilà alle 21, poi alle 22 i Marlene Kunz, e tutto questo sarà in diretta anche su Radio 2, ma venite al Campo Marzio di Vicenza che è meglio, e poi l'after show di Auroro Borealo, è lì, e se vi rimane una caviglia forse la perderete in quel caso.
1: Auroro Borealo si è laureato alla Bocconi e fa delle cose che voi non associereste
0: a Mario Monti, oggettivamente no. Eppure hanno fatto gli stessi studi.
1: È diverso,
0: sì.
1: E noi abbiamo bisogno di voi perché vogliamo fare molte cose, faremo molte cose, ci interrogheremo sull'attualità della Costituzione, dato che sono gli 80 anni del voto, della prima convocazione, succederà in quei giorni, dell'Assemblea Costituente. Vogliamo lavorare su una Costituzione rovesciata, perché allora dei costituenti c'erano 21 donne e 535 uomini, e noi vorremmo fare una cosa al rovescio, vero Zambotti?
0: 535 donne e 21 uomini, siamo fiduciosi di poterli trovare, che salgano con noi sul palco insieme a Don Luigi Ciotti nella mattinata di sabato 20 giugno. Anche Don Luigi Ciotti, come ogni anno, viene al Caterraduno e quindi sarà a Vicenza con noi. Allora cominciamo, chiamate l'800 800 002. La statistica dice che se venite al Caterraduno, se verrete al Caterraduno, normalmente dovreste essere un

0: po' uomini o donne, diciamo, poi ognuno certo. ha le sue declinazioni personali, però ci diciamo siamo, esatto, noi. Esatto, a noi basta fare numero in questo momento. Vengo al Caterraduno, chiamo adesso l'800-800-002, così cominciamo a costruire la nostra assemblea costituente.
1: Rovesciata, sì. Rovesciata, ascolteremo Don Luigi Ciotti, che secondo noi tante cose, uomo di fede, uomo di fare, ma anche incarnazione della Costituzione, e ci piacerebbe potergli dire ci sono ad ascoltarti tante persone e ci sono 21 uomini e 535 donne come quella volta a Montecitorio.
0: E poi sono moltissimi gli eventi aperti alla vostra partecipazione, cose che possiamo fare insieme, a parte i grandi spettacoli, le puntate dal vivo di giovedì e venerdì di Caterpillar con gli ospiti musicali, ci sarà mille, l'ascolterete anche su Radio 2, ci saranno i Sui Boom Voilà nella puntata di venerdì, ma poi ci sarà una grande apertura di Caterraduno con una parata verso l'ospedale di Vicenza per portare una pizza ai lavoratori del pronto soccorso. Arriveremo al Caterraduno con una marching band per inaugurare la prima puntata, e poi ci sarà la stand up comedy con Frad e Giuliano Dule la sera, sempre tutto gratuito. E poi le voci di Caterpillar di quest'anno: Barbara Schiavulli, giornalista freelance di guerra, che sarà con noi, e però ci sarà anche lo sport, incredibilmente, che ha bisogno di voi.
1: Grande sport perché sì. facciamo i campionati mondiali di calcio camminato che sì. si svolgeranno a Vicenza, o se preferite tra Vicenza e Vicenza, e ci sarà la partita Vicenza contro il Veneto o Vicenza contro il
0: Veneto
1: resto del mondo.
0: Contro il resto del mondo,
1: esattamente,
0: da capire,
1: anche
0: sì,
1: l'ipotesi
0: sì.
1: Veneto contro Vicenza, ci stiamo lavorando, un sì, quadrangolare sì, sì. di calcio,
0: esattamente, insomma difficile annoiarsi. Adesso al 348 7300 200, WhatsApp, persone che saranno a Vicenza, che passeranno nella 4 giorni dal 18 al 21 di giugno, stiamo preparando anche una grande chiusura a sorpresa, chiamateci 800-800-002 oppure un messaggio 348-7300-200 a seconda delle vostre inclinazioni, desideri, come state in questo periodo, che vi diciamo qual è per voi l'appuntamento migliore, ecco,
1: assolutamente,
0: cui,
1: assolutamente
0: per
1: cioè,
0: dire, no?
1: Sì, esatto, cioè. Esatto, lei legge le ceneri, esatto. Trae auspici
0: nel vostro codice fiscale, io so capire se è meglio che camminate, che fate la bicicletta, il calcio camminato, la presentazione del libro, insomma 800-800-002. Arriva Ornella Vanoni qui alle 20:48 minuti, che canta Rossetto e Cioccolato. Noi l'ascoltiamo, ascoltiamo anche l'intro perché è così bella.

0: 20:51 Caterpillar Radio 2, facciamo il conteggio, ci servono 535 donne e 21 uomini, ne abbiamo Mauro e Luisella, loro arrivano da Cesano Maderno, dalla Brianza. Qua. Quindi
1: Brianza è stata martoriata da un nubifragio spaventoso,
0: sì, Monza epicentro di una pioggia veramente importante, ormai il Nino abita a Milano, la Lombardia gli è piaciuta decisamente. E all'800 800 002 raccogliamo adesione al Caterraduno, chi passerà da Vicenza, abbiamo molti appelli da fare, ci serve un maturando, perché il 18, quando noi inaugureremo la prima giornata di Caterraduno, sarà anche la mattina dello scritto d'italiano per l'esame di maturità, e quindi è tradizione che poi il maturando viene a Caterpillar a raccontare come se l'è sfangata.
1: Certo, perché il Caterraduno è anche un passaggio di maturità da uno stato a un altro.
0: Non si direbbe sempre.
1: Senta, sto seguendo un po' il competito, perché sì, il Caterraduno con il Lume Festival è un festival obiettivamente.
0: Certo.
1: E io ho trovato che ad Andria in Puglia c'è il Festival della Disperazione.
0: È bello, lo
1: sapevo, seguito.
0: Sono sempre. Ah, c'è stato questo weekend quello di Elastica, dell'argomento a piacere anche.
1: Esattamente.
0: Sì,
1: invece questa settimana sul Largo Trasimeno c'è il Festival dei Tramonti, per dire, siamo in ottima compagnia. E tanto fra Disperazione e Tramonti, lei ce l'ha una notizia
0: ce l'ho,
1: l'alba dentro l'Indonesia.
0: Ce l'ho. È una notizia che ci porta in Cilento, dove
1: lei
0: le persone
1: già...
0: sì, è sotto Salerno, quella zona lì.
1: Cilento, brava.
0: Bellissima. Zona splendida. E che cosa succede? Che è talmente bella che molte persone, ahimè, decidono di andare al mare non a Vicenza ma ad Agropoli, per dire. Non so perché, però si sono incistati col Cilento.
1: Nonostante Vicenza sia bandiera blu degli ambienti. Cioè.
0: Esattamente. E quindi tra i bagnanti che ieri affollavano il lungomare di Agropoli, siamo proprio in provincia di Salerno, c'erano molti bagnanti, persone che si tuffavano, splash, ma è stato avvistato anche un altro essere vivente più peloso di un commercialista. Un commercialista che era anche a quattro zampe, cosa che il
1: non lo fa quasi mai, no.
0: Non lo fa, vabbè.
1: Riesce a riprendersi da molto.
0: Era un cinghiale. Questo ci dice del selvatico.
1: Che c'è dentro anche il commercialista. Insomma,
0: bisogna
1: liberarsi. Il selvatico è dentro di noi, una parte di noi non deve farci paura.
0: Liberarsi anche non troppo. Un po'. Va bene, grazie mille. Ovviamente il video è finito sui social, perché vuoi farti mancare un bel videino sui social del. Esatto. Grazie a voi che siete stati con noi in questa puntata di Caterpillar. La mail è caterpillar@rai.it. Vi aspettiamo a Vicenza dal 18 e domani qui a Caterpillar.
1: Alle 19:45.
0: Esatto.
1: Poi vi raccontiamo come va il mondo e poi faremo una festa bellissima e venite, saremo molto contenti. Non è ancora finita. A domani.
2: Sono Mirko Artuso, occhio che domani mi sento con Marco Paolini e la banda Osiris, perché ci è venuta voglia di venire anche noi a Vicenza, al Caterraduno.

0: senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: 2-2.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 2-2.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: degli artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati 20:58, gli aggiornamenti su traffico, viabilità, andiamo in A4 Brescia-Padova, un incidente comunque già risolto, sta creando ancora delle code tra Somma Campania e Desenzano verso Milano, sempre in A4. Troviamo code a tratti per traffico tra Grate e Capriate verso Brescia, tempi di percorrenza 25 minuti. Un incidente in A1 tra Fabbro e Chiusi Chianciano, siamo verso Firenze. In A14 tratto ancora Pescara, personale su strada anche qui, il ripristino di un incidente, siamo tra Valvibrata e Teramo Giulianova. I rallentamenti che si stanno creando per questo incidente comunque già risolto sono in entrambe le direzioni. Andiamo sul raccordo Siena-Firenze, traffico rallentato, un veicolo in panne, siamo 2 chilometri prima dello svincolo Firenze-Certosa, allacciamento 1 verso Firenze, e poi sulla statale via Emilia, qui un incidente corsia chiusa, 3 chilometri prima di Imola e riguarda entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Ago. Sì. Ago, non cominciamo perché stasera mi devi un
1: buonasera,
0: po'.
1: Buonasera, Federica.
0: Buonasera,
1: Cassino
0: Penna.
1: E a tutti quanti poi in ascolto.
0: Stasera ci devi far felici a me e a tutte quelle che mi abitano dentro, a quelle
1: e
0: che
1: anche
0: abitavano
1: gli amici
0: con me.
1: Che già applaudono la nostra regia, tutta
0: ciao,
1: la
0: Leo,
1: squadra.
0: Ciao Leo, Riccardo Sinipaldi, abbiamo Fabio Melis alla parte tecnica, c'è cioè Macagiano, Eleonora Catapano, Luca Masci il nostro autore, abbiamo Valentina Galli e Roberto Lattanzi, giusto Roberto? No, Davide Saponieri.
1: Davide Saponieri, okay. I nostri angeli custodi della
0: bellissimo,
1: video.
0: Bellissimo, altissimo.
1: 202.
0: Riesco a vederlo da qui, è la prima volta che vedo un tecnico della visual. Quanto sei alto? 1,98 più o meno? Sei quasi ai livelli di Afrojack?
1: No, secondo me è 1,93.
0: Io 1,80 voglia di crescere, tanta voglia di sentirti 1,93 cantare.
1: Perché questo numero, ricordatelo, che fra poco vi sveliamo perché.
0: perché? Vi sveliamo tutto dopo questo singolo nuovo di Michele Bravi. Intanto scaldiamo la voce con Io, Tu, Lei, Lui. Io, tu.

0: Balla, balla, e la carina. Balleremo tutta l'estate. Sì, bravo, sì, Michele, sì, bravo,
1: bravo Michele.
0: Che è un artista veramente carino, delizioso, delicato.
1: Sì, delicatissimo.
0: Bravissimo.
1: Evidentemente anche prodotto da Carlo Di Francesco, perché l'ho incontrato a Canzonissima. Stiamo parlando del marito di Fiorella Mannoia. Ad ogni modo li saluto entrambi. Noi invece, come dicevo io, da un piccolo indizio che ho dato prima sull'altezza del nostro collaboratore.
0: Ho la lista di canzoni.
1: Di un anno specifico,
0: sì,
1: vero?
0: Ebbene
1: sì, cari
0: un anno
1: amici,
0: meraviglioso.
1: Stasera riprendiamo la nostra macchina del tempo e ce ne andiamo indietro, grazie a Leonardo Sinibaldi, e andiamo indietro nel favoloso, favoloso anno 1993. Esattamente.
0: Tre, signora
1: lì,
0: mia.
1: 3-3-3, come gli 883 che
0: bravo,
1: imperversavano in quell'anno.
0: Che ovviamente parlavamo. Non ci farai mancare, cioè quando Luca Masci ha detto facciamo una puntata sul 1993, è un po' come dire facciamo una puntata sugli 883 o quasi, secondo me.
1: Ce n'è tantissimi.
0: Hai detto
1: anche
0: che non,
1: altri.
0: Non arrivano, non è detto, però ci sono i Cantaconago, cantate gli 883, cantate gli 883.
1: Quindi arrivano da parte loro e io ci farò altre citazioni, ma sicuramente a proposito di Cantaconago, nello stesso anno, nel 1993, veramente era nato nel 92, ma nel 93 esplode il karaoke.
0: Il
1: bello, quindi quanto mai opportuno che voi facciate proprio uso di questa grande lezione che il nostro Fiore ci ha voluto dare, a cominciare a dare dal 1993, che poi ha cambiato proprio le sorti dei locali. Io mi ricordo quando lavoravo al Gilda, adesso lo posso dire, tanto il locale è chiuso, non facciamo pubblicità.
0: Storico locale di Roma. Ovviamente lo conoscono tutti.
1: E di tutta Italia abbiamo dovuto inventare la domenica della corrida, perché tutti oramai si sentivano protagonisti e volevano cantare e prendevano il microfono.
0: Ma non solo, perché nel 1993 non si può parlare di questo anno senza citare il fenomeno di Nonella Rai e di Ambra che esplodeva, e la personalità e la presenza scenica di Ambra già quando era un adolescente, tra le tante, comunque si percepiva con quell'auricolare lì in cui Gianni Boncompagni le suggeriva le risposte. Lei però aveva già quel piglio. Poi quanto si cantava e si ballava Nonella Rai?
1: Ma come no, io poi ne so qualcosa, perché ho avuto anche un'alliance con una fanciulla di Nonella Rai.
0: Scusa, che non è che ti volevo proprio andare a girare il dito nella piaga, penna nella piaga.
1: È un bellissimo ricordo,
0: però
1: anche quello, assolutamente.
0: È veramente, no, immagine collettiva un po' per tutti, è stato un fenomeno di massa Nonella Rai. Io ricordo mio fratello aveva i quaderni di Ilaria Galassi, delle ragazze di Nonella Rai.
1: Adesso sono anche tornate alcune di loro, credo Pamela adesso ha partecipato ultimamente anche al Tale Quale Show, ma avremo modo di riparlarne ancora fra un pochino, perché vorrei iniziare dal nostro classico solito Sanremo. Ebbene, in quell'anno Sanremo Giovani era vinto dalla grandissima
0: Laura Pausini.
1: Paola Pausini,
0: il debutto di Laura,
1: che era all'epoca ancora in solitudine, ma poi è diventata la menestrella di buona parte del mondo, oramai è con lei tra pochi che ci rappresentano in tutta Italia. E quindi io con il mio
0: tutto il mondo, Laura,
1: in tutta Italia,
0: tutto,
1: sì,
0: tutto il mondo,
1: perdonate, in tutto il mondo assolutamente,
0: da Solarolo al Brasile.
1: Solarolo, solitudine, vedi, c'era un'attinenza con la prima produzione di Angelo Valsiglio, che saluto se è in ascolto.
0: E quindi la solitudine,
1: sì, dai,
0: la solitudine,
1: una piccola
0: così.
1: Citazione unplugged
0: per voi, cantate il 1993 una canzone che vi riporta lì, un ricordo, al 3487 300 200, chi eravate, dove andavate, il vostro motorino, una cassettina, il quaderno di Nonella Rai, e intanto una ragazzina prima di conquistare il mondo che veniva già da una gavetta, perché lei ha cominciato giovanissima con il papà facendo piano bar, debuttava sul palco dell'Ariston e si portava a casa il premio delle nuove proposte, ed era una giovanissima Laura Pausini.

0: Ciao Laura!
1: Grande Laura Pausini, che è stata poi protagonista di nuovo a Sanremo quest'anno, perché è stata conduttrice insieme a Carlo Conti di tutte le serate, e quindi ne è passato di
2: esplosiva,
1: tempo
2: esplosiva, come
1: ma,
2: no, ce
1: ma
2: ne
1: lei
2: sappiamo bene.
1: Non c'è stata occasione in cui non ha ricordato quel Sanremo lì, non abbia espresso gratitudine anche no, nei confronti
2: Pippo.
1: Di quel palco, ma anche per Pippo Baudo lo ha ricordato, Pippo che ricordiamo anche noi, visto che nei giorni scorsi avrebbe compiuto 90 anni. Stiamo chiedendo a voi invece i vostri ricordi, che eravate nel 1993, magari delle ragazzine come me che cantavano a squarciagola Marco se n'è andato e non ritorna più, oppure non lo so, eravate già genitori. Tu, Ago, chi eri nel 1993?
2: Ah, io lo ricordo perfettamente, non ero genitore sicuramente, e poi appunto ero arrivato da poco a Roma dopo essere stato a Firenze, quindi vivevo la capitale, pensavo per una settimana o due, e poi ci sono rimasto qualche annetto, chissà quanti sono, 33? Dal 93, mamma mia ragazzi quanti, e ricordo che avevo tantissima voglia anche di partecipare al Festival di Sanremo, e c'era un'altra musica in quel periodo, venivano a trovarci anche amici che si chiamavano ancora Filippo Neviani, cioè il nostro amico Neck, veniva a trovarmi Alessandro Canino che aveva fatto da poco Brutta, veniva Masini con cui naturalmente
1: che era uno degli artisti più forti d'Italia a quel tempo, nel 93 lui lo era diventato,
2: sì,
1: ieri sera lo ricordavamo no, per il 91 con Perché lo fai, e quindi
2: Perché
1: siamo
2: lo
1: veramente
2: fai.
1: Nel
2: disco Malinconia,
1: sì,
2: Vorrei
1: momento d'oro di Marco,
2: le
1: quello.
2: Ragazze serie e tutto il resto.
1: Ma è stato anche un grande anno per il cinema, e soprattutto è stato un anno in cui Spielberg si è preso un po' tutto, perché portava al cinema da un lato Jurassic Park, quindi il mondo dei dinosauri e anche un po' già magari i primi effetti speciali, e dall'altra parte invece Schindler's List, che è un film pesantissimo di riflessione, un film che ci porta ancora oggi, no, quando lo guardiamo o lo riguardiamo a riflettere. Poi
2: e non solo,
1: c'era Robin Williams con Mrs. Doubtfire, che è un film secondo me sempre eccezionale, super divertente, con lui che fa la parte della tata che si traveste da tata perché l'ex moglie se no non gli fa vedere i figli.
2: Credo abbiano fatto anche un musical, e poi c'era Il Fuggitivo con Harrison Ford, Carlitos Way, il grande Al Pacino, eccetera, veramente tantissime cose, quindi avete possibilità di sbizzarrirvi con i vostri ricordi, anche perché, Federica, diciamolo, questo è l'ultimo spasso nel tempo che facciamo di questo ciclo di Chiamami Radio 2, perché siamo per finire con venerdì prossimo, quindi fra 3 giorni, meno 3. Ragazzi, vi aspettiamo al 348-7-300-200, ragazzi e ragazze.
1: Certo, vi aspettiamo, e io vado per ascoltare i vocali che stanno arrivando.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sui palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla social band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio

0: Poi è anche Frankie Valli, questa Grease che per una sorta di associazione logica barra illogica ago mi fa venire in mente il nostro amico Giampiero Ingrassia, che è stato con noi insieme a Cesare Raschel l'altro ieri sera.
1: Recuperate la puntata su, naturalmente su Rai Play Sound.
0: E ieri abbiamo avuto anche Mariella Nava, ma io volevo fare un saluto, un ringraziamento agli amici e alle amiche di TV Blog della testata, perché sono molto
1: attenti
0: a questa nostra trasmissione e nel corso di questa stagione, dato che ormai siamo a meno tre, un po' titoli di coda, ha spesso ripreso le nostre chiacchierate con i nostri ospiti, perché sono stati per loro spunto di notizia, di curiosità. Quindi grazie TV Blog, vi vogliamo bene anche noi.
1: Ciao, mitici. Allora,
0: 1993.
1: Torniamo al 1993, che è protagonista di questa serata, con la nostra classifica, i vostri ricordi, le vostre sensazioni di quel tempo. Tu invece, che non ti ho fatto la domanda, cara Federica, cosa facevi nel 1993? Eri già nata?
0: Io nel 1993 cantavo gli 883, cantavo le canzoni di Nonella Rai, ed è l'ultimo anno per me senza poi la presenza di questa mia moglie spirituale, che è la radio, perché poi ho cominciato nel 1994.
1: Torna un pelo indietro.
0: Era una bambinetta.
1: Torna un pelo indietro. Nonella Rai quale cantavi? Please don't go.
0: Vabbè, cantavo un po' tutte quelle, cioè quella me la ballavo. Io tornavo da scuola, accendevo la TV e guardavo le ragazze di Nonella Rai. E poi c'era questa qua di Hathaway, che loro ballavano ad libitum praticamente, cioè fino alla fine, fino ai titoli di coda, venivano poi

0: Ma se canto io non va bene, devi cantare tu.
1: No, Ago, non la so, non me la ricordo nemmeno. Ma aspetto gli 883 perché qualcuno mi regalerà gli 883 questa sera.
2: Provaci tu.
0: Le notti non finiscono
1: all'alba nella via.
0: Le porto a casa insieme a te, vai.
1: Ne faccio melodia.
0: E poi mi trovo a scrivere
1: chilometri di lettere,
0: sperando di vederti
1: ancora qui.
0: Evviva!
1: Che grande canzone.
0: Sono già contento così, guarda.
1: Sono diventata lo stesso colore di Radio 2 io quando è così. Allora salutiamo un po' di amici. Intanto c'è Giacomo che ci fa i complimenti per le magliette, ma è soprattutto colpito da questa tua di Staschiach.
0: Vero.
1: E compra una vocale e dice e diventa Ago.
3: Dove?
1: Non lo so, non l'ho capita. Fede, compra una vocale, una da aggiungere alla tua maglia e viene Ago.
0: Ah, la tua.
1: A go go.
0: Ah, ecco. Apri un po' con quei capelli neri lunghi.
1: No, vabbè,
0: è
1: ma
0: vero,
1: è
0: perché
1: sorriso.
0: C'è scritto go.
1: Remember to never forget smiling. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che comunque bisogna sempre sorridere, caro il mio Agostino.
0: Sorridiamo. Anche quando le nostre squadre come l'Italia purtroppo non sono ai campionati del mondo. E mi viene in mente, sai perché? Perché nel 1993 debuttava quelli che è il calcio, che è diventata una trasmissione storica. Quindi
1: il pallone d'oro Roberto Baggio 1993 è stato un grande anno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E poi finiva la Prima Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica, per tornare alle cose serie.
1: Quello è tutto un altro aspetto del 1993.
0: E anche lì l'ho vissuta quella cosa al famoso Gilda di Roma, lo diciamo per gli amici che mi chiedono di dove, perché cominciavano ad arrivare anche i politici del nord. Arrivavano i politici del nord che imparavano le notti romane a divertirsi. È stato un bel momento, perché noi ricordiamo, almeno io ricordo, le notti erano frequentate dagli onorevoli Altissimo, De Micheli, che erano molto viverre, e poi c'è stata una nuova generazione che, oltre a fare politica, viveva anche le notti romane, il by night.
1: Però se passiamo a questo aspetto della società, 1993 anche la nascita dell'Unione Europea, la firma del Trattato di Maastricht, si iniziava a parlare di moneta unica, dell'euro, che poi sarebbe arrivato ufficialmente 2002. Quasi 10 anni dopo, però dopo la firma di Maastricht si è cominciato a parlare e a pensare un po' di essere l'Europa, di essere noi l'Europa. Torniamo
0: però
1: a quella la musica, le canzoni, anche perché qui le stanno anche chiedendo. E io voglio salutare Fides, perché anche Fides da Gorizia nel 1993 Fides ascoltava gli 883. Ora, chi ascoltava gli 883 nel 1993, ci mandi un messaggio vocale scritto, ci faccia un trilletto, perché voglio sapere quanti eravamo.
0: Vabbè, io a questo punto non posso esimermi da fare sempre qualche cosa per dire qualcosa di personale che credo ti faccia piacere. Mi ricordo che quella estate 93 ho ospitato a casa a Fregene, al Gidon Beach, Mauro Repetto. È stato venuto con me tutta l'estate e godeva di questo successo proprio prima, novizio, da lì a poco. Ma tornando,
1: anche se il 93, poi se tu ci pensi, per gli 883 è croce e delizia, perché è l'anno della consacrazione con l'album Nord, Sud, Ovest, Est, ma è anche l'ultimo album che hanno fatto insieme Max e Mauro, e quindi è anche un po' l'inizio della fine di quegli 883 che all'inizio degli anni 90 ci hanno fatto innamorare.
0: Ma noi torniamo al febbraio di quell'anno con Sanremo, e naturalmente abbiamo parlato di Laura Pausini e come fare a non citare colui che ha vinto, che è stato Enrico Ruggeri con Mistero. Non ne facciamo mistero, che io voglio collegare. Ho fatto un mini medley con un altro brano che ha imperversato in quell'anno, che era Cose della vita di Eros Ramazzotti. Anzi, li invitiamo, allora, vi facciamo entrare.
1: Ho capito.
0: No, poco, sai che io ti porto spesso degli ospiti, i miei amici, eccetera. Adesso
1: quelli che ti abitano dentro, perché pure tu sei multipersonalità, mica solo io e tutte quelle che mi abitano dentro, pure tu ne hai tanti che ti abitano dentro. Agostino Penne in Midley, Mistero e Cose della vita, Ruggeri e Ramazzotti.

0: sto pensando a te.
1: Oh yeah.
0: Oh, oh, sto pensando ai nostri amici del Cantacunago
1: che stanno per arrivare. Intanto però è arrivata una chiamata allo 063131 che ci segnala la nostra Leonora Catapano. Mauro da Firenze nel 1993 ha organizzato il Festival Bar nella tappa del Lago Maggiore, poiché era assessore al comune. Quelle date furono ospitate su una motonave, un palco galleggiante per l'estate musicale. Bello, bello anche ricordarlo. Quindi grazie Mauro di aver partecipato e di averci regalato questo tuo ricordo legato al 1993. Li stiamo raccogliendo al 348 7 300 200. Paola da Venezia per esempio dice All That She Wants, gli Ace of Base, Is Another Baby, e ancora oggi quando parte il pezzo in pista ci scateniamo a ballare, vero verissimo, evergreen per quanto riguarda la musica da ballare. Si intitola Cabana invece questa nuova canzone che è cantata da Irama e che fa parte della playlist di Chiamami Radio 2.

0: Cabana per Irama e per Chiamami Radio 2 in questo mercoledì sera meno 3 alla fine della nostra stagione. Questa
1: mercoledì
0: sera
1: pulsante, sì, perché siamo nel 1993.
0: E questa sera siamo nel 1993 anche con voi, con i vostri ricordi, con i vostri Canta con Ago dedicati al 1993.
1: E dai, ascoltiamocene.
0: Lascerei la parola a loro. Vorrei ringraziare Serena per questo Canta con Ago, perché ci fa ritrovare una canzone meravigliosa.
1: Quindi
0: del 1993.
1: Tu l'hai già ascoltato?
0: Certo che l'ho ascoltato, Agostino Penna.
1: Non mi hai detto ancora qual è, quanto ti piace, eh?
0: Sì, è così funziona. Forza, forza, certo, se no non arriverà mai la pulizia musicale se tu le sei prima.
2: Facciamo
0: no?
2: in modo di non farla arrivare, dai.
0: Ma lei secondo me non la fa arrivare, senti che brava.

0: già molto. Qua WhatsApp era tutt'altra cosa. Poi Linda Perry, le Forno Blondes, brava, lei col cilindro, con gli occhiali, quell'album solo, dopodiché Linda Perry ha deciso di passare dietro, di diventare autrice, ha firmato alcune tra le canzoni più belle poi di questi ultimi 30 anni, tra cui Beautiful di Christina Aguilera, Get the Party Started di Pink, ha scritto anche per Courtney Love, che vuol dire insomma proprio una cosa... Una pazza,
1: Beautiful
0: lei.
1: Beauty mi fa venire proprio i brividi.
0: I brividi.
1: Ce n'è ancora?
0: E poi ce n'è ancora, ancora. Cioè,
1: vediamo.
0: Allora, grazie Ale, perché ha mandato ben 3 tentativi di Canta con Ago.
1: Quale mandi? La 1? La 2?
0: E ci sono dentro anche gli 883. Però, io direi che siamo ancora più a fuoco così.
2: Ti giuro amore, un amore eterno.
1: Ambra.
2: Se non amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inferno.

0: tornerà.
1: Ecco, c'è il finale come sempre. Grazie Ale. E beh, ma questa mi dà la possibilità di ritornare prepotentemente a quel mondo di Non è la Rai, e c'è il grande Vasco che dedicò appunto una canzone che tu ricorderai molto bene.
2: Molto bene, si portò dietro anche una grande, grandissima polemica.
1: Voglio vederti presso le telecamere, quelli che hanno la fortuna di vederti, strapparti i capelli, perché Valentina Galli

0: un grande Vasco anche questo, sugli spari sopra, e poi la versione che rifece Ambra al contrario, perché lui dice però quel buon compagni lì secondo me, e lei la ricantò quel Vasco Rossi lì secondo me. Poi ci fu un'occasione, mi sembra fu in occasione di un festival bar o cosa, che le ragazze di Novella Rai comunque abbracciarono Vasco e pace fu fatta.
1: Quindi fu una delle prime occasioni, come si chiama?
0: Dissing.
1: Sì, no, una delle prime.
0: Più rap, però beh, provocatore già al tempo comunque Vasco Rossi.
1: Io l'ho evitata quella frase lì, comunque, della storia.
0: Però fa parte comunque della narrazione e di quel momento lì. Siamo nel 1993 con Chiamami Radio 2, ma noi di Radio 2 siamo proiettatissimi sul 12 giugno, fine della stagione del palinsesto, ma anche organizzazione del primo grande concerto di Radio 2 in piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza. Un evento musicale attesissimo, gratuito, che sarà dedicato al grande, indimenticato ed indimenticabile Rino Gaetano. Ricorrono 45 anni dalla sua scomparsa e per l'occasione con Rai Radio 2 sul palco ci saranno tantissimi artisti della musica italiana che si alterneranno, da Noemi a Sara Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente, Santa Maria, Senit, tantissimi presentano Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Il concerto poi potremo vederlo su Rai 2 e su Radio 2 a luglio. Intanto però, per chi può andare in presenza, venerdì 12 giugno 2026 il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2.

0: Seven Rings, Ariana Grande nella playlist di Chiamami Radio 2 in questa serata di mercoledì. E torniamo nel 2026 per un istante.
1: Assolutamente, grazie ad Ariana Grande che ci tocca il cuore, ma chi ce lo tocca tutte le sere e ce l'ha toccato tutto l'anno è la nostra scrittrice di casa che è ancora qui stasera. Ci sei? Buonasera, Antonella Boralevi.
2: Sì, ci sono, come ogni sera, qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, guarda, c'è un uomo abbastanza giovane, agli occhi spiritati, il passo che vacilla. È notte, la notte tranquilla di un quartiere tranquillo della tranquilla periferia americana degli anni 50. Ma quest'uomo qui, guardalo bene, di tranquillo non ha niente. Gira da una stanza all'altra della sua bella casetta schiera. Le dita stringono un bicchiere di whisky, ma lui neanche lo beve. Lo stringe come un altro si attaccherebbe al salvagente per non affogare tra le onde del mare in tempesta. E parla, borbotta. Sì, Eileen tornerà. E subito dopo alza la voce e quasi urla. Non voglio mai più vederti in faccia. E un minuto dopo, torna, amore mio, ti prego, ti amo, ho bisogno di te, anche i bambini hanno bisogno di te. Poi si piazza davanti al televisore, fissa la nebbia dello schermo, perché non si è neanche preoccupato di sintonizzarlo, e resta lì, come paralizzato, e alla fine gli occhi gli si chiudono, ma lui li riapre e invece sogna con gli occhi aperti, sente il modo di ridere di lei così dolce, sente la sua mano delicata che gli massaggia il collo, lì, proprio lì dove ha male. Stasera, dopo infinite notti passate in questo modo, di colpo gli si schianta il petto e lui si chiama Carlyle, sente che dopo tutto questo tempo può finalmente scoppiare a piangere. Allora, questo è un racconto di Raymond Carver, si intitola Febbre. Lo condivido con te, sì, perché amo molto i racconti di Carver, ma soprattutto perché Carver è uno scrittore che riesce a bucare la corazza che ci mettiamo addosso. Poche parole limpide, ma ci danno la chiave per tirare avanti. E allora, forse tirare avanti vuol dire saper piangere. E ti chiedo, quanti di noi soffrono per amore come Carlyle? Allora, caro Agostino, prepari per me la cura, intanto, la cura di Franco Battiato, ed ecco la mia dedica. Ma ci danno la chiave per tirare avanti. E allora, forse tirare avanti vuol dire saper piangere. E ti chiedo, quanti di noi soffrono per amore come Carlyle? Allora, caro Agostino, prepari per me la cura, intanto, la cura di Franco Battiato, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te.

0: da te.
1: E sta arrivando sulle note di questa canzone che mi chiedi, grazie Antonella. La cura è una delle canzoni più amate di Franco Battiato, scritta con porta la firma di Battiato e il filosofo Manlio Sgalambro. Sì. Ed è evidentemente la giusta colonna sonora finale, dedica per chi appunto ha bisogno di trattenere il dolore, fingere che vada tutto bene. Io intanto vado verso il pianoforte, ma ti lascio.
2: No, che poi
1: riflettere.
2: Qual è la forma più alta d'amore? Il prendersi cura di qualcuno è il modo migliore e più puro di amare un'altra persona. Sì. Quindi Franco Battiato ha scritto una canzone che parla di amore universale, perché non è poi prendersi cura del proprio partner, ma è di un genitore, di un figlio, di una persona a cui vuoi bene che ha bisogno di te.
1: Concedimi di prendermi cura di te, questo è l'atto più bello d'amore.
2: Ti ascoltiamo, Ago, e ringraziamo Antonella. Questo invito a farci, se c'è bisogno, un bel pianto liberatorio, perché è un modo per buttare fuori anche un po' le tossine, no? Noi espelliamo tossine attraverso il sudore, attraverso i liquidi, anche attraverso le lacrime possiamo tirare fuori le tossine della nostra anima e quello che ci cruccia dentro. Quindi, se serve, un piantarello e si riparte.
3: Ti protegge.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: La cura di Franco Battiato è la dedica che questa sera ha fatto a noi e ha cantato per lei e per tutti noi Agostino Penna. Ciao ancora ad Antonella Boralevi e grazie, a domani fino all'ultima puntata Una storia, una riflessione con lei. Subito il nuovo di Nait che si intitola Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascia. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night qui a Chiamami Radio 2, sono le 21:47, è una puntata questa, l'ultima di questa stagione, dedicata a questi viaggi nel tempo musicali e di ricordi vostri e i nostri che ci inondano, quelli della memoria collettiva, dei fatti storici più importanti o comunque ancora in qualche modo ficcanti, no, per quello
1: che hanno segnato anche poi il futuro, quello che stiamo vivendo.
0: Era
1: 1993, noi abbiamo ancora un quarto d'ora circa di 1993.
0: Eh no, di meno,
1: anche meno, 13 minuti. Quindi...
0: ancora meno, perché c'è ancora un disco di playlist, quindi abbiamo tempo per salutare ancora qualche ascoltatore.
1: Dai.
0: Per parlare un po' dei loro ricordi. Salutiamo Franca da Moncalvo e così salutiamo il Piemonte, la provincia di Asti, che ci scrive:
1: ciao Piemonte.
0: Ciao Franchina, 1993 è un anno magico per me. A febbraio ho scoperto di aspettare mia figlia, per cui anche le canzoni di Sanremo e non solo mi hanno coccolata fino alla nascita di Linda. Ciao Ne, buona
1: Linda,
0: serata.
1: Ciao Linda. E ricordiamo, nel 1993, a parte tantissime cose belle, purtroppo ci lasciava anche il grande Federico Fellini,
0: vero?
1: Audrey Hepburn, Dizzy Gillespie, grande, grande trombettista, gigante del jazz, e Rudolf Nureyev, la leggenda della danza.
0: Vero, e nasceva Gali però, il grande Gali, quello che avremmo imparato ad amare qualche decennio dopo.
1: Infatti noi pensiamo assolutamente positivo, ritorniamo alla musica.
0: Che viene citata, perché c'è anche un Lorenzo Giovanotti Cherubini nel 1993 che spopolava con
1: questo. Pezzo positivo.
0: Un pezzo
1: proprio
0: positivo, sì, sì,
1: che,
0: sì.
1: Aspetta che mi scappa un
0: ti
1: po'
0: scappa
1: di batteria.
0: Gli scappano, gliele puoi citare
1: tu
0: le
1: mi
0: canzoni?
1: Mi provochi, quindi a un certo punto io parto!

0: Vivo!
1: Senti Ago, c'è un messaggio che è quello di Giuseppe che dice: avrei voluto cantare anch'io con Ago il battito animale di Raff, purtroppo ho la faringite. Fate voi?
2: E quindi?
1: Il battito animale.
2: Ma il testo me lo puoi suggerire?
1: Lo cerco.
2: Dai, facciamo questo giochino. Nel frattempo io vado al piano e di Raff me ne viene in mente anche
1: tu. Sei kamikaze, però io no, eh. No, non sono kamikaze.
3: Ti piace
1: io,
3: con me, solo.
1: Ho capito,
3: con me.
1: Sei tu quello che ha all'orecchio, però.
3: Aspetta,
4: Abbiamo un battito
1: che batte come un martello pneumatico. Dove? In noi.
3: Aspetta che non sento il pianoforte.

0: un rischio.
1: È un rischio, si sa.
0: Quello era un album pazzesco di Raff.
1: Bellissimo.
0: C'erano anche Stai con me, che è stata una canzone che hanno amato tantissimo.
1: Com'era?
0: Però c'era due, Ago. C'era due.
1: Vabbè, ma allora lì mi prendi proprio sul cuore.
0: È lì, quella colpisce al cuore. Chi se la ricorda?

0: così abbiamo proprio omaggiato questo, questo RAF del 1993 con ciao, l'accenno Raffaele. Del battito animale, uno di Stai con me e poi questa bella due. Nel 1993 il nostro amico Damiano aveva 5 anni e dice ha fatto successo Sei un mito degli 883, come se non li avessimo ancora citati, però volevo ringraziare tutti quelli che hanno scritto anche solo grazie, 883 al 348 7300.
1: Io aggiungo Ale, sei un mito perché ci fai sempre tanta compagnia, grazie.
0: Beh, noi salutiamoli un po' tutti i nostri ascoltatori.
1: Ma tutti. Come
0: anche sai chi voglio salutare soprattutto.
1: Come li chiamiamo i nostri ascoltatori? I Drin Drin.
0: I Drin Drin.
1: Chiamiamo i Drin Drin perché ci squillano, ci mandano i messaggi e quindi sono i nostri amici Drin Drin.
0: Però dai, deve essere un po' vezzeggiativo, Ago, quindi i Drin Drini.
1: Drin Drini.
0: Perché chiamano, quindi si chiamano, rispondono alla nostra chiamata a raccolta e quindi Drin Drin danno insieme a noi. Vabbè, dai, abbiamo trovato il soprannome per i nostri ascoltatori alla fine della stagione.
1: Quindi Eleonora Catapana è la nostra Drin Drina.
0: Lei è la regina del Drin, allora.
1: La nostra redattrice che mi risponde, mi coccola.
0: La principessa del Drin.
1: Bene.
0: Perché comunque è una fanciulla e perché si può sempre crescere e si deve ambire alla corona e... non l'ha ancora conquistata.
1: Pensavo mandassi un brano di Corona.
0: No, no, però guarda, questa ci permette di salutare ancora la Social Band che sarà grande protagonista del concerto Il cielo è sempre più blu a Cosenza venerdì, e Alina Francis Ascione, perché se non ricordo male l'avete cantata insieme quando ci è venuta a trovare.
1: E Claudio Trippa. Ciao Claudio.

0: Would I Lie to You per Charles and Eddie, per tornare indietro nel tempo e ritrovare questa grandissima canzone. È stata una puntata bellissima sul 1993. Ancora un saluto per il buon Jack, che ci ricorda che ascoltava tanto rock, Crying degli Aerosmith con il video Alicia Silverstone, bellissima, anche lui ascoltava gli 883, ma ricorda anche il Terremoto dei Litfiba, grande album.
1: Il nostro regista applauso
0: e si alza, Standing Ovation. E li attendiamo, sì. 16 luglio perlomeno per noi che abitiamo a Roma, perché il 17 Re va in tour, però Rock in Roma, di cui siamo radio partner, ospita tra le tante date del calendario del 2026 il 16 luglio e Litfiba, per poi avere anche Blue Vertigo il 18, Emma il 2, un po' le so a memoria perché comunque penso che ci prenderò la Residency.
1: Stai affilando i coltellini per andare ai concerti, assolutamente.
0: Sto affilando le scarpe,
1: le scarpine. Vabbè.
0: Torniamo domani tra pochissimo, Gino Castaldo con Nicola Angelozzi, grazie Agostino Penna.
1: Grazie a te Federica Elmi, abbiamo ancora un pochettino di tempo, no? No, invece no, ciao! Ci salutiamo per domani. Grande sorpresa domani.
0: Già.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati in questo momento sulla statale del Lago di Como, una carreggiata è chiusa, siamo tra Lecco, fine Ponte Kennedy e Piona in direzione del confine con la Svizzera. Poi in A4 prudenza personale su strada per il ripristino urgente del fondo stradale tra Trezzo e Capriate verso Brescia. Da poco è avvenuto un incidente in A24 la Roma Teramo e siamo all'altezza dell'area di servizio di Civita verso Roma. Un tamponamento tra due auto sulla 14, un incidente tra Trani e lo svincolo Andria Barletta, siamo verso Pescara. Ci spostiamo, andiamo verso la capitale sul grande raccordo anulare. Traffico rallentato tra svincolo Ospedale Sant'Andrea e svincolo Via Trionfale in direzione Aurelia. Sulla Via Flaminia traffico rallentato, siamo all'altezza dello svincolo Campagnese per Magliano Romano, una perdita di liquido. È tutto, mi fermo da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Sono le 22. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
4: Buonasera e benvenuti.
5: Ma che ne sai tu, Nicola Angelozzi? Che ne sai di che giorno è? Dove siamo? Chi siamo? E soprattutto chi vogliamo essere?
4: Chi vogliamo essere è un po' difficile come domanda, è una pretesa molto grande,
5: lo so,
4: però
5: lo so.
4: Chi siamo, questo lo sappiamo, è Nicola Angelozzi e Gino Castaldo, okay. Giusto? Okay.
5: Sì.
4: Dove siamo? A Radio 2, sì, dalla sede di Roma in via Asiago, questa meravigliosa sede,
5: sì,
4: con la nostra squadra di Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica.
5: Esatto.
4: E oggi
5: esatto.
4: Che giorno è?
5: Oggi è mercoledì, quindi noi ci siamo lasciati la settimana scorsa,
4: sì.
5: Non ci vediamo da giorni, sono successe cose questi giorni, tante. Tu sei stata a Parigi, io me lo ricordo benissimo. Io sono stato
4: bellissimo, quindi se io ho nascosto a qualcuno questo
5: oddio,
4: fatto
5: scusa.
4: Di essere stata a Parigi, adesso lo sanno tutti.
5: No, l'hai postato questo, non mi cogli in
4: te. Ma che ho postato?
5: No, niente, è una cosa segreta, eccoli.
4: Ma
5: io, sai, sono un caffè, non devi dirlo neanche a me.
4: Non preoccuparti.
5: Oh, io invece sono stato a Prato, ho fatto una serata sabato sera che mi ha molto emozionato perché è un tema bellissimo. Mi hanno chiesto di raccontare il rapporto tra la musica e il desiderio.
4: Mi
5: sono scatenato,
4: che...
5: poi c'è stata la serata, una gente impazzita, è stata una serata veramente commovente, un teatro enorme, pieno. E io ho fatto un viaggio da Judy Garland a Springsteen più o meno, e tutto quello che c'è in mezzo.
4: Devo dire che in questi giorni d'estate, di inizio estate, hai soprattutto tanti impegni, no?
5: Sì.
4: Anche questo weekend.
5: Sì, ormai per fortuna sempre. Sabato sarò a Bologna, in Piazza Maggiore, tu ti rendi conto, non è proprio una passeggiatina, sabato sera, insieme a Viola Ardone, che è una scrittrice di romanzi molto molto brava, che sarà, come dire, un dolce e delizioso supporto alla pretesa di raccontare 50 anni di musica in un'ora, un'ora e quarto, in Piazza Maggiore.
4: Che meraviglia.
5: Così. Oh, però noi, allora, diciamo una cosa più importante che riguarda noi, il nostro programma, è la nostra ultima settimana di stagione, quindi è tutto un po'...
4: Non diciamo che io già ho pianto prima di iniziare la
5: esatto,
4: diretta.
5: Esatto, capito, ancora prima, pensa adesso.
4: Prima di
5: no, però bene, no, hai sfogato la commozione prima, quindi direi abbiamo già parlato moltissimo, quindi iniziamo iniziamo subito con... Allora, mi sono... Non so se l'abbiamo mai messi, questo non è un best of, credo sia la prima volta, quindi è un pezzo che io adoro, si intitola... I think I'm paranoid, credo di essere un po' paranoico, però non è vero, non lo sono affatto.
4: Io qualche volta.
5: Il garbage.

0: Beh, c'era anche per chi ci stesse vedendo, ci volesse vedere sul 202 del digitale terrestre.
1: C'è Gino Castaldo con un doppio petto super elegante.
0: Sì, e tu con una maglia. Qual è il colore esatto?
1: Com'è? Magenta.
0: Magenta.
1: Magenta. Ti è piaciuto questo?
0: Sì, molto, molto. E Nicola in color magenta. E non abbiamo ancora mai detto il nostro numero di telefono, quello per comunicare con noi con WhatsApp, scritti o vocali, è 3487-300-200. È la nostra ultima settimana, quindi siamo un po' tra il contento e il malinconico.
1: No, che contento?
0: Contenti perché?
1: No,
0: stare
1: io non
0: qua
1: sono
0: sempre.
1: Contento.
0: No, comunque, no, niente.
1: No. Vabbè, ma che contenti? No,
0: che
1: siamo tristi, siamo tristi.
0: Tragiche, basta.
1: Sì, ma certo. Okay, però c'è la musica che ci rende felici. Certo, okay. Perché per contrastare il livello di tristezza ci vuole allegria, ci vuole divertimento. E quindi Pharrell Williams, secondo me, è la canzone, il brano adatto con Freedom.
0: Non è male,
1: no, vero? No. Perché questa libertà che ci rende felici, ci rende più sereni, no? Pensare di essere liberi. E tu magari da mercoledì prossimo sarai libero senza di me al centro della musica, Gino.
0: Ma tu invece continuerai. Io d'estate mi fermo perché è giusto anche fare un po' di pausa. Si può dire? No, non si può dire ufficiale, tu continuerai, in qualche modo continuerai.
1: Si continuerà Radio 2, continuerà.
0: No, Radio 2 lo so, certo, dico. Tu non si può dire. Forse.
1: Tante sorprese.
0: Va bene, allora
1: lo scopriremo solo vivendo, direbbe qualcuno.
0: Sì, però intanto noi abbiamo la libertà, ho capito bene.
1: Abbiamo la libertà e quindi perché non ascoltare questa voce pazzesca con la colonna sonora di Cattivissimo Me, scusate.
0: È vero.
1: Con Freedom.
0: Sì. Bellissimo film
1: molto divertentissimo. E questo è Pharrell Williams, Freedom.

I'm from Utah. The electric one. Does it shock you? See, he left us.

0: Freedom. Qui libertà Radio 2.
1: Ah, ti racconto un piccolo nanetto. Allora, nanetto, insomma, un pezzo di storia. Sai che c'è stato nel 69 un concerto che a Woodstock, che è diventato un po' una specie di archetipo dei concerti rock, la madre di tutti i concerti rock, perché fu una cosa un po' esplosiva. Arrivarono 500.000 persone in un posto che ne prevedevano 50-60.000, sì. E furono 3 giorni ininterrotti di musica in un momento di utopia, quindi era tutto, insomma, vabbè, quindi Woodstock è diventato, allora, erano talmente incasinati e disorganizzati, anche perché travolti da questa follia, no? Arrivata mezza America lì, cioè tutta i ragazzi dell'epoca, da dovunque, quindi anche tecnicamente, quindi in difficoltà, perché si era bloccata lo Stato, si era bloccato perché tutte le strade intorno, gli artisti furono portati con l'elicottero a un certo punto perché non si riusciva più, vabbè, insomma, e che successe? Che appunto erano in grande ritardo e quindi non sapevano come cominciare, perché dovevano ancora arrivare gli altri, tutto ancora incasinato. Nel frattempo c'erano centinaia di migliaia che aspettavano. C'era un artista del tutto sconosciuto all'epoca, alcuni sono diventati famosi grazie a lui, che si chiama Richie Havens, un artista afroamericano. Gli dissero: senti, lo spinsero sul palco e lui ha cominciato, non sapendo che fare, impreparato, perché proprio l'hanno buttato lui con un accompagnato dei percussionisti, con la chitarra, si mette là, ci comincia un giro d'accordo e comincia a prendere, dice, gli viene in mente freedom, e comincia a ripetere questa freedom, poi tutti cominciano a cantarla, e poi ha improvvisato una canzone, poi è diventata famosissima, perché, ed è l'inizio di questa 3 giorni, quindi no, per dire la parola, no, in musica è stata una parola anche...
0: Basta solo una parola per poter creare una meraviglia di brano.
1: Assolutamente, in quel caso proprio letterale, cioè lui cominciò a improvvisare. Allora, andando appunto un po' pezzi di cuore, allora sì, c'è Giovanni che è un nostro ascoltatore, come dire, assiduo e fedele, ci ha scritto la prima cosa abbastanza commovente, sia pure per soli 3 giorni alla settimana, in questa stagione ci avete letteralmente inondato di grande musica, io adesso mi metterò davanti alla radio ad aspettarvi, spero che a settembre tornerete, lo speriamo anche noi, ma Giovanni, però nel frattempo fai qualcosa, no? Non stare lì fermo a aspettare.
0: Ma no, e tu continua ad ascoltare Radio 2, sì, noi torneremo, sempre, noi sempre ci saremo. Però è vero, devo dire che questa stagione abbiamo ascoltato tantissima bella musica.
1: E continuiamo, nel senso che appunto andando a pescare un po' nel best dei best per chiudere questa settimana con delle cose assolute. Una cosa che ho messo prima o poi è un disco epocale, era il disco Rumors di Fleetwood Mac, che uscì nel 77 ed è stato a lungo il disco più venduto della storia, ma sai che io poi non amo i numeri, però insomma in quegli anni era significativo che un disco fosse così venduto, in genere coincideva anche con la bellezza.
0: È ritornato anche tanto in voga, no? È riscoltato tantissimo dalla mia generazione grazie a TikTok, abbiamo parlato di questo fenomeno.
1: A un certo punto non mi ricordo se proprio questo pezzo, Dreams è tornato addirittura in classifica, uno dei paradossi. Quindi insomma, ecco, risentiamocelo, è un, come dire, un brano ormai un archetipo, si è fissato nell'immaginario di noi più grandicelli, ma anche dei più giovani. Per una volta, grazie a TikTok, Dreams sono i Fleetwood Mac.

0: E questo è anche il momento, come abbiamo annunciato, ci state mandando dei messaggi molto molto belli, di conforto, di condivisione di quello che abbiamo cercato di fare. E,
1: ma tanto poi ci siamo anche domani e dopodomani, sì, non è che sì, andiamo sì. via.
0: No, è l'ultima settimana. No, l'ultima settimana. Io approfitto comunque anche, ci diciamo le cose. Adesso io ho capito come riuscire a farti venire gli occhi lucidi. Scommettiamo?
1: Scommettiamo.
0: Se ci state vedendo su 202 del Digitale Terrestre, facciamo un piccolo esperimento. È questo. Allora, io comunque ti devo ringraziare.
1: No, però dai.
0: Ho solo detto grazie, vedi? È andata, quindi continuo io, che adesso sarai indaffarato.
1: Poi che mi devi dire?
0: Niente, ho detto.
1: Solo grazie.
0: Sì. Certo, a volte basta, come la parola libertà, a volte una parola come grazie detto,
1: che
0: non,
1: poi
0: non
1: è un
0: distruggere
1: misto
0: il microfono,
1: cioè. Un misto tra un pianto e una risata,
0: sì,
1: perché
0: sì, e schiaffi al microfono. Va bene.
1: Schiaffi al microfono, scusate.
0: A proposito di bellezza, ne sto un po' approfittando perché ti ho raccontato della serata in
1: Sicilia.
0: Posso
1: ringraziarti anch'io?
0: Sì, dopo.
1: Dopo? Un altro adesso momento di pianto.
0: Sì, certo. E ho riscoperto, ammetto, al concerto in Sicilia che si vedranno, c'era tra gli ospiti Mauro Ermanno Giovanardi, che ha cantato per la gioia di tutti i presenti questa canzone. Io confesso che era un po' che avevo... confesso che l'avevo un po' dimenticata, e mi ero anche dimenticato che fu a Sanremo nel 2011, lui la presentò a Sanremo. Non sembrerebbe una canzone da Sanremo, no? Infatti, però lui vinse il premio della critica, infatti, perché è quello. Beh, è giusto.
1: Sì.
0: Canzone, devo dire, strepitosa, e quindi avendola riscoperta quella sera lì a Castel Vetrano, mi faceva molto piacere
1: riascoltarla.
0: Non l'abbiamo mai messa
1: al centro della musica.
0: Mentre nel nostro programma ci sta da Dio, sentitela, io confesso.

0: Eccoci.
1: Che meraviglia.
2: Bella, vero?
1: Veramente bellissima. Una canzone fantastica, bellissima.
2: Poi devo dire che lui è un personaggio molto, cioè c'è un contrasto, no? Se tu ascolti solo ha una voce importante, no? Poi se tu lo vedi è un ragazzo, insomma, è un signore molto minuto, piccolino,
1: sì.
2: No? Sembra quasi,
1: c'è una potenza
2: fragile, no? Come lo vedi fisicamente, quindi poi se non lo sai, se invece senti questa interpretazione sembra, no?
1: Sembra, sì,
2: un uomo,
1: certo,
2: anche di una certa, come dire, no? Ti immagino,
1: sì,
2: un uomo
1: impostato, nel,
2: sì,
1: senso, con una,
2: sì,
1: grande,
2: sì, sì, sì, sì. Però,
1: presenza, una,
2: però,
1: grande presenza,
2: sì,
1: invece
2: molto molto sensibile, molto
1: La sensibilità salverà il mondo, ragazzi,
2: sì.
1: Non è la cosa,
2: speriamo,
1: più importante.
2: speriamo. E, io poi domenica ho avuto anche un'altra esperienza.
1: Che hai avuto?
2: Sono andato a vedere il concerto di Cremonini.
1: Ah, vero, sì.
2: Al Circo Massimo, perché siccome era sabato e domenica, io sabato ero a Prato, dicevo, a fare questo racconto sul desiderio della musica, e poi invece qui domenica sono andato. Devo dire un po' che mancavo, perché non vado più tanto ai concerti. Quindi
1: io l'anno scorso ho visto Cesare Cremonini.
2: Sì, anche mancavo da spettacoli di questa potenza, che insomma, ma continuo a dirtelo dopo. Abbiamo l'ultimo pezzo di questa prima parte, sono Crosby, Stills & Nash, A Proposito di Bellezza. Qua siamo alla quinta, un pezzo dei Beatles fatto, rifatto a tre voci, dalle tre voci forse più brave proprio nell'armonizzare insieme le vocalità, che sono Crosby, Stills & Nash, e questa è la loro versione di Blackbird.

0: stop from this for about a
1: Abbiamo giusto, sì, loro finivano parlando. Abbiamo giusto il tempo di annunciare la pausa per ascoltare insieme a voi, ascoltatori.
2: Le notizie del GR.
1: Torniamo subito dopo con un'altra musica pazzesca. A tra poco.
3: Direzione Radio Digitali specializzate in podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: RAI GR2. Gentili ascoltatori, buonasera. Di Ivano Liberati. È ancora alta la tensione nel Golfo Persico. Dopo gli attacchi incrociati di stanotte, Donald Trump minaccia nuovi raid. Avrebbe tenuto una riunione nella Situation Room per valutare il lancio di un'operazione su larga scala di breve durata per indurre Teheran a trattare. Sentiamo.
6: Ieri li abbiamo attaccati duramente e lo faremo anche oggi. Parola del presidente degli Stati Uniti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, scrive Trump sul suo social. Teheran non si fa intimidire. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: qualsiasi aggressione avrà una risposta dura e decisa. Ma intanto dietro le quinte i negoziati vanno avanti. I mediatori del Qatar sono stati oggi a Teheran per tentare di colmare le divergenze residue. Sul fronte libanese, nuovi bombardamenti israeliani nel sud provocano almeno 14 morti. Unitevi a noi contro Hezbollah, dice Netanyahu ai libanesi. Scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR2.
5: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Durante l'omelia l'ha atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Con la sua opera, ha detto il Papa, ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo. Poi è tornato sui temi della pace. No alla patrimoniale, vogliamo ridurre il carico fiscale per il ceto medio. Così la premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dove ha annunciato anche una regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
7: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
5: Salta la riforma della medicina territoriale, che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio come dipendenti dello Stato per una parte di loro. Il progetto, contestato dai sindacati, è stato accantonato dopo le perplessità emerse nella maggioranza. Collegamenti ferroviari interrotti tra Roma e la Puglia fino alla fine di giugno, colpa di un cantiere per il potenziamento dell'alta velocità tra Caserta e Foggia. Inevitabili disagi. La nostra sede regionale.
8: Fino al 30 giugno niente treni per Roma. La circolazione tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di potenziamento necessari a completare il lotto Napoli-Cancello dell'itinerario dell'alta velocità che unirà Bari al capoluogo campano. Una notizia che ha colto molti viaggiatori di sorpresa.
9: Onestamente non lo sapevo, ne ero completamente all'oscuro.
10: Dovremmo prendere i pullman, sicuramente.
8: Per turisti, studenti o lavoratori si annunciano 20 giorni di passione. Poche le alternative a disposizione. Oltre all'auto ci sono i bus delle compagnie private, il cui viaggio è più lento del treno, o gli aerei più veloci ma decisamente più costosi. Lunedì 22 giugno un volo diretto Bari-Roma con ITA Airways può arrivare a costare quasi 600 euro in classe economica, 260 con Ryanair. Dario D'Urso, Codacons Bari.
11: Chiediamo che vengano implementate più tratte aeree e che soprattutto si dia luogo ad una compagnia di bandiera italiana low cost che possa assicurare una concorrenza interna alle compagnie low cost tradizionali.
8: Per il GR2 da Bari, Adele La Pertosa.
5: Clima, gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio Meteo Europeo Copernicus confermano l'allarme già lanciato dalle Nazioni Unite. Temperature rialzo con il fenomeno El Niño, che quest'anno sarà particolarmente intenso.
0: Ci sono chiari indicatori, secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano sensibilmente superiori rispetto alla media stagionale. Si rafforza il Niño, fenomeno che si registra ogni 3-5 anni sul Pacifico, con un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche che quest'anno potrebbe avere particolare intensità. Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.
2: Le previsioni sono un po' al rialzo rispetto a quelle fatte nei mesi scorsi e lasciano presagire già nel corso dell'estate una probabilità più alta del normale di un fenomeno del Niño intenso.
0: Il Super El Niño, così è stato ribattezzato, combinato agli effetti del cambiamento climatico, potrebbe portare a picchi record della temperatura media sul pianeta, aumentando il rischio di eventi meteo estremi nelle aree più esposte.
2: Gli impatti più significativi sono sul sud-est asiatico, sull'Oceania e sul Sud America, ma ci sono ripercussioni in tutti i paesi. Per l'Europa il legame con il Niño dipende soprattutto dalla sua intensità.
0: Daniele Morgera, GR2.
5: È tutto, prossima edizione del GR2 alle 6.30 di domattina.
3: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2. Radio 2 al centro della musica.

0: E questa sfuma, che ci sono, sai, il mondo della musica si divide in canzoni che finiscono di botto e canzoni che sfumano. Questa sfumava, ma sfumando siamo rientrati al centro della musica.
1: A Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica, al centro della musica.
0: E questa sfuma, che ci sono, sai, il mondo della musica si divide in canzoni che finiscono di botto e canzoni che sfumano. Questa sfumava, ma sfumando siamo rientrati al centro della musica.
1: A Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica, al centro della musica. Nicola Angelozzi, Gino Castaldo.

0: Sì, può darsi probabile, poi lo scoprirete da qualche cosa in radio e anche eventualmente dai social. Probabilmente andrò in una di queste date per a trovarlo per la radio, per Radio 2. Quindi ci sarà forse un incontro di Radio 2 con Vasco attraverso di me, ma non è ancora sicuro il giorno, quindi non sono in grado di dirlo, però accadrà. Magari finirai nel tuo programma, chi lo sa, se tu farai un programma, chi lo sa, vediamo.
1: Chi lo sa, chi vivrà, allora, vedrà.
0: Antonella
1: sempre
0: ci scrive: bello il bravo di San Remoto, penso che intendesse parlasse di Mauro Ermanno Giovanardi, che diceva che è stato a Sanremo, che ci hai fatto ascoltare, però dovreste lasciare titolo e interprete fino alla fine del brano. Cara Antonella, niente di più facile, si intitolava Io confesso e lui è Mauro Ermanno Giovanardi. Allora, cara Nicole, so che tu, per farmi una sorpresa, visto che siamo nelle ultime giornate.
1: Sì, le ultime giornate. Sono un po' emozionata oggi, ti devo dire.
0: Lo vedo.
1: Sono un po' emozionata, sì.
0: E perché hai scelto il pezzo che siamo? A parte che comunque non è che c'è bisogno per forza di una scusa, perché è un capolavoro, però.
1: Perché abbiamo fatto una puntata su non sulla sulla tristezza e la felicità, okay. Abbiamo parlato di lacrime e tu hai scelto questa canzone che è Teardrop,
0: sì.
1: Proprio questa goccia, no? E mi ha colpito, e da quel giorno io
0: piangi,
1: no, piango, ma l'ascolto spessissimo. E quindi, per fare un best of di questa magnifica stagione, non potevo che mettere questo brano.
0: Sì, c'è sempre, come dire, sempre bello trovare un pretesto, qualsiasi esso sia,
1: per ascoltarla. Sì,
0: sì. Vabbè, qua siamo proprio siamo al centro della musica. Noi mettiamo molte canzoni che hanno anche della, come dire, qualcosa di classico, no? Qua siamo proprio in un manifesto di modernità, no? Il pezzo ha qualche anno ormai, non è di oggi. Oddio, gli anni, lo sai, mi sfuggono sempre. Aiutami, che anno siamo?
1: Sto cercando anch'io nel 98, dai.
0: Sì. Però era...
1: sono stata brava questa volta.
0: Sì, però è una musica che annuncia la modernità. Sono i Massive Attack con come ospite la voce più bella della musica inglese, Elizabeth Fraser.

0: Vedi che avevo fatto bene a dirti grazie, perché poi mi hai messo una delle mie canzoni preferite in assoluto.
1: Invece sono io che devo dirti grazie, Gino.
0: non mi freghi, non piangerò.
1: Grazie perché, no, perché come sai, per me è stato un po' un battesimo, no?
0: Sì.
1: Essere qui e cominciare con te è stata una cosa impegnativa. Perché ovviamente
0: davvero?
1: Stare accanto a te
0: non è stata
1: un gigante.
0: Non è stata la cosa più facile del mondo. Avrei sperato quello. Però,
1: prima
0: vabbè, okay.
1: Facevamo delle metafore pure fuori onda. Però sì. è stata un'emozione dalla prima volta che mi hanno detto che avrei fatto il programma con te. Okay. E quindi quest'ultima settimana. Sto sentendo.
0: Fermati, sennò poi è finita. Diciamo, una volta ci prese la crisi di risate, stasera ci potrebbe prendere quella di pianto.
1: No,
0: e sarebbe peggio.
1: No, anche perché io poi lo sai che mi prende subito.
0: Esatto. Allora, volevo dire, visto che un'ascoltatrice. Marcella sì, ha scritto che ha comprato il biglietto per il 2 luglio. Io poi dove siamo?
1: No, perché io ho detto come un'ascoltatrice ha comprato il biglietto per il 2 luglio e tu per cosa?
0: Esatto, no, perché vabbè le date eccetera. Allora certo. Sì, era carino dirlo, perché forse non l'ho mai detto, credo, che per la prima volta io e Emma Soccolma facciamo uno spettacolo, per lei è proprio la prima volta,
1: tornate proprio insieme, bellissimo.
0: Sì, facciamo un piccolo tour per 5-6 date, 6-7 non mi ricordo, e una di queste effettivamente è il 2 luglio a Scandiano, in cui siamo proprio in questi giorni stiamo finendo di
1: preparare di questo preparare
0: quello
1: spettacolo.
0: Che sarà una specie di battaglia dal vivo tra anni 80 e 90. Io diciamo porto gli anni 80, lei porterà gli anni 90, video, cose eccetera, e sarà una sfida. Adesso non abbiamo ancora deciso se anche con votazione finale.
1: Ah,
0: io
1: sono con le palette.
0: Sì, metaforicamente. Sì.
1: Però potrebbe essere un'idea.
0: Io tendo a non fare questa cosa perché vince sicuro Emma. Allora,
1: vabbè, no, perché?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: perché?
0: Sì. Ma perché lei
1: vince
0: è
1: la musica, quindi dipende.
0: Dipende, ma insomma diciamo che secondo me vince lei se facciamo a voti, invece se non facciamo i voti rimane magari.
1: Rimane un enigma.
0: No, scherzo, non lo so, no, ci manca ancora, dobbiamo decidere qualche cosa. Lo spettacolo ovviamente c'è e siamo ancora in dubbio appunto su questa parte finale. Magari lo capiremo la prima volta che lo facciamo, forse no, anche se è più o meno divertente o giusto mettere la votazione finale.
1: Beh, questa battaglia tra anni 80 e 90 sarà divertente.
0: Sì. Speriamo. Allora, noi andiamo avanti col nostro viaggio. Io, allora diciamo che in questo momento particolare il mondo, sappiamo, è pieno di brutte cose, è pieno di ingiustizie,
1: pieno di disordine.
0: Disordine, guerre, violenza, incredibile, devo dire, a volte me l'hanno chiesto, ho pensato una cosa molto netta, se mi avessero detto da ragazzo che tra 30-40 anni il mondo sarà così non ci avrei creduto, ero molto più ottimista invece. Annie Lennox, I Saved the World Today.

0: Wow, meraviglia, meraviglia. Ho detto Annie Lennox, in realtà era ancora firmato Eurythmics, in realtà, che era il duo David Stewart e Annie Lennox, la sua voce meravigliosa. Dicevo a proposito delle brutture del mondo di oggi, che lei è sempre stata una donna straordinaria, molto consapevole e in questi tempi molto molto attiva, posta in continuazione, e lo fa con questo suo volto emozionante, perché
1: è rimasto
0: assoluto, integro, lei, con le rughe, con bellissima come è sempre stata, anche nel
1: non ha toccato niente, esatto. Beh, autentica,
0: sì,
1: veramente autentica,
0: e quindi rende questi messaggi che lei fa molto accurati, no? Per i bambini della Palestina, eccetera, per tutte le cose brutte che rende particolarmente emozionanti, proprio perché con questa faccia sincera, autentica, amplificano.
1: Riesce a comunicarti bene.
0: Allora,
1: ve lo
0: assicuro, questo è Bruno Lauzi, sta per arrivare, perché sono di Greco, il solito ti piace, no, l'ha messo Nicole, incredibile, vero?
1: Ritornerai.
2: Ritornerai, lo so, ritornerai.

0: ritornerai. Questo era l'ultimo brano
1: di oggi,
0: sì. Però ci saranno altre serate.
1: Vabbè, insomma, è stato tutto un po'. Allora, io voglio leggerti un messaggio per chiudere questa puntata. Che vai. Dice: bravi Gino, per me è un idolo. Abbiamo chiesto il secondario. Te, Nicole, sei una persona dolce e sincera. Le tue emozioni che trasmetti rendono la radio ancora più umana. Un abbraccio a distanza, Stefano da Focecchio.
0: Grazie, perché questo è stato un abbraccio che mi fate con un messaggio così. Vi ringrazio, perché è anche grazie a voi che noi siamo qui, e quindi ringraziamo la nostra squadra.
1: Sì, l'ultima settimana, sì. Non ci abbiamo il tempo? No! Oh Madonna, abbiamo passato la linea in un attimo, proprio stasera volevamo fare tanti saluti, Nicole.
0: Vabbè, vi ringrazieremo domani.
1: A te ti saluto, Nicole. Ciao.
0: Ciao, Gino Castaldo. Lineali, lunatici.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Le 23 un minuto, grazie Nicola Angelozzi, grazie Gino Castaldo. Eccoci qui, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, Lunatici in diretta da questo momento fino alle 2, terz'ultima puntata di stagione che come sempre vogliamo trascorrere insieme a voi. Voi sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre sensazioni, le vostre gioie, i vostri dolori. Siamo aperti a tutto, a scoprire che direzione vorrete dare a questa nottata. C'è molto movimento in giro venendo, abbiamo visto,
2: c'è Achille Lauro all'Olimpico,
1: abbiamo visto persone fuori dallo stadio olimpico a corse per ascoltare da fuori lo stadio addirittura Achille Lauro in concerto. Voi invece che fate? Tornate da un concerto, da una serata, da una partita, da una cena, da una festa, siete al lavoro, siete a casa, avete voglia o bisogno di scambiare due chiacchiere? Come sempre noi vi aspettiamo, chiamate lo 06 3131 oppure l'800 800 002.
2: Siamo in diretta 23 da due minuti in questo 10 giugno del 2026 che ci teniamo stretti, caro Di Ciancio, perché per poco meno di un'ora ancora sarà la giornata mondiale, pensa che io l'ho scoperto qualche ora fa leggendo da Gospia, dei nani da giardino. La giornata mondiale, io leggo,
1: sì,
2: il okay. 10 giugno è la giornata mondiale dei nani da giardino. In questo stesso giorno del 323 avanti Cristo a Babilonia morì Alessandro Magno. Il 10 giugno del 49 prese vita l'epopea di coppie barbari sugli Zoard. In quello del 1981 Alfredino Rampi cadde nel pozzo di Vermicino, ne abbiamo parlato un sacco di volte, insomma questa storia ci ha particolarmente colpito. Però c'è questo titolo: il 10 giugno è la giornata mondiale dei nani da giardino. Vabbè, ce li avete? Qualcuno di voi ce l'ha?
1: Io mi sono sempre chiesto,
2: ci
1: no,
2: sono
1: perché
2: ancora,
1: poi,
2: esistono,
1: esatto,
2: ancora.
1: Ci sono, si vedono in giro per i negozi e tutto quanto. Devo dire che non mi hanno mai entusiasmato come oggetti, sai, sono appassionato del terrazzo, le cose, gli ornamenti e tutto, ma il nano da giardino proprio no.
2: Anche a me.
1: Ricordo però in un paese in provincia di Roma, ero un ragazzo e avevo un'amica che viveva lì e fece notizia questa storia che vide protagonista un nano da giardino. Qualcuno rubò, Arduini, una statua tipo un apostolo dalla facciata di una chiesa sostituendola con un nano da giardino. Bah. Una bravata, roba di tanti anni fa.
2: Si festeggiano, poi chiudiamo questa parentesi, in tutto il mondo i nani da giardino. La storia di queste statue risale a tantissimo tempo fa, tutto nacque, pensa, tra i lussureggianti giardini tedeschi per poi diffondersi in tutto il mondo. Ma a me non hanno mai fatto impazzire, ma poi de gustibus non disputandum est, parlando di cose decisamente più serie, ci sono notizie dalla questione medio orientale, Trump nella Situation Room valuta un blitz su larga scala, poi c'è Papa Leone XIV che in Spagna dalla Sagrada Famiglia ha parlato, ha detto non si può credere in Gesù e fare la guerra. Una violenta ondata di vento e pioggia con grandine ha colpito la Lombardia, un ferito, ci sono delle immagini veramente incredibili, in Brianza, a Busnago, video che è diventato virale sul web, le strade apparivano come un gigantesco fiume di grandine, chissà se qualcuno ci si è trovato in mezzo nel corso delle ultime ore. Linee aperte, raccontate dove siete, cosa fate, come state, c'è qualcosa che vi turba, che vi agita, che vi fa gioire o disperare stasera, condividetela con i Lunatici di Radio 2. Linee aperte 063131 oppure 800 800 002 per telefonare. Su WhatsApp i vostri messaggi inviateli al 348 7300 200, se riuscite mandateli vocali. Su X potete commentare live tutto quello che sentite o vedete con l'hashtag i Lunatici. C'è già Prigioniero Libero che ci saluta, un abbraccio anche a Ida che scrive: la notte come meraviglioso gelato,
1: sì,
2: tutto da gustare.
1: Sì, certo.
2: È perché i Lunatici con la loro freddezza e con la loro freschezza ci sanno rallegrare l'anima, scritto in modo un po' ancora più confuso. Un saluto anche a Carol 63 che fa il countdown, scrive: sono qui per la terz'ultima volta e godiamocela questa,
1: ma sì,
2: terz'ultima puntata insieme.
1: E tra l'altro, ecco, salutiamo anche Enrico, tra i primi a scriverci questa sera. Non può chiamare, ieri l'avevamo chiesto di chiamare, lui fa le medie e scrive:
2: oggi ho capito bene.
1: Hai capito bene? Oggi ho fatto lo scritto di italiano e domani avrò lingue. Grazie per la compagnia che mi fate, ma grazie a te Enrico, mi raccomando, aggiornaci. nei prossimi giorni su come andrà il tuo esame. Tra poco cominciamo ad ascoltare anche a leggere tutti gli altri messaggi che stanno arrivando. Sono le 23:05 minuti. Diamo ufficialmente inizio alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: I lunatici. I lunatici su Radio 2.
4: Come state?
2: Bene. Voi bene, Letizia, tu che ci racconti?
4: Sono andata a fare un poco di spesa.
2: Bene, questo è interessante.
4: E ho dormito oggi.
5: C'ho il quinto superiore, ho 18 anni, sembrate due persone molto interessanti, che ci porta la trasmissione, complimenti.
4: Ti voglio ricordare che tempo fa dicesti che per il compleanno di Roberto gli avresti comprato, per regalarglielo, il dizionario fonetico di Daniel Jones.
1: È vero.
4: Ora te lo voglio ricordare.
1: Grazie Renata, adesso me lo segno perché me l'ero dimenticato, hai ragione, farò questo regalo di compleanno.
2: Guardate, io mi permetto di... Quanto può costare secondo lei,
4: ah,
2: Renata?
4: Ah, guarda, non lo so, perché io l'ho comprato nel 65 quando ero matricola.
1: Daniel Jones?
4: Daniel Jones, sì. Ascoltami, però se lui ancora non ha...
1: Ma 52 euro Arduini.
2: Dammene 40.
1: 52, aspetta un secondo Renata, 52 euro e 85 centesimi. Che
2: mi dai 40 euro e stiamo a posto, me lo compro da solo.
1: Ti faccio una busta con 40 euro.
2: Fammi una busta con 40 euro. Basta che tu dica mio e Michele da Foggia automaticamente cade.
4: Mio.
1: Via Michele da Foggia.
6: Ci sono rimasto male al quiz, guarda.
2: Per me ha fatto bene.
6: Sono rimasto male perché avevo detto pure la proposta di fare la coppia.
1: Riesci a dirci velocemente tutti e 15 i nomi dei gatti uno dopo l'altro?
7: Mamma donna santa, allora proviamo. Aaron, Mia, Teo, Mila, Red, Minu, Ariel, Junior, Sandy, Joy, Tigro, Nathan, Tutocchi, poi aspetta,
1: ne mancano due.
7: Java e Zada.
8: Faccio a Roma e lo faccio da 14 anni. Io sono uno di quelli che si è reinventato acquistando una licenza.

0: I Lunatici su Radio 2.
1: Eccoli qui i Lunatici su Radio 2, dalle 23 fino alle 2. Ci trovate qui ancora per tutta questa settimana. Poi venerdì notte si concluderà la nostra ottava stagione. Mandiamo un abbraccio ad Annalisa che scrive: vi scrivo mentre sto andando a casa dopo una serata tranquilla in casa con il mio compagno e penso che fra 2 giorni sarà il mio compleanno. Compirò 55 anni. Mi piacerebbe che più che un compleanno fosse un capodanno, un anno nuovo, vita nuova. Sto passando un periodo un po' complicato, quindi fatemi gli auguri anche in anticipo, che tanto non importa. Io lo ascolto sempre con immenso piacere. Siamo legittimati quindi a farle gli auguri in anticipo.
2: Auguri.
1: Tanti auguri Annalisa.
2: Auguri, un abbraccio. Poi il compleanno in fin dei conti è soltanto una data, non è che sposta niente, quindi possiamo festeggiare anche stanotte se ti fa piacere. 06 3131, chiamate Radio 2 2310, siamo in diretta su WhatsApp, inviate i vostri vocali al 348 7300 200. Ci sono già un sacco di amici che su X ci fanno vedere di esserci, tipo Ginevra, Massimo, Maria Cristina, che ci augura una buona nottata. Passiamola insieme. Questo 10 giugno del 2026 se ne sta andando. Trump dice: eravamo vicini all'accordo, ma Teheran ci ha trattati da stupidi. Lo ha detto il tycoon riguardo alle trattative con l'Iran. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Obama. Stanno per iniziare i mondiali, tra le altre cose. Seguirai?
1: No. Guarda, forse li avrei seguiti se avesse giocato l'Italia, ma non giocando nemmeno l'Italia, no, mi interesserò completamente alla questione mondiale. Tu li segui?
2: Certo.
1: Sì.
2: Sicuramente.
1: Non mi sembri convinto.
2: Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran. Questa è un'ultima ora battuta alle 22:22 delle agenzie, lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali il presidente valuta di lanciare un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare. Vedremo quello che succederà.
1: Un saluto a Vito da Bari. C'è Eliana che scrive: mio figlio è stato oggi per lavoro a Milano, mi ha detto che le strade erano fiumi d'acqua e grandine. Un abbraccio carissima Eliana. Andiamo adesso, anzi accogliamo Margherita, che è stata la prima questa notte ad aver chiamato. Chissà che cosa vorrà raccontarci. Ciao Margherita, benvenuta su Radio 2.
3: Ciao a tutti.
2: Margherita, ben trovata, che racconti?
3: Avevo sentito che avete chiesto di raccontare un'esperienza recente di un concerto.
2: Sì.
3: E infatti sto tornando adesso dall'aeroporto di Venezia, perché sono stata ieri a Londra per un concerto.
1: Sì. Che concerto?
3: Un concerto metal di varie band, tra cui appunto Tribe of Ghosts, Beyond Extinction, Shield, Harbinger, e come main event c'erano gli Spitting Love.
1: Sei un amante del genere, quindi?
3: Abbastanza.
2: Pensa,
3: sì.
2: Che io li adoro tutti i gruppi che
1: metal.
2: Tutti.
1: Beh, a proposito, lo conosci gli Omoracchioli che noi utilizziamo come basi del programma?
3: Non così bene.
1: Che lui praticamente fa delle cover metal di pezzi pop. Tipo questo, senti, alziamo un attimo la base.

0: Margherita,
1: che dici, ti piace?
2: Sì, abbastanza, sì, sì.
0: Ma l'hanno fatta quella che fa, che poi è la mia preferita tra le varie, ne ho diverse, ma questa è quella che più, più apprezzo, quella che fa.
2: Purtroppo no.
0: No, niente.
1: Con chi sei andata a Londra?
2: Da sola.
0: Wow, bellissima questa cosa. Cioè, ti sei fatta un regalo praticamente.
2: Sì.
0: Ma quanti anni hai? Che fai nella vita? Dici qualcosa di te.
2: Ho 21 anni, ne faccio 22 e sono uno studente dell'Università di Padova.
1: Grande.
0: Sei una grande, veramente. Ti vogliamo bene, fatti sentire più spesso. È la prima volta che chiami?
2: Sì.
1: Ottimo, benvenuta. Benvenuta tra i lunatici, Margherita. Ormai sei nostra amica, quindi ogni tanto quando sei in giro a quest'ora chiama, ok?
2: Va bene, grazie.
1: Ciao,
0: ciao Margherita.
2: Ciao, buona serata.
0: Dalla bellezza di questa telefonata, Margherita, 21enne, studentessa universitaria che sta tornando da Londra, dove da sola è andata a vedere un concerto. Quindi, telefonata bellissima. Il tweet di Panariellina che scrive: sono uscita fuori in giardino apposta per fotografare i miei nani.
1: Ah, quindi lei ha i nani.
0: Si chiamano Naomo e Pierre.
1: Ma scusa, ma non sono quelli di Biancaneve?
0: Naomo e Pierre, ognuno avrà...
1: ognuno, ognuno li richiama come vuole,
0: certo,
1: non,
0: quelli
1: non lo
0: sono
1: sapevo.
0: Solo sette, i nani sono infiniti, i nani
1: Ok, non sapevo che ci fosse questa cosa di chiamarla, di chiamarli poi ognuno a modo loro. C'è Stefano che racconta... io ce l'ho i nani da giardino, sono buffi, però non garbano al gatto e li picchia. Un abbraccio, il lunatico Mannaro. Ma come il gatto picchia i nani da giardino? Vabbè, ma cose strane, cose strane.
0: Senti, da Margherita a Panariellina che va a fotografare i nani da giardino, arriviamo già alle 23:15.
1: Ma lei, già lei?
0: Io credo che sia lei, perché vedo un Dilelio compiaciuto.
1: Sì.
0: La signora Lilla dal Mottarone, pronto?
3: Pronto?
1: Ciao Lilla.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io volevo salutarvi. Salutarvi perché presto andrò su vicino al Mottarone e là non prende più la linea. Perché
0: e tanto andiamo via anche noi dopo domani.
3: Sì, lo so questo, ma non chiamerò mai più. Cioè, o chiudo con questa sera, vi saluto, vi ascolterò sempre quando sono a casa. E da gennaio che sto combattendo con un qualcosa che però è tutto negativo, nel senso, ho fatto un taglio cesareo, però adesso sto bene. Sono del 41 io, no? Gennaio.
1: A noi fa piacere quando ci chiami, Lilla, quindi continua.
3: Sì,
1: cioè, quando...
3: ma adesso non chiamo
1: futuro.
3: Più. Non chiamerò più. Vabbè. Perché è stato consigliato di non chiamare. Ho detto, va
0: da chi?
3: Bene.
0: Da chi? Da chi le è stato consigliato, signora?
3: Dagli stronzi.
0: Chi sono? Chi sono?
3: Ma sì, sono delle persone che mi hanno detto: ma perché chiami sempre? Chiamo perché io sono.
0: Ma lei sta parlando davanti. Forse dei poteri forti che vogliono metterla a tacere?
3: Forse sì.
0: Perché io qualcosa ho intuito.
1: I rettiliani.
3: Sì,
1: guarda, qui stanno arrivando tanti messaggi. No, Lilla, resta con noi perché noi ti vogliamo bene.
0: Se vuole andare, perché dobbiamo tenerla di prepotenza?
3: No,
0: scusa.
3: Quando tornerete il prossimo autunno, non so quando tornerete, proverò e ci penserò. Perché io ho un piccolo telefono dei nonni, cioè un piccolo cellulare, perché vedo poco e non sono capace ad operare questi telefoni. E ho un telefonino del nonno, è proprio il più semplice dei semplici. E basta, io esco al mattino e ritorno verso sera quando non piove, perché sono su al castello, ai piedi in fianco al castello di Chiavari.
1: Allora, Lilla, per noi è stato un enorme piacere conoscerti e ci hai regalato delle grosse emozioni quest'anno.
3: Col Giannino, là,
1: ma che scherzi. Ma, e quindi adesso prenditi questa pausa di riflessione, ma trova il modo poi in futuro di richiamarci perché veramente ti vogliamo bene.
3: Quest'autunno prenderò coscienza
1: bene.
3: Della cosa.
1: Ti abbracciamo, Lilla.
0: Saluti, saluti. Saluti, saluti.
1: Ciao.
0: Lilla, saluti Lilla. Proprio quella di Commiato. Per questa signora completamente sconclusionata che abbiamo imparato a conoscere ormai negli ultimi mesi, è stata la telefonata più, tra virgolette, normale.
1: Sì, la più sobria che ha fatto da sempre.
0: Sì.
1: Non ricordo una chiamata che avesse veramente effettivamente un inizio, una fine, uno svolgimento come quella di questa.
0: Non si è capito notte. Chi gli avrebbe suggerito di non chiamare più, però evidentemente non vuole condividere con noi questa informazione che ritiene sensibile. Bene, 2318 06 3131 800 800 002, i due numeri che avete a disposizione. Chiamate Radio 2, siamo in diretta, ci nutriamo delle vostre voci, delle vostre storie, delle vostre emozioni.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams, con lei abbiamo aperto la playlist di questa notte. Sono le 23:21, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ma che ospite che abbiamo questa notte in collegamento telefonico, un orgoglio veramente internazionale, artista visivo, scultore, designer di fama internazionale, ma soprattutto è l'uomo che ha trasformato il tatuaggio in una vera e propria opera d'arte contemporanea, la portato nei musei più importanti di tutto il mondo. Parliamo di Marco Manzo, che è in collegamento telefonico con noi. Benvenuto su Radio 2.
1: Buonasera a tutti.
2: Ben trovato Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. Possiamo darti del tu?
1: Certo.
2: Allora, sei grazie riuscito a portare i tuoi tatuaggi alla Biennale di Venezia, al Museo of Modern Art, il MoMA, o anche alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Roma? Come hai fatto e che effetto ti fa?
1: Ma io tanti anni fa mi sono confrontato con le istituzioni dicendo: noi tatuatori artisti, e loro mi hanno detto: no, siete artigiani, qual è il museo che vi storicizza, quali sono gli storici? Allora poi nel tempo ho cercato di raggiungere i musei d'arte contemporanea, sono entrato nelle collezioni. Adesso questo momento del MoMA è il più importante, il museo più importante al mondo, e faranno un approfondimento su di me, presenterò una performance fatta con l'intelligenza artificiale, ma la cosa più importante, presento un manifesto artistico. Già ne avevo fatto uno sul mio stile ornamentale, adesso ne ho fatto uno nuovo dove dico che il tatuaggio è arte, perché incisione, perché performance, e risolvo l'ultimo problema del tatuaggio per essere parimenti alle altre forme d'arte. Nel tempo le performance sono state documentate, certificate, e proprio la certificazione era la forma d'arte stessa che è stata storicizzata dai musei, è entrata nelle collezioni, e quindi essendo anche il tatuaggio una performance, chiedo all'istituzione di adottare le stesse regole della performance, e quindi si risolve uno dei problemi che avevano molti tatuatori artisti, no? Come facciamo poi a rimanere nel tempo? E forse era una cosa sotto gli occhi di tutti, però al MoMA di New York per la prima volta viene presentato un manifesto, quindi in occasione della presentazione dell'arte contemporanea giunti, che ha la prima pubblicazione di questo manifesto con il patrocinio dell'Istituto Italiano della Cultura d'America, l'America e l'Italia diventano le nazioni che hanno legittimato di più, quindi di esempio per le altre nazioni. Io ho già curato il Senato della Repubblica Italiana, delle mostre nei musei d'arte contemporanea che hanno legittimato, e adesso finalmente al MoMA. Ma forse la cosa più importante è stata la Chiesa dei Miracoli, quindi il vicariato, la Chiesa ha dichiarato il tatuaggio una forma d'arte. La Chiesa è un po' il passato, ha una collezione molto più superiore rispetto al MoMA, e quindi la legittimazione della Chiesa, che è conservatrice, forse è stato il passo più epocale.
0: E quando è previsto questa giornata al MoMA, Marco?
1: Il 19 giugno.
0: Quindi ci siamo.
1: In realtà io comunico che il tatuaggio entra nell'asset finanziario dell'arte. Sembra brutto, sembra un'operazione economica, ma anche i grandi musei hanno bisogno di opere certificate che stanno sul mercato, che hanno un valore.
0: Cioè, tu non hai assolutamente bisogno ovviamente di conferme, ma come stai vivendo questi giorni di attesa? C'è comunque tensione, c'è un po' d'ansia, come la stai vivendo?
1: C'è un po' di tensione prima di questi grandi eventi, perché devo stare attento un po' a sto chiudendo il comunicato stampa, ogni parola deve essere messa nel punto giusto. Però con un po' di esperienza già mi preparo le risposte degli informatori, no? Già si sa come potrebbero attaccare un po' questo manifesto e questa giornata. Però se la Chiesa ha, che è conservatrice, ha legittimato chi invece detiene i musei d'arte contemporanea, non può essere più retrogrado della Chiesa, no? Quindi è un passo che già è andato avanti. Sono molto contento, io già sono nei musei d'arte contemporanea, ho fatto biennali, Art Basel, mi ha acquisito su donazione il Met di New York, il quinto museo al mondo, quindi una strada l'ho fatta, però sono molto contento perché penso che questo possa aprire la strada a tutti gli artisti tatuatori, quindi c'è una formula per poter entrare anche in questo mondo di diritto, penso.
2: Senti, il primo tatuaggio che hai fatto te lo ricordi?
1: Sì, un cavalluccio alato con gli aghi, senza macchinetta, senza guanti, tra l'altro, e a 14-15 anni.
2: E invece il più, tra virgolette, anche se so che è un termine non appropriato, strano?
1: Strani alcuni ne ho fatti, però poi andando avanti la ricerca è proprio di fare un qualcosa che sia credibile e non strano, no? Quindi i tatuaggi strani sono le prime sperimentazioni o richieste non rifiutate. Tutti i giorni mi capita di rifiutare delle cose perché non mi sento, cioè penso, a volte mi fanno delle richieste e penso che ci sono degli artisti molto più bravi di me su quello stile, quindi è giusto che lo facciano loro.
0: Perché comunque chi va da Marco Manzo fa delle richieste, cioè vorrei avere questa cosa tatuata, nel senso non ci si affida. Io, cioè nel senso, razionalmente penserei di affidarmi totalmente a te.
1: Beh, no, in realtà il tatuaggio innanzitutto non è l'esaltazione della capacità artistica, no? Storicizzare un momento per etica. Non bisogna portare la persona verso le nostre idee a tutti i costi, no? Si consiglia, non si consigliano i posti troppo visibili perché possono limitare la persona. E, ecco, solo alcune volte c'è il pezzo artistico, no? Quella persona che ha quel fisico giusto, che ti permette di fare quel tatuaggio, che comunica quella cosa. Quindi c'è il tatuaggio certe volte che è molto semplice, io se mi chiedono una stellina io la faccio, perché dietro c'è una storia. Il bello del tatuatore è conoscere i momenti fondamentali della vita di una persona, perché tante volte vengono storicizzati col tatuaggio e c'è un legame di fiducia da subito, no? E quindi è quello il bello del tatuaggio. Io mi rifiuto a volte, però faccio un po' tutto e non voglio decidere tutto.
0: Marco Manzo insieme ai Lunatici su Radio 2 questa notte, grazie davvero per questa chiacchierata notturna.
2: Un abbraccio, grazie per questa chiacchierata e speriamo poi di sentirci nei prossimi mesi per sapere che cosa è successo e come è andata
0: al
2: MoMA il 19 giugno. C'è Anto che scrive: se ho ben capito, stasera programmazione normale, domani candidature, votazioni ed elezione vincitori o vincitrice Giannino d'Oro, venerdì saluti. PS, in questa stagione mi è sembrata avara di voci studentesche, di giovani di belle speranze, mia impressione. Ma la prima telefonata che abbiamo ricevuto stanotte era di Margherita, ventenne, che stava tornando da Londra dove era andata a vedersi un concerto da sola. Quindi in questo programma trovano spazio sempre tutti. Io credo che sia difficile targettizzare.
0: Sì, questo è un programma dove la stessa notte sono intervenuti, ma per fare un esempio, perché mi viene in mente che è stata l'altra sera un signore di 102 anni emozionato perché gli era nato Alberto, qua mi ricordo il nome,
2: un coniglietto,
0: era nato
2: bianco,
0: il coniglietto, e poi due fratelli di 15 e 19 anni, uno che preparava l'esame e il fratellino di 15 che stava insieme a lui, uno dopo l'altro.
2: Poi sulle percezioni, sulle sensazioni, ovviamente ognuno
0: Certo.
2: Ognuno ha le sue, quindi un abbraccio anche ad Anto, un saluto a Berni che ci sta sentendo, hashtag Lunatici, continuate a twittare.
0: C'è Marcella, la prossima ad entrare nel bar lunatico, chissà cosa vorrà raccontarci. Ciao Marcella.
3: Buonasera, io vi voglio raccontare, comunque avete una persona al telefono che è molto gentile.
2: Di Lelio, ti ha risposto Di Lelio. Sei la zia?
3: No, io non sono la zia, sono sicuro quasi che non sono la zia. Guardi, io già ho telefonato, se si ricorda, per il mio compleanno di 86 anni.
2: Qualcosa ricordo da Roma?
3: Sì, da Roma, da Piazzale degli Eroi.
2: Vedi, non ricordavo proprio la piazza.
3: Io a lei gli faccio tanti, tanti auguri e mi dispiace che veramente. E mi dispiace che chiude la trasmissione, perché io sono vedova da 7 anni, vivo da sola e alla notte mi facevate molta, molta compagnia. Ma
2: speriamo di fartela anche l'anno prossimo, a settembre, dai.
3: Vabbè, però,
2: e diamoci del tu, Marcella, diamoci del tu.
3: No, io non mi permetterei, sì, perché dai, mi potresti essere i nipoti. Perciò non dico figli, perché ho un figlio di 66 anni, si figuri, però vivo da sola. E sto a Piazzale degli Eroi, siete molto molto simpatici, siete una coppia, non so come dirlo, guardi, vi vedo da 8 anni, poi vedevo pure quella vecchia che andava tanti anni fa, vi do tanti buone estate, una buona vacanza e a lei un bel matrimonio e che vada come il mio, 60 anni di matrimonio.
2: Grazie Marcella, sei bellissima e dolcissima, ti abbracciamo e resta su Radio 2, speriamo di risentirti presto e grazie delle tue parole davvero di cuore. Continuate a prenotarvi 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, qui c'è un grande tema sul tavolo.
0: Sì, qual è?
2: Chi è la vecchia?
0: No,
2: che
0: no,
2: veniva tanti anni fa.
0: Secondo
2: qua.
0: Me faceva riferimento a qualche vecchio programma. Esatto, una vecchia trasmissione.
2: Non è che ce l'aveva con Emma Caggiano.
0: Ma no, ma come ti permetti di ipotizzare una roba del genere? Lei faceva riferimento ad una vecchia trasmissione.
2: Perché Giovanna Romano è arrivata quest'anno.
0: No.
2: Vabbè, no, comunque no. Non è importante.
0: Non è importante, andiamo avanti. Messaggi vocali.
2: Vai.
0: Ecco qui. Non so che non aspettavi altro.
4: Sì. Lunatici, sì. Dandy da Trento, sono un po' preoccupato poiché ho riascoltato più volte le sperticate lodi del vostro direttore su di voi e sulla trasmissione. Ho come l'impressione che non verrete confermati, non so perché, però... Manca.
0: Sistema le cuffie, Arduini, come fai di solito in queste circostanze sotto, con la mano sotto?
2: Fare?
0: Sistema le cuffie, vai.
4: Mancava solo la frase famosa: state sereni.

0: brava, bella.
1: Ciao Andrea, ciao Roby, sono Maria Rosa, chiamo da Milano e stasera sono particolarmente felice di ascoltarvi perché nelle notti scorse ero in ospedale e vi ho ascoltato da lì, invece stasera sono finalmente a casa. Vi auguro buon lavoro, buonanotte e un saluto a tutti i lunatici. Bacioni, Maria Rosa.
2: Ciao lunatici. Siete bravissimi e mi siete di compagnia quando torno a casa la sera dalle prove di canto come questa sera, ma questa sera voglio raccontarvi questa cosa. Mentre il maestro insegnava ai contralti e ai tenori una parte diversa dalla nostra, io faccio il soprano e la mia vicina, che è un soprano stesso, mi raccontava, gli ho chiesto se avesse dei nipoti e lei mi ha detto sì, ho dei nipoti miei, però ho anche quello adottato. Cioè, perché hai adottato un bambino? Ho adottato una ragazza madre di 17 anni, somala, con un bambino di 2 mesi. Sono diventati parte della nostra famiglia e adesso abbiamo adottato un'altra famiglia della Somalia che ha 3 bambini, di cui uno piccolo. Io non riuscivo a parlare dalla commozione e dalle lacrime che mi venivano, perché questa persona è straordinaria che ha fatto questa cosa. Io non lo so, ecco, ve lo volevo raccontare. Hai, perché è una cosa meravigliosa, mi ha riempito il cuore di gioia. C'è speranza, le persone sono buone, non c'è solo cattiveria. Ciao,
3: è
2: buonanotte.
3: Vero, brava.
4: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ben ritrovati, sono Mirella.
0: Ciao Mirella.
4: E dai, niente, ci siamo quasi, io quasi vado in ferie anch'io e vi auguro una buona serata.
0: Bene.
4: Ciao, buonanotte.
0: Ciao carissima Mirella.
3: Eccola che panatierina ha scritto: chiedo scusa per il vocale, sono imbarazzante, lo so, ma sono felice prima ancora di ascoltarlo, che potrà mai aver mandato in onda.
0: Adesso lo ascoltiamo subito, aspetta che ormai ho aperto questi, li volevo salutare al volo. Stiamo tornando da una serata di bocce, vi ascoltiamo dalla radio. Ciao Andrea, Roberto dai Paoli. Poi c'è Claudia da Genova che scrive: volevo dirvi che a proposito dei nani da giardino esiste anche un gruppo di liberazione dei nani da giardino, una cosa ironica e goliardica, se non ricordo male li rubano di notte e li liberano nei boschi.
3: Ma tipo alla Amélie.
0: Tipo alla Amélie, sì. Adesso che, aspetta, sarà questo messaggio vocale di Ida Panariellina di 46,
3: pronto a togliere,
0: 46
3: a togliere
0: secondi.
5: Mamma mia, ero dimenticata di farvi il vocale. E allora wow, ecco il vocale per i lunatici. Siete caldi, siete pronti.
3: È ubriaca e molesta, togli.
0: Sì, è fastidioso.
3: Togli.
0: Grazie Ida, grazie veramente, abbiamo molto apprezzato. Roberto Arduini è un paraculo, quando vede da dove chiama l'ascoltatrice dal suo sottopancia. Ma quello è un gioco, è un divertissement.
3: Ma chi lo dice questo?
0: tale Riccardo.
3: Allora, intanto adesso una pattuglia dei carabinieri sta andando a casa di Riccardo a verificare che sia tutto regolare, poi vediamo.
0: Sì?
3: Sì.
0: Già arrivata?
3: No, sta andando.
0: Bene. Andando. Auguro ai lunatici di vincere il microfono d'oro, scrive Marco.
3: L'abbiamo vinto. Il 10 luglio ce lo daranno.
0: Grazie,
3: in Campidoglio. Anzi, se volete venire il 10 luglio in Campidoglio alle 18, vi aspettiamo. Dicencio si mette anche la giacca.
0: Fa caldo il 10 luglio,
3: Fai le prove per il 30. Fai le prove per il 30.
0: Posso mettere lo stesso abito del matrimonio, quindi per prendere...
3: No, matrimonio mi aspetto un abito diverso.
0: No,
3: sei
0: scusami.
3: Testimone, cioè avrai anche il fiore all'occhiello.
0: Scusami, fammi capire, ma devo comprare... Io ho sempre il mio solito abito con cui vado ai matrimoni.
3: Ma
0: per il fatto che sono testimone devo prendere un abito nuovo.
3: Ma no.
0: Lo scalo dal tuo regalo di matrimonio. Te lo faccio in diretta questa domanda. Io metto l'abito che metto sempre.
3: No, mi imbarazzano queste cose.
0: Io metto l'abito che metto sempre. Se vuoi che
3: la
0: mi
3: cravatta,
0: metta un abito nuovo,
3: la cravatta la
0: io lo scalo dal tuo regalo, dal bonifico che farò nel tuo conto corrente.
3: Non lo scalare.
0: Ok, lo quindi scalare. Mi vedrai col solito abito.
3: La cravatta,
0: quello...
3: la cravattina.
0: Devo mettere la cravatta.
3: La cravatta blè.
0: Io l'ultimo matrimonio non ce l'avevo la cravatta. Perché...
3: Ma sei testimone!
0: Ma che deve fare il testimone?
3: Ma non lo so, che non ho idea. Avrei fatto più matrimoni.
0: Ma queste cose le pensi tu o te le dicono a casa?
3: No, lo penso io questo.
0: Io non prenderò un abito nuovo. Per
3: ma chi ti ha chiesto di prendere un abito nuovo? Io ti ho chiesto soltanto se ti metti la giacca al microfono d'oro.
0: No, fa caldo.
3: Mamma mia, ma è 18, fa meno caldo.
0: No.
3: Vabbè, vediamo. 06-3131 oppure 800-800-002 2339. Siamo in diretta, continuate a prenotarvi. Se la deve mettere o no la cravatta di Ciancio in quanto testimone, dite la vostra.

0: Mahmood liberato, 23:43 Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta. Andiamo subito da Michele che ha chiamato lo 063131. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ben trovato Michele, cosa ti spinge a chiamare Radio 2? Racconta.
1: Allora, mi spinge il fatto che io vi seguo da sempre, però visto che io lavoro nell'ambito, diciamo, della ristorazione, quindi non erano orari in cui non potevo parlare, quindi vi ascoltavo ma non potevo interagire con voi. Adesso l'attività è mia, quindi chiamo quando voglio.
2: Hai capito, sei comprato il ristorante, grande.
1: E ci siamo ritagliati il momento per chiamarvi, perché siamo in chiusura e vi volevo fare...
2: Che tipo di locale hai? Raccontaci qualcosa.
1: Noi abbiamo una piccola trattoria familiare a Napoli con mio fratello, mia moglie e mia cognata, e quindi la gestiamo tutti e quattro. Sono pochi posti, però ci godiamo la nostra vita.
2: Che si fa? Che si mangia?
1: I classici piatti napoletani, da carne, pesce, il nostro must è la genovese, quindi diciamo questi sono i nostri piatti.
2: Qualche frittino?
1: Qualche frittino, sì, certamente.
2: Che si frigge?
1: Frittino di mare, alici, baccalà, calamari, gamberi.
2: Mi piace. Oh, l'antipasto misto della casa c'è?
1: Sì. C'è il fritto misto della casa e poi ci sono antipasti misti che comprendono mare e terra.
2: Belli, il mio piatto preferito quello. Vi verrei a trovare molto volentieri. Vabbè, scusami l'interrogatorio, ma quando si parla di ristorazione e cibo in generale sono sempre curioso.
1: Certo, perché comunque è un ambito che incuriosisce la maggior parte delle persone. Anche perché è bello sapere le varie, diciamo, varie tipologie di cibi delle varie città, delle varie regioni, quindi è bello.
0: Grazie Michele per averci chiamato, è stato un piacere parlare
1: ragazzi,
0: con te.
1: Grazie a voi di aiutarci nelle nostre serate, anche quelle più tristi e quelle là più dure a livello lavorativo.
2: In bocca al lupo per questo tuo nuovo progetto, ti sei messo in proprio e ci vuole coraggio. Ti abbracciamo, resta
0: ciao.
2: Più due.
0: Ciao.
2: Dandi, che racconti?
3: Devi tenere un testimone di riserva, perché se non viene incravattato devi sostituirlo.
2: Dici, è vietato?
3: Assolutamente.
2: Come si vestirebbe il dandy da testimone?
0: Però scusate, però adesso a parte gli scherzi, io metterò la cravatta perché ovviamente di solito la metto ai matrimoni, anche se all'ultimo matrimonio nel quale viva Dio non ero testimone.
3: Non l'ho messa.
2: Però viva Dio non ero testimone.
0: No, perché mi state mettendo in mezzo in modo brutto. Mi chiedo, ma se io non mettessi la cravatta al matrimonio di Roberto, ma sarebbe un problema? Davvero?
2: Per me no.
0: E per chi sarebbe un problema? Cioè, questo dress code, no, a parte Dandy. Però chiedo, cioè io la metterò perché poi a me piace anche indossare la cravatta, per quanto indossare la cravatta il 30 di luglio, insomma, è una roba pesante. Però io dico,
2: io la metto, scusa.
0: Cioè, se io non dovessi, tu ti sposi, se io non
2: pensa
0: mettessi
2: che se
0: la cravatta,
2: fatto il frac, cioè, esempio, avresti dovuto mettere il frac.
0: Ad esempio, per dire, quindi c'è un dress code,
2: certo. No, solo sul frac. Col frac mi hanno spiegato perché per un secondo,
0: ma tu parla a me queste cose perché io non ma io devo ad esempio prendere il vestito dello tuo stesso colore,
3: non lo smoking,
2: no.
3: Ci vuole il frac,
0: non ci sono regole.
3: Anzi,
0: su questo
3: posso prestarti la tuba nera,
0: ce l'ho la tuba,
2: ma non ce l'ho io il frac, che
0: ce l'ho, gliela volevo anche prestare ma non l'ha voluta.
3: Perché con la tuba faresti la tua figura.
2: Bella però, è bella.
0: Però ad esempio, altro tema. Aspetta, te lo chiedo, sì. Dandy, altro tema. Io ad esempio odio, non sopporto, a me non piacciono le scarpe quelle luci.

0: outfit eleganti da cerimonia. Ho sempre indossato scarpe da ginnastica, anche ai matrimoni. Lo può fare il testimone oppure da cacciare
1: no.
0: via?
1: Improponibile.
0: Ma non è che hai un piano B, un altro testimone, veramente?
1: No, sì, veramente.
2: Per un paio di scarpe rinunci a questo ruolo.
1: Ma come si fa le scarpe da ginnastica? Allora
0: sempre.
1: Presentati in canottiera.
0: Ma possono non piacermi le scarpe da cerimonia?
2: Vabbè, non piacciono anche a me,
1: ma
2: che c'entra?
1: Tu quando vai in piscina vai in costume da bagno, ci sono delle regole.
2: Quali sarebbero però le regole? Aspetta, perché incuriosisce anche me questa cosa. Quali sarebbero le regole? Ad esempio, io sto pensando di portare un paio di scarpe comode per cambiarmi le scarpe dopo la cerimonia. Andiamo a cena, mi cambio le scarpe. Si può fare o no?
1: Beh, oddio, non è però dopo la cerimonia, perché quello che conta sono le foto della cerimonia. Poi è chiaro che durante il ricevimento c'è chi si ubriaca, c'è chi, cioè ognuno fa quel che vuole, diciamo. Però la foto, quella principale.
2: Diciancio sta dicendo che non viene.
0: Io troverò una scusa per non venire. Trova un'alternativa.
2: Per non mettersi un paio di scarpe.
0: No, perché lo sai che cioè io mi rendo, ho dei dubbi, dei sospetti. Cioè. Parlatemene veramente, cioè se ci sono mi sembra
1: devi
0: quando tu me ne parli che
1: azzimato,
0: tu ne abbia già
1: azzimato.
0: Parlato con qualcuno.
2: No, no,
0: cioè,
2: io
0: ci
2: sapevo,
0: sono delle aspettative nei miei confronti, io non no. vorrei disattendere, mi mettete là, io sono
2: mi ha
0: in
2: detto
0: ansia.
2: Soltanto la signora che mi ha venduto il vestito.
0: Resto in Norvegia.
2: Mi ha detto quando mi ha fatto provare il tight valuta, perché se tu decidi il protocollo vorrebbe, poi non è che ci sono delle regole, non è che c'è la psicopolizia dei matrimoni,
0: meno male,
2: ma no. detto quella signora valuta, perché ci sono delle regole che prevedono delle regole degli usi che prevedono che se lo sposo ha il tight, il padre dello sposo e i testimoni e il padre della sposa devono anche loro avere il tight.
0: Ma questo
2: io non ho preso il tight,
0: ma negli
2: quindi...
0: anni 50 forse.
2: Ma non lo so,
0: cioè,
2: no,
0: siamo nel 2026, ma queste etichette superiamo. Mi è capitato di vedere testimoni andare in chiesa con le scarpe da tennis, cosa che avrei fatto anch'io.
1: Ascoltatemi no. 30 secondi.
2: Ma le scarpe da tennis forse no. Sincero,
1: ascoltatemi 30 secondi che vi racconto un matrimonio che mi è rimasto nella mente da 20 anni.
2: Vai.
1: Io per un anno ho abitato a Raito, è il primo paese della costiera amalfitana.
2: Ma dai, per un paio di scarpe, su. La sta facendo lunga di ciancio, mi viene da piangere, non voglio venire, ci sto rimanendo
1: andiamo
2: male.
1: Avanti.
0: Potrei rimanerci male io, tu dovresti dire, l'importante è che tu venga
2: ma
0: a farmi da testimone,
2: questo.
0: Poi mettiti
2: ma
0: le scarpe che vuoi, la cravatta o non la cravatta,
2: cioè,
0: se mi vuoi bene veramente non mi devi obbligare
2: a chi ti
0: a
2: obbliga, sei pazzo,
0: che...
2: ma
0: no,
2: chi
0: però,
2: ti obbliga?
0: Io tra le righe leggo delle...
2: Ma tra le righe dove?
0: Io tra le righe leggo delle indicazioni.
2: Tra le righe mie.
0: E mi sta venendo l'ansia, sì.
2: Ma va.
0: Tu o qualcuno che ti ruota intorno?
1: Comunque.
3: Tu mi raccomando a Ciancio, diglielo che si deve vestire bene.
2: Tu ce l'hai con Cristina, no, ma guarda, non è mai stato neanche sfiorato questo argomento.
0: Meno male,
2: non è
0: sono
2: mai
0: libero.
2: Stato neanche sfiorato. Perché
0: io non credo che sia una mancanza di rispetto.
2: Si dà per scontato che Ciancio si veste, non è che sei
1: ma
2: un personaggio che si veste
1: d'oro,
2: male.
1: Come sarai vestito?
0: Una camicia, un paio di pantaloni, punto.
1: Ma...
2: Vabbè, ma è un evento informale quello comunque, dai, quello è un evento informale. Adesso...
1: Ma insomma...
0: Posso dire una cosa, Dandy, io l'ho incontrata, adesso non voglio insultarla, io l'ho incontrata quando no, c'è stata la presentazione, la presentazione del libro, d'Arduini, lei che dice di essere particolarmente elegante, secondo alcuni probabilmente quel suo vestiario era particolarmente elegante, ma io l'ho trovata un po' buffo.
2: Dandy, come
0: eccessivo,
1: vabbè,
0: eccessivo.
1: È giusto, può essere, certo, ma il Dandy è sempre eccessivo, La parola Dandy, cioè Oscar Wilde ne è il campione, è sempre eccessivo il Dandy.
2: C'è una signora che vuole parlare con lei, Raffaella, pronto?
4: Di Venezia. Da Padova.
2: Andiamo dritti al punto, Raffaella, che volevi dal Dandy?
4: L'avevo un po' smorzato perché mi aveva proposto un giro per Padova su posti che conosco benissimo, quindi mi ero un po' accasciata. Adesso lo sento parlare di vestiario, di stile, e ne sono innamorata.
1: Questa è una bella notizia.
2: Che acchiappo che hai fatto, Dandy?
4: Sono un bel acchiappo, sono più di 100 kg di acchiappo.
1: Beh, io ho abitato 15 anni a Venezia, a Rialto, ero sempre azzimato. Sempre.
2: Curiosità, Dandy, tu racconti spesso di essere un Latin lover, un conquistatore abbastanza implacabile. Ci sono delle questioni fisiche che ti attraggono in modo particolare oppure l'aspetto estetico per te non conta?
1: No, l'aspetto estetico conta in percentuale. Cioè, una persona deve suscitare quantomeno una curiosità. Però quello che io miro sempre è la testa, perché se non c'è la testa il resto non mi interessa.
4: Mi scusi, come concetto. Io mi chiamo Raffaella.
1: Lo so, ti conosco.
4: Ritengo di essere
1: sei
4: un po' spiritosa, più fumo che arrosto, ma di polpa ne ho da vendere.
1: Questa è una bella notizia ancora.
2: Sì, ma non ce ne frega niente, andiamo al sodo, quindi?
1: No, niente, volevo raccontarvi, a parte Raffaella, questo matrimonio che per me è rimasto nel mio immaginario, insomma, che mi è piaciuto un sacco. Allora volevo, in sintesi, raccontarvelo.
2: Vai.
1: Allora, io ho abitato per un anno nel 2000 a Raito, che è il primo paese della costiera amalfitana, e tutti i sabati o domeniche andavo ad Amalfi, in piazza Sant'Andrea, a bermi un aperitivo. E un giorno stavano addobbando la chiesa di Sant'Andrea, una bella scalinata, per un matrimonio. A un certo punto arriva una Ferrari e si parcheggia sotto le scalinate ed esce una coppia. Poi un'altra Ferrari, poi un'altra insomma sono arrivate 16 Ferrari, tutte rosse, una bianca con sulla sposa. Potresti anche tu fare un matrimonio così?
4: Ma
1: tutti
4: dai,
1: i testimoni.
4: Che Pacchiano.
0: Che Pacchiano.
1: Come Pacchiano? A me sembrava una cosa un po'.
0: Dice la signora
4: Raffaella. Però magari una Rolls Royce, posso capire una due cavalli rossa, bianca.
1: Beh, ma le 16 Ferrari io non le ho mai viste in fila, una dietro l'altra.
4: Ormai mettono il logo della Ferrari anche sui Chupa Chupa.
2: Ma queste 16 Ferrari, chi dovrei portare con queste 16 Ferrari? Mi perdono.
1: Allora, i due sposi.
2: Sì, quindi una per uno.
1: Due o quattro testimoni.
2: Sì.
1: I genitori della sposa e dello sposo.
2: Ma almeno insieme possono venire nella stessa macchina o due macchine separate?
1: Ci stanno due nei Ferrari, ci stanno due persone.
2: Ah beh, certo. Quindi uno guida, cioè un autista che guida e uno che chiaro.
1: Per esempio, arriva prima Di Ciancio con la sua compagna, la prima Ferrari. Poi la seconda Ferrari, non so quanti testimoni avrai, i genitori, poi alla quinta, alla sesta è arrivato lo sposo con la sposa col Ferrari bianco.
2: Mi pare un po' troppo questo, un po' troppo.
1: Io vi ho raccontato quello che ho visto, poi vedete.
2: Beh, voi. Ma non l'hai giudicato un po' esagerato?
1: Diverso. Beh, parliamo di Napoli e dintorni, lì no, è tutto diverso.
2: Questo che vuol dire?
1: Beh, insomma.
2: Però mi pare un'ostentazione proprio fine a se stessa.
1: Ah beh, questo è sicuro, questo è certo, però una cosa diversa. Io non ho mai visto 16 Ferrari in fila, per dire. Comunque così.
2: Telefonata interessante.
0: Ma lo scopo qual è?
2: No, non lo so, questa
0: cioè, qual è lo
1: scopo? È l'ostentazione, che discorsi, chiaro? Ma perché uno compra la Rolls? Perché uno compra la Rolls?
2: Sì,
1: per
2: però
1: ostentare?
2: Non è nelle mie possibilità, mettiamola così.
1: A parte che tu non c'entri, che ognuno si noleggia la sua Ferrari.
2: Ma io posso andare a chiedere a Di Lelio di noleggiarsi la Ferrari, ma perché dovrei farlo?
0: Io inventerei un malanno veramente se mi chiedesse di noleggiare una Ferrari, cioè lo dico proprio, cioè.
2: Beh, metterei a parte che mi sembra una sbruffonata così proprio gratuita, ma a parte questo, metterei anche in difficoltà le persone che poi invito.
1: Beh, vabbè, chiaro, che discorso. Hanno speso 2 milioni di euro a Palermo i due ultimi.
2: Ma Dua Lipa, è Dua Lipa.
1: Beh, anche Arduini, insomma, una sua collocazione.
2: Io la ringrazio, ma mi sopravvaluta. Grazie Dandy, un abbraccio, resta su Radio 2.
0: Ciao Dandy.
2: Grazie anche a Raffaella,
0: Ciao, ciao. Allora, vocali.
2: Vai.
5: E buonasera a tutti dal camionista prigioniero libero che vi ascolta da Corato. Ciao belli.
6: Calogero Campobello di Ricada. Complimenti a questa ragazza, è andata a vedere il concerto a Londra da sola. Io, allora, 65 e 16. 1981, 16 anni, prendo lo zaino, annesso della Sicilia, me ne vado a Venezia, Firenze, Roma, da solo. Complimenti, siete bravissimi. Lunatici, per sempre lunatici.
7: Maria, grazie ancora.
8: Ciao preziosi amici della notte, io oggi ce l'ho una cosa che mi piacerebbe condividere. Ho un luogo del cuore che si chiama Lanzarote, ci siamo andati la prima volta nel 90 e ce ne siamo innamorati, tanto da tornarci in viaggio di nozze l'anno dopo. È il posto dove immaginavamo di invecchiare, però la vita a volte ha programmi diversi dai nostri e da 3 anni il mio compagno di vita non c'è più. Diciamo che dopo di lui quell'isola è ciò che mi manca di più in assoluto, però finora non ho trovato il coraggio di tornarci. Poi qualche giorno fa mi è comparso il post di un seminario di scrittura che si tiene proprio lì. Ho passato qualche giorno di dubbio e oggi ho deciso. Tra qualche giorno ci ritornerò. E adesso sono partite le ansie. Tornerò ricaricata dall'energia di quel posto che per me è un po' magico, oppure tornarci da sola mi spezzerà. Mi sento come se stessi sfidando me stessa. L'unica speranza che ho è quella di non uscirne troppo ammaccata. Un abbraccio.
0: Ma tu pensa adesso, perché stavo leggendo il messaggio di, tanto so che saremo in minoranza, però ma state indietro con la moda, le scarpe da tennis si usano sotto gli abiti anche come testimoni. Io ne parlavo anche con mia sorella che lavora, cioè proprio perché l'ho chiamata e ne stavamo parlando, lavora nell'alta moda, e lei stessa mi ha detto: guarda, sulle scarpe non ti prendere le scarpe classiche da cerimonia, te le prendo io. Sono delle scarpe tipo sneakers, scarpe da tennis, così, bianche, carine.
2: Sì, ma guarda, secondo me sono anche le scarpe migliori, le scarpe bianche. Io ne ho 5-6 paia di scarpe bianche.
0: Adesso non, cioè, puoi.
2: Ho sempre messo le scarpe bianche.
0: Io l'ho detto, ma io sono testimone. Ho detto, ma posso metterle anche, sono testimone.
2: Tua sorella, certo. Tua sorella è, come definirla? Addetta alle vendite, ma di più.
0: Di più.
2: Ecco. Dirigente,
0: no, dirigente no, però cioè,
2: dimmi tu la parola,
0: non lo so, però
2: una figura, diciamo, di riferimento di una delle maison più prestigiose dell'alta moda a Roma,
0: mondiale forse,
2: no, però a Roma
0: lei lavora a Roma, sì però della maison,
2: dell'alta moda mondiale. Quindi chi siamo noi? Io non ho gli strumenti per dire a tua sorella: no, guarda, stai dicendo una inesattezza.
0: Ha detto: se vuoi te le prendo io da me le scarpe. Ho detto: sì, va bene, allora prendimele. Quindi adesso sto in ansia, adesso dopo questa nottata io sarò in ansia per fino al 30 luglio.
2: Ma smettila.
0: Va bene. Allora, 063131 oppure 800 800 002 sono i numeri che potete chiamare.
2: Tanto Panarielina ti provo, ma ricordo male o non era Di Ciancio che un tempo fa diceva che c'è il rispetto per i luoghi, quindi di conseguenza anche
0: ma io non sto dicendo, allora rispondo seriamente ad una provocazione stupida.
2: Stai calmo.
0: Non sto dicendo che vorrei andare al matrimonio d'Arduini in pantaloncini, in costume o in canotta, per rispondere anche alla provocazione del Dandy. Sto chiedendo se c'è un'etichetta proprio, o comunque voi vi aspettate proprio un'etichetta di quelle rispettate. Voi come organizzatori dell'evento.
2: Insiste.
0: Se vi aspettate un'etichetta proprio che devo venire lì proprio imbalsamato con tutte le cose messe a puntino, allora lo farò.
2: No, io non ho etichette.
0: Permettermi qualche piccola stravaganza.
2: Ma per me devi essere libertà, te stesso, devi essere te stesso, anche perché poi mi devi animare.
0: No, anche perché
2: la
0: io
2: serata dopo
0: arrivo al posto dove poi si mangia, si beve, e la prima cosa che faccio, questo in tutti i matrimoni, qualsiasi matrimonio, tolgo la giacca, prendo le maniche,
2: quella
0: camicia, le arrotolo, tolgo la cravatta, ma al massimo mi rimangono
2: anch'io toglierò la giacca,
0: le bretelle, ma il resto via.
2: Mi sto organizzando per togliere anche io la giacca. Comunque 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi, siamo in diretta. Questo discorso ha preso un po' troppo piede. WhatsApp vocali da mandare al 348-7300-200, continuate a cinguettare anche con l'hashtag Irunatici perché vi leggiamo in tempo reale. Adesso musica, poi voglio darvi questa notizia su un All You Can Eat che mi fa impazzire.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: I Lunatici su Radio 2.

0: Peter Gabriel per aprire questo giovedì 11 giugno del 2026 su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici, mezzanotte e 10 in diretta come sempre con voi protagonisti. Quindi cosa fate? State tornando da un concerto, state andando da qualche parte, avete voglia o bisogno di parlare di qualcosa, chiamate 063131. Sapete che questo programma si nutre delle vostre storie, delle vostre voci. Potete comporre anche l'800 800 002. Ti comunico, Roby, che prima, quando hai detto che avresti voluto mandare una volante al signor Riccardo,
1: è arrivata, pare.
0: Scrive: voi non ci potete credere, sembra che vi stia prendendo in giro, ma non è così. Quando Roberto ha detto stiamo mandando una pattuglia, ho sentito veramente le sirene, il programma si è bloccato sul logo di Rai Radio 2, sulla diretta di Rai Play, silenzio assoluto, la polizia si è fermata a 3 isolati da casa mia e il programma su Rai Play poi è ripreso, sembrava la scena di un film.
1: È arrivata in questo istante, ti stanno per suonare alla porta, quindi attenzione, vai ad aprire, altrimenti la buttano giù su mio mandato. Dicevo, questa notizia su un locale all Ughenite, tra pochi istanti, perché pare che sia un fiume in piena, stanotte si è prenotata per dire la sua nella notte di Radio 2, mezzanotte 12, siamo in diretta, la signora Caterina. Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao Caterina, dici
2: Andrea,
0: tutto.
2: Sì. Ascolta Andrea.
0: Sì.
2: Ma ti andati oltre il cervello.
1: Io ho capito.
2: Che fammi capire. Perché hai detto che scarpa jeans, scarpe da tennis, sotto vestito che fai tra testimoni, ma tu sei scemo.
0: No, beh, ma come ti permetti? Vai. Guarda, potrei querelare.
1: Dice Ancio, però troppo permaloso. Stai calmo, falla parlare. Che succede, Caterina? Cos'è che ti lascia perplessa?
2: Il fatto che lei si deve mettere le scarpe da tennis.
0: Ma mi metto quello che voglio, ma non ho capito. Ma scusa, ma chi è? Ma che c'è veramente la polizia che viene poi a dirmi che cosa ho indossato? Dovevo mettere quello piuttosto che quell'altro.
1: Comunque, guardate, è vero, no, seriamente. Adesso sono serio. Le scarpe bianche sotto al vestito sono state sdoganate da un pezzo. Sono molto. A me è la mia soluzione stilistica preferita.
2: A me mi sembra strano.
1: White shoes, no? Le white shoes. Pronto?
2: Io non lo concepisco che uno...
0: Ma quindi fatemi capire una cosa. Però allora, arrivate fino in fondo a questo discorso, Caterina. Quindi se tu andassi ad un matrimonio e vedessi uno con delle scarpe, delle sneakers bianche sotto all'abito elegante da matrimonio, andresti lì a dirgli che cosa? Svergognato?
2: No, mi viene da ridere.
0: Andresti lì a prenderlo in giro, gli faresti del bullismo, fammi capire.
2: Sì,
0: beh, allora sono io lo scemo.
2: Lo prenderei in giro.
0: Allora non sono io lo scemo, sei tu che sei una brutta persona.
1: Mi pare un po' troppo, dai, mi pare un po' troppo.
2: Per me manca di rispetto allo sport.
1: No, questo assolutamente no. Questo assolutamente no. Caterina è molto scossa da questa cosa. Comunque sto leggendo che sono
2: capire, questo vestito, scarpe da tennis, ma mi viene da ridere, mamma mia.
1: Allora c'è un forum di matrimoni che poi va per la maggiore per queste robe.
2: Allora, ciao. Aspetta, no, sì. Io al mese scarpe da tennis si veste sportivo, ecco.
1: Ma no, stanno bene sotto al vestito, stanno bene. A me io non le posso mettere io, però a me piacciono. Volevo abbinare scarpe bianche sotto al vestito. Gli rispondono quoto. Fra i vari consigli riguardo gli invitati ha detto che la regola è assolutamente niente total white né total black, ma dettagli di questo colorito, un mix fra questi è concesso. Si può fare tranquillamente. Si può fare tranquillamente.
2: Mamma mia.
1: Aspetta Caterina, c'è un ascoltatore, pronto?
3: Buonasera, sono Michele da Foggia, ciao Roberto e Andrea e a tutti i lunatici, a tutte le lunatiche.
1: Dici Michele,
3: io sotto al pantalone blu tenevo le scarpette da ginnastica.
2: Ma tu non ti andavi a fare il testimone, che dicessi fai tu?
3: Stavo al compleanno di mia nipote Giulia.
1: Era comunque un'occasione importante. Quanti anni faceva Giulia?
3: 14. Quest'anno l'ha fatto il 21 di di aprile.
1: Caterina.
2: Michele, tu non facevi il testimone, lui fa il testimone. E poi da una persona importante, me non concepisco queste cose.
3: Ma di cosa si portano?
1: Vabbè, come ne usciamo?
2: Come ne usciamo?
0: Ciao a tutti.
2: Come vuole,
3: ci sentiamo dopo, ragazzi, non so che dirvi.
1: Quindi per Michele sì. Per Michele sì.
2: Per me no.
1: Pronto, Michele?
3: Sì.
1: Ok, ciao, ciao Michele, ciao.
0: Ciao Michele.
2: Per me no assoluto.
1: Però fammi capire, come prenderesti in giro una persona che gliel'andresti a dire, ti daresti di gomito con le tue amiche, che faresti?
2: Gli direi, se guarda tutte le case che c'ha le scarpe da te.
0: Sì, mi viene
2: da ridere.
1: Sì, ma poi fermi, perché non sono scarpe da tennis le scarpe che dici tu. La scarpa da tennis è un'altra cosa, quelle non sono scarpe da ginnastica.
0: Comunque
1: sono scarpe bianche.
0: Lo sai quanto me ne importerebbe a me di vederti ridere delle mie scarpe? Zero.
2: E tu, Roberto, hai detto anche tu si mettesse le scarpe?
1: No, bianche. No, io no.
2: Ah, ecco.
1: Però me le porto, me le metto dopo.
2: Dopo sì, dopo. Io quando andavo alle cerimonie sotto le tavole mi dovevo le scarpe, mettevo le pantofole.
1: No, questo è peggio.
0: Ciabatte.
1: Scusa, Caterina, questo.
2: La donna, se dovete, come fa?
1: Non ho capito.
2: Ho detto la donna, se si mette il tacco alto, dopo come fai? Sotto le tavole ti metti scarpe, ti metti pantofole. Ma invece i sandali più usuali, come devo dire.
1: Ah, ora è così, è già diverso. Vabbè, dai, poi vedremo. Ciao Caterina.
2: Ciao amore.
1: Ciao bella.
0: Ma è proprio una questione culturale, secondo me, perché forse perché siamo in un'altra epoca, scrive Mirella. Anch'io preferirei una scarpa classica, mi sembrerebbe più rispettoso.
1: Rispettoso rispetto a cosa?
0: È questo che io non capisco. Rispettoso rispetto a cosa, rispetto a chi?
1: No, se infatti questo è proprio un termine sbagliato. Se ne facciamo un discorso estetico di apparenza, perché poi di questo parliamo, ognuno può avere la propria opinione. E vi parla uno che le scarpe bianche le ama. Io ho solo scarpe bianche, praticamente. Quindi il rispetto non esiste proprio come concetto, cioè il rispetto si valuta su altre questioni, anche se vogliamo su altri dettagli, ma è proprio un termine, cioè se tu venissi al mio matrimonio in canottiera, secondo me non è quello che determina una mancanza o meno di rispetto, e sto estremizzando ovviamente, non è una questione d'abbigliamento che determina il rispetto o meno, secondo me.
0: Spero, è così. Tutti la pensano così.
1: Ma perché ce l'hai con Cristina stasera?
0: No, non ce l'ho con Cristina.
1: Domani glielo dirò.
0: Io non ce l'ho con Cristina, tu non hai capito. Ma
1: ce l'hai con la madre di Cristina?
0: Con la sorella di Cristina. Io sono molto preoccupato dalla sorella della tua compagna. Sono sincero.
1: No.
4: Andrea,
0: cioè lei è una che potrebbe dire: hai visto che scarpe che si è messo di ciancio?
1: No,
4: Andrea,
1: non credo
0: però
1: proprio.
0: Non è che ho urlato, ho cominciato, non so, a cantare la sigla dei Puffi nel corso del matrimonio, cioè quella sarebbe una mancanza di rispetto. Mi sono messo a urlare, a correre dentro la chiesa. No, cioè non credo che quelle potrebbero essere considerate delle mancanze di rispetto.
1: Ma
0: no?
1: Le mancanze di rispetto sulle questioni stilistiche legate all'abbigliamento per me proprio non ci sono.
0: Meno male, perché altrimenti mi avresti.
1: Ma vale in ogni contesto, per me vale anche a scuola. A meno che non ci siano dei luoghi tipo quelli di culto dove tu devi metterti determinate cose, altrimenti non puoi entrare. Tutto il resto dovremmo imparare sempre a non giudicare dall'estetica e dall'apparenza.
0: Ce lo vedrei bene andrà con le cravatte, ma io ho qualcosa come tipo 70 cravatte in casa, tra quelle che ho ereditato da mio nonno e quelle che ho preso io, alcune anche molto bizzarre, mi è capitato spesso anche di indossarla. A me piace la cravatta come capo d'abbigliamento, insomma la uso spesso, quindi la cravatta non è un problema, prima si scherzava, ma sulle scarpe è un tema.
4: Andrea, mi raccomando, alle cerimonie camicia bianca, gravatta e giacca. Bisogna sempre essere vestiti a puntino. Ciao ragazzi, buona serata, i Pauli.
5: Andrea, in quanto artista, può anche non mettersi il cravattino, la gravatta. Io lavoro al centro di Roma, queste cose le so. Ciao da Barbara.
0: È la stessa frase che mi ha detto mia sorella.
6: Non si discute, allora la gravatta bluette, leggermente non lucida, appena così luminosa. Buonanotte.
7: Ciao lunatici, sono Anna dal Veneto. E al matrimonio di Roberto cravatta sì, assolutamente, per tutti quanti, non importa che estate, va bene così. E colgo l'occasione per fare tanti auguri per questo bellissimo matrimonio. Ecco, ci siamo tutti noi lunatici idealmente. Un bacione a tutti, buonanotte.
8: Ciao. Buonanotte carissimi. Mi dispiace che questa stagione finisca così, però sarò molto dispiaciuta a non ascoltarvi. Aspetterò settembre, me ne farò una ragione. Rosy da Valefoglia, Pesaro, un abbraccio.
0: Ciao Rosy.
9: Ciao lunatici. Siamo Riccardo da Pavia e Mars da Cinisello Balsamo.
10: Di nuovo di ritorno dalla nostra serata a Shibari.
9: Esatto,
0: no, siamo quelli
9: delle
0: loro
9: corde, se non vi ricordate. Niente, è stato carino anche stasera.
10: È stato molto bello, molto rilassante, molto divertente.
9: Sì, io a un certo punto sono stato slegato, mi stavo addormentando perché proprio hai tutte le ossitocine che tornano in circolo, proprio wow. Sì, esatto, è come andare alla spa ma ti rimangono poi i segni.
10: Basta, costa un po' di meno.
9: Costa un po' di meno.
5: Andranno ad ascoltare, tu devi seguire le due regole principali: le cose che indossi devono essere comode e ti devono donare.
11: La cravatta non se la deve mettere perché l'abito non fa il monaco. Roberto, Andrea lo devi accettare per quello
1: ma
11: che
1: io
11: è.
1: Dico da una vita che l'abito non fa il monaco, è talmente abile nella sua,
0: non è più Roberto,
1: nella sua prosopopea passivo-aggressiva, ha rigirato tutto. Io lo dico da una vita, ricordatevi le mie battaglie quando lui voleva vietare l'ingresso a scuola agli studenti perché magari avevano un jeans strappato, perché non si può andare. Io ho sempre detto l'abito non fa il monaco. Ho sempre detto che l'abito non fa il monaco, quindi figuratevi, a me posso essere schietto, quanto può fregarmene, non me ne frega nulla.
0: Bene.
1: Puoi venire anche in bermuda e basta.
0: Okay.
1: Però mi incuriosisce questo
0: tema,
1: questo dibattito, okay, che comunque prende, cioè ci sono messaggi, le persone danno la loro opinione.
0: Sì, io ho due cravatte, una blu a righe usata per la laurea e una rossa che porto quando voglio essere sfrontato, scrive Andrea da Ferrara. Detto che le sneakers bianche sotto un vestito elegante sono fighissime, sì, ma anch'io le trovo anche, guarda, nelle ultime occasioni, anche nelle presentazioni dei Palinsesti, quando siamo andati, io ho sempre messo abito elegante sotto le sneakers bianche, prese ad hoc, proprio prese per quella occasione, nuove, bianche, immacolate, proprio pulitissime, proprio fresche di negozio, non è che con le scarpe, capito, che ci sei andato a fare la corsa prima. Però Arianna, ciao Marianna, benvenuta.
12: Ciao
1: Marianna, cos'è che ti ha fatto venire voglia di chiamare Radio 2? Racconta.
12: La mia esperienza, io mi sono sposata in villa a bordo del lago, e qui, insomma, lago di Bracciano, e c'è stato chi si è presentato infradito, fuso e quant'altro, in un ambiente che non era consono, quindi francamente mi spiace, però spezzo una lancia a favore del formalismo. Ci sono dei posti che richiedono delle mise, ci sono delle occasioni che richiedono un abbigliamento adatto.
0: Beh, se ti presenti in infradito a matrimonio c'è qualcosa che stona, insomma, lì però è un'esagerazione, qui si sta parlando di piccoli dettagli di stile, secondo me. Che poi mettono una persona, io la vedo, vedi il messaggio che è arrivato prima, come un abbigliamento che mi fa sentire a mio agio, perché altrimenti io trascorrerei
12: proprio agio infradito, ha completamente frainteso il concetto di matrimonio in villa e a bordo spiaggia, insomma, quindi
1: quando succedeva questa cosa, Marianna, mi incuriosisce molto.
12: succedeva al mio matrimonio 9 anni fa quasi.
1: E come ti sei regolata? Gliel'hai detto, gliel'hai fatto notare? Come vi siete comportati?
12: Diciamo, ho cercato il più possibile di stare lontano da questa persona, però me la sono ritrovata in prima fila sulle foto di gruppo del matrimonio, e questa cosa, ogni volta che riguardo le foto, mi fa venire veramente i nervi a fior di pelle, perché l'ho vissuta proprio come una mancanza di considerazione nei miei riguardi. Perché se aveva avuto un dubbio sul come vestirsi, su quale fosse il dress code, non me lo ha mai manifestato, e quindi ha fatto di testa propria. Ecco, l'ho vissuta come proprio
1: una... Ma era un uomo o una donna?
12: Era una donna.
1: E la cosa che le viene rimproverata sono le infradito?
12: No, sono le infradito. Sono praticamente, l'infradito era per dire un abbigliamento, diciamo così, completamente non consono né al luogo né all'occorrenza, e neanche al suo fisico, perché poi era, insomma, un qualcosa che le donava poco e che comunque saltava ancora di più il fatto che fosse fuori luogo, ecco.
1: Mamma mia, ancora avvelenata Marianna, ancora
0: avvelenata. Ma ti ha rovinato,
12: sì,
0: no, questa cosa? Ma perché, però, per
12: sì,
0: capire,
12: abbastanza.
0: Questa cosa ti ha rovinato il matrimonio, Marianna? Marianna?
12: Mi ha rovinato il piacere di rivedere le foto dopo.
1: Addirittura, pesante come
0: per
1: cosa.
0: Me, io posso essere sincero, non te la prendere, però sì, io la trovo una cosa molto esagerata. Anche un filo cattiva, posso dire anche un filo cattiva.
12: Non conosci tutta la storia, soltanto un pezzetto, e non sai chi è la persona. Quindi,
1: ma secondo te te l'ha fatto apposta?
12: Di vicinanza ci fosse, il dubbio ce l'ho.
1: È un fastidio questo, sincera, che hai solo tu o che condivide anche lo sposo?
12: Lo sposo fa finta di niente per non fomentarmi, però penso che un po' gli abbia dato fastidio pure lui.
1: Interessante. Vabbè, ci puoi dire qualcos'altro del chi fosse questa persona? Un altro pezzetto della storia che non sappiamo, oppure non si può dire?
12: Un altro pezzetto della storia era che è un parente vicino, insomma, quindi non al lato mio, e quindi questa cosa dà fastidio, perché lo percepisci come una mancata accoglienza, capisci?
1: Ma l'hai fatta pesare tu a lui, allo sposo, oppure no?
12: Urca?
1: Che pizza, però. Cioè, che gli hai detto? Questo parente tuo, guarda come si è conciato, te l'hai detto?
12: Ci vuole poco, basta non riguardare, cioè, nel senso, io che ci ho tenuto tanto a che fossero fatte delle foto in un certo tipo, sai, molto spontanee, tipo fotoreportage, che non mi gusto lo sfogliare l'album del mio matrimonio, capito?
0: A me sembra un po' eccessivo, addirittura non gustare, perché questa si è messa delle scarpe che secondo te non erano opportune. A me sembra eccessivo, se fossi stato il tuo compagno o il tuo marito, non l'avrei presa bene una cosa del genere, sono sincero.
1: Però bisogna sapere bene che cosa è successo.
0: Stando a quello che ci hai raccontato.
12: Non è questo il momento, quindi non è manco la circostanza. Diciamo che questa è stata la manifestazione esterna di qualche altra cosa.
0: Cioè, secondo me questo è fanatismo. È fanatismo matrimoniale. E secondo me il fanatismo matrimoniale è una cosa che purtroppo circola in determinati ambienti.
1: Sei
0: è la
1: un
0: cosa
1: po'
0: che
1: fanatica,
0: mi spaventa.
1: Marianna, sei un po' fanatica.
12: Non so. Allora, fini pesante che, allora, vivi da quest'altra parte, no? Tu organizzi un matrimonio, te lo figuri, te lo studi per tanto tempo, ti immagini tanti dettagli, tante cose, tante scene, dai delle indicazioni, cioè, tipo vestiamoci in un certo modo, e qualcuno se ne frega altamente, è un po' ti dà urto, no? Tu un matrimonio non lo organizzi in 2 giorni.
1: Guarda, io però, te lo sei preso,
0: però il regalo della sorella.
1: Io lo
0: del
1: sto organizzando, però non essere cattivo con Marianna, stai calmo.
0: È una fanatica.
12: Il fatto del regalo è gran poco, francamente non so neanche se l'abbia fatto, non mi interessa, è proprio il concetto di per sé.
1: Ma che regalo ha fatto?
0: Questa è una fanatica del matrimonio.
1: Io lo sto organizzando un matrimonio, quindi per carità. Sono su questi dettagli meno appassionato rispetto alla mia compagna, però anche a me, io sono andato a fare il vestito, ho fatto le scarpe, quindi per carità, voglio fare una cosa normale, tranquilla, però se venisse di Lelio in Bermuda, non è che direi ma non posso riguardare le foto perché c'è di Lelio in Bermuda. Questo mi pare un po' troppo.
12: Ma la tua compagna che direbbe?
1: Ah, non lo so, lei potrebbe anche accollarsi male per questa storia di Dilelio in Bermuda. Sì, siamo, sì, potrebbe.
12: Siamo sempre così, capito? Cioè, nel senso, alla fine è la percezione del singolo. Magari insomma, mio marito ci passa sopra oppure fa finta di farlo, a me no.
1: Perché secondo te fa finta tuo marito, non ci è passato sopra davvero? In realtà anche lui è il dente
12: avvelenato.
1: Non
12: lo so, non ti so dire più di tanto. Poi diciamo che è un argomento che non spieghiamo.
1: Che storia questa, che storia, ma questo matrimonio è andato bene, quei primi 9 anni, un giudizio?
12: Guarda, sì dai, alla fine tutto a posto, ti rimetto che nel matrimonio è successo la qualunque, cioè nel senso è mancata, se vuoi un suggerimento, se non l'avete fatto, ora non so, non ho capito bene il timing della cerimonia o del ricevimento, però se vuoi un suggerimento prevedi come centrotavola qualcosa che abbia delle candele e ti spiego il perché. Perché al mio matrimonio a un certo punto dopo l'entrata degli sposi è completamente saltata la corrente in villa e quel, diciamo, questo incidente in realtà non è stato percepito come tale perché i centri tavola erano organizzati con queste candele a lunga durata e tutti hanno preso questa cosa come una cosa romanticissima, studiata e quant'altro, garantisco che era veramente un imprevisto, ma è stato camuffato benissimo questa circostanza fortuita.
0: Quindi Arianna, scusami, prima di salutarci, per arrivare al punto della questione, se io da testimone del tuo di tuo marito mi fossi presentato con delle sneakers bianche sotto l'abito elegante, con la cravatta e tutto quanto, sarebbe stato un problema? Avrei rovinato il tuo matrimonio e le tue foto?
12: Dipende dalle inquadrature delle foto.
0: Secondo me questa signora è pazza. Cioè, io secondo me questa signora è pazza.
12: No, dai, sto scherzando. No, dai, va bene. Le sneaker è un altro conto rispetto alla mia, cioè, insomma, non è il problema delle sneaker.
1: Ma scusa, mi dici com'era vestita questa ragazza? Perché non ho ancora capito
12: lo dico,
1: io.
12: Dai, lascia stare.
1: Dai, dimmelo, mica si riconoscerà.
12: No,
1: tanto.
12: No, dai. Sì, ha voglia, quindi no.
0: Farebbe del body shaming, secondo me.
1: Ah, ho capito.
12: No.
0: Questo si sta.
1: Perché il problema non è come era vestita, ma com'era fisicamente.
12: No, assolutamente. No, non era questo. Era proprio l'atteggiamento, l'approccio, il menefreghismo che trasmetteva. Era questo quello che dava fastidio, capito?
1: Chiaro.
12: E questo trasmetteva un... veniva percepito come una mancata accoglienza, tra virgolette, non so come spiegarti, però era un come se non volesse partecipare.
1: Comunque, ecco, solidarietà al marito di Marianna, che secondo me questa cosa... un abbraccio Marianna, grazie della tua
0: Marianna.
1: Telefonata.
0: Ciao Marianna, no, c'è Marisa che scrive: le sneakers cambiano la camminata e la fanno troppo casual per un matrimonio. Bianche, blu o rosse è uguale, la scarpa è un'altra cosa. Ma perché bisogna camminare anche in un determinato modo un matrimonio?
1: Cioè, per me... Però vedi che c'è un mondo, cioè, che io stesso io non lo conosco, è un mondo che io non conosco, ma c'è, mi affascina parlarne.
0: Una roba folle.
1: Chissà che avrà da raccontare Alessandro, stanno arrivando decine di telefonate. Alessandro, pronto?
13: Ciao.
1: Ciao, benvenuto su Radio 2, che racconti?
13: Pensavo all'abito che non fa il monaco. Ovviamente io penso che non faccia il monaco in tantissimi casi, però in altrettanti, molti casi l'abito fa il monaco.
1: Dici qualcosa in più, abbiamo generalizzato, adesso andiamo sul concreto.
13: Sì, andiamo sul concreto. Si parlava di matrimoni. Fondamentalmente uno, anche se abbastanza casual, come nel modo in cui si veste, a un matrimonio va bene lo stesso, non devi essere per forza elegante come un pinguino, è rigido, devi camminare in un certo modo. Quelle cose non sono cose importanti, secondo me.
1: Chiarissimo. Ti abbracciamo Alessandro. Resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire.
0: Ciao, grazie. Non ho capito Matteo il nome, ce lo puoi ripetere? Nucci, ciao, benvenuto.
14: Buonasera.
1: Ciao Nucci, ciao. Vai, dita ciao, al punto, ragazzi. Che racconti? Ben trovati
14: a voi. Un bel saluto a entrambi, l'augurio a te, Roberto.
1: Grazie.
14: Ancora più ad Andrea. Coraggio Andrea. No, devi metterti la cravatta. Perché?
0: Ma la cravatta non è in discussione, signori. Metterò la cravatta, signora, tranquilla. La metterò.
14: No, io non sono una signora, come la Bardet, anche peggio. Ecco, allora però te lo devi mettere perché il matrimonio, questo tipo di matrimonio è così. Vi racconto un attimo il mio matrimonio. come l'ho voluto io, come desideravo, e mio marito d'accordo. Io ero vestita non di nero totale, abitino nero, bello, così, frufru del cabaret, con cintura rossa, scarpe rosse alte, pochette rossa e via. Però non avevo fatto un matrimonio religioso, ma solo in comune. Ma è stato bellissimo, con sei persone, una cosa meravigliosa. La libertà di fare ciò che si desidera, ciò che si vuole, rispetto allora tutti coloro che si sposano secondo le regole, però vi dico, ma siamo nel 2026 e sto sentendo da giorni di questo del tuo matrimonio, Roberto, è su questo, è su quello, il Danny che dice questo, quell'altro che dice quello. Ah, buongiorno, ma ragazzi, ma dove sta allora la libertà di mettersi come si vuole? Mandate come volete, e se no, giustamente, no, rispetto.
1: Però sfondiamo una porta aperta, io lo dico anche a scuola, questa cosa per me dovrebbe valere anche a scuola, con me sfonda una porta aperta, Annucci.
14: Una volta, tu lo sai meglio di me, lo sapete tutti, che in banca dove si doveva portare, parlo degli uomini, la cravatta.
1: Sì.
14: Anni, per fortuna, è stata tolta anche quella. Io do libertà a tutti, però ragazzi, se c'è un matrimonio di chiesa bisogna rispettare le regole, perché ci sono delle regole. Lo dico a te con dispiacere, Andrea, perché io sono più verso di te.
0: Ma io sono stato, posso dire una cosa, io sono stato a un matrimonio un mese fa, ero vestito, avevo un abito blu che è lo stesso che vorrei rimettere anche al matrimonio di Roberto, con le bretelle celesti, la cravatta non l'ho messa, avevo le scarpe, le sneakers bianche ai piedi, nessuno è morto, nessuno è entrata la polizia, non mi hanno arrestato per questa cosa. Io ho trascorso una festa, aspetta che concludo anche la questione, contento di essere lì nonostante il fatto che sia stata una cerimonia che è durata 2 ore e mezza. Il pensiero di vestirmi come non amo vestirmi e trascorrere tutta la festa di Arduini a sperare a non vedere l'ora che finisca, sarebbe quella per me una mancanza di rispetto, per togliermi quelle scarpe che non sento mie, per togliermi quella cravatta che devo tenere per forza per tutta la notte, perché altrimenti faccio chissà quale tipo di mancanza di rispetto. Per me quello sarebbe mancare di rispetto, stare lì con la voglia di andare via.
14: Io ti do perfettamente ragione, da come l'hai scritto, ed è perfetto. E mi meraviglio, ma non mi meraviglio, non mi meraviglio nel senso della meraviglia, che molti ancora, alcune signore che sento e che sono sempre spesso al telefono, io non chiamo quasi mai, perché non mi piace stare al telefono, non mi piace poi parlare, che ascolti, porto via tempo a altri, ecco, questa è la realtà, anche a voi. Il discorso è questo, che si meravigliano, ma come, ma così, ma ragazzi, la libertà, ma siamo in un mondo libero, ma io vado in jeans e maglietta.
1: Chiaro, chiaro, ma siamo d'accordo. Però lei dice, se il matrimonio è in chiesa, vabbè, ma ragazzi, ognuno poi la pensa come crede, ed è giusto così. Lucy, tu che dici?
15: Sì, sono d'accordo con la signora, ciao, buonasera.
0: Ciao Lucy.
15: Cioè deve sentirsi naturale vestirsi come vuole, certamente lo stile e l'eleganza deve esserci, in base a come anche il fisico, in base a come la personalità della persona, certamente essendo un matrimonio innanzitutto sì, una qualcosa di eleganza, cioè non deve essere proprio sfarzo di lusso, ma secondo lo stile della persona. E poi si deve sentire a suo agio la persona.
1: Non fa una piega, non fa una piega, Lucy. Siamo d'accordissimo con te.
15: Sì, certamente l'eleganza ci vuole, anche qualche cosa di tradizione. La cravatta è per lo sposo, poi se la vuole mettere anche qualche altro invitato, non sta male, cioè sta elegante. Certamente, essendo che è estate, un po' di soffrimento ci sarà per il caldo.
0: Lucy, grazie per aver chiamato, chiarissimo il tuo punto di vista, e ti ringraziamo per averlo espresso.
16: Io sinceramente non mi sono mai sposata, però ho organizzato un matrimonio, non ho dato nessuna indicazione e a me non me ne frega niente. Ognuno può venire come gli pare e piace, figuriamoci se le cose uno deve dirgli come si deve vestire, come ora a tema, ma uno può venire ciabatte, può venire, non mi offendo, non mi offenderei assolutamente, anzi troverei il positivo perché la persona ha piacere di venire a questo matrimonio per me, per le persone care, e che non gliene frega niente delle situazioni del formale. Facciamola finita con questo formalizziamo.
17: Ciao lunatici, sono Anna da Bologna. Volevo dire che il mio parere sul discorso dell'eleganza nelle cerimonie, che per me preferisco avere gli invitati, preferirei avere gli invitati vestiti da cerimonia. Io la penso così. Ciao a tutti, auguri, buone vacanze, buon matrimonio, buon tutto.
18: Lunatici.
0: Ciao.
18: La persona con l'infradito di Marianna, guarda, senza dubbio la suocera. È ovvio che questo odio verso le suocere che possono fare anche qualsiasi cosa, andare sulla luna per le nuore, e loro no, non lo vedono. Comunque,
1: non ci avevo pensato alla suocera, secondo me no, alla suocera.
18: Vestiamoci come ci pare, no? Io l'ho fatto, avevo 250 invitati, mica un mezzo di scotta, l'importante è fare una ordinaria, divertirsi.
0: Si sente male, però grazie.
19: Ragazzi, ma deve essere un matrimonio, deve essere una recita, pare che uno si deve mettere il costume di carnevale per partecipare ad un evento in maschera. Ma viva la praticità, viva la libertà, viva il pure camminare liberamente. Il matrimonio deve essere una festa, non deve essere una sceneggiata teatrale. Ma vestitevi come vi sentite di vestirvi, ovviamente con un certo decoro, ma la scarpa non è un gran problema. Viva la praticità, viva la libertà, viva il pure camminare liberamente. Il matrimonio deve essere una festa, non deve essere una sceneggiata teatrale. Ma vestitevi come vi sentite di vestirvi, ovviamente con un certo decoro, ma la scarpa non è un gran problema.

0: No.
1: Ciao Massimo.
0: Allora, rispetto al discorso scarpe bianche, scarpe nere, scarpe gialle, il problema è solo una questione di generazione. Ovviamente la generazione di mia nonna non capirebbe mai una scarpa sportiva, per quanto possa costare, sotto un abito elegante. Mia madre già potrebbe capirlo. Mia mamma è nata nel 36. Io lo posso comprendere tranquillamente. Una bella scarpa, una sneaker, basta che non sia di quelle sdorazzate o multicolore.
1: Ma certo, chiaro, assolutamente.
2: Buonanotte lunatici. Sto tornando a casa dopo una cena da un amico e dopo la telefonata di Caterina mi trovo catapultato nel contesto storico di Non ci resta che piangere.
1: Con Caterina, Caterina è sempre un po' così.
3: Non mi toccate Caterina. Nel frattempo arrivano notizie proprio di guerra al fronte medio orientale. Sono in corso scontri navali tra forze iraniane e forze statunitensi, questo lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana MER. Navi americane sono state attaccate nella zona dello stretto di Hormuz con missili e droni, lo rendono noto media iraniani citati dall'emittente Khan. Secondo il Wall Street Journal ci sono diversi obiettivi degli Stati Uniti vicino allo stretto di Hormuz, nel mirino radar e sistemi di difesa. Si stanno udendo diverse esplosioni in Iran sull'isola Kish, la difesa aerea attiva a Teheran occidentale. Insomma, è una lunga notte questa in Iran. È 1:15, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta, abbiamo ancora un sacco di cose da dirci, tanti tweet, questa cosa ha monopolizzato anche Twitter. C'è Sandra che scrive: comunque dovrebbe valere una sola regola, sentirsi a posto per essere naturali.
1: Eh sì, è vero.
4: Poi tanti anni.
3: C'è Massimo che dice: a settembre racconterai Arduini chi ti ha fatto il regalo più brutto senza dire ovviamente chi è. Io su questo sono molto estemporaneo, nel senso che a mente fredda no, perché può essere offensiva come cosa. Metti che qualcuno sente e poi si riconosce, a me dispiacerebbe tantissimo, ma può darsi che mi scordi di questa cosa e una notte così animato dalla voglia di chiacchierare la racconti come se fossimo al bar tra amici, quindi nulla è escluso. Massimo si chiede se abbia chiamato Carlito, stanotte non si è fatto sentire Carlito. Un saluto anche ad Anto che ci sta sentendo, c'è sempre Panarilina che twitta, continuate a farci vedere che ci siete con l'hashtag Lunatici e se vi va andate su X, cercate il profilo di Rai Radio 2 e retweetate l'ultimo cinguettio che trovate sul profilo X di Rai Radio 2. Contiamoci, vediamo quanti siamo in questo 11 giugno del 2026, giovedì, che è arrivato da 47 minuti e che abbiamo cominciato insieme qui in diretta su Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Restate con noi, arrivano i Subsonica.

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che si sta preparando per il suo primo concerto venerdì 12 giugno nella splendida cornice di piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza. L'attesissimo evento musicale completamente gratuito sarà dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa e vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band. La serata sarà condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo con la partecipazione di numerosi talent di Radio 2. Tra gli artisti in scaletta Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Aiello, Santa Marea, Senit, Le Vibrazioni, francamente quindi un appuntamento da non perdere, venerdì 12 giugno in piazza 15 marzo a Cosenza.

0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2, ora con i viaggi di Ivan Cardia, che questa notte ci porta nel borgo di Deruta, dove ha scoperto le chitarre in ceramica, un'arte unica e che attira tantissimi turisti da tutto il mondo.
1: Ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori dei Lunatici. Rai Radio 2, mi trovo in un laboratorio di chitarre in ceramica. Sono a Deruta, il borgo famosissimo dell'Umbria proprio per la ceramica, questa eccellenza, e con me c'è Giovanni Andreani, che è l'ideatore di queste chitarre. Ciao Giovanni.
2: Ciao, buonasera.
1: Giovanni, che cosa sono queste chitarre che da qui sono partite? So che sono finite anche nelle mani di Sant'Anna.
2: Sì, praticamente sono chitarre con corpo in ceramica. Diciamo che ce ne sono due versioni. La versione di cui ho appena parlato, che ha il corpo in ceramica, e poi c'è una versione che ha il corpo di legno e delle parti in ceramica inserite nel legno. E la versione con corpo in ceramica praticamente ne ho fatta una anche per Carlo Sant'Anna.
1: Le nostre eccellenze, dai nostri borghi si scoprono veramente queste botteghe che fanno invidia a tutto il mondo.
2: Sì, beh, questa è una particolarità, diciamo, un po' anche degli italiani, no? Che hanno sempre questa creatività e insomma è una cosa molto positiva da questo punto di vista.
1: Tu sei un musicista e hai coniugato un po' la tua passione per la musica e la tua arte.
2: Sì, esatto, io diciamo che ho unito insieme le mie due passioni, che sono la musica e la ceramica. Io ho deciso di intraprendere questo percorso.
1: Queste chitarre quanto riproducono il suono fedele di una chitarra normale?
2: Ma il suono fedele, ogni chitarra diciamo che ha un suo tipo di suono, e questo varia soprattutto per quanto riguarda le chitarre elettriche da molti fattori, sia dal materiale con cui viene costruita, l'elettronica, gli amplificatori, quindi diciamo che sono, ripeto, molti fattori che incidono sul discorso del suono. Ci sono anche nelle chitarre in ceramica delle piccole variazioni di suono, ma questo vale anche per i legni, utilizzando ad esempio un tipo di legno, un altro tipo di legno, si hanno sonorità diverse.
1: Allora l'invito per i nostri ascoltatori, Giovanni Andreani, è venire qui e scoprire le tue chitarre in ceramica.
2: Sì, è un piacere. Chiunque voglia venire, chitarristi e non chitarristi, se siete chitarristi le faccio anche provare. Non
1: basta,
2: ci sono
1: seguire il suono della musica.
2: Esatto, l'importante è quello.
1: Grazie Giovanni Andreani dalla bellissima Deruta.
2: Arrivederci, buonasera.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale dell'11 giugno parte dal 1978, Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più.

0: Con Luciano Ligabue si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Eccoli lunatici su Rai Radio 2, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini ancora per tutta questa settimana prima del gran finale di stagione, venerdì notte. Adesso i nostri racconti, questa notte due, il primo dedicato a Nino Manfredi.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Recitare non è molto diverso da una malattia mentale. Un attore non fa altro che ripartire la propria persona con altre. È una specie di schizofrenia.
3: È Vittorio Gassman a utilizzare queste parole per raccontare il tormento interiore che spesso accompagna la bravura di un attore, la sua capacità di assumere maschere diverse fino a farne una sorta di malattia. Quella che stiamo per raccontare è la storia di un grande attore, ma anche la storia di una malattia, da cui tutto ha inizio.
2: Roma, fine degli anni 30, camerata di un sanatorio. Qui sono ricoverati dei giovani affetti da tubercolosi, una malattia che ha ancora un alto tasso di mortalità e infatti, in quella camerata, poco a poco, muoiono tutti. Tra loro c'è un ragazzo di nemmeno 20 anni, che viene da un paesino ciociaro, Castro dei Volsci. È al sanatorio da oltre 3 anni, ma si attacca ostinatamente alla vita. Impara a suonare il banjo, cerca di tenere su il morale dei suoi compagni di stanza. Si chiama Saturnino e alla fine è l'unico a sopravvivere.
4: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
3: Saturnino pensa di essere un miracolato e ha già le idee chiare su come vivere una volta al di fuori del sanatorio. Lui vuole fare l'attore. La scintilla gli scatta quando, ancora ricoverato, assiste a uno spettacolo dentro l'ospedale della compagnia teatrale di Vittorio De Sica. Il problema è dirlo a suo padre Romeo, che è un maresciallo di polizia, un uomo severo e tutto d'un pezzo. Romeo, di avere un figlio saltimbanco, come lo definisce, non ne vuole nemmeno sentire parlare.

0: Sono gli anni della guerra e non c'è molta voglia di ridere. Nessun genitore incoraggerebbe il proprio figlio a intraprendere la carriera di attore. Molto più sicuro è fare l'avvocato. E così, per accontentare Romeo, Saturnino nel 1941 si iscrive con poca voglia a giurisprudenza.
1: Chiamiamo il prossimo.
2: Manfredi Saturnino. Manfredi Saturnino.
1: Insomma, Manfredi Saturnino c'è?
3: Chiamano a te. Che fai, non rispondi?
4: No, è che... sente che mi sembra un po' complicato. Pensavo che, cioè, preferivi di... insomma, è meglio che rimanda.
5: Scusa.
4: Sì?
2: Manfredi assente.
5: Ma con chi parli? Con chi parli?
1: Andiamo avanti.
4: Magari lo sapessi.
2: Morelli Giancarlo.
6: Pianta, la cretina.
7: Perché mi sento un friccito nel cuore.
8: Non lo dice al padre, ma si iscrive anche all'Accademia d'Arte Drammatica, cercando allo stesso tempo di appagare la volontà del genitore e il suo desiderio di recitare.
0: L'escalation del conflitto lo costringe nel 1943 a rifugiarsi un anno in montagna per evitare l'arruolamento.
8: Finita la guerra, si laurea in legge nel 1945 e due anni dopo si diploma all'Accademia. Ormai ha accontentato il padre e, preso il pezzo di carta, gli comunica che non farà l'avvocato ma l'attore. Da quel momento non sarà più Saturnino ma semplicemente Nino. Nino Manfredi.
0: Dopo molti anni di teatro approda al cinema negli anni 50. Uno dei suoi ruoli principali lo ottiene in uno dei film manifesto della comicità italiana, Totò, Peppino e la Malafemmina.
9: E così quando sono rientrato non c'era più. Carino come sogno. Ci vogliamo tirar fuori i numeri? Due caffè? Ehi Raffaele, guarda questo. Me lo chiami sogno? Abbiamo anche le prove del sogno. Che ne dici? Cosa ne dico? Io ci vedo i caratteri tipici dell'elemento perturbatore dell'animo giovanile. Raffaele, io questa ragazza la devo ritrovare a tutti i costi. E mettiamo un annuncio sul giornale. E mettiamolo. Cercasi, sa da trovare.
8: Nel 1956 esordisce anche in televisione nello sceneggiato L'Alfiere. Tre anni dopo ottiene un grande successo la sua partecipazione a Canzonissima, dove crea Bastiano il barista di Ceccano, la cui battuta tormentone "fusse che fusse la volta buona" entrerà nel linguaggio comune.
10: Il fatto vero sia che alla televisione c'hanno sempre ragione loro, come a Perry Mason. A me mi sa che il direttore qua è Perry Mason. Che vuoi fare? Io per esempio adesso ho visto Sabato, ho visto Il Musichiere. Non è per fare una critica, ma insomma c'è stato il giochetto della famiglia, che era Carucci, ma di che due famiglie, tutte e due di Firenze. Ne potevano pigliare una di Ceccano e una di Castro dei Volsci, un bello scontro fra ciuciare, di che il gioco era più sverde, anche perché il gioco è bello quando dura poco. No, dico per dire adesso, senza fare critica.
0: Gli anni 60 sono quelli della consacrazione. È la voce narrante di Totò Fabrizi e I Giovani d'Oggi. Il meccanico Piede Amaro nell'audace colpo dei Soliti Ignoti. L'Oreste Sabatini di "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa" in coppia con Alberto Sordi.
9: Senti, Ugo, da un'accelerata che dobbiamo arrivare fino a Bologna. Oh, ma questo dorme in piedi. Sveglia, Piede Amaro, sveglia! Sbatti dentro tutti i carburatori supplementari. Forza, dagli!
11: Datemi chiacchiera, se non m'addormo. Parlate, cantate.
12: Tua, solamente tua, tua.
11: E de tuo nonno.
8: Conclude il decennio interpretando Pasquino nell'Anno del Signore, uno spaccato della Roma papalina attraversata dalle sommosse carbonare. Riprenderà questo ruolo anche in altri due film, In nome del Papa Re e In nome del Popolo Sovrano.
11: Ma se vuoi essere più fregnoni di così, è per questo che ci tengono sotto, perché noi c'è Mercore e loro no.
13: Ammazza come decore la penna sul foglio, pare una lepre.
11: E io che mi ci stavo pure a giocare collo per far contenta una donna. E quando lo buttavo giù il padrone, se continuavamo a andare in giro col cuore in mano. A bella io vuoi diventare un uomo?
13: Perché, mo che so?
11: Mo sei uno stronzo, non sei niente, sei uno schiavo. Ma se vuoi essere uomo, strappa del cuore e buttalo lì, dove ci sguazzano le vacche.
13: Ah, Cornè, e mo che fai? E dove vai?
11: Vado ad attaccare all'ultimo pigramma.
13: Ma come, a me non mi dici niente? E allora che discepolo so?
11: È giusto, e il discepolo deve diffondere l'idea del maestro.
13: È indirizzato al Papa.
11: Perché indugiamo tanto, Padre Santo? Volemo segar collo ai carbonari, targhini e montanari? Er boia aspetta e ci diventa vecchio, dategli sotto. E buonanotte al secchio.

0: fiorisce sulla bocca come un fiore.
1: Buonanotte a Luca Manfredi, figlio di Nino. Luca, ben trovato su Radio 2.
2: Buonanotte a tutti, buonasera.
1: E avere questo cognome, condividere comunque tuo papà con milioni di italiani, è stato un peso magari quando eri bambino o un orgoglio? Immagino vai a scuola e sei il figlio di Nino Manfredi, come la vivi, come cosa?
2: Ma in realtà io da ragazzino, essendo un ragazzino molto timido e riservato, non amavo moltissimo pubblicizzare questo fatto, cioè di essere il figlio di Nino. Poi è una cosa con la quale mi sono abituato a convivere crescendo, insomma. Però insomma, spesso capitava per esempio di andare al cinema insieme e io mi mettevo 10 file più avanti perché non volevo stare vicino a lui. Allora quando si accendeva la luce durante l'intervallo mio padre si alzava e mi chiamava da lontano e diceva: Luchino, vieni qui da papà. E io sprofondavo nella poltrona perché mi dava fastidio essere indicato come figlio di Nino Manfredi.
1: Un pregio del tuo papà a livello umano, al di là dell'aspetto professionale, il difetto è che poteva essere più presente a casa. Un pregio è una cosa che non potrai mai dimenticare positiva?
2: Ma guarda, mio padre era un uomo veramente molto semplice che ha avuto sempre molto rispetto delle sue origini, era molto attaccato alle sue origini ed è rimasto coerente con questo modo di essere. Quando poi a un certo punto, dopo il successo, ebbe l'occasione di comprarsi un villino all'Aventino, che tra l'altro era il villino che Ettore Scola usò per ambientarci la pensionaccia dove Stefania Sandrelli tenta il suicidio.
1: Come no?
2: Lui in qualche modo, siccome era in vendita questo stabile che era piuttosto malconcio, decise di comprarlo e di ristrutturarlo, però siccome si sentiva un po' estraneo a questo lusso, per ricostruire un po' il suo ambiente familiare, quello contadino, la prima cosa che fece andare, piantare un grande nespolo nel giardino che gli ricordava il nespolo di suo nonno Giovanni al paese,
1: a Castro dei Volsci.
2: A Castro dei Volsci, esatto. E poi si fece costruire un pollaio che era la sua attività più piacevole, dove aveva messo 5 galline e tutti i giorni la prima cosa che faceva quando tornava dal set andava a vedere se poteva raccogliere qualche ovetto.
1: L'ovetto fresco, questa è una cosa che veramente è un cult.
2: E questa la dice lunga sul tuo modo di essere, sulla tua grande semplicità.
3: Diventato anche regista, dirige nel 1971 Per grazia ricevuta, ispirato alla storia della sua vita. Sono gli anni della maturità e di ruoli anche amari, come quello del portantino idealista Antonio in C'eravamo tanto amati, capolavoro di Ettore Scola, che racconta 30 anni dell'Italia del dopoguerra, con un cast stellare che comprende anche Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli e Aldo Fabrizi.
4: Gianni, che stai a fare? Dimmi te no pure se sì. Fai il guardiamacchi. Fai il guardiamacchi.
5: No.
4: Ma che chiavi che le società? E come hai fatto?
5: Beh, sai...
4: No, io dopo che ti ho capito a te. Lo sai che sei lì? Un idealista.
5: No,
4: perché
5: guarda,
4: sei troppo onesto.
5: Lascia stare.
4: Ma dico, io posso stare che un avvocato fa il guardiamacchi? Porcaccia di quella zozza porca!
5: No, niente, è così. Ho avuto dei guai, sai, dei momenti difficili possono capitare a tutti. E poi una cosa provvisoria. Ma spero presto di cambiare, di trovare...
4: Ah, meno male.
5: Già una mezza promessa, almeno spero. Però ti prego, non ne parliamo, scusa.
4: No, scusate.
1: Il ragazzino gracile sopravvissuto al sanatorio è ormai uno dei migliori interpreti del cinema italiano, osannato dalla critica e amato dal pubblico, per cui rappresenta uno di famiglia. Nino entra nelle case degli italiani attraverso molti ruoli televisivi, anche un celebre spot pubblicitario molto in voga negli anni Ottanta. Tra i suoi personaggi del piccolo schermo è impossibile dimenticare l'interpretazione poetica e malinconica di Geppetto nello sceneggiato Rai Pinocchio, diretto da Luigi Comencini.
0: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: grattacapi.
1: Nino esce di scena dopo aver compiuto fino in fondo il suo dovere. Il 7 luglio 2003, subito dopo aver finito di girare la fine di Un mistero, viene colpito da un ictus. A settembre un nuovo miracolo gli consente di riprendersi e tornare a casa, ma a dicembre una nuova emorragia cerebrale lo costringe al ricovero. Passano 6 mesi di miglioramenti e peggioramenti, quasi fosse in atto una lotta per contendersi l'anima di Nino, che però ha esaurito i miracoli a sua disposizione. Muore a 83 anni, il 4 giugno del 2004. Stesso giorno, 10 anni esatti dopo, un altro straordinario attore come Massimo Troisi, anche lui come Nino, aveva appena terminato di girare il suo ultimo film, Il Postino.

0: non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è, non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: Ma sai, in qualche modo l'essere figlio di Nino è una condizione un po' speciale, no? Perché Nino è in qualche modo è sempre tra noi. Io a distanza di 17 anni ancora accendo la televisione, me lo trovo davanti, che mi parla dallo schermo con battute che conosco a memoria, ma che non mi stanco di ascoltare perché continuano a farmi ridere, a farmi commuovere come se fosse sempre qui. E questa per noi della famiglia è una condizione un po' particolare, no? È come se Nino continuasse a vivere con noi. Certo, mi sarebbe piaciuto continuare a fare film insieme a lui, insomma avevamo ancora nel cassetto qualche progetto che purtroppo non siamo riusciti a portare a termine.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2. Dopo il racconto su Nino Manfredi, ce n'è un altro dedicato a Bud Spencer.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Ma innanzitutto, guarda, secondo me il successo nel campo nostro avviene solo perché il pubblico lo vuole, non è il nostro. Ce lo dà e ce lo toglie quando vuole, questa è la cosa più bella. Mentre nello sport tu sei il campione e nessuno te lo può togliere quello, il pubblico può essere, dice, quanto mi sta antipatico, però è il campione.
3: Roma, 1967. Giuseppe Colizzi, dopo anni da aiuto regista, sta lavorando al suo primo film da regista. Sergio Leone, 3 anni prima, con il suo Per un pugno di dollari, ha dato nuova linfa al genere western, nella sua declinazione italiana, da cui il nome, Spaghetti Western.
4: Ehi, non avrai mica intenzione di restare qui, no?
5: Il tuo amico mi deve ancora $10,000 dell'ultima partita.
4: No, no, tu vieni con me.
5: Avermi tirato fuori da quella pozzanghera non ti dà il diritto di decidere quello che devo o non devo fare.
4: In quella pozzanghera, come la chiami tu, avrei fatto molto meglio a lasciartici.
0: Colizzi ha scritto da solo soggetto e sceneggiatura di un film appartenente al filone che negli anni 60 va per la maggiore. Come titolo ha scelto Dio perdona, io no e sta cercando i due protagonisti.
3: Tra i candidati si presenta il 36enne Carlo Pedersoli, fisico scultorio, scolpito da anni di nuoto, disciplina per la quale ha gareggiato nel 60 alle Olimpiadi di Roma. Carlo non se la passa molto bene. Terminata l'attività agonistica, ha provato a intraprendere varie attività. Ha lavorato in Sud America per una ditta di costruzioni statunitensi, ha scritto i testi per Ornella Vanoni e Nico Fidenco, ha prodotto qualche documentario per la Rai. Il cinema non l'ha mai interessato, nonostante sia sposato con Maria Amato, la figlia di Giuseppe, uno dei più celebri produttori italiani, in film come La dolce vita o Don Camillo.
0: Colizzi non stravede per Pedersoli, che non ha la barba e non sa minimamente andare a cavallo, come il genere western impone, ma ha il fisico giusto per interpretare il ruolo che il regista ha in mente.
3: Gli propone la parte, un compenso di 1.000.000 lire, ma Pedersoli rifiuta, a lui ne servono 2 milioni, l'esatto ammontare di 4 cambiali di scadenza che deve pagare. Colizzi rifiuta e rompe la trattativa, congedando Carlo. Passano settimane di ricerche infruttuose e il regista è costretto a richiamare Pedersoli, accontentandolo con i 2 milioni richiesti. Il ruolo di Acbessi è suo.
4: Se la prendi su questo tono, è ovvio che devi venire con me. Altrimenti, la decideremo subito questa faccenda.
5: Le pistolettate si sentono da lontano. E non mi sembra questo il momento di fare tanto rumore.
4: Conosco un altro sistema per convincerti.
0: Nel ruolo del protagonista Cat Stevens, Colizzi ha scelto, anzi ha dovuto scegliere, un veneziano dagli occhi di ghiaccio, già protagonista del Gattopardo di Luchino Visconti. Si chiama Mario Girotti e anche lui si trova in Dio perdona, io no, quasi per caso. Le riprese sono iniziate con Pete Martel, ma durante un litigio con la fidanzata, l'attore ha dato un calcio al muro rompendosi il piede. Colizzi, come da abitudine di quegli anni, consiglia ai suoi protagonisti di americanizzare i propri nomi. Girotti sceglie di chiamarsi Terence Hill. Pedersoli unisce la sua passione per la birra Bud a quella per l'attore Spencer Tracy, nello pseudonimo Bud Spencer.
6: Anche l'attore, per esempio, l'attore io lo faccio per quello che è il mio personaggio, quello che so fare. Se dovessi fare altre cose sarebbero dei tentativi e non so come verrebbero fuori. In ogni modo, quello che faccio, siccome l'ho creato, credo di farlo professionalmente al massimo delle mie possibilità.

0: Vieni, vieni, tutto tranquillo.
1: Tutto tranquillo, eh?
0: Ma di che ti preoccupi? Ehi!
1: Beh, non lo ha fatto apposta.
2: E invece l'ho fatto apposta.
1: Io pure.
3: Madrid 1973, sette di Altrimenti ci arrabbiamo. In una palestra il regista Marcello Fondato sta provando insieme agli stuntmen e ai protagonisti la scena di una scazzottata.
4: Nei ruoli del meccanico Ben e del camionista Kid, uniti dall'intento di farsi risarcire una dune buggy rossa con capottina gialla incendiata da una banda di malavitosi, ci sono ancora Bud Spencer e Terence Hill.
5: Senti, per quella dune buggy facciamo domani a mezzogiorno, giusto?
2: Giusto.
5: Non una di un buggy qualsiasi, deve essere
3: Il regista Marcello Fondato sta provando insieme agli stuntmen e ai protagonisti la scena di una scazzottata.
4: Nei ruoli del meccanico Ben e del camionista Kid, uniti dall'intento di farsi risarcire una di un buggy rossa con capottina gialla incendiata da una banda di malavitosi, ci sono ancora Bud Spencer e Terence Hill.
5: Senti, per quella di un buggy facciamo domani a mezzogiorno, giusto?
2: Giusto.
5: Non una di un buggy qualsiasi.

0: Entrambe in cui i due, diametralmente opposti nel fisico e nel carattere, nonostante l'antipatia reciproca o la rivalità, si trovano a unire le forze e i pugni per una causa comune.
1: Ma avevo un'ottima ragione per farlo. Vede, quest'isola è disabitata e non è neanche segnata sulle carte.
2: Brutto bastardo! Mi hai fatto perdere una barca da $200,000, il contratto con la marmellata Puffin, per farmi arrivare su un'isola deserta a passare il resto dei miei giorni con un verme come te!
1: Metta giù quella noce di cocco, so che tanto non lo farebbe, lei è troppo buono.
2: Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
3: Hanno recitato come coppia protagonista in altri 5 film, successi nel genere spaghetti western come I Quattro dell'Ave Maria, La Collina degli Stivali, sempre per la regia di Giuseppe Colizzi, e Trinità, e continuavano a chiamarlo Trinità, di Enzo Barboni.
4: E la cavi ancora bene con la pistola?
5: A proposito, grazie per l'aiuto.
4: Erano solo in 3.
5: Già, ma presto saranno in molti in questo dannato paese. Quindi, fratello mio, è meglio che te ne vai. Prima che tutta la feccia dell'Ovest piombi qui con la voglia di misurarsi con te.
0: Altrimenti ci arrabbiamo. Esce nelle sale il 29 marzo del 1974. Alla fine della stagione sarà il campione di incassi assoluto con oltre 6 miliardi di lire, grazie a scene come quella del coro dei pompieri, della gara a birra e salsicce, della corsa con le moto nel bosco. Resterà il maggior successo di Bud Spencer e Terence Hill, piazzandosi al 14° posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre. I feel like a king, I feel like a king in my
6: bargain. Bambini hanno chiamato da tutta Italia e tu hai promesso di cantare. Hai detto la prossima volta vengo e canto. Quindi è una promessa che devi mantenere stavolta.
7: Come canto?
6: E canti, perché dai cazzotti a tutti potrai anche cantare una volta. Dunque la leitmotiv, cioè il motivo conduttore del film di Banana Joe, come si intitola?
7: Banana Joe.
6: Banana Joe, ovviamente.
7: Bisogna ballare pure.
6: Com'è?
7: Bisogna ballare pure.
6: Vuoi ballare?
7: Non so io.
6: E allora novità straordinaria. Allora, Bud Spencer, ossia Banana Joe, canta e ma balla, speriamo che regga il pavimento. Ale, vai.

0: Io lo considero sport. Questa è una palestra con degli atleti che sono gli acrobati che lavorano con me. Sono riuniti loro in un'associazione, tutti uniti come se fosse una società sportiva. Si allenano quasi tutti i giorni in palestre e quindi è uno sport. La nostra violenza, perlomeno in quello che io la intendo, è la comicità della violenza. Noi ridicolizziamo la violenza in tutti i suoi aspetti, come i cartoni animati più famosi ridicolizzano questo tipo di violenza.
1: E tuttavia questa violenza si vede, è rappresentata, è violenza.
0: Sì, ma senza una goccia di sangue, senza un graffio, senza niente.

0: Roma, 27 giugno 2016. La notizia della scomparsa di Bud Spencer a 87 anni irrompe di sera nelle case della gente. Sui social inizia immediata e spontanea la condivisione di foto, spezzoni di film, frasi celebri dell'attore.
1: Ritengo una cosa importantissima, quello di saper perdere. È molto facile vincere, si ha la gioia di vincere, si domanda a tutti come si è andati, perché si è vinto. Ma quando si perde internamente si impara e si costruisce qualcosa di enorme per tornare a vincere un'altra volta.
0: Tra i commenti nessun hater osa dire una parola fuori posto sul gigante buono, nemmeno sulle qualità dei suoi film.
2: Hanno detto che ero un vigliacco. Hanno detto che avevo paura di farmi male negli scontri troppo duri. Quante ne hanno dette? Io ho piantato lo sport e ho scelto il mare quando ho scoperto che le partite spesso erano truccate. Ho un vizio, un brutto vizio, peggiore di quello del fumo. Io credo nella lealtà dello sport e non mi piacciono gli imbrogli.

0: Il fenomeno va oltre i confini dell'Italia. Abbade viene ricordato in Germania, dove l'esportazione dei suoi film ha da sempre provocato una passione travolgente, al punto da coniare il neologismo Sich Bud Spencernen, traducibile in italiano come picchiare come Bud Spencer. A Budapest verranno intitolati a lui un parco e una statua di bronzo, così come a Livorno una scultura di bronzo ricorderà nelle fattezze il personaggio del marinaio ex pugile del film Bomber, ambientato nel capoluogo toscano, come lo chiamavano Bulldozer.
1: Prima che te ne vai, ti volevo domandare una cosa. Come mai ti chiamavano Bulldozer?
2: Chi lo sa. Ma forse perché ero uno che davanti agli ostacoli non si fermava mai.

0: Non finisce qui, perché dedicano un minuto al gigante buono anche utenti degli Stati Uniti, dalla Cina e dall'Iran, e in altri angoli del pianeta. Il mondo rende omaggio ad una persona buona, per bene, modesta, al punto da non sentirsi mai veramente attore, nonostante un centinaio di film, tra cui molti campioni di incassi.
1: Ehi tu, scendi, sbrigati!
2: Perché?
1: Perché? Domanda perché?
3: Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via.
1: Perché?
4: Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via.
2: E dove?
1: Domanda dove?
3: Dove lo stabilisco io. Tu ciccione pensa a scendere, altrimenti ti prendo per la barba, ti stendo davanti alle ruote e ti passo sopra. Hai capito?
2: Primo, se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso, mi viene da piangere. Secondo, quando mi viene da piangere, io m'arrabbio. Terzo, quando m'arrabbio, mi alzo, scendo e divento intrattabile.
1: Ma allora scusa, non piangere!

0: voglio raccontarvi la genesi della chiacchierata che stiamo per fare tutti insieme. Ne siamo particolarmente felici che lei stia, insomma, abbia accettato il nostro invito e sia adesso in collegamento telefonico con noi. Una notte, durante la nostra finestra televisiva che si apre anche su Rai 2 con orario variabile, avevo addosso una maglietta di Bud Spencer e Terence Hill. Il giorno dopo vedo una storia su Instagram, mi taggano in una storia su Instagram, vado a vedere chi era ed era lei, Cristiana Pedersoli, la figlia del grande Bud Spencer, che aveva particolarmente apprezzato la mia maglietta, una maglietta di cui sono molto orgoglioso. Cristiana, buonanotte e benvenuta tra i lunatici, grazie.
1: Buonanotte, buonanotte a te.
0: Allora,
1: mi hai colpito quella notte, quindi ho scritto e l'ho postato automaticamente.
0: È stato veramente un colpo di fulmine, devo dire. Cristiana Pedersoli, la figlia di Bud Spencer, per noi è Bud Spencer. Partiamo da una domanda da 100 milioni di euro, Cristiana. Chi era tuo papà, se dovessi raccontarlo così per la prima volta?
1: Ma non è facile, appunto, raccontarlo velocemente. Io ci ho provato anche in un libro, ma esondava anche da lì. Era un uomo con una grande presenza magnetica, allo stesso tempo era gentile e divertente, aveva poi l'eleganza dell'educazione, era sensibile, era affettuoso, era divertente, aveva grandi passioni, tantissima curiosità ed era un uomo buono e pieno di allegria e positività.
0: Come riusciva a declinare l'essere uno degli uomini più popolari d'Italia? E basta ripensare a quello che accadde nel giorno in cui gli fu dato l'ultimo saluto, no? Praticamente si fermò tutto il paese, alla parte privata del papà. Come ci è riuscito, Cristiano?
1: Non lo so, lui gli riusciva tutto in una maniera così semplice e automatica che è difficile poter descrivere veramente la sua filosofia di vita, perché veramente aveva una grande filosofia di vita, era molto equilibrato e centrato su se stesso. E è vero che, appunto, come nel libro, era ingombrante in tutti i sensi. Appena entrava in una stanza emanava un'energia e una tranquillità fuori dal normale, poi tutto automaticamente ruotava intorno a lui come se fosse un polo d'attrazione, non so spiegartelo onestamente. Il più grande insegnamento, diciamo, forse che mi ha dato è quello di accettare la vita così come viene, con quello che c'è di buono, con quello che c'è di male, cercando di trasformare tutto quello che arriva anche in negativo, trasformarlo in positivo, andare sempre avanti, sempre sfidandosi, sempre non fermarsi mai. Ed è quello che ha fatto lui tutta la vita.
0: E il rapporto con Terence Hill? Cioè, questa amicizia che è letteraria per noi spettatori, parliamo di una coppia quasi indissolubile. Come erano i rapporti nella vita reale?
1: Ma devo dire che alla base erano estremamente diversi, proprio forse gli opposti, perché papà era comunque estroverso, gli piaceva stare in mezzo alla gente, suonare, cantare, diciamo, mentre Terence è molto più introverso, molto più riservato, però poi devo dire che si creava, non si sa perché, sul set, quando iniziavano a girare insieme, una magia nella quale loro si divertivano tantissimo, e ha creato anche tra di loro questa unione che poi è durata anche fuori dal set. Magari non si vedevano giornalmente, però c'era un legame, un affetto, anche perché hanno vissuto tante esperienze in giro per il mondo con tutti questi film che li hanno uniti, legati, e alla base forse c'erano due persone molto per bene, due credenti e due uomini con grandi valori che alla fine quindi si sono ritrovati in quello, probabilmente.
2: I Lunatici su Radio 2.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A tutti. Benvenuti amici a Ruggito del Coniglio, un saluto da Marco Presta.
1: Un saluto, un abbraccio, allora, un bacio da Antonello Dose.
0: Allora, oggi è mercoledì. Venerdì finisce questa edizione del Ruggito del Coniglio. Allora, vogliamo darvi le ultime raccomandazioni prima dell'estate. Sì. Non ci fate stare in pensiero. Noi vi lasciamo per 3 mesi, ma insomma, per favore, state attenti anche perché succedono cose imprevedibili anche in ambienti apparentemente tranquilli. Per esempio giorni fa,
1: sì,
0: che è successo?
1: Vi ricordate, abbiamo raccontato questa storia di un maiale, un porco. Vabbè. Monte Scaglioso, in provincia di Matera, che è entrato dentro un bar.
0: La mattina è anche normale, anche il porco giustamente dice: la mattina voglio prendere un latte macchiato, voglio prendere un lievito, voglio prendere. Giustamente si instaura un rapporto tra i clienti e il porco.
1: Di amicizia,
0: diciamo, uno può anche abbracciare il porco, diciamo, in un momento. perché no? Però, diciamo, il maiale è una presenza qualche modo, non voglio dire abituale, però una presenza abbastanza normale. Uno va a trovare un parente in campagna, no? E vede un maiale.
1: Un collega di lavoro che può essere un po'...
0: Quella è una metafora, Antonio, ti prego. Allora, e finché è il maiale va bene. Però quello che è successo, quando è stato ieri, è un altro passo avanti, uno step in più. Perché che cosa è successo? Allora, a Castel di Sangro.
1: A Castel di Sangro, in un bar, si è presentato un orso. Un orso.
0: Che è il maiale, per carità, lo capisco. L'orso è già, è un pochino più inquietante.
1: Un orso Bruno Marsicano.
0: Allora, amici baristi, non ci facciamo trovare impreparati, non creiamo situazioni di tensione. Prima cosa, sul vassoio, mi raccomando, cornetti al miele.
1: Non gli proponete altre cose,
0: le creme, le cose. L'orso vuole il miele, mi raccomando, non ci facciamo trovare impreparati.
1: Poi a tutti gli avventori, quello è orso, quindi non attaccate bottone. Perché? Buongiorno, come va? Quello non vuole parlare, è orso.
0: Diciamo che questo è proprio un orso, è un orso, esatto, quello è un orso. Allora, poi, che altro? Fatevi trovare i giornali, hai visto che l'orso vuole dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport per dire tante volte, può essere pure quello. Che cosa beve l'orso? Beve forse il cappuccino?
1: Non credo.
0: No, il ginseng? L'orzo.
1: L'orzo?
0: L'orso beve l'orzo.
1: Ah sì? L'orzo. Non sapevo.
0: Nelle sue varie varianti. C'è l'orzo marsicano, c'è l'orzo bruno. Insomma, fategli... Non ci fate stare preoccupati quest'estate. Se arriva il maiale, bene, se arriva l'orzo, l'orso, fatevi trovare preparati. E meno male che non siamo in Africa.
1: Perché?
0: Perché lì entra pure il rinoceronte. E quando entra il rinoceronte, amici cari,
1: meglio uscire.
0: So cavoli, sì.